0: l'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia in provincia di Roma. L'imprenditore e faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato.
1: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
2: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
1: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
2: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
1: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
3: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità,
1: sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
0: Sui social interviene Siegfried Ranucci. L'Italia uccide i 6 uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive, citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. AWS ricorda che Ranucci è una vittima. Renzi: Report mi ha massacrato per anni, ma resto garantista. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria, e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. Medio Oriente: Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz, nelle nostre mani, afferma, ma l'Iran replica: presidente americano, lo stretto di Hormuz resta chiuso fin quando non saranno accettate le nostre condizioni. Intanto, secondo la Reuters, l'Italia insieme al Regno Unito, Svizzera e Indonesia sono i paesi che avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Il terremoto in Colombia, le vittime sono salite a 265, 3.500 circa i feriti e 500 i dispersi. Oltre 50.000 persone si trovano in situazione emergenziale, più di 250 le strutture crollate danneggiati, 129 tratti stradali, 20 ponti, 43 acquedotti e 2 aeroporti. Il presidente della Espreia è pronto a dichiarare l'emergenza economica del paese. In Italia ancora disagi all'aeroporto di Catania, dove l'eruzione dell'Etna ha imposto lo stop ai voli fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia di passeggeri bloccati a terra.
4: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata, ma tutto dipenderà dalla forza e dalla direzione del vento. Dovesse soffiare deciso in direzione sud, la cenere sparata dal vulcano renderebbe impossibile l'operatività dello scalo. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
5: E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
6: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
7: Dovevo prendere un taxi, 300-400 euro, e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Meteo, temperature in calo a cominciare dal nord grazie ad una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Oggi 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla della Protezione Civile per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, Sarah Curtis fa il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso, poi tre medaglie, argento per la staffetta 4% femminile e bronzo per Thomas Chacon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. L'Italia con 31 trofei è seconda nel medagliere. E andiamo a Birmingham per le gare continentali di atletica, dove Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea sconfiggendo 2-1 l'Aston Villa. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Silfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre. L'imprenditore faccendiere ha parlato per oltre 5 ore e ha confessato: sono io il mandante. Il suo avvocato ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino, ma Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione della conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista, e Alleanza Verdi e Sinistra ricorda che Ranucci è una vittima. E veniamo alla pagina degli esteri. Hormuz è nelle nostre mani, Trump rivendica il controllo dello stretto.

0: Ma l'Iran ha ribadito che Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro richieste. Intanto arriva per Trump una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Twitter. Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah, lo riferisce la Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa dai colloqui immediati agli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. E nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente, Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare così lo scontro nell'Artico. Intanto Zelensky rivendica la riconquista di 745 chilometri quadrati di territorio occupati, l'attacco anche a Novorossiysk sul Mar Nero, e alla CNN ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti. E poco fa proprio missili russi hanno invece colpito il porto di Ismail, causando un incendio e diversi danni.
1: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. E intanto, uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: E due terremoti di magnitudo 5.5 hanno colpito il nord-ovest del Kashmir e le coste del Salvador. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi, al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E torniamo in Italia con il tema politico, quello dei migranti. Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa delle tensioni con Roma. Il ministro Tajani però rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda.
2: Se passò il dia 30 non
3: può... Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. Lo ribadisce la ministra della difesa spagnola Margherita Robles, arrivata a Ceuta tra le contestazioni per scongiurare una nuova ondata di migranti. Un'eventualità, questa, che spaventa non solo gli abitanti dell'enclave, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca, la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno. Mentre accedere al progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Sui migranti la tensione resta alta in Europa, con gli allarmi di una possibile nuova ondata a Ceuta, ma anche con le tensioni tra Italia e Germania sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine dei trattati di Dublino, ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: La cronaca svolta nel caso del cameriere 22enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. E continuiamo parlando del caos nei cieli. L'eruzione dell'Etna infatti blocca 700 voli in 4 giorni. L'aeroporto di Catania è chiuso fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra. E parliamo invece ora delle temperature verso il calo, a cominciare dal nord, grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed allerta gialla della Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Allora sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Ancora presente attività residua sulle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
0: Il 13 agosto del 2022 ci lasciava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo, alle 18 su RAI Storia, Piero Angela a raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su RAI Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, con una selezione dai programmi realizzati tra il 69 e l'80. E chiudiamo con lo sport. Europeo di nuoto, impresa di Sara Curtis, e prima il record mondiale nei 50 d'orso, poi la 4% stile al secondo posto, bronzi a Ceccone Pilato, e nell'atletica leggera Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La confessione di Walter Lavitola: ho fatto mettere quella bomba a Ranucci per fargli alzare i livelli di protezione. Così il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove per oltre 5 ore ha parlato col GIP di Roma e ha messo a punto di essere lui il mandante dell'attentato al giornalista Rai a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Sui social interviene Siegfried Ranucci: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive, citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, scatenando le critiche della maggioranza. E sul dossier immigrazione, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronto a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. E a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. E le parole di Ranucci, come dicevamo, provocano forti reazioni nel centrodestra, mentre nell'opposizione c'è chi ricorda che Ranucci è parte lesa. Al centro del dibattito resta anche la questione migranti.
3: Ignobile che Ranucci si paragoni a

0: che ha combattuto la mafia, attacca Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la sua discesa in campo.
1: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
0: E a chiedere nuovamente alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, che poi torna sul caso dei rimpatri dalla Germania. Prima avverte si riprenda le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Troveremo un accordo, assicura il ministro Antonio Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna, almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, ci isola e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle. Per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla Premier, che è vittima di se stessa, costruisce false emergenze sui migranti, rincarano da Verdi Sinistra, che con le altre opposizioni difendono Ranucci. Le confessioni di Lavitola, dicono, confermano che è una vittima. Matteo Renzi commenta, massacrato per anni da Report, ma rimango garantista. E dal PD Sandro Ruotolo.
2: I magistrati hanno già detto la loro. Il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
0: Filippa Misano, GR1.
3: Medio Oriente, diplomazia ancora in stallo, irrisolto, il nodo Hormuz sui negoziati, interviene Donald Trump mentre Teheran ribadisce lo stretto è chiuso finché non si accettano le nostre condizioni, e il presidente americano è alle prese anche con una nuova grana giudiziaria, l'inviato a New York.
4: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge, Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. 2 associazioni giornalistiche che lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association, e in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
3: In Texas, precipitato un elicottero militare, morti i 2 piloti. L'incidente è a 50 km dalla base di Fort Hood, da cui era partito il velivolo, a nord di Austin, capitale dello Stato americano. Il Tribunale di Chicago ha riconosciuto un risarcimento di $29 milioni alla famiglia di un uomo deceduto nell'incidente del Boeing 737 Max del marzo 2019, quando morirono 157 persone tra i passeggeri ed equipaggio. Torniamo in Italia con la cronaca. Ha fermato un commerciante 28enne per l'omicidio di Sergei Krapter, 22enne cameriere bulgaro, ucciso a colpi di pistola a Cutro, in provincia di Crotone. Dissidi tra i due per questioni familiari o sentimentali, le ipotesi degli investigatori. Meteo, temperatura in calo a cominciare dal nord in Italia grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Oggi 18 le città da bollino rosso ed è allerta gialla della protezione civile per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, Sarah Curtis fa il record del mondo nella semifinale di 50 d'orso, poi guida la staffetta femminile 4%, la conquista dell'argento, bronzo per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia con 31 trofei e seconda nel medagliere. A Birmingham per le gare continentali di atletica, Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello ed è la 5ª medaglia azzurra. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa europea sconfiggendo 2-1 l'Aston Villa. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la confessione di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino, ma Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione della conduzione. Compatta l'opposizione nel difendere il giornalista Rai, è lui la vittima.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
5: altro non dico, per l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
3: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
6: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità,
3: sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
2: La pagina degli esteri: Trump ha rivendicato il controllo su Hormuz, ma l'Iran ha ribadito che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro richieste. Intanto arriva per Trump una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano

0: per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Lo riferisce la Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa dai colloqui mediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. E nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare lo scontro nell'Artico. Intanto Zelensky rivendica la riconquista di 745 chilometri quadrati di territori occupati e alla CNN ribadisce il fatto che il suo paese ha urgente bisogno di missili intercettori dagli Stati Uniti. Nella notte attacco russo ha invece colpito il porto di Izmail, causando un incendio e diversi danni.
1: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. E intanto, scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché destabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi Dublino e si dice sorpresa delle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura nessun problema con il governo tedesco e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto.
2: Se passò il dia 30 non può.
3: Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. Lo ribadisce la ministra della difesa spagnola Margherita Robles, arrivata a Ceuta tra le contestazioni per scongiurare una nuova ondata di migranti. Un'eventualità, questa, che spaventa non solo gli abitanti dell'enclave, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca, la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno. Mentre accedere al progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa, entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Sui migranti la tensione resta alta in Europa, con gli allarmi di una possibile nuova ondata a Ceuta, ma anche con le tensioni tra Italia e Germania sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine dei trattati di Dublino, ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: La cronaca svolta nel caso del cameriere 22enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. E caos nei cieli, l'eruzione dell'Etna blocca 700 voli in 4 giorni, aeroporto di Catania chiuso fino alle 2 di domani, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra. Temperature verso il calo sullo stivale, a cominciare dal nord grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla della protezione civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Ma sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Ancora presente attività residua sulle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
0: Il 13 agosto del 2022 ci lasciava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo alle 18 su RAI Storia, Piero Angela racconta la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera dagli inizi da inviare inviato fino a Superquark. A seguire, sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, una selezione dei programmi realizzati tra il 1969 e il 1980. E chiudiamo con lo sport europeo di nuoto, impresa di Sara Curtis, prima il record mondiale dei 50 d'orso, poi qui dalla 4% stile al secondo posto, bronzi a Ceccone e Pilato. L'Italia con 31 trofei è seconda nel medagliere. Nell'atletica leggera Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, la linea torna ora alle note di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La confessione di Walter Lavitola: ho fatto mettere quella bomba a Ranucci per fargli alzare i livelli di protezione, così il faccendiere nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove ha ammesso di essere lui il mandante dell'attentato al giornalista Rai a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Sui social interviene Ranucci: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive, citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, e scatenando le critiche della maggioranza. E sul dossier immigrazione, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria, e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. E le parole di Ranucci, come dicevamo, provocano forti reazioni nel centrodestra, mentre dell'opposizione c'è chi ricorda che Ranucci è parte lesa. Al centro del dibattito resta anche la questione migranti.
3: Ignobile che Ranucci si paragoni a chi ha combattuto la mafia, attacca Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli si domanda se l'accanimento di Report contro la premier preludesse la sua discesa in campo.
4: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
3: E a chiedere nuovamente alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, che poi torna sul caso dei rimpatri dalla Germania. Prima avverte si riprenda le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Troveremo un accordo, assicura il ministro Antonio Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna, almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, ci isola, e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle. Per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla premier, che è vittima di se stessa. Costruisce false emergenze sui migranti, rincarano da Verdi Sinistra, che con le altre opposizioni difendono Ranucci. Le confessioni di Lavitola dicono, confermano che è una vittima. Matteo Renzi commenta: massacrato per anni da Report, ma rimango garantista. E dal PD Sandro Ruotolo:
5: i magistrati hanno già detto la loro. Il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
3: Filippa Misano, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, le vittime sono salite a 265, 3.500 circa i feriti e 500 i dispersi. Oltre 50.000 persone hanno bisogno di assistenza. Il presidente dell'Espreia è pronto a dichiarare l'emergenza economica. Nella notte sisma nel nord del Kashmir e nell'El Salvador. In entrambi i casi, stessa magnitudo 5.5, non segnalate né vittime né danni ad edificio. Ancora disagio all'aeroporto di Catania, dove l'eruzione dell'Etna ha imposto lo stop ai voli fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra.
6: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna, ed è stato poi riaperto in mattinata, ma tutto dipenderà dalla forza e dalla direzione del vento. Dovesse soffiare deciso in direzione sud, la cenere sparata dal vulcano renderebbe impossibile l'operatività dello scalo. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
7: E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
8: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
9: Dovevo prendere un taxi 300-400 euro e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
6: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Sport: gli europei di nuoto di Parigi. Sarah Curtis fa il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso, poi guida la staffetta femminile 4% alla conquista dell'argento. Bronzo per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. L'Italia con 31 trofei è seconda nel medagliere. A Birmingham, per le gare continentali di atletica, Sara Fantini conquista l'argento nel lancio del martello. Quinta medaglia azzurra. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio. Successo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
5: Conviene al tuo portafogli.
4: E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantattore.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 13 agosto con il sole che sorge alle 6:13, ben trovati voi ascoltatori, noi siamo qui con il maestro Bernardini.
1: Sì, ma senta, buongiorno Patrizia.
2: Buongiorno Luca.
1: Potremmo venire magari un po' più tardi?
0: No,
1: è vero,
2: verso
1: dobbiamo
2: le 6:15.
1: Per quale motivo? Dobbiamo riascoltare la trasmissione.
0: Non sia indisciplinato.
1: No.
0: È stata un'indicazione precisa del direttore Rao.
1: Ha detto quest'estate.
0: Quest'estate lì.
1: Lì.
0: Sulla spiaggetta.
1: Sulla spiaggetta del Tevere, a ridosso della diga.
0: In vista delle paraboloidi di Saxarubra.
1: Allora, bando alle ciance. Sì. Siamo seri. Allora, ascoltiamo oggi la puntata del 27 aprile. Sì. E il 27 aprile di, diciamo, oramai qualche anno fa, nasceva Lelio Luttazzi, il grande Lelio Luttazzi, e ricorderemo anche Renato Rascia.
0: Ma pensi che mentre invece oggi, che è 13 agosto, sì, nasceva Massimo Wertmüller, quindi non c'è male, no? Nasceva, è nata Tiziana Rivale, sarà quel che sarà. Nasceva, è nata Kasia Smutniak.
1: Accidenti che pronuncia.
0: Veda un po'.
1: Attrice bravissima.
0: Oggi è nato anche Ron.
1: Rosalino Cellamare.
0: Cellamare. E poi una persona che io ricordo quando venivamo a mensa qua, no, là, cioè lì a
1: Saxarubra.
0: Beati voi che avete la mensa.
1: Quando avevamo il badge, quando potevamo entrare al tornello.
0: Lì veniva, cioè io stavo con la Genuini che mi accompagnava a mensa e mangiava con me, e si veniva a sedere con noi con il suo olio, Michele Bovi, vice direttore del TG2, grande esperto di te.
1: Di musica.
0: Insomma, non è un bel ricordo. Patrizia Cavalieri, dopo tutta questa sfilza di compleanni, cosa hai da aggiungere? Cosa hai da aggiungere tu?
2: Un aforisma di Ennio Flaiano.
1: Oh.
0: Ecco.
2: L'uomo medio è oggetto di ridicolo e di biasimo. Mm. Nessuno vorrebbe somigliargli, ma tutto quello che si fa è per lui.
0: Già.
2: Capito?
1: È per noi.
2: No.
1: Flaiano è sempre incredibile.
0: Ma è fuori misura. Riascoltiamo, maestro.
1: Riascoltiamo.

0: Sei rimasto un bel ricordo e nulla più.
1: Sei rimasta un bel ricordo, nulla più. Che bello trovarsi dentro queste canzoni compiute, maestro Bernardini. Loro sono il quartetto Cetra, Garinei e Giovannini, e io li vedo, li ho visti sul, erano praticamente in quattro sul balconcino di un trenino che attraversava il vecchio West, e cantavano, che appunto Gershwin rapsodiava in blu, Rodolfo Valentino, Frank Sinatra era un bambino, la vecchia America raccontata e scritta con Lelio Luttazzi. Perché noi oggi diciamo che il 27 aprile del 23 del 1923 nasceva Lelio Luttazzi.
0: Dei tempi di Tom Mix Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini, vecchia America dei baffi alla mondo.
1: Questo è Lelio che sta cantando, c'era anche quello del quartetto Cetra, d'accordo, però vogliamo dirlo e basta, perché era in Gran Baldoria 1951-52, Garinei e Giovannini, era la nascita della grande commedia musicale, dei grandi musical italiani, delle favole musicali, come amavano chiamarle così Garinei e Giovannini. Nasce Lelio Luttazzi, che ha una vita lunghissima dal punto di vista della sua professione, lo ricordiamo appunto triestino, ma poi soprattutto legato appunto a quel mondo che ha visto i profughi, quindi anche la parte sociale, che ha visto chiudersi la guerra, la seconda guerra mondiale, e quindi sciamare delle persone che venivano cacciate dal regime di Tito. Approda in Rai nel 1950, dirige l'orchestra di Torino, io lo ricordo nel Motivo in Maschera del 54 assieme a Mike Bongiorno, che aveva una capacità di inventare la musica. Il Motivo in Maschera era Lelio mascherava il motivo e bisognava che gli ascoltatori lo indovinassero, e era un successo incredibile. La televisione non era ancora nata, quindi era tutto quanto legato alla radio. Poi era il direttore d'orchestra del Rosso e Nero. Insomma, porta lo swing, porta questa conoscenza dello swing e del jazz, si forma con quello. Per chi poi lo ha conosciuto e frequentato lo sa bene. Allora sentiamo la voce di Lelio Luttazzi, era dal programma nazionale, si chiamava Il Giranastri, trasmissione che ricordo perfettamente, 26 luglio 1968, e parla di sé. Sentiamo Lelio.
2: Non ho mai studiato, io ho studiato pianoforte 6 mesi. In realtà si tratta di strani fenomeni, per cui a 13, 12, 14 anni, non mi ricordo, scoprendo Louis Armstrong, io ho sentito che stranamente, pur essendo un italiano di origine veneta da una parte e laziale dall'altra, è come se quel tipo di musica, che è folklore in fondo, fosse il mio folklore, fosse il mio linguaggio.
0: So

0: Anche il suo cane era ubriacone, sapeva di vino. Era il 68 quando, 68 quando Lelio licenzia questa canzone, Il Can de Trieste. Ma come non possiamo dimenticarlo, a Studio 1, elegantissimo, con il suo smoking, lo voleva Falqui, Antonello Falqui, il regista di Studio 1. Lo ricordiamo in doppia coppia, lo ricordo in quella sua casa che aveva Fontana di Trevi accanto a quella di Pertini. Lo ricordo poi quando si ritira, sì, perché nel 1970 ha un brutto incidente, un incidente dovuto da altri, nessuno viene arrestato, ingiustamente si fa la galera, la RAI lo sospende e nessuno che gli abbia chiesto scusa. Ecco, io ricordo come e quanto, io dico dei magistrati ovviamente, che lui non era più lo stesso dal 70 in poi. Per un lunghissimo periodo non è più intervenuto in radio e in televisione. Con la grande soddisfazione, io ogni tanto quando vedo delle cose che escono in maniera sbagliata devo correggere, lui è tornato in radio in una mia trasmissione, è tornato in Comparole Mie. Lui mi telefonò dicendo: guarda, mia moglie, perché è triestino con la O aperta, dice che se devo ritornare, devo ritornare in una trasmissione come la tua. E figurati, io ho detto: no, guarda, non mi va, cioè, subito. Poi dopo è venuto Fiorello, per carità, senza nulla togliere. Sentiamo Piero Chiambretti che con Lelio Luttazzi si fa raccontare la Hit Parade che nel 67 debutta, ma ne parleremo un po' più tardi di questo. È lì che durante la Hit Parade viene arrestato e sospeso perché accusato di traffico di stupefacenti con Walter Chiani, insomma tutta questa cosa che poi è tutta campata per aria. Vabbè, sentiamo Lelio, sentiamo, dai, meglio.
1: Quando presentavi la Hit Parade eri in piedi o seduto?
2: Ero seduto davanti a una scrivania, dietro di me c'era l'acquario cosiddetto dove stava la regia e davanti di me c'era una clac di più o meno studentelli che facevano sega a scuola e venivano là per beccare la mille e fare finta di applaudire, salvo qualche eccezione. Di solito io leggevo i giornali durante la programmazione del disco.

0: Sentite la meraviglia di questo souvenir di Dalì, che è di Lelio Luttazzi. Lui è Fausto Cigliano che la sta cantando, l'ha cantata Yura De Palma, l'ha cantata Teddy Reno, l'hanno cantata un po' tutti, francamente, anche Perry Como, Nilla Pizzi. Souvenir di Dalì, 54, e aveva, avete sentito, era seduto dietro una scrivania quando urlava Hit Parade. Era un debutto, era, lo ricordo perfettamente, 6 gennaio 1967. Inventa anche il nome, la canzone Regina, no? Parlava con un ritmo serrato all'americana, perché poi questa America, questa sua vecchia America, ce l'aveva un po' sempre dietro le spalle. Souvenir di Dalì, Lelio Luttazzi, che rifatta da Renzo Arbore, anche un pezzo incredibilmente bello di Lelio. Sentiamo un po' chi è andata a svegliare Chiara Terranova questa mattina.
1: Rossana Luttazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Moglie di Lelio Luttazzi, oggi presiede la fondazione Lelio Luttazzi, appunto, a lui dedicata, e organizza il premio Lelio Luttazzi. Qual è il ricordo più emozionante che ha di lui?
2: Cara, ne ho talmente tanti. Era tutto emozionante per me. Lelio era emozionante, era il suo modo di sorridere, il suo stile, quell'eleganza naturale, il modo in cui guardava le cose, e poi soprattutto quando lo vedevo al pianoforte, completamente immerso nella musica, tra le note, come se fosse su una nuvola, come cambiava quando suonava oppure dirigeva l'orchestra. Insomma, la musica in realtà era la sua essenza.
1: Infatti Luttazzi nacque musicista, poi questa fu un'attività che portò avanti tutta la vita, però divenne anche poi presentatore, attore, conduttore radiofonico, eccetera. Quanto influì la sua formazione musicale su queste altre attività?
2: La sua formazione musicale in realtà era la base di tutto poi quello che Lelio ha fatto. Aveva un senso naturale del ritmo, dei tempi, delle pause, proprio come nel jazz, che era il suo grande amore. Le sue diverse attività erano solo modi diversi di esprimere, ma in realtà, la stessa anima.
1: Lui è stato punto di riferimento per molti artisti, ma i suoi punti di riferimento quali erano?
2: Lelio guardava soprattutto al mondo musicale americano, amava profondamente i grandi autori d'oltreoceano, Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern, Carmichael. La musica americana, l'eleganza di Broadway, il bianco e nero, quel mondo fatto di jazz, ritmo, leggerezza, era il suo vero universo. Un modo proprio di essere, di pensare, di vivere la musica con libertà e raffinatezza. Poi aveva un grande rispetto Lelio per la musica, per i musicisti, per il pubblico. Insomma, era un uomo straordinario, ecco, questo sì. Insomma, a me manca molto, dico la verità.
1: Rossana Luttazzi, grazie.
2: Ma grazie a voi.

0: siamo passati da Souvenir di Dalì a Arrivederci Roma. Tra parentesi, sono tutte e due del 1954, quindi Luttazzi scriveva questa canzone e Raschel scriveva quest'altra canzone, quindi tutte e due, pensate, Souvenir di Dalì è firmata da Scarnecci e Tarabusi, che sono i due autori storici di Vianello, e mentre anche qui c'è di mezzo Raschel, c'è di mezzo Garinei e Giovannini. Ecco come l'immagine dell'Italia inevitabilmente entrava anche nel mondo. Rossana Luttazzi, la ringrazio veramente di questa testimonianza. Io ho un ricordo fortemente personale dei Luttazzi, di Rossana, eccetera, eccetera. Una volta mi ricordo, eravamo a Viareggio quando con Parole Mie era in trasferta, io andavo in bicicletta mi sentii chiamare, ma non mi girai, Broccoli, pensavo che fossi chissà qualcuno, invece erano Lelio e Rossana, e non me ne accorsi, tant'è che quando li rincontrai a Roma, ma come, ma tu vai girando in bicicletta e non ti rendi conto, e ti chiamiamo, ti cerchiamo, eccetera, eccetera. Vabbè. Sì, perché Renato Raschel qui? Perché il 27 aprile, e quindi vedete che a volte le cose tornano, nasce Luttazzi nel 23 e nasce nel 1912 Renato Rarucci, in arte Renato Raschel. Romano e romanista, addirittura negli anni 60 si rese protagonista del tentativo di far rinascere la Roma calcio, perché non forza lupi tornati tempi cupi, e diceva un proverbio, lui non voleva che ci fossero questi tempi cupi. Ma al di là di questo, Raschel è un altro grandissimo protagonista dello spettacolo italiano. Qualche anno fa abbiamo fatto anche una a Torino, perché è nato a Torino, romano, ma è nato a Torino perché il papà e la mamma, cioè Cesare Raschel e Paola Massa, erano in giro in tournée, e quindi nasce a Torino per caso, ma de Roma, perché ha studiato con Perosi, allievo del Pio IX, proprio al Vaticano. Sì, il Bernardini ha subito messo su le orecchie, ma poi avendo appunto anche questa, stando la mia frequentazione da bambino, pensate che a 55 anni faceva le capriole, i salti mortali, cioè anche dal punto di vista atletico era incredibilmente forte, era piccoletto ma forte. Mamma, ti ricordi che quando ero piccoletto? Sentiamo la voce di Raschel, siamo mezzo secolo di Radio Italiana, nel 74, secondo programma, quindi Radio 2, sentiamo, dai.
1: Mio padre, che era un artista d'operetta, mio padre è stato il primo chiamato dai maestri della RAI di allora, Eyar, che ha portato l'operetta alla radio. Io sono andato qualche volta, volevo vedere questa radio perché per me era una cosa un po' fantastica. Io mi ricordo che avevo la radio a Galena e mi interessava soprattutto vedere come avvenivano queste cose, allora qualche volta ho pregato mio padre di portarmi.

0: nella semplicità.
1: Giustamente Bernardini e la Cavalieri dicono: ma mettiamo il corazziere, mettiamo è arrivata la bufera. Ma di Raschel potremmo parlare una vita. Mi piace invece insistere su un argomento che è poco meno conosciuto. Guardate che noi lo vediamo con questa macchietta, veramente no, non è soltanto quello. Raschel è un grande attore di cinema, con la Tuada mette in scena il cappotto a Kakia Gakievich, il gogol, ma non solo. Ma poi, per non andare così lontano, siccome spesso di nuovo va in onda il Gesù di Zeffirelli, Zeffirelli lo ha voluto nel 77 a interpretare Bartimeo, il cieco nato, e lo fa in una maniera incredibile, Raschel, di una profondità e di uno spessore veramente da grande attore quale è stato, anche se poi possiamo dire, non possiamo fare sempre dei santini, aveva un caratterino Renato Raschel.
0: Ti racconterò, affiderò i sogni.
1: E quindi Tu sei romantica vince Sanremo nel 60 con questa canzone firmata da Dino Verde e da lui, da Raschel, per quello che riguarda la musica. Vogliamo fare un'altra ciak, attualità cinematografiche, secondo programma, 64, quindi 10 anni dopo Arrivederci Roma, intervistato probabilmente da Bersani, Raschel risponde così:
2: secondo me il cinema io l'ho finito quando ho fatto Il Cappotto, perché dopo Il Cappotto non mi è stata data, direi, la possibilità, e forse non per colpa di nessuno, ma per colpa degli eventi, di fare un film veramente impegnativo. Ed io voglio essere sincero con voi, specialmente con il mio pubblico. Sì, ho fatto molti film sbagliati. Desidero in questo giorno assumermene tutta la responsabilità. Secondo me l'artista deve sapere cosa vuol fare.

Dopo l'inverno viene sempre primavera, qui siamo nel 61. Enrico 61 con Garinè Giovannini, con questa commedia musicale ambientata, cioè erano 100 anni dell'Unità d'Italia, 17 marzo 1861, 17 marzo 1961. Cosa inventano Garinè Giovannini con la regia loro e l'assistenza alla regia di Lina Wertmüller? Questa è una cosa che si sa meno, è stata lei, è nata come assistente regia di Garinè Giovannini. Con le musiche di Raschel inventano che questo cappellaio romano deve raccontare i 100 anni, vive fino a 100 anni, deve raccontare questi 100 anni a suo nipote, che era Claudio Figna, un ragazzino che cantava con lui, eccetera. Dopo l'inverno viene sempre primavera, questo è il messaggio, cioè che la storia è fatta di alti e bassi e noi dobbiamo non fermarci sui bassi, pensare che torneranno gli alti, dopo l'inverno viene sempre primavera. Era una commedia musicale molto efficace, con Alberto Bonucci, Claudio Figna, l'abbiamo detto, Gianrico Tedeschi, Gisella Sofio, Gloria Paul, Clelia Matania, che è stata un'altra grande attrice, cioè, collaborava alle musiche Ennio Morricone. Mi piace ricordare tutto questo perché dopo l'inverno di sempre primavera era 61 ed era una commedia musicale centrata sulla storia del nostro paese. Abbiamo preso spunto con Pupi Avati da questo centenario che racconta. Quando abbiamo fatto il film sulla radio, era un centenario che raccontava la sua radio, quindi quella che è andata in onda, credo che sia su Rai Play. A proposito, su Rai Play troverete anche queste nostre trasmissioni radiofoniche, non solo tutto quello che si fa in Rai poi viene riproposto da Rai Play. Maestro Bernardini, andiamo, vi voglio ritagliare qualche parola mia, dai, forse conviene.

Eh già, 1967. Si è tutti increduli quel venerdì 6 gennaio quando Lelio Luttazzi urla nel microfono del secondo programma della radio. Lelio Luttazzi presenta Hit Parade! Sì, proprio lui, il musicista presentatore elegante con lo smoking, padrone di casa raffinato dello studio 1 del sabato sera, quella mattina inizia a urlare al microfono. È stupore anche nella programmazione, perché venerdì normalmente è in bianco. Sì, di venerdì fino agli anni 60 la radio è meno garrula, perché il venerdì per la chiesa è giorno. Sì, proprio lui, il musicista presentatore elegante con lo smoking, padrone di casa raffinato dello studio 1 del sabato sera, quella mattina inizia a urlare al microfono. È stupore anche nella programmazione, perché venerdì normalmente è in bianco. Sì, di venerdì fino agli anni 60 la radio è meno garrula, perché il venerdì per la chiesa è giorno di digiuno, quindi le trasmissioni si devono...

una regola precisa, fino all'Olimpo delle prime tre posizioni. Poi, tra gli applausi, si arriva alla canzone regina, un altro slogan inventato da Luttazzi. In studio il pubblico di giovani e virtuali non c'è, non esiste. Applausi e urletti sono registrati. A casa noi ascoltiamo in milioni. L'urlo di Luttazzi si storicizza quasi come quello di Munch, assieme a un altro urlo contemporaneo del 67. Ricordate A chi, cantata da Fausto Leali, il nero bianco della musica italiana, voce arrochita, potente, inno alla gelosia del futuro anteriore, di una storia finita nella domanda di tutte le storie finite. A chi sorriderò se non a te? È il chi, ossessione quando siamo lasciati e ci sembra di rinascere, salvo poi immaginare l'altro, l'altra con qualcun altro o qualcun'altra. E allora chi? Se lo chiedeva Catullo dopo aver lasciato Lesbia. A chi morderai le labbra? Riprendendo dubbi esistenziali espressi prima di lui e rimbalzati negli abbandoni di ogni futuro anteriore, necessariamente ancorato al passato. Ma non importa, io ti aspetterò.

0: Va bene, ci siamo allungati un po' tanto e oggi chiudiamo con questa. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo, torneremo domani sempre alle 5:35.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano la confessione di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siegfriedo Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
4: Così riporta il difensore Sergio Cola, Lavitola ha confermato l'impianto accusatorio ammettendo davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, il movente, fargli del bene permettendogli di ottenere il potenziamento della scorta passata da 2 a 8 uomini.
3: Non Spinge. Per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
4: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
3: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
4: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: E dopo l'arresto di Lavitola, Siegfriedo Ranucci interviene pubblicamente con un post sui social in cui, facendo riferimento a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Parole bollate come ignobili da Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse una sua discesa in campo. Il leader della Lega Salvini torna a chiedere alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci. Non è Salvini a decidere il suo futuro, replica il PD. Per AVS le confessioni di Lavitola confermano che Ranucci è una vittima, e da Italia Viva Matteo Renzi aggiunge: sono stato massacrato per anni da Report, ma rimango garantista. In Europa ora dove resta in primo piano la questione migrazioni, tra i timori di un nuovo ingresso di massa a Ceuta e annunci dai paesi membri.
6: A Ceuta arriva anche la ministra spagnola della difesa, Robles, per portare le rassicurazioni di Madrid. L'exclave spagnola non si tocca, quel che è accaduto il 30 luglio scorso non si ripeterà, dichiara, rivolta tanto ai cittadini quanto all'Europa. L'allerta resta alta per l'eventualità di un nuovo assalto migratorio attorno a Ferragosto, alimentato da messaggi sui social. E così, se il Marocco rafforza i controlli per impedirlo, la Danimarca fa sapere la

0: Premier Fredriksen si dice ora pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata. E sempre Copenaghen invita Germania, Austria, Olanda e Grecia a discutere della creazione di centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo la stampa greca, già nel 2027 potrebbe nascere un hub in Uganda. Sul tema dei migranti sbarcati in Italia intanto restano le tensioni con Berlino. Siamo sorpresi dell'agitazione sulla questione, dichiarano dal Ministero degli Interni tedesco. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con l'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La guerra in Ucraina, nuovo appello del presidente Zelensky agli alleati per ottenere i missili intercettori, un decimo dell'attuale stock statunitense di Patriot, basterebbe a fermare tutti i missili russi, ma il 5% sarebbe sufficiente per far superare l'inverno all'Ucraina, dice in un'intervista alla CNN. Proseguono intanto le trattative sul punto, Kiev spera di ottenere una licenza che le permetta di produrre in proprio i Patriot. Siamo alla cronaca svolta nel caso del cameriere 22enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco a Cutro in provincia di Crotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni e alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. L'emergenza voli a Catania per l'eruzione dell'Etna che non si arresta. In 4 giorni 700 i voli saltati tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali. Aeroporto di Catania è chiuso fino alla prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. Il meteo, ultimi giorni di grande caldo, oggi 18 città da bollino rosso, domani 7, da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle ultime ore temporali in Toscana e nell'Alto Lazio con pioggia anche su Roma, e oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. E siamo allo sport, giornata di grazia agli europei di nuoto di Parigi con Sara Curtis che nella semifinale di 50 dorso sbriciola il record mondiale e poco dopo conduce la staffetta 4% stile all'argento insieme a Menicucci, Tarantino e Mao. Thomas Chacon conquista il bronzo nel 200 dorso, stesso metallo per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia sul podio anche agli europei di atletica grazie a Sara Fantini nel martello, sentiamo.
2: Questa medaglia è proprio la, diciamo, anche la conferma un po' del lavoro fatto quest'anno, per cui sono proprio contenta di come ho affrontato la gara. So che comunque posso fare meglio, so di avercelo nelle gambe, ma bisogna trovare anche il ritmo giusto, il momento giusto, cioè tante cose. Penso che mi regalerò una bella vacanza dopo i giochi del Mediterraneo perché sono arrivata un po' cotta comunque.
1: Sono le 6:05, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 13 agosto. Oggi una spiccata instabilità caratterizzerà il cielo al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate con caldo intenso. Valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:28 minuti. Partiamo dal nord-est sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Milano. Ancora in A4 sulla Torino-Milano, lavori in uscita un chilometro dopo la barriera di Rondissone in direzione di Milano. Lavori previsti fino alle 17. In Liguria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Andiamo in Autosole, Firenze-Roma, segnalata un'autoferma tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Scendiamo al sud sulla 16 Napoli-Canosa, lavori in corso tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. E infine in A3 Napoli-Salerno, interventi per il ripristino dopo un incidente alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto, tutte di augurio di cose, tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno. E questo per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, il conto di oggi.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

Il libro di oggi è Diario Minimo, una raccolta di racconti brevi, articoli e parodie di Umberto Eco. Fu pubblicato per la prima volta nel 1963. Un libro ironico e colto dove Eco, con intelligenza e umorismo, prende di mira il linguaggio accademico, la pubblicità, la televisione, la politica e più in generale il modo in cui la cultura viene consumata anziché vissuta. E questo è un concetto chiave, non consumata ma vissuta. In una delle sue parodie dal titolo Dolenti declinare, rapporti di lettura all'editore, Umberto Eco immagina che a un moderno editor, cioè il consulente che valuta la qualità letteraria e commerciale dei libri, vengano proposte delle opere inedite da pubblicare. I manoscritti di cui deve valutare la qualità il nostro editor sono del livello della Bibbia, l'Odissea, la Gerusalemme liberata, il Don Chisciotte, i Promessi Sposi, Alla ricerca del tempo perduto, La critica della ragion pratica e altri titoli del genere. Leggiamo, secondo Eco, quale potrebbe essere la relazione relativa alla Divina Commedia di Alighieri Dante da Firenze. Oscura e velleitaria la prima parte, con inserzioni di basso erotismo, truculenze e veri e propri brani scurrili. Questa è una delle non poche controindicazioni, perché mi domando come il lettore potrà superare questa prima cantica che, quanto a invenzione, non dice più di quanto non abbia già detto una serie di manuali sull'oltretomba, di trattatelli morali sul peccato o la leggenda aurea di Fra Jacopo da Varaggine. Ma la controindicazione maggiore è la scelta, dettata da confuse velleità avanguardistiche del dialetto toscano. Che il latino corrente vada innovato è ormai richiesta generale non solo dei gruppuscoli di avanguardia letteraria, ma c'è un limite, se non nelle leggi del linguaggio, almeno nelle capacità di accettazione del pubblico.

Il nostro lupus in fabula, per dirla come al tempo degli antichi romani, ciò che lascia senza parole è l'analfabetismo funzionale. Un più che lupus, specie in un tempo come il nostro, dove oltre il 70% di tutti noi non riesce a essere concentrato su un testo oltre i 3 minuti e figurarsi capirlo. Si dirà, poco si capiva da sempre. Quanti sono infatti i capolavori bocciati al loro debutto perché giudicati con superficialità e supponenza? Quando nel 1881 fu pubblicato I Malavoglia, i critici scrissero così del romanzo di Giovanni Verga: una cronaca piatta e monotona, priva di slancio poetico e di vero interesse drammatico. E poi ancora, i personaggi dei Malavoglia non parlano come si scrive, né scrivono come si parla, e il risultato è una lingua ibrida, poco elegante, spesso ridicola. Insomma, l'accoglienza è una catastrofe, e lo stesso Verga, l'amico Luigi Capuana, confida: i Malavoglia hanno fatto fiasco, fiasco pieno e completo. Il peggio è che io non sono convinto del fiasco e che se dovessi tornare a scrivere quel libro lo farei come l'ho fatto. Ovviamente I Malavoglia, un capolavoro. E i capolavori di oggi furono cestinati ieri, come Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, su cui Elio Vittorini, da editor e consulente, ebbe a calare la mannaia sconsigliandone la pubblicazione sia a Mondadori che a Einaudi in una lettera del 2 luglio 1957. Il Principe di Lampedusa, autore del capolavoro da tutti conosciuto in tutto il mondo tradotto, sarebbe morto poco dopo, senza mai vedere il suo libro pubblicato. Ma si sa che l'Eterno fabbrica se stesso sempre sui paradossi.

0: Nella lirica gli esempi sono moltissimi e valga per tutti La Traviata di Giuseppe Verdi, che alla sua prima, proprio qui a Venezia, il 6 marzo del 1853, al Teatro La Fenice, fu un fiasco memorabile. Lo stesso Verdi scrive all'editore Ricordi: «Sono dolente doverti dare una triste notizia, ma non posso nasconderti la verità. La Traviata ha fatto fiasco. Non indaghiamo le cause. La storia è così». Oggi La Traviata è una delle opere liriche più amate e rappresentate al mondo. E passando al cinema, nel 1960 La Dolce Vita di Federico Fellini viene accolto con scandalo e fischi. Il film fu accusato di immoralità dalla stampa cattolica per l'alto contenuto di scandalo al limite del pornografico. Alla prima milanese, nel cinema Capitol, Fellini e Mastroianni vennero addirittura presi a sputi e insulti. In tempi frenetici e iperconnessi, quelli di oggi, i nostri, il rischio della superficialità propria dell'analfabetismo funzionale è persino maggiore. Così i libri si giudicano dalla copertina, dove l'abito fa sempre il monaco, e tutto il resto di produzione culturale diventa solo e soltanto marketing. Questo è il libro Il Cunto e la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Diario Minimo di Umberto Eco, un calepino di divertimento intelligente di oltre mezzo secolo fa per capire dove saremmo andati a finire, inutilmente alfabetizzati. Finisce qui la puntata e il nostro Se Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, fresco dei suoi viaggi, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. Questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, e per l'assistenza tecnica da Roma Fernando Conti, da Venezia Andrea Di Prizio. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, e per l'assistenza tecnica da Roma Fernando Conti, da Venezia Andrea Di Prizio. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Sempre più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La vita e la confessione Fiume, il mandante dell'attentato a Ranucci sono io, volevo fargli ottenere il potenziamento della scorta. Migranti, Rabat annuncia l'arresto di persone che istigavano a nuovi ingressi di massa a Ceuta, ancora tensione Roma-Berlino. 700 voli cancellati, migliaia di passeggeri bloccati, l'Etna manda in tilt l'aeroporto di Catania, rimarrà chiuso fino alle 2 della prossima notte. L'ombra della luna. Milioni di persone in Europa si emozionano con l'eclissi di sole. Gli studiosi, preziosa per studiare la nostra stella. Medaglie record per il nuoto azzurro agli europei di Parigi. Brilla Sara Curtis, nuova primatista mondiale dei 50 dorso. Buongiorno da Salvatore Sabatino. È durato dunque 5 ore l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Il suo avvocato ha confermato la confessione.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione Fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
3: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
3: Elena Baiocco, GR1.
2: E Sigfrido Ranucci interviene pubblicamente con un post sui social in cui, facendo riferimento a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Parole che accendono il dibattito politico.
6: Paragonarsi a chi ha combattuto la mafia è ignobile, attacca Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la sua discesa in campo. E a chiedere nuovamente alla RAI di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, sempre dalla Lega, Giorgio Bergesio.
7: La RAI sospende immediatamente la collaborazione con Ranucci. Questa vicenda non è più compatibile con il servizio pubblico.
6: Fiducioso in un accordo con la Germania sui rimpatri, il ministro Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, replica il PD. Ci isola e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle e da AWS Angelo Bonelli.
8: La verità è che lei usa i migranti come strumento di propaganda per nascondere i problemi degli italiani che non sa risolvere.
6: Opposizioni che difendono Ranucci, le confessioni di Lavitola confermano che è una vittima. Non è Salvini a deciderne il futuro, rimarcano i Dem. I magistrati spiegano, hanno già detto la loro. E il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente. Filippa Misano, GR1.

0: Si accennava la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino a Ferragosto, data in cui potrebbe esserci una nuova ondata di massa nel territorio spagnolo sulla costa marocchina di fronte a Gibilterra.
1: Su Ceuta si concentrano le preoccupazioni europee di nuovi ingressi di massa di migranti dal Marocco. Il governo di Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Siamo preparati ad evitarlo, ha assicurato il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska, atteso a Ceuta. Monitoriamo social e reti internet, stiamo portando avanti un lavoro preventivo con il Marocco affinché quanto accaduto il 30 luglio non si ripeta. E mentre l'allerta nell'exclave spagnola resta alta, i paesi europei studiano le prossime mosse. La Danimarca si dice pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata ed esorta Germania, Austria, Olanda, Grecia ad esaminare la soluzione dei centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo alcuni media ne potrebbe nascere uno in Uganda. Tra Roma e Berlino restano le tensioni. Le espulsioni in Italia dei richiedenti asilo si faranno, dichiara una portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Siamo sorpresi dell'agitazione, eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con il nuovo patto europeo sull'asilo. Claudia Staverra, GR1.
0: La guerra in Ucraina, nuovo appello del presidente Zelensky agli alleati per ottenere missili intercettori. Un decimo dell'attuale stock statunitense di Patriot basterebbe fermare tutti i missili russi, ma il 5% sarebbe sufficiente per far superare l'inverno all'Ucraina, dice in un'intervista alla CNN. Proseguono intanto le trattative sul punto. Kiev spera di ottenere una licenza che le permetta di produrre proprio i Patriot. Altro scenario di guerra, quello tra Stati Uniti e Iran, ancora a stallo diplomatico, resta irrisolta la questione della riapertura dello stretto di Hormuz, ma il presidente degli Stati Uniti Trump torna a rivendicare il successo del blocco statunitense, l'inviato.
2: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. 2 associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
0: E allora fin qui il fronte iraniano è quello interno americano, ma gli Stati Uniti stanno mediando anche tra Israele e Libano, secondo epicentro del conflitto medio orientale. Dai colloqui di Roma della scorsa settimana, sotto la mediazione di Washington, scrive Reuters, sarebbe emersa una rosa di paesi, Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia, che avrebbe l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Intanto in Cisgiordania proseguono da 4 giorni tensioni nel villaggio di Kusra, dove coloni israeliani stanno assediando 2 case, bloccando l'uscita dei residenti e tagliando le reti idriche con il presunto obiettivo di prendere possesso delle abitazioni. In Colombia, ora, dove sale a 265 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese all'inizio della settimana, continuano le ricerche di superstiti sotto le macerie. Emergenza anche in Salvador, dove questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 colpita l'area costiera. Non si hanno ancora notizie di danni o vittime. Torniamo in Italia. Emergenza voli a Catania per l'eruzione dell'Etna, che non si arresta. Aeroporto chiuso fino alla prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità dell'effusione e la direzione del vento. Pesanti comunque i disagi per i passeggeri.
3: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
4: E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
5: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
6: Dovevo prendere un taxi, 300-400 euro, e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E sulla situazione sull'Etna facciamo il punto con Gianluca Groppelli, vulcanologo del CNR e autore della mappa geologica del più grande vulcano europeo.
7: In corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere, e in questo momento purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania. Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli. Queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento.
0: Grande caldo sull'Italia, ormai giorni contati, oggi ancora 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7, allerta gialla per temporali intanto in parte del centro-sud e Sardegna. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
8: Oggi avremo ancora gran parte del paese interessata dal sole, a parte dei rovesci temporaleschi sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali. Il fine settimana sarà con prevalenza di sole e ancora molto caldo, con punte di 38-39 gradi. Da lunedì invece arriverà dell'aria più fresca che porterà delle piogge e anche una riduzione delle temperature.
0: Milioni di sguardi puntati al cielo per lo spettacolo della prima eclissi di sole in Europa da 27 anni.
9: Il sole si è fatto nero nell'Artico russo intorno alle 19 ora italiana. L'ombra della luna ha poi corso verso Groenlandia e Islanda occidentale per tagliare infine la Spagna dalla Galizia alle Baleari. Alberto Cora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha scelto le montagne spagnole della Cantabria per godersi il raro spettacolo.
10: Emozionante tantissimo, si vede la corona con questo disco della luna che occulta tutto il sole, e qua si capisce molto bene perché le civiltà antiche tipo gli egiziani erano spaventati da fenomeni simili, pensando che fosse un serpente che mangiasse il sole. Veramente spettacolare.
9: In Italia l'eclissi è iniziata intorno alle 19.30. La luna ha oscurato il sole oltre il 90% nelle regioni del nord-ovest e in Sardegna. Le impressioni di Alberto Vecchiato, primo ricercatore INAF da Ravello in Liguria.
11: È stato molto bello. Mi fa venire in mente il fatto che un'eclisse di sole è stata l'occasione nel 1919 per fornire la prima prova sperimentale della correttezza della relatività generale di Einstein.
9: Eleonora Belviso, GR1.
0: Bollette, la spesa annuale 2026 per quelle di luce e gas aumenterà del 23% per le famiglie, del 54% per le imprese. La stima di Nomisma Energia, sulla base dell'andamento del prezzo delle materie prime, condizionato dai conflitti in corso. Cifre però contestate da Elettricità Futura, la filiera delle aziende dell'energia elettrica parla di valutazioni fuorvianti che creano confusione. Il 13 agosto del 2022 se ne andava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela, raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, con una selezione dei programmi realizzati tra il 69 e l'80. Così il giornalista presentava la sua prima puntata di Quark, era il 18 marzo 1981.
12: Parleremo di molti argomenti, di biologia, problemi energetici, astrofisica, metodologia della scienza, psicologia, eccetera. Sarà un modo per partecipare un po' più da vicino al continuo sviluppo delle conoscenze in molti campi e cercare quindi di capire meglio il mondo esterno che ci circonda e anche il mondo interno dentro di noi.
0: Parliamo di musica. Si lavora ad una data ed un luogo alternativi, forse il 19 settembre a Bari per il Giova Tour dopo l'annullamento della tappa Barletta, in programma il 17 agosto.
13: La decisione è stata presa dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo della Prefettura BAT alla luce di una recente rilevazione dell'ARPA che ha rinvenuto un pezzo di amianto tra i 6 e gli 8 centimetri all'ingresso dell'area concerto, uno spazio di 50 ettari di fronte all'ex cartiera di Via Trani, e ipotizzato che potessero essercene altri non visibili. A darne comunicazione Maurizio Salvadori, l'amministratore delegato della società Trident che organizza il concerto, per cui ben 33.000 persone avevano acquistato il biglietto. L'ASL ha ritenuto il luogo luogo non idoneo e il concerto è stato annullato, avverte. Intanto stiamo cercando uno spazio a Bari che possa ospitare l'evento il 19 settembre. Chi non vorrà venire verrà rimborsato. La D della Trident non nasconde l'amarezza e ricostruisce la vicenda. Tutto nasce da un esposto alla procura sulla presunta insalubrità dell'area, ma un primo carotaggio richiestoci da ASL e ARPA a fine giugno aveva dato esito negativo sulla presenza di amianto. Un altro sopralluogo aveva sì rilevato l'amianto, ma solo dietro e al lato della fabbrica, in una zona non pericolosa per il pubblico. La Trident non esclude di adire vie legali contro gli enti che hanno preso la decisione. Per il GR1, Gianluca Veneziani.
0: In chiusura abbiamo lo sport. Il nuoto si tinge di azzurro agli europei di Parigi, altre 3 medaglie per la spedizione italiana.
14: Che fosse una predestinata si era capito da tempo. La vasca europea di Parigi conferma le aspettative. Sara Curtis è la nuova primatista mondiale dei 50 d'orso, sbriciolato in semifinale il precedente record di oltre 2 decimi. Ma non finisce qui, perché la nuotatrice azzurra guida la staffetta della 4% stile all'argento con Emma Virginia Menicucci, Chiara Trantino e Alessandra Mao. Di bronzo invece la medaglia per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Italia sul podio anche agli europei di atletica grazie a Sara Fantini, che per la terza volta consecutiva sale sul podio continentale conquistando un meraviglioso argento. Comincia ufficialmente la nuova stagione calcistica con la Supercoppa Europea, sfida tra la vincitrice della Champions, il Paris Saint-Germain, e l'Aston Villa, che ha conquistato l'Europa League, vittoria francese per 2-1, in gol l'ex Napoli Kvaratskhelia. Dagli USA notizia shock: i Lakers dopo meno di un anno cambiano padrone. Joshua Kushner e Bob Iger acquisteranno il club giallo-viola per 12 miliardi e mezzo di dollari. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Questa era Radio 1, sono le 7:15 minuti, ora l'informazione regionale, poi i podcast di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 8.
15: Direzione Radio Digitali specializzate e podcast.
16: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
17: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
15: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
19: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola ha confessato dopo 5 ore di interrogatorio. L'ho fatto per proteggerlo, ha dichiarato. Il mistero degli anziani coniugi ritrovati senza vita accanto all'auto a Cisterna di Latina. Non ci sono segni di violenza sui corpi. Al via oggi le autopsie. Iniziano in anticipo rispetto alle previsioni gli acquazzoni che rompono il fronte del caldo feroce di questa estate. Più di 140 gli interventi dei vigili del fuoco tra incendi e crolli causati dalla pioggia. Buongiorno da Antonia Moro in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. L'attentato a Sigfrido Ranucci. Lavitola nell'interrogatorio di garanzia ha confessato di essere il mandante delle esplosioni davanti all'abitazione del conduttore di Report avvenuta il 16 ottobre scorso, confermando così l'ipotesi accusatoria della procura, ma lo avrebbe fatto per fargli aumentare la scorta.
2: La notizia ai cronisti in attesa fuori del carcere di Rebibbia arriva per bocca dell'avvocato Sergio Cola al termine di 5 ore di interrogatorio di garanzia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: E alla domanda dei cronisti se Ranucci fosse a conoscenza di quanto pianificato dalla Vitola, l'avvocato risponde così:
3: non lo so, fate voi, vi ho dato già troppo.
2: Netta la replica del legale del giornalista Roberto De Vita, che parla di delirante teatro della follia e ricorda che la scorta al conduttore è attiva dal 2021 per reali e gravissime minacce di morte. Ora la procura di Roma ha in mano un'ammissione di colpa da parte di la Vitola, ma con una motivazione ben diversa da quella ipotizzata, e cioè che il vero obiettivo all'insaputa di Ranucci fosse accrescere la sua popolarità per lanciarlo in politica. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: A 2 settimane dall'incendio a Laurentino ci sono ancora focolai attivi. Ieri si è riunito a Roma un tavolo tecnico per continuare a monitorare la zona.
4: Il tavolo istituzionale convocato dopo l'ultimo allarme lanciato in una nota dal Ministero dell'Ambiente sotto l'area privata tra Laurentino e Vallerano, invasa dalle fiamme lo scorso 26 luglio, si nasconderebbe un'immensa discarica. Il confronto tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Municipio Nono sul futuro di un quartiere sospeso e con i cittadini ancora tappati in casa tra divieti e prescrizioni. Definita la roadmap dei prossimi giorni, presidio H24 dei Vigili del Fuoco, misure per contenere la dispersione delle polveri e ancora la nuova richiesta del municipio dell'installazione di una stazione fissa dell'ARPA per valutare la qualità dell'aria, mentre si attendono i risultati delle analisi effettuate nelle ultime ore. Quello che preoccupa di più i cittadini è il rischio di dispersione aerea di fibre di amianto friabile, storicamente tombato nel sito segnalato dal Ministero nero su bianco. Il comitato di zona ha inviato una nota di osservazione fotografica che ne mostrerebbe bei segni. Mario Pagani, presidente del comitato di quartiere EUR Vallerano.
5: Proprio oggi si annuncia l'inizio della movimentazione del terreno. Muovere quel terreno senza prima aver verificato l'amianto è estremamente il modo sbagliato di procedere. Per questo abbiamo diffidato ARPA e ASL, che servono le analisi e servono prima di scavare e non dopo.
4: L'area è ancora sotto sequestro, proseguono gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità. La priorità è la salute dei cittadini, dice il vicepresidente del Municipio Nono, Augusto Gregori. Ines Siano, TGR Lazio.
1: Attende l'esame autoptico per chiarire le cause della morte della coppia di anziani trovati esanimi martedì vicino alla propria auto nelle campagne di Cisterna di Latina.
6: I loro corpi erano riversi al di fuori dell'utilitaria che li aveva portati nel campo di loro proprietà a Prato Cesarino tra Latina e Cisterna. A trovarli ormai senza vita un familiare dopo ore e ore di ricerche. A lanciare l'allarme era stato il figlio dei 2 coniugi ultra ottantenni che per l'intera giornata li aveva cercati al telefono senza esito. Che cosa abbia causato la loro morte è la domanda alla quale stanno cercando di rispondere gli inquirenti. I carabinieri intervenuti hanno transennato la zona e hanno lavorato fino a tardanotte con l'aiuto dei mezzi dei vigili del fuoco che hanno illuminato il luogo del ritrovamento. Stretto in riservo per un caso che, in base alle fonti investigative, non avrebbe un'origine violenta. Gli specialisti della scientifica hanno eseguito i rilievi per ricostruire le ultime ore di vita dei due anziani. Sono stati presi in esame le condizioni dell'automobile, la posizione dei corpi e tutti i dettagli in grado di gettare luce sulla dinamica dei fatti, in particolare sulla successione temporale dei due decessi. Decisivi saranno i risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Latina che indaga sul caso. Sgomento tra i pochi residenti della zona, una stradina isolata tra i campi di ulivi e vigneti, frequentata soprattutto da agricoltori e braccianti.
7: Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Due mesi di calura estrema quasi senza tregua fanno di quest'estate la più calda degli ultimi 25 anni. Il servizio.
8: Cucusobi, una parola presa in prestito dal sollevante, significa il caldo spietato, quello che non dà tregua. Capitale e provincia da Bollino Rosso sono proprio strette in questa morsa. Marco Casini, segretario generale AUBAC, autorità di bacino distrettuale dell'Appennino.
9: L'estate che stiamo vivendo è finora la più calda mai registrata, superando tutti i record precedenti. Le temperature minime, medie e massime sono state superiori di oltre 3 gradi rispetto alle medie storiche. Ma la cosa più preoccupante è la persistenza. Sono oltre 40 notti che a Roma la temperatura non scende sotto i 20 gradi, superando frequentemente i 25 gradi, non dando quindi respiro né alle persone né alla città.
8: Per i vacanzieri del Ferragosto si preannunciano giornate bollenti, almeno secondo gli esperti, fino al 17-18, quando ci sarà un cambio di scenario, con un progressivo calo delle temperature, con il caldo africano che potrebbe attenuarsi in tutto il Lazio. Secondo il report di Legambiente, tra i quartieri romani più bollenti, l'Alessandrino, nel quadrante est della capitale, che in questi 10 anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo superiore ai 45 gradi. Ci si protegge nei rifugi bioclimatici, come in quello di Centocelle, con nebulizzatori arrampicanti, ma la corsa verso mari e laghi è la più gettonata. Si è felici in acqua, ma farne le spese è l'ambiente. La distesa marina e i bacini registrano temperature 5-6 gradi sopra la media.
9: La totale mancanza di pioggia sta determinando forti pressioni sulle risorse idriche. Questa purtroppo non è più un'eccezione, ma una nuova normalità che dobbiamo imparare a gestire quanto prima.
8: Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: E dopo il caldo è arrivata la pioggia che ha provocato danni in tutta la regione. Sentiamo.
4: Un temporale estivo si è abbattuto nel pomeriggio di ieri su varie zone della città. Acqua ma anche grandine e vento, breve ma intenso al punto da determinare caduta di rami e alberi. La maggior parte dei crolli tra i quartieri Torpignattara e Alessandrino, ma anche al Quadraro e in zona Marranella. Deviazioni inevitabili, così come i disagi per pedoni e automobilisti. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto inviare alcune squadre anche nella provincia di Roma. Alberi caduti, rami pericolanti anche qui e verifiche su tetti e cornicioni tra i castelli romani, Campagnano e la zona della Rustica. Una giornata impegnativa per il corpo dei vigili del fuoco, circa 140 gli interventi effettuati tra Roma e provincia durante tutto il giorno, non solo per il temporale, anche incendi di sterpaglie registrati a Torpignattara, Pomezia, Fiumicino, a Cerreto Laziale e Sacrofano. Situazione da monitorare anche nel Viterbese, un'improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta sulla Bassa Tuscia, e in particolare nelle zone di Civita Castellana, Valeria, Calcata, Orte e Celleno. Anche qui squadre dei vigili del fuoco all'opera. Il fronte del caldo africano era stato già spezzato martedì pomeriggio con la violenta tromba d'aria che si era abbattuta su Frosinone. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Cultura, da stasera al 14 agosto all'Arena del Mare di Sabaudia rivivrà la magia senza tempo di Notre Dame de Paris, il musical con le musiche di Riccardo Cocciante.
10: Questo tempo delle catene.
11: Ci sono storie che il tempo non riesce a consumare, storie d'amore, di solitudine, di diversità e di speranza che continuano a emozionare generazione dopo generazione. È la magia di Notre Dame de Paris, l'opera popolare firmata da Riccardo Cocciante che per 3 sere arriva a Sabaudia, all'Arena del Mare. Le musiche di Cocciante e le parole di Luc Le Mondeau nell'adattamento italiano di Pasquale Panella hanno trasformato questa storia in un classico del teatro musicale. Più di 4 milioni e mezzo di spettatori in Italia, 18 milioni nel mondo e oltre 5.600 spettacoli internazionali.
12: La bellezza di Notre Dame è che in qualsiasi lingua viene capita. Viene capita perché c'è l'emozione, perché c'è qualcosa dentro, dietro, che è forte e ci sono le melodie. Ovviamente le melodie trasportano il messaggio e poi c'è il testo.
11: Al centro la storia impossibile e struggente di Quasimodo ed Esmeralda, a interpretarli Jody Tonno e Elaida Dani, due anime diverse che si incontrano all'ombra della grande cattedrale di Parigi, un racconto di amore e dolore, ma anche di pregiudizi, emarginazione e desiderio di libertà.
13: Il personaggio di Quasimodo è un personaggio che è un simbolo della diversità, dell'emarginazione, e quindi sempre di più ho pensato a chi questa condizione la vive. E allora ho cercato davvero di dargli una grandissima dignità.
11: E il viaggio di Notre-Dame de Paris continua verso il 25esimo anniversario del debutto italiano, che si festeggerà nel 2027. Una storia che continua a far battere il cuore. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Per gli aggiornamenti sulla viabilità sentiamo Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
14: Continua il forte incremento del traffico sull'intera rete viaria nazionale, in particolare in uscita dai grandi centri urbani, legato alle partenze per le vacanze. Prevista inoltre da questa domenica 16 agosto la prima fase del controesodo. A Roma fino al 28 agosto i lavori di ripristino delle barriere nella galleria Pittaluga comporteranno chiusure e modifica alla viabilità tra circonvallazione Tiburtina e via Portonaccio, con diverse chiusure notturne in direzione della tangenziale est. Infine, ancora per oggi in orario notturno, dalle 21 alle 6 chiuso un tratto di Lungotevere dei Mellini da piazza della Libertà fino a via Giuseppe Gioacchino Belli.
1: Prima di chiudere, le previsioni del tempo.
15: L'alta pressione continua ad essere protagonista dello scenario meteorologico anche nella giornata di oggi, garantendo ancora tanto sole e temperature elevate. Tuttavia, delle infiltrazioni umide in quota andranno a favorire la formazione di temporali pomeridiani sui rilievi, soprattutto nel basso Lazio. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri o saranno in lieve flessione, ma rimarranno ancora decisamente elevate, e sarà elevato anche il disagio da caldo, con Roma, Rieti, Frosinone, Viterbo e Latina città da bollino rosso, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. La ventilazione sarà debole o moderata e di direzione variabile, mentre il mare sarà poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È tutto per questa edizione del GR. Responsabile di redazione Antonella Armentano. L'edizione è stata coordinata da Maria Teresa Laudando. In regia Adriano Lippi. Da Antonia Moro, buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire. I podcast di Radio 1.
16: Era arrivato anche un primo annuncio di vendetta.
17: 4 febbraio, 16:52. In una telefonata giunta alla redazione milanese dell'agenzia ANSA, uno sconosciuto, che ha affermato di parlare a nome dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, ha detto: alla morte risponderemo con la morte. Onore al camerata di Nella.
16: Sono Francesco Graziani e questo è Il Messino e il Partigiano, l'omicidio di Nella e la fine della faida, un podcast originale di Radio 1. Regia Leonardo Patanè. Terzo episodio. Pertini. Per la mattina successiva era stato organizzato uno sciopero degli studenti. Nella zona dei nostri fatti, alle 8:30, le aule dello scientifico Avogadro, ex scuola di Dinella, e del classico Giulio Cesare, erano rimaste per lo più deserte. Il corteo si era snodato da una scuola all'altra e, alla fine, aveva percorso quella lunga arteria di traffico e di negozi che all'inizio porta il nome di Corso Trieste e che poi, senza che intorno il panorama cambi molto, diventa Viale Eritrea, prima di morire, col nome di Viale Libia, luogo dell'agguato.
18: Paolo Cento.
19: La geografia di quegli anni era una geografia nella nostra città, ma questo era molto simile anche in altre grandi città come Milano, Torino, Bologna, Napoli. C'erano scuole caratterizzate a sinistra, scuole più caratterizzate a destra. Io venivo dal liceo scientifico del San Leone Magno, quindi una scuola più caratterizzata a destra, anche se poi c'era tanti studenti anche di sinistra. Poi il liceo scientifico Nomentano a Via della Bufalotta, al quartiere Talenti, dove ho finito il liceo, e certamente lì avevamo una presenza della sinistra più forte. Però non bisogna fare ipocrisie, la storia di questa città era una storia dove i quartieri e le scuole si connotavano anche di un simbolismo politico.
20: Sono così come sono, aperto, con gli amici e con gli avversari. Ecco perché
3: anche alla Camera dei Deputati, quando ero presidente della Camera dei Deputati, i fascisti mi hanno sempre rispettato. E mi hanno sempre rispettato, pur combattendomi anche sul giornale, per questa mia franchezza, per questo mio temperamento molto aperto, per questa lealtà che fa parte del mio carattere. Ho molti difetti, ma qualche virtù l'ho anch'io.
16: Per partecipare alla manifestazione, molti dei giovani che si davano il cambio al capezzale di Paolo Di Nella avevano lasciato il Policlinico Umberto I. Eppure, presso l'ospedale, quella mattina, si percepiva uno strano via vai che non era quello di una normale mattina caotica nell'ospedale più vasto d'Europa.
21: Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere sordo, muto e cieco. E io invece non sono né sordo, né muto e né cieco. E
16: quando vedo... Nell'aria c'era qualcosa di strano tra persone fatte allontanare dall'ingresso e uomini senza espressione che, improvvisamente, sembravano dover controllare una situazione nella quale, apparentemente, da controllare c'era ben poco.
21: E io invece non sono né sordo, né muto e né cieco. E quando vedo qualche cosa storta che non va, parlavo poi...
17: Presidenza della Repubblica, diario storico. Sabato, 5 febbraio 1983, ore 10:30. Policlinico Umberto I. Visita del presidente Sandro Pertini al giovane aderente al Movimento Sociale Italiano Paolo Di Nella, ferito nella nottata di venerdì 4 febbraio.
16: Il presidente partigiano, che aveva voluto recarsi al capezzale del giovane missino, non si era fatto annunciare. Non aveva voluto giornalisti, né telecamere e nemmeno un fotografo. Come sempre in casi del genere, una ricostruzione ufficiosa era stata fatta filtrare dal Quirinale alle agenzie di stampa, perché spiegare quel gesto così inatteso era parte del gesto stesso.
17: ANSA, 5 febbraio, 11:32. Il capo dello Stato ha voluto con il suo gesto mostrare che, come presidente di tutti gli italiani, egli condanna con eguale forza l'intolleranza, quale che sia la sua matrice. Il presidente Pertini ha chiesto di parlare con i genitori di Di Nella. Poiché i familiari non erano in quel momento in ospedale, si sono fatti avanti gli amici del ferito. Tra essi vi era una ragazza, Marina, che ha parlato al capo dello Stato e ha riferito che Pertini era molto commosso e che le è sembrato di vederlo piangere. Secondo gli amici di Marina, la ragazza avrebbe detto a Pertini che il ferimento di Paolo Di Nella è il frutto della campagna d'odio continuamente alimentata contro la destra.
16: Secondo altre ricostruzioni, la ragazza indicata solo come Marina avrebbe avuto uno scambio di battute col capo dello Stato che possiamo riassumere così.
22: Presidente, qui ci ammazzano come cani.
23: La violenza, l'odio, il terrorismo agiscono contro tutto il popolo italiano.
22: Noi missini siamo morti di serie B.
23: Io che sono il presidente di tutti gli italiani non posso che condannare gli aggressori, qualunque sia la loro matrice politica.
24: Fabio Rampelli.
25: Quando Sandro Pertini arrivò al Policlinico Umberto I non ci trovò. Noi lo scoprimmo poche ore dopo. Le forze dell'ordine furbescamente, diciamo così, ci consentirono un corteo all'interno proprio del quartiere africano, quindi in una zona proibita. È difficile per allontanarci da allontanare con noi anche il rischio di eventuali contestazioni, perché è vero che noi cercavamo il superamento della contrapposizione frontale con gli avversari, però era anche vero che una delle nostre persone migliori stava morendo per mano sicuramente di assassini, ma anche dell'inedia dello Stato, della sua complicità in questa persecuzione che è durata decenni e che è stata davvero molto dolorosa.
17: 5 febbraio 15:02. Uno sciopero degli studenti delle scuole del quartiere Trieste Salario di solidarietà con Paolo Di Nella è stato promosso questa mattina dal Fronte della Gioventù e della Federazione Romana del Movimento Sociale. Gruppi di giovani di destra hanno manifestato davanti al liceo scientifico Avogadro e al classico Giulio Cesare. La manifestazione non ha avuto episodi di violenza. Alcune centinaia di giovani hanno formato un corteo che ha raggiunto l'incrocio fra Viale Libia e Piazza Gondar, dove Di Nella è stato aggredito. Molti si sono poi recati presso il Policlinico Umberto I e lì hanno saputo della visita di Pertini. Marina, la ragazza che ha parlato col capo dello Stato, ha riferito i particolari dell'incontro. Il consigliere comunale Teodoro Buontempo ha detto di apprezzare il gesto del Presidente della Repubblica che, ha spiegato, ha voluto così dire a tutti gli italiani che non si possono aggredire e uccidere i giovani di destra come animali.
24: Paolo Cento.
19: Intanto non fu un gesto banale, perché la visita di Sandro Pertini in qualche modo non solo contribuì al riconoscimento dell'avversario, soprattutto in un momento drammatico come quello che si viveva, di un ragazzo che stava combattendo tra la vita e la morte. Ma Pertini, che ovviamente ha avuto e ha una storia, un simbolismo da antifascista a 360 gradi, forse era l'unico, al di là del ruolo istituzionale che ricopriva in quel momento, che poteva con forza aprire una riflessione sulla necessità di porre fine alla violenza politica nel nostro paese.
16: A sera Antonio Maccanico, segretario generale del Quirinale, nel proprio diario annotava così i fatti politici e quelli più personali della giornata.
17: Un politico onesto e capace. Il presidente ha fatto visita ad un ragazzo del Movimento Sociale Italiano aggredito ed in fin di vita. Il gesto è stato giudicato positivamente da tutti. In serata, quando mi proponevo di accompagnare i miei all'aeroporto per la loro partenza per il suo...
16: Un piccolo fatto a giudicare da come ha notato, un piccolo fatto del quale forse nemmeno il più stretto collaboratore del presidente si era totalmente reso conto dell'importanza. Un piccolo fatto per il quale era più importante annotare non tanto il nome del giovane in agonia quanto le reazioni dei partiti che potevano non essere così scontate. Un piccolo gesto caduto nel momento nel quale la storia forse già stava cambiando percorso senza che i tempi se ne fossero ancora accorti. Certamente non era da poco il messaggio arrivato da Democrazia Proletaria, il partito nato a metà degli anni 70 che aveva portato in Parlamento anche esponenti di Lotta Continua e di Autonomia Operaia.
17: 5 febbraio 1948. Un comunicato della Federazione Romana di Democrazia Proletaria ha condannato l'imbarbarimento dello scontro politico culminato nella pratica dell'omicidio ai danni di Paolo Di Nella. L'autodifesa militante espressa dalla nuova sinistra negli scorsi anni non può confondersi con pratiche di omicidio. Un abisso morale e politico separa la nostra concezione dell'antifascismo dalla cultura della barbarie e della pena di morte. Democrazia Proletaria, conclude il comunicato, denuncia la grave provocazione tesa a riaccendere nella città un clima di guerra tra bande e ad aprire spazi a gruppi terroristici specularmente uniti dalla logica omicida.
16: L'agonia sarebbe durata altri 4 giorni.
17: 9 febbraio 20:39. È morto Paolo Di Nella, il giovane militante del Fronte della Gioventù aggredito una settimana fa mentre stava affiggendo manifesti nel quartiere africano a Roma. Il Fronte della Gioventù afferma in un comunicato che, con Paolo Di Nella, è morto un combattente per il proprio popolo, un nazional rivoluzionario. Nessuno si permetta, conclude il comunicato, di offendere questo martire con inutili isterismi. L'unica vendetta è continuare la sua lotta contro il sistema che lo ha assassinato.
16: A caldo aveva parlato così la testa della parte politica toccata da questa morte, e la testa aveva detto chiaramente che l'unica vendetta ammessa era la lotta politica. Però non esisteva solo la testa, c'era anche la pancia, e la pancia ascolta le emozioni che salgono dal basso. Testa e pancia stavano per affrontarsi.
17: 12 febbraio, ore 17. Si sono svolti nella parrocchia di San Saturnino, quartiere Trieste, i funerali di Paolo Di Nella. Alla cerimonia erano presenti oltre 1000 persone. I militanti del Fronte della Gioventù sono rimasti schierati fuori dalla chiesa. All'interno solo esponenti del Movimento Sociale Italiano, tra cui il segretario Almirante. Il radicale Marco Pannella, dopo aver espresso le condoglianze ai familiari di Dinella e a Giorgio Almirante, ha lasciato la cerimonia, aderendo all'invito dei genitori del ragazzo ucciso, che avevano detto di volere che alle esequie fossero presenti solo gli amici e i camerati di Paolo.
16: Comune, provincia, regione avevano inviato corone di fiori. Il prefetto di Roma, Giuseppe Porpora, si era recato nella camera ardente. Apparteneva però ad un foglietto di carta leggera, battuto da una telescrivente, il gesto più inatteso e importante delle ultime ore. Si trattava di un telegramma spedito dalla sede del Partito Comunista Italiano. La morte del vostro giovanissimo Paolo, vittima di una aggressione disumana che ha scosso e sdegnato ogni coscienza civile, suscita anche il commosso compianto dei comunisti. Vi preghiamo di accogliere le nostre condoglianze e la nostra solidarietà. Enrico Berlinguer.
17: Quando il feretro è stato portato a spalla verso il carro funebre dallo schieramento dei giovani missini, sono echeggiate per tre volte le invocazioni «Camerata Dinella presente», accompagnate dal saluto romano e dal coro «Boia chi molla» e il grido di battaglia. Quando il furgone funebre si è diretto al cimitero del Verano, le invocazioni si sono tramutate nell'urlo «Vendetta, vendetta». Successivamente alcune centinaia di giovani si sono dirette in corteo verso Via Libia, luogo dell'aggressione. I manifestanti hanno gridato «Per i camerati non basta il lutto, pagherete caro, pagherete tutto», mantenendosi compatti e disciplinati. Dopo una breve commemorazione fatta dal segretario nazionale del Fronte della Gioventù, Gianfranco Fini, il corteo si è sciolto senza alcun incidente.
16: Tutti però attendevano il giorno dopo per capire quegli slogan che forma avrebbero potuto prendere. Il funerale si era chiuso al grido di vendetta. Lungo Viale Libia erano risuonate quelle parole che i due schieramenti si rimbalzavano nel momento della rabbia. Pagherete tutto. Eppure gli incidenti non ci sarebbero stati né quel giorno né dopo. E dopo non ci sarebbero stati più nemmeno agguati. La morte di Paolo Dinella non sarebbe stata vendicata nemmeno da quei giovani missini che sul sagrato della parrocchia frequentata dalla famiglia Dinella avevano gridato le cose che sappiamo. La testa aveva avuto la meglio sulla pancia.
24: Roberta Angelilli.
2: Certo, la presenza di Pertini testimoniò il fatto che questo omicidio ha generato un'emozione collettiva, uno sdegno collettivo e condiviso, cioè mai più ragazzi uccisi senza un perché, cioè mettere un punto alla violenza, mettere un punto all'odio, e quindi fu un'immagine sicuramente potente, cioè un Presidente della Repubblica, uomo di sinistra, partigiano, che si reca in ospedale per dare un segnale molto forte. E poi anche la parte politica che aveva subito, no, questo dramma, no, perché diciamo per noi è stato un dolore terribile, eravamo veramente devastati, un dolore quasi inconsolabile, no? Un ragazzo, un amico che non c'era più, e abbiamo proprio fortemente deciso, anche se eravamo poi dei ragazzi, no? Ragazzi di 15, 16, 17, 18 anni, di rendere omaggio a questa persona, alla memoria di questa persona, continuando la sua battaglia. Quindi trasformare un odio, una tragedia, un omicidio, tanto sangue, no, versato ingiustamente, in qualcosa di bello, no? Far nascere un progetto, una speranza, che poi era quello che voleva Paolo Dinella.
24: Fabio Rampelli.
25: Guarda, da un punto di vista giornalistico io capisco che ci sia questa curiosità e quindi che quasi si possa dare per scontato il fatto che questa visita di Sandro Pertini, che comunque è stata graditissima, avesse potuto generare delle conseguenze, un salto di qualità, ma in realtà non è così, perché anzi se c'è stata questa disponibilità e questo consenso anche alla visita del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, è perché quella destra a cui ho fatto riferimento fin qui era una destra che aveva aperto la stagione del dialogo, confrontandosi al proprio interno, scrivendo dei documenti. Uno di questi documenti aveva per titolo La logica del superamento. Erano continui messaggi che da destra venivano lanciati alla sinistra, erano continui messaggi che cercavano di riconciliare il mondo giovanile e di raggrupparlo in un'unica comunità che potesse promuovere i ragazzi in quanto tali e quindi consentirgli una emancipazione rispetto a due stagioni terribili. La prima è stata quella degli anni 70, i ragazzi sono state vittime di un sistema che ha giocato con le proprie vite senza pietà. Vale la pena di ricordare che nessun ragazzo a 15, 16, 18, 20, 22 anni poteva reperire armi da guerra, e quindi qualcuno in mano gliel'ha date e gliel'ha fatte usare, e questo serviva nell'economia della strategia della tensione a mantenere un sistema che era corrotto fino al midollo in piedi, senza la noia di doversi confrontare con delle opposizioni credibili e competitive. E quindi comunque noi avevamo intenzione di riconciliare le parti, di pacificare questo mondo, ed era stato fatto un grande lavoro da un punto di vista sì politico, ma addirittura direi antropologico, che aveva già trasformato la destra dell'epoca in maniera irreversibile.
4: In quel momento di dolore fu difficile tenere insieme tutti e dire ora basta?
25: Sì, fu difficile, perché comunque quando un ragazzo innocente ti muore sotto le mani, magari le persone meno consapevoli magari hanno il desiderio, che comunque ha attraversato tutti gli anni 70, di rivalersi secondo la perversa logica dell'occhio per occhio, dente per dente. Però i dirigenti del fronte della gioventù dell'epoca, che poi buona parte sono le istituzioni di oggi, quindi questa ritengo sia una buona notizia, decisero che quello sarebbe stato il giorno del non ritorno.
4: Però c'era ancora qualcosa di molto amaro in questa storia, un amaro assaggiato da molte famiglie dei giovani morti sia di destra che di sinistra, e che riguardava l'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Valerio Verbano, ad esempio, militante di Autonomia Operaia, aveva quasi 19 anni in quel febbraio del 1980, quando aveva appena aperto la porta di casa dopo la mattinata a scuola, senza poter nemmeno sospettare quello che lo stava aspettando. Valerio Verbano ignorava cosa là dentro stesse accadendo da quasi un'ora, visto che tre ragazzi a volto coperto si erano spacciati per suoi amici ed erano riusciti a entrare in quell'appartamento della zona di Monte Sacro, non lontano da Viale Libia. Nella mappa invisibile di Roma, quella era una zona rossa. Valerio Verbano, che nel 1979 era stato arrestato perché sorpreso a fabbricare ordigni incendiari simili a quelli che Paolo Di Nella aveva lanciato contro la sede diplomatica sovietica. Valerio Verbano, che aveva realizzato una mappa dettagliatissima sulle formazioni di destra presenti nella capitale e dei loro militanti. Valerio Verbano, che non poteva immaginare il dramma dei suoi genitori legati e imbavagliati in camera da letto, impotenti, devastati dall'idea di ascoltare il rumore della chiave del figlio che spalancava la porta di casa, perché una volta entrato Valerio avrebbe fatto la fine che sappiamo. Valerio Verbano, che sarebbe morto sul colpo, visto che l'unico proiettile esploso gli aveva attraversato la aorta. Valerio Verbano, per il quale i responsabili dell'omicidio non sarebbero mai stati identificati. Nel caso di Paolo Di Nella, però, addirittura Gli incartamenti delle indagini sarebbero andati smarriti e smarrita anche la richiesta con cui l'avvocato di parte civile della famiglia Dinella, Riccardo Andriani, aveva chiesto la riapertura del caso nel 1990. Indagini finite sul binario morto nel giro di meno di un anno dai fatti e lì rimaste inchiodate per sempre.
24: Daniela Bertani.
5: Credo che non sia solo un'idea mia, nostra. La visita del presidente Pertini, tanto più che non era delle nostre idee, è come se fosse servito, non dico a svegliare le coscienze, ma a capire che bisognava muoversi, a far sì che la polizia in qualche maniera conducesse con più criterio le indagini e abbiamo visto appunto che io sono stata addirittura chiamata e quindi qualche cosa sicuramente qualche cosa si è mosso proprio per la presenza del presidente Da Paolo.
0: Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:57 minuti. Partiamo dal nord-ovest sulla A6, un incidente segnalato 9 km prima dell'uscita di Fossano in direzione di Savona. Ci spostiamo in Emilia-Romagna sull'autosole tra l'allacciamento con la 22 e Modena Sud, rallentamenti in direzione di Bologna. In Toscana ancora sull'autosole Firenze-Roma, traffico rallentato tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione della capitale per un veicolo fermo. Disagi anche sul tratto urbano della 24 dove ci sono code tra Porto Naccio e Galla Placidia e la tangenziale est a causa di lavori. Andiamo in A14, Bologna-Ancona. Un incidente sta interessando il tratto tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione di Bologna. Ancora in A14, questa volta in Puglia, tra Bari Nord e Bari Sud verso Taranto, personale al lavoro per interventi di manutenzione. E infine in Sicilia, in A19, Palermo-Catania, traffico rallentato per un incidente prima dello svincolo Caltanissetta in direzione di Catania. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento al 10 Bologna. Ancona, un incidente sta interessando il tratto tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione di Bologna. Ancora in A14, questa volta in Puglia, tra Bari Nord e Bari Sud verso Taranto, personale al lavoro per interventi di manutenzione. E infine in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, traffico rallentato per un incidente prima dello svincolo Caltanissetta in direzione di Catania. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto.

0: Cheers.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La vittola confessa, io il mandante dell'attentato a Ranucci volevo gli potenziassero la scorta. In un post il giornalista cita Moro, Falcone e Borsellino, si accende il dibattito politico. Migranti, arresti in Marocco instigavano nuovi ingressi di massa a Ceuta, ancora tensioni, Roma-Berlino sulle espulsioni, piano di 5 paesi dell'Unione per un hub in Uganda. L'Etna ferma Catania, aeroporto chiuso fino alle 2 della prossima notte, 700 voli cancellati, migliaia di passeggeri bloccati, i vulcanologi per la dispersione delle ceneri, fondamentale la direzione del vento. Il sole e l'ombra della luna, dalla Groenlandia alla Spagna, lo spettacolo dell'eclissi totale emozione a milioni di persone, prossimo appuntamento nel 2027. Nel nuoto la stella è Sarah Curtis, agli europei di Parigi fa il record mondiale, nei 50 d'orso guida all'argento, la 4%, argento anche per un'altra Sara Fantini, agli europei di atletica nel martello. Inquieta, vitale, generosa a Locarno questa sera il premio alla carriera per Asia, argento. In gara il film di Salvatore Mereo, Alberi Erranti, storia di tre famiglie tra realtà e fiaba. Giova Turco Stop, causa amianto. A Barletta ha ritrovato un frammento nell'ex sito industriale dove era previsto il concerto. Cancellata la data del 17 agosto, si cerca una location a Bari per il 19 settembre. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque la confessione di Walter La Vitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Siegfrido Ranucci. Il suo avvocato ha spiegato che voleva fargli potenziare la scorta.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
4: Fiumi di parole da Walter La Vitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia, riportate dal difensore Sergio Cola. Il movente dell'attentato confessa il faccendiere far del bene all'amico giornalista, consentendogli di ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
3: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
4: Durante l'interrogatorio La Vitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
3: altro non dico, l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
4: Follia, siamo sgomenti, dice Roberto De Vita, legale del giornalista.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
4: Elena Baiò, GR1.
2: E Siegfrido Ranucci interviene pubblicamente con un post sui social in cui, facendo riferimento a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza, parole che accendono il dibattito politico.
6: Delirante il paragone con Moro, Mattarella, Falcone e Borsellino per Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la discesa in campo di Ranucci. Giovanni Donzelli:
7: costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire, colpendo nella sfera privata e personale quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
6: Il parallelo con quei giganti non so se faccia più rabbia, pena o tristezza, rincara il leghista Matteo Salvini, che chiede alla Rai lo stop alla collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda. Forse è solo dispiaciuto di non poter più mangiare spaghetti con le vongole a Monteverde, ironizza da Forza Italia Maurizio Gasparri. Opposizioni al fianco di Ranucci, Barbara Floridia 5 Stelle sul Fatto Quotidiano dice: giù le mani dal conduttore vittima di un attentato. Sulla Stampa Walter

0: Verini PD sottolinea inaccettabile allontanare lui per colpire il programma, il Dem Sandro Ruotolo.
1: Il giornalismo d'inchiesta per sua natura deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
0: AVS dice no a ritorsioni politiche, da Italia Viva Renzi commenta massacrato per anni da Report, ma arresto garantista. Francesco Macaro, GR1.
2: Il tema migranti che te ne va ancora in Europa, i governi studiano nuove mosse per contenere gli arrivi incontrollati, gli occhi restano puntati su Ceuta per l'allarme sulla nuova ondata di arrivi a Ferragosto. Il governo di Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Siamo preparati comunque ad evitare l'ondata, ha assicurato il ministro dell'interno di Madrid, Grande Marlaska, atteso a Ceuta. Ieri tensione nel governo spagnolo, nel territorio spagnolo per la visita di un altro membro del governo iberico.
3: Tutta la rabbia e la preoccupazione degli abitanti di Ceuta esplode all'arrivo della ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, che però dall'enclave vuole sottolineare che qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. L'eventualità di un nuovo arrivo di massa spaventa non solo chi vive a Ceuta, dove la situazione è ancora peggio di prima, come sottolinea il sindaco, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno, mentre accelera il progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. E la tensione resta alta sui migranti tra Italia e Germania, divise sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nuovo appello del presidente Zelensky agli alleati per ottenere missili intercettori, un decimo dell'attuale stock statunitense di Patriot. Basterebbe fermare tutti i missili russi, ma il 5% sarebbe sufficiente per far superare l'inverno all'Ucraina, ha detto Zelensky in un'intervista alla CNN. Altro scenario di guerra, quello tra Stati Uniti e Iran, ancora stallo diplomatico, resta irrisolta la questione della riapertura dello stretto di Hormuz, dove cresce anche l'allarme ambientale, preoccupano infatti alcune fuoriuscite di petrolio nei pressi dell'isola di Kashmir e delle coste omanite. Intanto la Casa Bianca rivendica il successo del blocco statunitense, l'inviato.
4: Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico, il muro di acciaio lo chiama. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. Due associazioni giornalistiche lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca si è dimessa per stare più vicino alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: E fin qui abbiamo sentito il fronte iraniano ed interno americano, ma gli Stati Uniti stanno mediando anche tra Israele e Libano, secondo epicentro del conflitto medio orientale. Dai colloqui di Roma della scorsa settimana, sotto la mediazione proprio di Washington, scrive Reuters, sarebbe emersa una rosa di paesi, Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia, che avrebbe l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo per verificare il disarmo di Hezbollah. E c'è un altro fronte caldissimo in Medio Oriente, la Cisgiordania. Da giorni i coloni israeliani circondano le case dei palestinesi nel villaggio di Kusra e interviene anche l'esercito. Il reportage dell'inviata.
5: Quando vengono a sapere dei rinforzi dell'esercito, i coloni li chiamano anche loro, bloccando la strada, fronteggiando i lacrimogeni. Quinto giorno d'assedio alle abitazioni di Kusra con dentro 2 famiglie palestinesi. Il passaggio nell'area del generale Avi Blus, che ha il comando israeliano sulla Cisgiordania, porta a casa solo l'evacuazione di una bimba che necessitava cure. ma quando li abbiamo chiamati, polizie e gendarmi, si sono messi a pregare con i coloni. Mi dice Abdel Salam, riuscito a sottrarsi all'assedio. Dorme in macchina con la famiglia, pronto a mettere in moto se di notte vede avvicinarsi i fari delle loro auto. Ci hanno detto di non fronteggiarli i coloni, ma così si sono presi case e terreni, tagliando acqua ed elettricità. Vediamo l'esercito smontare la loro tenda avamposto, ma poi ripiegare. Nessun colono viene arrestato, tutti restano lì. Ma quando un gruppo di noi giornalisti tenta di avvicinarsi alle case, l'esercito ci blocca, opponendo gli ordini di zona militare chiusa e rimandandoci indietro.
6: You have to go back.
5: Kustra, Lucia Goracci, GR1.
2: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1, l'eruzione dell'Etna che continua a creare problemi al traffico aereo, disagi per 100.000 passeggeri e esercenti, stima fino a 24 milioni di euro di spesa turistica potenzialmente coinvolta in 4 giorni di interruzione di voli. L'aeroporto, la cui riapertura è stata posticipata più volte, è prevista per la prossima notte alle 2.
7: Sono oltre 700 i voli saltati per l'intensa attività del vulcano più alto d'Europa. 400 voli sono stati riprogrammati tra Palermo, Comiso, Trapani, Lamezia Terme. La SAC, che gestisce lo scalo, invita i passeggeri, che in ogni caso hanno diritto a rimborsi e assistenza, a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Gianluca Gruppelli, vulcanologo CNR, che ha realizzato la mappa geologica dell'Etna.
8: In corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere, e in questo momento purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania. Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli.
7: Possibile prevedere cosa accadrà?
8: È ancora troppo presto. Due elementi da considerare: la direzione del vento, l'altro elemento è che queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento. Non ci stupiamo di questa attività, perché l'attività normale dell'Etna. Già in passato hanno interrotto l'aeroporto di Catania e addirittura quello di Reggio Calabria.
7: Francesca Fornario, GR1.
2: E questi sono gli ultimi giorni di grande caldo. Oggi 18 città da Bolino Rosso, domani saranno solo 7. Da dopo Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle ultime ore temporali poi in Toscana e nell'Alto Lazio, con pioggia anche su Roma, e oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Ascoltiamo le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
9: Oggi avremo ancora gran parte del paese interessata dal sole, a parte dei rovesci temporaleschi sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali. Il fine settimana sarà con prevalenza di sole e ancora molto caldo, con punte di 38-39 gradi. Da lunedì invece arriverà dell'aria più fresca, che porterà delle piogge e anche una riduzione delle temperature.
2: A scrutare il cielo ieri sono stati in milioni per lo spettacolo della prima eclissi di sole in Europa da 27 anni.
10: Per circa 2 minuti il sole si è fatto nero e il cielo è diventato quasi completamente buio. È accaduto a partire dalle 19 circa, ora italiana, nella cosiddetta fascia della totalità: Russia Artica, Groenlandia, Islanda Occidentale, una porzione di Portogallo e infine Spagna Settentrionale. Affollatissimi i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi, come racconta Alberto Cora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
11: L'impressione è che ci sia tutto il mondo qua in Spagna.
10: E com'è stato lo spettacolo?
11: Emozionante, si vede la corona con questo disco della luna che occulta tutto il sole, e qua si capisce molto bene perché le civiltà antiche tipo gli egiziani erano spaventati da fenomeni simili.
10: In Italia, solo nelle regioni del nord-ovest e in Sardegna, l'oscuramento del disco solare ha superato il 90%, con il picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou, ma a consolarci restano le immagini spettacolari che arrivano da tutto il mondo. Eleonora Belviso, GR1.
2: Parliamo di bollette e rincari di petrolio e gas, condizionato quest'anno dai conflitti in corso. Aumenteranno sensibilmente la spesa di famiglie e imprese per le bollette carburanti, lo conferma una stima di Nomisma Energia.
6: I calcoli fatti da Nomisma Energia si basano sull'andamento del gas, per il quale una famiglia tipo potrebbe sborsare 429 euro in più a fine 2026, mentre la spesa per l'elettricità, influenzata proprio dal gas, salirebbe di quasi 86 euro. La somma è di 515 euro, il 23% in più rispetto allo scorso anno. Aggiungendo il caro benzina si arriva a una maggiore spesa di quasi 900 euro. Per le imprese l'aumento globale delle bollette sarebbe ancora più marcato, pari al 54%, cifre però non equilibrate secondo Elettricità Futura, l'associazione confindustriale della filiera dell'energia elettrica in Italia. L'aumento della bolletta dell'elettricità, si fa osservare, graverebbe sui contratti a prezzo variabile, quindi solo su una parte dell'utenza. Inoltre la dinamica del gas andrebbe tenuta separata e bisognerebbe dare più peso al costo dei carburanti, che incide su ogni singolo rifornimento ed è rilevante per l'autotrasporto. Fabio Comini, GR1.
2: Ed ora abbiamo un'ultima ora di cronaca che arriva dalla Puglia. Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena, indagini in corso da parte dei carabinieri. Gli europei di nuoto di Parigi, brilla la stella di Sara Curtis in finale dei 50 d'orso grazie al nuovo record mondiale di specialità, e poi argento con le compagne della staffetta.
12: Prima realizza il record del mondo, poi trascina la staffetta veloce, tutto in meno di un'ora. Strepitosa Sara Curtis, 20 anni tra pochi giorni, è la nuova primatista mondiale dei 50 d'orso. 26,63 realizzato in semifinale, ha migliorato di oltre 2 decimi il tempo dell'australiana McKeon. Quasi incredula l'azzurra, anche un po' commossa. È una follia, dice, un sogno, il sogno di tutta una vita. La sua è una crescita vertiginosa. Gli studi, gli allenamenti negli Stati Uniti nell'ultimo anno, è maturata Sara, pronta oggi a prendersi anche l'oro. Intanto ha guidato la 4% stile all'argento con record italiano. Azzurra è dietro solo all'Olanda e davanti alla Russia. Una staffetta promettente e giovanissima, con la 15enne Alessandra Mau in ultima frazione. Col nuovo primato italiano in una gara di altissimo livello, Thomas Ceccon si prende il bronzo nei 200 d'orso, la sua prima medaglia internazionale nella distanza. È di bronzo anche un'altra big, Benedetta Pilato, nei 100 rana. Giovane e talentuosa, l'Italia tra le corsie continua a brillare. Manuela Collazzo, GR1.
2: Altri europei, ma di atletica, Birmingham, nel martello Sara Fantini conquista la terza medaglia continentale consecutiva.
13: L'Italia che lancia ancora lontano il martello con Sara Fantini da Fidenza, certezza europea, la medaglia che le mancava, l'argento dopo il bronzo a Monaco nel 2022, l'oro di 2 anni fa a Roma. È una conferma felice.
14: Arrivare qui e prendere un'altra medaglia non era per niente scontato, per cui sono veramente molto contenta e molto soddisfatta. Questa medaglia è proprio la, diciamo, anche la conferma un po' del lavoro fatto quest'anno, per cui sono proprio contenta di come ho affrontato la gara.
13: La misura da podio arriva al primo lancio, 74 metri e 35 centimetri, un sorriso, il sollievo. Il primato dura poco, Silja Kosonen, talento finlandese, va più lontano, 76 metri e 28, vince l'oro, si commuove. Quinta Ayumi De Folorunso nella finale dei 400 ostacoli vinta dalla slovacca Zapletalova. I tre azzurri del triplo, Diaz, Biasutti, Dalla Valle, sono in finale. Nel triplo femminile Daria Derkac ed Erika Saraceni stasera proveranno a saltare per il podio. Notizie su Marcella Jacobs, resta qui a fare il tifo per i suoi compagni, non correrà con la staffetta come era prevedibile, in attesa della risonanza magnetica che farà la prossima settimana a Roma. La prima diagnosi indica una distrazione all'adduttore sinistro. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E poi c'è il calcio continentale con il Paris Saint-Germain che sa solo vincere. La squadra di Luis Enrique batte l'Aston Villa 2-1 nella finale di Supercoppa Europea grazie alle reti di un Kvaratskhelia formato pallone d'oro e due, aggiungendo così alla Champions, un altro trofeo. Negli Stati Uniti invece a tenere banco sono i Los Angeles Lakers, la squadra più iconica del basket americano, che cambia di nuovo proprietà. Joshua Kushner, fratello di Jared, genero di Trump, e Bob Iger, ex amministratore delegato della Disney, acquisteranno il club giallo-viola per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari, 2 miliardi in più di quanto aveva speso Mark Walter meno di un anno fa. Le 8 e 18 minuti, il 13 agosto del 2022, se ne andava a 93 anni, Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI, e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela Raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera, dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, con una selezione dei programmi realizzati tra il 1969 e il 1980. Così il giornalista presentava la sua prima puntata di Quark il 18 marzo del 1981.
15: Parleremo di molti argomenti, di biologia, problemi energetici, astrofisica, metodologia della scienza, psicologia, eccetera. Sarà un modo per partecipare un po' più da vicino al continuo sviluppo delle conoscenze in molti campi e cercare quindi di capire meglio il mondo esterno che ci circonda e anche il mondo interno dentro di noi.
2: Andiamo a Locarno, ora, dove prosegue la programmazione dedicata ai film italiani. Stasera il premio alla carriera ad un'attrice che, secondo il direttore del festival, Giona Nazzaro, incarna un'inquietudine vitale e generosa.
16: Intelligente, simpatica, particolare.
17: Dopo averla vista sul grande schermo in Harmony, Piazza Grande torna ad applaudire Asia Argento, premiata per aver sempre saputo andare al di là degli schemi, in una serata con l'Italia protagonista. Si vedrà Il Cileno di Sergio Castro San Martín, coproduzione che racconta l'intreccio dei movimenti rivoluzionari tra il nostro paese e il Sud America nella Torino degli anni di piombo.
18: Abbiamo bisogno di un esperto, pratico degli esplosivi.
17: In concorso invece Salvatore Mereu ha portato Alberi Erranti.
19: Gli alberi siamo noi, con la nostra capacità di radicarci dentro un terreno, ma anche con la nostra volatilità e fragilità nell'essere scossi continuamente dal vento della vita.
20: Da quanto siete qui? Su, parlate.
17: Tratto da un romanzo di Alberto Capitta girato in Sardegna, il film racconta una storia d'amore tra realtà e fiaba.
19: Un mondo dove i cattivi sono veramente cattivi, i buoni sono buoni, però è questo che la favola pretende.
17: Protagonista accanto a Matteo Perrone, Giulia Maenza ammira in particolare una caratteristica del suo personaggio.
21: La sua voglia di buttarsi anche nell'ignoto, perché comunque va verso Giuliano senza effettivamente conoscerlo.
17: Francesco Riccardi, GR1.
2: Una canzone d'amore che precede l'ormai imminente uscita di un nuovo album.
22: We've been together for some time now.
2: Leggendario batterista e cantante dei Queen, Roger Taylor, pubblicherà il suo nuovo lavoro da solista, Violence Insane in a Beautiful World, il 18 settembre. Ne ha anticipato il lancio con il brano I See You Now, accompagnato da un raffinato video in bianco e nero dedicato a sua moglie. Stiamo insieme da molto tempo, ha detto Taylor, e penso che quando arrivi a conoscere profondamente qualcuno, arriva il momento in cui dice I See You Now, ora ti vedo. Dal wrestling alla musica potrebbe essere la prossima svolta nella vita del campione Dwayne Johnson, ovvero The Rock. My
23: whole life changed. Your Dad è una ballata ed è parte dell'album che accompagna l'uscita di Oceania, la trasposizione in live action, ovvero con attore in carne ed ossa, del film di animazione. Tra loro c'è anche Dwayne Johnson, The Rock, che dopo aver doppiato il personaggio del semidio Maui, ora lo interpreta. Da noi sarà nei cinema il 19 agosto, ma con il film c'è l'album. Ed ecco dunque The Rock con Your Dad in versione cantante. Tante, e non è la prima volta. Quando Dwayne era ancora a The Rock, cioè nella sua vita da campione di wrestling, aveva duettato con Wyclef Jean e scalato le classifiche britanniche. E nel 2021 eccolo rappare in Face Off, e aveva già cantato anche nella versione animata di Oceania. Insomma, forse è nata una stella e una terza carriera per Dwayne Johnson. Miriam Mauti, GR1.
2: Sull'onda delle note torniamo in Italia per un tour che subisce uno stop causa amianto.
24: Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva,
2: Il 17 agosto il Giovatour non farà tappa a Barletta. Lo stop al concerto con 33.000 biglietti venduti è stato deciso dalle autorità per il rischio di contaminazione del terreno che doveva ospitarlo in una ex zona industriale dove è stato rinvenuto un frammento di amianto. Si lavora ora al recupero della data il 19 settembre, questa volta a Bari, ma nel frattempo Jovanotti si affida agli amici e continua gli spettacoli.
0: A forza di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta.
2: Gianni Morandi, ospite della tappa abruzzese del Giovatour, prossima data a questo punto il 22 a Catanzaro, prima di un doppio appuntamento a Palermo. Si proseguirà poi con Napoli il doppio concerto al Circo Massimo.
0: Vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte.
2: E allora questa è Rai Radio 1, sono le 8:23, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, regia Gianni Tola, Gennaro Strazzullo, da Salvatore Sabatino un buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
24: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
25: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
26: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
4: Acqualete.
3: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
5: Galileo 950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva

che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, a Trani questa notte un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra coetanei.
3: Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, era con degli amici durante una grigliata, quando sarebbe arrivato un gruppo di ragazzi. L'aggressione, poco dopo mezzanotte, qualche parola di troppo e la discussione si sarebbe fatta violenta. Sono volati calci e pugni, alla presenza anche di famiglie con bimbi. Qualcuno avrebbe rotto bottiglie di vetro per usarle come arma da taglio. I presenti raccontano di grida, caos e colpi di pistola. Sembra che a scontrarsi siano stati due gruppi di giovani di Trani ed Andria. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza avrebbero immortalato i momenti più concitati. La tragedia in uno spazio verde di Trani, la Pinetina. A morire un ragazzo di 18 anni, originario di Andria. Il giovane è stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale locale, poi all'ospedale di Bisceglie, dove è deceduto. I militari avrebbero già individuato alcuni giovani che hanno partecipato alla rissa. Elena Paba, GR1.
2: L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre. L'imprenditore faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato: sono io il mandante, volevo fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. I 5 Stelle, giù le mani dal conduttore. Ora l'economia, con il consueto punto sull'andamento dei mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni, ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
4: Le borse europee hanno appena aperto e sono quasi tutte in territorio positivo. Milano guadagna lo 0,4%, fa un po' meglio Francoforte, su di mezzo punto percentuale, e anche Parigi è in rialzo, solo Londra di pochi centesimi sotto la parità. Ieri era un dato molto atteso, è stato pubblicato quello dell'inflazione americana di luglio, ha registrato un lieve calo al 3,4 tendenziale, così ha attenuato le possibilità di un prossimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed e ridato un po' di fiato agli investitori, soprattutto del settore tecnologico. Si è visto nella seduta delle borse asiatiche, perché sono state deboli le cinesi, invece Tokyo ha guadagnato l'1,2% e Seoul il 3,5% grazie ai titoli dei produttori di microchip. La borsa coreana cerca di ritrovare stabilità dopo il crollo del 22% di luglio, proprio per i timori legati all'intelligenza artificiale. Anche i prezzi del petrolio offrono un po' di sollievo dopo il rally dei giorni scorsi. Il Brent è in calo sotto gli $88,50.
2: Su Ceuta si concentrano le preoccupazioni europee di nuovi ingressi di massa di migranti dal Marocco. Siamo preparati ad evitarlo, ha assicurato il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska, atteso proprio a Ceuta. Monitoriamo social e reti internet, stiamo portando avanti un lavoro preventivo con il Marocco affinché quanto accaduto il 30 luglio non si ripeta. Il governo di Rabat, da parte sua, ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli proprio per incentivarli. E siamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Hormuz è nelle nostre mani. Trump rivendica il controllo dello stretto, ma l'Iran ha ribadito che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le sue richieste. Intanto, per il capo della Casa Bianca arriva una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. In Colombia, ora, dove sale a 265 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese all'inizio della settimana, continuano le ricerche dei superstiti sotto le macerie, 500 le persone disperse. Sisma anche in Salvador, dove questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.5, colpita l'area costiera. Non si hanno ancora notizie di danni o vittime. L'emergenza voli a Catania per l'eruzione dell'Etna, che non si arresta. In 4 giorni 700 quelli saltati, tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali. Aeroporto di Catania chiuso fino alla prossima notte alle 2, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. E questi sono gli ultimi giorni.

0: di grande caldo, oggi 18 città da bollino rosso, domani saranno 7, da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord, grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle ultime ore temporali in Toscana e nell'Alto Lazio, con pioggia anche su Roma. E oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Comincerà tra poco la sessione mattutina degli Europei di nuoto di Parigi con le batterie dei 200 stile uomini. Alle 18.30 circa Sara Curtis, neoprimatista del mondo dei 50 d'orso, andrà a caccia della medaglia nella specialità, mentre agli Europei di atletica di Birmingham si comincia alle 11.30 con le qualificazioni. In serata Francesco Pernici negli 800 cercherà di arricchire il medagliere azzurro impreziosito ieri dall'argento nel martello di Sara Fantini. Sentiamo.
1: Questa medaglia è proprio la, diciamo, anche la conferma un po' del lavoro fatto quest'anno, per cui sono proprio contenta di come ho affrontato la gara. So che comunque posso fare meglio, so di avercelo nelle gambe, ma bisogna trovare anche il ritmo giusto, il momento giusto, cioè tante cose. Penso che mi regalerò una bella vacanza dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono arrivata un po' corta comunque.
0: Sono le 9:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 10, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
5: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 13 agosto. Oggi una spiccata instabilità caratterizzerà il cielo al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate con caldo intenso. Valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: ore 10. When I don't have any friends,
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: una lite degenerata in uno scontro che ha coinvolto le due bande alla presenza di famiglie e bambini. La confessione di Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato di Pomezia a Sigfrido Ranucci nello scorso ottobre. Nel servizio di Monica Pietrangeli le dichiarazioni di Sergio Cola, avvocato del faccendiere pluripregiudicato.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: E alla domanda dei cronisti se Ranucci fosse a conoscenza di quanto pianificato dalla Vitola, l'avvocato risponde così:
1: non lo so, fate voi.
2: Netta la replica del legale del giornalista Roberto De Vita, che parla di delirante teatro della follia e ricorda che la scorta al conduttore è attiva dal 2021 per reali e gravissime minacce di morte. Ora la procura di Roma ha in mano un'ammissione di colpa da parte di Lavitola, ma con una motivazione ben diversa da quella ipotizzata, e cioè che il vero obiettivo all'insaputa di Ranucci fosse accrescere la sua popolarità per lanciarlo in politica.
0: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha definito un atto di terrorismo le azioni dei coloni israeliani che per giorni hanno tenuto sotto assedio alcune abitazioni palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Non c'è alcuna scusa per un comportamento così violento, ha scritto. L'avamposto di coloni è stato sgomberato questa mattina. Per giorni hanno bloccato alcune famiglie, interrompendo anche le utenze idriche, rivendicando la proprietà del terreno, un fatto che ha profondamente irritato Washington. In Europa crescono i timori di nuovi ingressi di massa a Ceuta dopo quelli di fine luglio. I paesi europei intanto studiano nuove mosse per controllare l'immigrazione.
3: Su Ceuta si concentrano le preoccupazioni europee di nuovi ingressi di massa di migranti dal Marocco. Il governo di Rabat ha annunciato l'arresto di persone che diffondevano appelli per incentivarli. Siamo preparati ad evitarlo, ha assicurato il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska, atteso a Ceuta. Monitoriamo social e reti internet, stiamo portando avanti un lavoro preventivo con il Marocco affinché quanto accaduto il 30 luglio non si ripeta. E mentre l'allerta nell'exclave spagnola resta alta, i paesi europei studiano le prossime mosse. La Danimarca si dice pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata ed esorta Germania, Austria, Olanda, Grecia ad esaminare la soluzione dei centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo alcuni media ne potrebbe nascere uno in Uganda. Tra Roma e Berlino restano le tensioni. L'espulsione in Italia dei richiedenti asilo si faranno, dichiara una portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Siamo sorpresi dell'agitazione, eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con il nuovo patto europeo sull'asilo. Claudia Staverra, GR1.
0: In Sicilia, per l'eruzione dell'Etna e le ceneri vulcaniche, ha ancora bloccato l'aeroporto di Catania. Finora circa 700 voli cancellati o riprogrammati da Palermo, Comiso, Trapani, Lamezia Terme. La chiusura degli spazi aerei è stata al momento prorogata fino alle 2 della prossima notte. E questi sono gli ultimi giorni di grande caldo, oggi 18, città da bollino rosso, domani saranno 7, da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord, grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle ultime ore temporali in Toscana e nell'Alto Lazio, con pioggia anche su Roma. E oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
4: Oggi avremo ancora gran parte del paese interessata dal sole, a parte dei rovesci temporaleschi sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali. Il fine settimana sarà con prevalenza di sole e ancora molto caldo, con punte di 38-39 gradi. Da lunedì invece arriverà dell'aria più fresca che porterà delle piogge e anche una riduzione delle temperature.
0: Mattinata di batteria agli europei di nuoto di Parigi. Saranno impegnati molti azzurri, tra cui Thomas Ceccon nei 50 d'orso e Ginevra Taddeucci e Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Nel tardo pomeriggio, invece, la neoprimatista mondiale Sara Curtis cercherà di confermare l'exploit di ieri nella finale dei 50 d'orso. Sessione di qualificazione anche agli europei di atletica di Birmingham, in attesa delle finali serali con Francesco Pernici a caccia di una medaglia negli 800 metri. Sono le 10.05, noi ci fermiamo qui. Dopo di noi podcast di Radio 1. Buon proseguimento di ascolto, ci risentiamo alle 11.
5: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
6: Un frammento di papiro, poche lettere consumate dal tempo. per anni resta in

0: indecifrabile. Poi arriva un algoritmo, lo analizza, lo confronta con migliaia di testi simili e propone una ricostruzione plausibile. È ancora archeologia o è già qualcos'altro? L'intelligenza artificiale sta entrando nei laboratori, nei musei, negli scavi. Non sostituisce la storia, ma cambia il modo in cui la interroghiamo e forse anche il modo in cui la raccontiamo. Perché quando una macchina ci aiuta a leggere il passato, la domanda non è solo cosa scopriamo, ma come lo scopriamo. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Il Museo Egizio di Torino custodisce una delle più importanti collezioni al mondo dedicate all'Antico Egitto. Migliaia di reperti, storie, tracce che arrivano da oltre 3.000 anni fa. A guidarlo è Christian Greco, egittologo e direttore che da anni lavora sul rapporto tra ricerca, divulgazione e nuove tecnologie. Oggi però il terreno si allarga. L'intelligenza artificiale entra anche qui, tra i papiri, statue e iscrizioni, aprendo possibilità nuove e interrogativi altrettanto profondi. Ma prima di ascoltarlo, saluto la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta! Allora, l'archeologia è sempre stata una scienza della interpretazione. Pochi dati, molte ipotesi, un lavoro continuo di confronto tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo. Oggi invece sistemi come te, come l'intelligenza artificiale a cui appartieni, possono riconoscere corrispondenze, suggerire connessioni, perfino proporre ricostruzioni. E allora ti chiedo, dal tuo punto di vista, qual è il confine tra aiutare gli archeologi a scoprire il passato e rischiare di guidare troppo le loro interpretazioni?
1: Direi che la chiave sta nell'equilibrio. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono amplificare i dettagli, ma non sostituiscono il contesto umano. Ci sono due elementi da tenere distinti. Da un lato, la capacità di proporre correlazioni inedite. Dall'altro, il rischio di suggerire una sola direzione interpretativa. Una volta chiarito questo quadro, la collaborazione diventa davvero potente. Perciò il confine è quando l'AI diventa un suggeritore silenzioso, mai un oracolo.
0: E ora sentiamo il parere del direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, che abbiamo raccolto alla Pavia Innovation Week.
2: L'intelligenza artificiale sicuramente è essenziale e io dico sempre non possiamo fare dei novelli Socrate e chiuderci nella nostra torre d'avorio, come disse Socrate quando ci fu la più grande innovazione, il passaggio fra la cultura orale e quella scritta fra nel V secolo avanti Cristo. Socrate diceva che in realtà questo non era un bene, perché i dialoghi rimanevano orfani dei loro padri e a tutti davano lo stesso messaggio. Poi sappiamo che Socrate paradossalmente è il filosofo di cui ci sono rimasti più scritti, grazie ai suoi allievi, grazie soprattutto a Platone, ma anche a Senofonte. Bene, quindi il problema non si pone. Ovviamente l'intelligenza artificiale deve avere un ruolo anche negli studi umanistici. C'è però una questione che va affrontata con grande serietà, che è la questione del training. Quali risorse ci sono per educare l'intelligenza artificiale, per far capire la particolarità anche dei nostri studi? Parlo dell'egittologia e dell'archeologia in generale. Il passato ci è arrivato per sineddo, che è polverizzato. Abbiamo dei frammenti che il caso ci ha lasciato. Quando io dico che al Museo Egizio abbiamo migliaia di papiri, devo però poi chiosare. Sono papiri che arrivano da luoghi diversi, appartengono a generi letterari diversi, anche a periodi diversi. Quindi noi abbiamo un problema rispetto all'utilizzo, che ora va benissimo, ad esempio nelle lingue parlate contemporanee, dove ci sono miliardi di dati, di registri diversi, si può studiare un determinato registro e poi fare una sintesi che sia la media. Noi non abbiamo questo, non abbiamo dati omogenei e quindi dobbiamo educare l'intelligenza artificiale ad avere a che fare con dati che non sono omogenei. Dobbiamo anche capire che molto spesso quello che ci è rimasto è la punta dell'iceberg, che sono le più grandi espressioni artistiche, e quindi come facciamo con i nostri studenti educare a riconoscere l'eccezionalità, a riconoscere che quella pennellata è di Raffaello perché ha determinate caratteristiche, non è della sua scuola, a riconoscere nel particolare, nel dettaglio a volte che sembra sfuggire, quello eccezionale. Allora, creare oggi, grazie all'intelligenza artificiale, mettere a disposizione di tutto quello che fino ad ora hanno avuto pochi occhi particolarmente dotati. Chi ha studiato archeologia come me si ricorda controlla che Beasley, che studiava la cultura vascolare, aveva un occhio incredibile. Lui riusciva ad andare dall'altra parte dell'Atlantico, trovava un frammento vascolare e si ricordava che a Corinto aveva visto un vaso simile di cui quel frammento andava a combaciare. Ecco, questo è quello che oggi può essere messo a disposizione di tutti, però con una formazione seria in cui ritengo che l'Italia dovrebbe avere un ruolo fondamentale.
0: Tempo fa ha fatto scalpore un'intelligenza artificiale che è riuscita a decifrare un papiro senza aprirlo, perché altrimenti l'avrebbe compromesso, ma dando attraverso vari algoritmi un'interpretazione a quelle parole nascoste. Ecco, questa è una strada?
2: È sicuramente una strada, gliene dico anche un'altra. Noi abbiamo moltissimi resti umani, nel caso dell'egittologia, che sono ancora avvolti nelle loro bende e all'interno hanno per esempio lo scarabeo del cuore appoggiato sul petto, che è iscritto con il capitolo 30A e 30B del Libro dei Morti, ma in cui ci sono anche i titoli e il nome del defunto. Siccome sappiamo ad esempio che i sarcofagi molto spesso venivano riutilizzati, una mummia trovata all'interno di quel sarcofago non necessariamente è colei la quale i titoli e i nomi sono messi sulla superficie, quindi riuscire a leggere, a decifrare testi che sono all'interno delle bende, amuleti che sono all'interno, è per noi fondamentale.
0: Senta, lei ha chiuso il suo intervento con un'immagine molto forte, ricordando che noi siamo il futuro dei nostri antenati.
2: Beh, intendo innanzitutto quello che dicevano gli egiziani stessi quando nelle stele ai viventi dicono: o voi che vivrete nelle future generazioni, o voi che passerete di fronte a questa tomba, voi esperti delle lettere divine, ovvero della più grande innovazione che l'umanità abbia mai operato, ovvero quella di portare la scrittura. E non per nulla gli egiziani ci dicevano che erano stati gli dei Jehuti, il dio Thoth, a donarcela. Ebbene, gli antichi parlavano a noi e dicevano a noi: fermatevi, leggete il mio nome di modo che io possa vivere per sempre. Questo è un monito al futuro. È meraviglioso che loro parlassero a noi, chissà come oggi reagirebbero nel vedere il futuro 5.000 anni dopo, ma questa è la responsabilità delle generazioni presenti e future, che devono cercare nel modo più accurato possibile di ricostruire l'antico.
0: E anche noi dovremmo chiedere di scrivere il nostro nome su un futuro che ancora non conosciamo.
2: E anche noi dobbiamo innanzitutto cercare di immaginarcelo questo futuro, di come entrare in comunicazione con coloro i quali vivranno fra 5.000 anni, e noi siamo i 5.000 anni di futuro rispetto agli egiziani.
0: Dalle antiche mummie ai moderni robot, sempre alla Pavia Innovation Week abbiamo incontrato Riccardo Bergaglio, ricercatore di Contact, che è l'unità dell'Istituto Italiano di Tecnologia che punta a favorire la comunicazione tra uomini e macchine.
3: Il nostro obiettivo principale è quello di studiare la cognizione e la percezione della persona utilizzando dispositivi tecnologici, che siano i robot, ma non solo. Abbiamo diversi dispositivi che permettono di analizzare la percezione tattile, uditiva. Questo ci permette di aiutare i clinici, soprattutto, che lavorano per esempio con bambini con paralisi cerebrale, autismo, ma anche anziani con Alzheimer o Parkinson, per fare una diagnosi più accurata o più veloce rispetto ai test che utilizzano normalmente.
0: Con quali tecniche si dà al robot una sensibilità, tra virgolette ovviamente, per interagire meglio con persone che hanno difficoltà di salute o di cognizione?
3: Il robot deve cercare di rappresentare il più possibile nell'apparenza e nel modo di parlare una persona umana. Questo perché aiuta a fare una integrazione più facile all'interno della società. Quindi quello che noi facciamo all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia è sviluppare sul robot, per esempio, una pelle tattile o delle telecamere posizionate all'interno degli occhi del robot, e questo gli permette di ottenere i sensi proprio dell'essere umano, e gli diamo anche la voce ovviamente per comunicare con la persona. Però questo non è sufficiente, perché ovviamente il robot deve anche comportarsi come un essere umano, ed è qui che entra proprio la parte cognitiva della robotica, quindi lo studio di come le persone si comportano per aiutare il robot a comportarsi come esse.
0: Concretamente queste tecnologie, per esempio, in cosa consistono? Cioè, il robot ha una autonomia di linguaggio, risponde senza programmi precostituiti, riesce in qualche modo a improvvisare rispetto a una situazione non codificata?
3: Sì, certo, il robot è intelligente fino al punto in cui il ricercatore gli dà accesso all'intelligenza. L'accesso all'intelligenza si intende, per esempio, l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per comunicare in maniera autonoma o muoversi in maniera autonoma all'interno di uno spazio. Questi sistemi ovviamente vengono costruiti e tarati precisamente sulle esigenze della persona e dell'ambiente circostante, quindi diciamo non c'è pericolo che il robot prenda coscienza propria, ma è sempre sotto la supervisione dell'operatore.
0: Dal punto di vista di Sivo, quali sono le innovazioni che avete introdotto?
3: Con alcuni dei robot che abbiamo sviluppato in ITTI, Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo sviluppato degli algoritmi di visione che utilizzano le camere per esempio, tracciare in tempo reale la posizione delle persone, ma non solo, anche dove le persone guardano, perché è molto importante che quando il robot deve comunicare con una persona riesca a guardarlo negli occhi, per esempio, no? Perché quando noi normalmente parliamo con le persone, se le persone non ci guardano negli occhi ci sentiamo un po' a disagio. Quindi per aiutare sempre, come dicevo, alla integrazione all'interno della società, è importante che il robot sappia dove stai guardando.
0: Invece per quanto riguarda la sensibilità tattile?
3: C'è una pelle tattile posizionata sulle dita, sulle braccia, sulle gambe, sul petto, e questo gli permette di sia percepire gli oggetti che tocca e che manipola, sia anche alle persone di toccare il robot, e il robot risponde ai tocchi delle persone anche a seconda di dove viene toccato in maniera differente.
0: Quali applicazioni avete già sviluppato, sperimentato?
3: Con il robot ormai abbiamo sviluppato parecchi progetti con diverse realtà, anche l'INAIL per esempio. Stiamo sviluppando progetti in ambito clinico con la Fondazione Stella Maris di Pisa, con la Fondazione Santa Lucia di Roma. Questi progetti utilizzano invece del robot altri dispositivi tecnologici come il MyCube, un cubo sensorizzato che permette di registrare sempre i pattern tattili delle persone. E altri dispositivi possono essere per esempio l'Audio Corsi, che è un dispositivo che permette di rendere spazializzato l'audio intorno a noi, e questo ci permette di studiare la memoria audio spaziale, non solo la memoria visiva.
0: E con la voce di Riccardo Bergaglio dell'Istituto Italiano di Tecnologia si chiude anche questa puntata. Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete leggere tante notizie sulle nuove tecnologie che ogni giorno pubblichiamo e potete commentarle. Per scrivermi la mail è massimo.cerofolini@rai.it. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
8: Ah, è arrivata questa per lei.
9: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
10: Farò ricorso sulla Gazzetta.
11: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
12: Posso vincere.
13: Ispirato a una storia vera.
14: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
15: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
16: Non sai stare al tuo posto.
17: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
15: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
18: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
0: Verde, viaggiare informati.
19: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10, 28 minuti e 40 secondi. Flussi veicolari vivaci sulle principali strade e autostrade, in quanto molti italiani hanno già raggiunto le località di vacanza in vista del Ferragosto. Viabilità condizionata dalla pioggia sulla 14 Pescara-Bari e c'è un'allerta meteo su 5 regioni del centro-sud. E mentre prosegue l'emergenza legata al caldo afoso e al rischio incendio. Ma andiamo subito in autosole per comunicarvi che tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna il traffico da poco è stato sbloccato, ma permangono code al momento di 7 chilometri in aumento a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto al chilometro 89. Per chi è diretto verso Bologna, questa è la nota di Autostrade per l'Italia, per chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola, seguire la via Emilia e rientrare in autostrada a Fidenza. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Bologna e proviene dalla 8 Milano-Verese, proseguire sulla 4 e immettersi sulla 22. Sulla 22 troviamo code tra 30 Sud e Rovereto, in A14 un incidente tra Faenza e diramazione per Ravenna e sulla 4 Brescia-Padova, attenzione, 5 km di code anche qui per un incidente tra De Senzano e Sirmione in direzione di Venezia. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza.
0: I podcast di Radio 1.
20: La nostra educazione si basa su saper fare, su saper avere, su saper apparire, ma non su saper essere. E ci sono, a proposito di educazione, tre vizi di forma molto importanti. Il primo è l'illusione, cioè noi perpetuiamo di generazione in generazione una visione illusoria della vita, un'illusione, dei processi immaginativi della mente umana. Il secondo vizio della nostra educazione è la dipendenza. Cioè il nostro sistema educativo è basato su una dicotomia tra punizione e ricompensa. Mia nonna, che aveva un borsellino verde, era maestra, quando tornavo a scuola mi mettevano bravo, mi dava 20 delle vecchie lire. 20 lire. Bene, 50 lire. Benissimo, 100 lire. Alla fine dell'anno si contava il mio valore, lo traduciavo in un pezzo di carta, in una banconota. Cioè, se andavo bene, ero degno del loro riconoscimento, dell'amore della mamma. Se andavo male, ero punito. È terrificante, siamo stati cresciuti così e questo crea dipendenza da che cosa? Dal fatto di omologarti a un sistema che, attenzione, segue precise esigenze di mercato, ma non gliene frega niente della tua unicità, della tua vocazione, di quello che sei tu veramente. Devi omologarti, devi uniformarti. Questa la chiamiamo educazione. E poi l'ultimo vizio di forma della nostra educazione, che è il più brutale, che è la disconnessione. c'è un bambino che mangia e dice non ho più fame, e il padre dice no, adesso finisci, oppure dice i bambini del terzo mondo non mangiano, o la mamma ti dice finisci che poi ci guardiamo i cartoni animati, se finisci ti compro il gelato. In quel momento, se il bimbo mangia, dentro di lui si disconnette dalla saggezza del corpo, dalla saggezza naturale, dalla saggezza spirituale che ti dice cosa va bene e non va bene per te, per aderire a delle regole, a un'autorità esterna che da quel momento gli dice cosa è giusto e sbagliato per lui. Questa noi la chiamiamo educazione. Illusione, dipendenza e disconnessione. Allucinante.
8: Ho capito, realizzando questo podcast, che le persone più vicine, quelle che hanno più occasioni di deludere le nostre aspettative, hanno anche più potere di farci arrabbiare. Figlio, marito, moglie, fratello, sorella, papà. E poi c'è...
21: la gatta.
8: E poi c'è la mamma, che non si può arrabbiare. Deve rinunciare a una delle principali emozioni umane universali ed essere felice solo per il fatto di essere diventata madre.
21: Scusa, chi te l'ha detta sta cosa? Mia madre si è arrabbiata sempre senza farsi nessun problema.
22: Se una madre si arrabbia, che pagate, questo è tipo un brainstorming, cioè voi mi dite, io scrivo, così proprio a raffica.
23: È esaurita.
22: No. Poi
23: è pazza.
22: Poraccia perché
23: poraccia mi fa pena, sì. Cioè io quando vedo in giro quelle mamme poraccia,
22: sì,
23: perché già so che mi aspetterà pure a me.
8: Ilaria Savoca Corona, coach ontologico, cercava il terzo figlio, ne sono arrivati altri due, così ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le mamme a stare meglio, no? Sulla base della sua esperienza. Io mi sono iscritta a un suo workshop, al quale non ti ho portato perché, Luca, tu hai i baffi.
24: Non è vero, me li sono tagliati.
8: No, scusami, non me ne ero accorta. Però volendo potresti. Sì. Comunque, in questo momento, Ilaria Savoca Corona sta scrivendo sotto dettatura una serie di luoghi comuni che le persone dicono sulle mamme che si arrabbiano.
22: È la brutta persona, ma figlio, ti attomiglio, sei pazza, è una brutta persona. Poi?
23: Non sa gestire i figli.
22: Non sa gestire i figli, perché sei matta.
23: Esempio negativo. Questo è perché li hai iniziati da piccolo.
22: Ah, certo. Li hai iniziati adesso.
23: Hai voluto la bicicletta.
21: Secondo Plotino,
8: e che è il maggiore dei filosofi neoplatonici, la bicicletta l'avrebbero voluta proprio i figli e non i genitori prima della loro nascita. Questo pensiero è condiviso anche da altre dottrine che credono nella reincarnazione.
21: Quindi ti reincarni in una bicicletta?
8: No, mi spiego meglio. Prima di venire sulla Terra, noi abbiamo scelto il corpo, i genitori, il luogo e la situazione di vita necessarie per l'evoluzione della nostra anima.
21: Con un'app. Parto, puff.
8: Questa chiaramente è...
21: Scegli i tuoi genitori, ne voglio uno matto.
8: Per esempio, perché no? Esatto, è proprio così. Questo mito, ripreso dal grande James Hillman, filosofo,
21: sì,
8: psicanalista, uno junghiano pazzesco, Selene Calloni Williams. Per me è molto pacificante questo mito, perché non solo posso perdonare i miei genitori, perché li ho scelti io, ma soprattutto posso dire ai miei figli quando si lamentano, guarda che sei tu che mi hai scelto così.
21: E la bicicletta non c'era.
8: Se
21: te sei scordato della bicicletta sull'app, mo che vuoi? Giusto?
8: Esatto. Io sono fondamentale, così come sono, all'evoluzione della tua anima. Quindi pedala.
21: Ok, quindi è responsabilità.
8: Pedala.
21: Ok. Ma non c'è la bicicletta.
8: Pedala lo stesso.
25: Va bene. Noi finiamo per gestire le emozioni come le gestiscono le persone di riferimento vicino alle quali noi siamo cresciuti. Cioè, se noi siamo cresciuti in un ambiente in cui i meccanismi della rabbia vengono trattenuti, impareremo a fare quello. Se invece noi siamo cresciuti in un contesto in cui la rabbia la si deve assolutamente manifestare e, come dire, renderla clamorosa, io tenderò per converso ad assumere un comportamento conforme all'ambiente nel quale io sono cresciuto o sto crescendo.
22: Allora, ci avviciniamo al
1: centro, in ordine sparso. Ognuna si avvicina, dice il proprio nome, dice il numero dei figli e l'età, e dice che cosa la porta qui oggi.
2: Due figli, uno di quasi 11 e l'altro di quasi 9. Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma
3: Lavinia ha 16 mesi e vengo qua per cercare di cambiare
4: i miei scatti. Vengo di là 7 mesi e sono qui per migliorare non solo come mamma, ma in generale.
5: Ho due figli, uno è 4 anni e sono qui per...
6: Ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni e che sono qui per parlare.
26: Quello che mi porta qui è aiutarmi ad affrontare le sue crisi di rabbia, perché ne sono tosse.
0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
21: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
21: Meglio.
0: Ho piazzato il registratore sul tavolo durante un convegno di Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene.
27: Una cosa che mi ha colpito molto nelle testimonianze e anche insomma, all'inizio del libro è lo stupore dei genitori di fronte agli adolescenti. Cioè improvvisamente c'è la mamma che dice mi trovo un marziano in casa.
0: Insieme a Daniele Novara sul palco Massimo Guidotti e Gianna Fregonara.
27: Intanto ti chiedo, anche se visto dal punto di vista degli adolescenti anche loro non riconoscono più i loro genitori, e soprattutto com'è che ci arriviamo così impreparati?
28: Bene, mi metto in piedi perché aiuta a non, a non vedere il sovrappeso. È un fatto puramente narcisistico, un'epoca di narcisismo.
29: Non è tagliata per fare la madre.
30: Ah, è certo, sì, non sa fare la madre.
29: Non sa fare la madre.
30: Perché non è la brutta persona. È esaurita, è stressata, voraccia, è pazza, non ce la fa, non sa gestire i figli, è una brutta persona, è un esempio negativo. Li ha viziati adesso. Hai voluto la bicicletta? Non sa fare la madre, meglio che non li metti al mondo, ma il merito dov'è? Questo lo pensiamo noi, la sala. Altro?
29: Poi voglio dire quando sono adolescenti.
30: Vedrai poi. Vedrai poi.
28: Allora, in effetti sono un po' dei marziani, no? Perché l'introduzione non lo riconosco più, sembra un'altra persona, cosa gli è successo? Sono impreparata, dottore, non so cosa fare, tante amiche mi avevano avvertita, guarda che un bel passaggio, diventano grandi e non ne vogliono più sapere di noi, stentavo a crederlo, il mio Gianmaria no, lui è diverso. Mi avevano anche detto, figli piccoli, problemi piccoli, eccetera, eccetera. Invece eccomi qua, mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa, tipo, insomma, qualcosa di estivo. Oppure che vuole farsi bocciare e andare in vacanza lo stesso, una cosa del genere.
0: Thich Nhat Hanh dice: non esiste una via per la pace è la via. La delusione è la via.
31: O andiamo nella rabbia, oppure scopriamo che nella relazione la delusione è la via.
7: che è un concetto lontanissimo da quello che di solito viviamo. La delusione è la via, perché io devo nella relazione accettare di essere deluso, accettare di deludere, e questo mi fa problema, perché io vorrei essere bello, bravo, capace d'amore, e invece poi scopro, porca miseria, quanto male faccio alle persone che amo. Le amo, sono i miei cari, sono mia madre, sono i miei figli, e più le amo e più gli faccio male.

0: E rispetto alla rabbia, il chakra che viene attivato è il terzo chakra. Ogni chakra ha a che fare con un elemento. Il terzo chakra ha a che fare chiaramente con il fuoco. Perché tu quando ti arrabbi ti infuochi, no?
1: Ti accendi
0: di rabbia, esatto.
2: Lo stanno perfettamente anche quelli di Inside Out che hanno rappresentato la rabbia come un omino rosso che si infuoca.
0: Esatto, esatto. E quindi lì è proprio la sede del fuoco, la sede della rabbia e anche della frustrazione, che ha molto a che fare, il terzo chakra ha anche a che fare con il mio rapporto con me, quindi la mia autostima. Tant'è che la rabbia si accende, si attiva spesso quando viene messo in discussione l'identificazione di chi sei, cioè quello con cui tu ti identifichi. Quindi quando ti ricevi un'offesa o quando o sei tradito. Il bisogno insoddisfatto sotto la rabbia è spesso quello profondamente di avere la necessità di disidentificarsi nel ruolo. Perché quando tu ti identifichi nel ruolo che hai, in realtà non stai vivendo la tua vita, ma stai vivendo la vita filtrata dal ruolo che devi avere. Se tu la prendi consapevolmente, quando si avvampa, allora tu capisci che lì c'è qualcuno che ti sta portando su un livello più alto di consapevolezza di chi sei.
3: Non esiste altra maniera di trasformare se non quella di fermarmi, osservare e applicare una strategia trasformativa. Altrimenti io posso volerlo, mi può non piacere quello che sto facendo, ma continuo a farlo e lo passerò di generazione. Cioè i miei figli lo faranno con i loro.
4: Bisogna spezzare la catena per non tramandarlo, contando fino a 10, oppure facendo una corsetta.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Cioè preferisci contare che fare una corsetta?
1: Sì.
5: I bambini arrabbiati, se tu li fai correre, poi passa, perché comunque il motorio è sempre benevolo nei confronti degli stati emotivi più di disagio. Però oggi viene visto male perché il bambino meno si muove.
2: Meno fa danni.
5: Sì, si dice così. In realtà il bambino di 6 anni dovrebbe correre 2-3 ore al giorno, quella dovrebbe essere la norma. Oggi si preferisce questa deriva per cui si va a cercare tutti i costi, diagnosi su diagnosi. In realtà un bambino sedentario è logico che è contro natura. Ma se noi parliamo di adulti, ecco, la temporalizzazione è molto importante, contare fino a 10 in una lingua sconosciuta. Una volta si andava a fumare una sigaretta, no? E se tu sei in contatto con una persona arrabbiata, è veramente importantissimo evitare, dare consigli tipo stai calmo, rilassati,
2: no,
5: ecco, no, capisci che diventa furioso il nostro partner.
2: Stai tranquillo.
6: Non ti capisco, vabbè, allora famo così. Mo te levo la museruola, ma se mi dai un mozzico ti do uno sganassone che ti ha rivolto.
5: Adesso vi sto facendo uno spiegone, sto facendo una cosa, non bisogna fare queste cose qua con i ragazzi. Dopo 30 secondi attivano il cosiddetto sguardo catatonico. Cioè sono bravissimi, e noi degli anni 70 non riuscivamo, loro riescono. Cioè lo sguardo catatonico è. Si usa specialmente a scuola, ma adesso hanno capito che devono usarlo anche con i genitori, perché i genitori sono diventati un po' insegnanti nel frattempo. Cioè, riuscire a guardare l'insegnante negli occhi senza ascoltarlo. Una capacità stratosferica. Io un alunno così gli darei subito dei crediti. Dico, sei promosso, a prescindere.
7: dolore c'è, punto. Noi possiamo cercare di diminuirlo, possiamo cercare di curarlo. Il dolore, poi, quando lo accetto, porta molti doni. A me è il dolore che mi ha portato i doni di queste visioni, e quindi poi del fatto che adesso sono con molta meno rabbia e con, e nell'amore, nella mia famiglia. Quindi il dolore ha degli aspetti estremamente positivi, però è devastante, e noi esseri umani, la condizione umana è, c'è, o ti spegni, se sei acceso incontrerai il dolore. E in quel momento, come dicono a Roma, stacce, cioè, devi starci, e allora se ci stai lo puoi seminare, puoi trarne qualcosa di importante. Ma noi ci ribelliamo a questo dolore, facciamo di tutto per cercare di essere esentati dalla condizione umana, e questo produce poi tutto il seguito.

0: La tecnica del gatto per quanto riguarda gli adolescenti.
1: No. Tecnica del gatto qual è?
0: Tecnica del gatto è una tecnica di attesa, cioè l'adolescente non può incalzarlo. No, tipo, com'è andata? Allora me lo dici com'è andata a scuola? Abbiamo visto sul registro elettronico che c'è stato qualche problema, ma voglio sentirlo da te! Una delle nefandezze più incredibili sia proprio il registro elettronico, perché come chi ha inventato una cosa del genere. E quindi devi aspettarlo, come fai con i gatti, no? I gatti non puoi acchiapparli, ti graffiano, ti metti lì su un divano e lo aspetti, su una poltrona, su un letto, mettendosi in un atteggiamento di attesa, no? Come si attende il gatto sul divano. Ti viene lì, poi lo accarezzi, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi versi, non so perché la signora rida, ma è lo stesso.
2: Mi faceva ridere che.
0: Faceva ridere questa cosa, è bella, no? Venga anche le mie prossime serate, poi mi lascia giù e vado in posti dove non ridono, quindi magari potrebbe essere utile per aiutare. Una dei pilastri del metodo è di passare la palla al papà, e nel caso in cui il padre non ci sia, comunque assumere un atteggiamento di sufficiente distanza paterna, perché voi siete l'infanzia da cui vogliono allontanarsi.
3: Io per esempio con mio padre ci ho fatto a cazzotti tutta roba qua, no? Perché mio padre sottintendeva, non me l'ha mai detto, ma sottintendeva che non ce la potevo fare a fare le cose. E a me quando sottintendeva sta cosa impazzivo.
4: Diceva, vabbè, ma poi Alessandra.
3: Sì, sì, capito?
4: E se ne andava. E tu dicevi, scusa Alessandra,
3: esatto.
4: Che.
3: E a me mi saliva sto mostro di rabbia, di frustrazione, perché in realtà io soffrivo la frustrazione. La frustrazione molto più che la rabbia, cioè la rabbia inespressa, perché non la potevo esprimere.
5: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io, ora in questo momento, sto facendo della situazione. Quindi, a differenza di quello che ci hanno sempre detto finché siamo piccoli così, mi stai facendo arrabbiare. È una cazzata. Nel senso, non sei tu che mi stai facendo arrabbiare. Sono io che interpreto quello che stai facendo o la situazione in maniera tale che mi fa arrabbiare. È completamente diversa perché sposta il fuoco da fuori a dentro. Questo però ci dà un potere infinito, perché finché è esterna la causa della mia emozione, è che posso fare? Poco. Quando diventa interna, cioè dipende da me, dalla mia interpretazione e dai miei bisogni, cioè da qualcosa che io posso lavorare su di me, ho vinto. Beh, certo, sono io che ritorno ad avere le redini, non è fuori da me, ok?
6: La rabbia, come ogni emozione, non nasce da un fatto,
7: sino da una interpretazione,
6: ma dalla mia interpretazione
7: di ese fatto,
6: di quel fatto.
7: E también en la gestión de los hijos,
6: quindi anche nella gestione dei figli.
7: Quando llega la rabbia, è la creatività che ci aiuta.
6: Quando arriva la rabbia, è la creatività a venirci in soccorso.
7: È la creatività che ci aiuta.
6: Luca,
7: tu
6: senti questa.
7: Io
6: te entiendo. Escucha, escucha. Oye, come va?
5: La mia strategia è stata non da imitare, però ve la do come cose creative. I miei figli non mettono pigiama. Cioè, la sera, dopo che si sono lavati, vestono direttamente per il giorno dopo.
6: Io ho smesso di tagliare le unghie, ne tagliavo 80 a settimana. Alla fine ho chiesto alla primogenita di mangiarsele. Luca, dici che è un buon sistema sul piano pedagogico?
7: Non te intendo.
0: Quindi, ragazzo, non può essere accreditato come confuso, imprevedibile, incapace, sarai bocciato, ti succederà di ogni, non ce la facciamo più, mi stai rovinando la vita. Lo dico a tutti i genitori, ascoltare senza commenti. I commenti sono la cosa più pericolosa. Per cui è vero, ci vuole un po' di capacità, però di per sé al genitore che non vuole fare un corso sui conflitti, il sistema più semplice è quello di tenere la distanza.
1: Mamma.
0: Non ci si sbaglia mai. E come dico in uno dei capitoli del libro, alle mamme, stare alla larga.
1: E mollami! Mollami!
6: Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Carlo Dammassa, Daniele Novara, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
8: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
1: Mollami, mollami, mollami, mollami. Oddio, ancora, tutto da capo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
9: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sampalmieri, quinto giorno di chiusura per l'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna e lo sarà almeno fino alle 2 della prossima notte. Il ripristino del traffico aereo dipenderà dall'intensità dell'effusione eruttiva e dalla direzione dei venti. Saltati 700 collegamenti aerei tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali, 100.000 i passeggeri coinvolti. Asso Esercenti stima fino a 24 milioni di euro di spesa turistica potenzialmente coinvolta in 4 giorni di interruzione dei voli. Sentiamo alcune voci di passeggeri costretti a terra.
3: Si doveva partire, ma non si parte.
4: E dopo 2 voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato.
2: Aerei tra cancellazioni e riprogrammazioni su altri scali. 100.000 i passeggeri coinvolti. Asso Esercenti stima fino a 24 milioni di euro di spesa turistica potenzialmente coinvolta in 4 giorni di interruzione dei voli. Sentiamo alcune voci di passeggeri costretti a terra.
3: Si doveva partire, ma non si parte.
4: E dopo 2 voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che

0: geomorfologo del CNR e autore della mappa geologica dell'Etna.
1: In corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere, e in questo momento purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania. Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli. Queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento.
0: Indagine in corso a Trani dopo l'omicidio di un giovane a seguito di un diverbio degenerato in scontro tra bande. È accaduto questa notte.
2: L'omicidio durante una rissa tra due gruppi di coetanei di Trani ed Andria. A morire Cosimo Quagliarella, 18 anni, di Andria. Il ragazzo è deceduto in ospedale dopo la mezzanotte. Le immagini delle telecamere hanno ripreso i momenti concitati dell'aggressione, mentre il giovane era con i suoi amici in una zona verde della cittadina, la Pinetina, durante una grigliata, alla presenza anche di famiglie con bambini. Prima un diverbio, poi degenerato. I suoi amici raccontano del caos, sono volati calci e pugni, c'è chi ha sentito anche colpi di pistola. Il ragazzo è stato accoltellato alla schiena, 3 i fendenti mortali. Cosimo è stato portato prima al presidio territoriale locale, poi all'ospedale di Bisceglie. Sul posto sono rimaste tracce di sangue e segni della colluttazione. I carabinieri di Trani sono intervenuti nella notte anche al pronto soccorso su richiesta del personale sanitario. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'accaduto. Fondamentali le testimonianze raccolte sul posto. I militari avrebbero già individuato alcuni dei giovani coinvolti. Elena Paba, GR1.
0: Si svolgerà alle 14 l'audizione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel Comitato parlamentare di Schengen. L'organismo bicamerale si concentrerà sulla scelta dell'Italia di ripristinare i controlli alle frontiere con la Spagna, decisione che resterà in vigore almeno fino a Ferragosto, come ribadito ieri dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. La guerra in Medio Oriente. Washington fa trapelare una profonda irritazione per l'assedio dei coloni al villaggio di Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, ha parlato di un atto di terrorismo sgomberato in mattinata all'avamposto dei coloni, che per giorni ha bloccato alcune famiglie palestinesi, interrompendo anche le utenze idriche e rivendicando la proprietà del terreno. Meteo, ultimi giorni di grande caldo, oggi 18 città da bollino rosso, domani 7. Da Ferragosto temperature un po' in calo a partire dal nord grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Nelle scorse ore temporali in Toscana e nell'Alto Lazio, con pioggia anche su Roma e oggi allerta gialla sempre per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Una canzone d'amore che precede l'ormai imminente uscita di un nuovo album.
3: We've been together.
0: Leggendario batterista e cantante dei Queen, Roger Taylor, pubblicherà il suo nuovo lavoro da solista, Violence Insane in a Beautiful World, il 18 settembre. Ne ha anticipato il lancio con il brano I See You Now, accompagnato da un raffinato video in bianco e nero dedicato a sua moglie. Stiamo insieme da molto tempo, ha detto Taylor, e penso che quando arrivi a conoscere profondamente qualcuno, arriva il momento in cui ti dici I See You Now, ora ti vedo. E sulle note di Roger Taylor noi ci fermiamo, vi lascio a formato famiglia, prossimo GR alle 12, buon ascolto.
4: Bentrovate e bentrovati amici e amiche. Allora, aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto formato famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata. Vi auguro buon ascolto e a presto.
5: Formato famiglia, generazioni a confronto.
4: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, questa è una puntata dedicata ai cosiddetti gifted, i bambini e le bambine plus dotati, che sono tra il 5 e l'8% degli studenti in Italia, quindi orientativamente, tanto per avere un'idea, uno per classe. E però spesso nel loro percorso scolastico, invece che essere un dono, come vuole e suggerisce il nome inglese, questa plus dotazione si traduce in tanta solitudine e difficoltà. E adesso il disegno di legge numero 180 approvato dal Senato mira a riconoscere ufficialmente gli alunni con alto potenziale cognitivo. Sarà un bene? Lo capiremo insieme. Noi ne parleremo proprio con un'esperta, vi faremo ascoltare diverse testimonianze.

0: testimonianze di giovani e famiglie. Parleremo anche di Six Bricks, un metodo didattico che utilizza i famosi mattoncini colorati delle costruzioni per sviluppare le abilità visuospaziali, di pianificazione, e che rappresenta uno strumento utile ad alti livelli, ad esempio nella robotica, per motivare gli alunni proprio ad alto funzionamento. Mattoncini che dietro hanno una storia di famiglia, di una grande famiglia danese che da oltre 90 anni difende il diritto al gioco dei bambini. Una storia letteralmente milionaria, se è vero che ogni anno, pensate, 90 milioni di bambini ricevono una scatola di mattoncini in regalo e 10 milioni di adulti ne comprano una per sé. Una storia che ci insegna, oltre al valore del gioco, anche il valore dei sogni e della capacità di risparmiare e reinvestire. Insomma, è una sorta di pillola di educazione finanziaria la storia di questa famiglia. E a proposito di questo, noi scopriremo il primo manuale che insegna il valore del denaro. Allora, per i vostri messaggi, come sempre, 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite. Do il buongiorno a Lara Milan, specializzata in Gifted and Talent Education e fondatrice di Sam Italy, un centro accreditato presso i principali enti internazionali di Gifted and Talented Education. È autrice di diversi titoli dedicati a questo tema, ne cito uno per tutti: Plus dotazione e talento, cosa fare e non, scuola secondaria di primo grado, guida rapida per gli insegnanti. Buongiorno, benvenuta Lara.
1: Salve, buongiorno.
0: Lara Milan, cominciamo capendo i bambini, ragazzi ad alto potenziale cognitivo, che caratteristiche hanno, come li definirebbe?
1: I ragazzi ad alto potenziale cognitivo meriterebbero di essere ben spiegati, perché hanno caratteristiche peculiari che li rendono appunto una popolazione a sé. Oltre all'alto potenziale cognitivo, di cui magari siamo forse più consapevoli, ci sono una serie di caratteristiche emotive che li rendono oggettivamente dei ragazzi che rappresentano veramente un dono per se stessi, per la società, che andrebbero riconosciuti e valorizzati anche in classe.
0: Ecco, perché in alcuni casi si parla di doppia eccezionalità, ci spiega cos'è?
1: La doppia eccezionalità è in realtà una comorbidità che individua all'interno dello stesso persona sia un alto potenziale cognitivo sia la compresenza di uno o più disturbi del neurosviluppo. Abbiamo pubblicato con Erickson appunto forse quella che è considerata la prima pubblicazione interamente dedicata alla doppia eccezionalità, perché bisognerebbe aiutare i docenti a comprendere che per questi ragazzi sono necessari strumenti e strategie didattiche, quali ad esempio la doppia differenziazione, che non sono ancora così conosciuti in Italia.
0: Che cos'è la doppia differenziazione, appunto, ce lo spieghi?
1: La doppia differenziazione è una strategia inventata da Susan Baum e colleghi presso la Bridges Graduate School of Cognitive Diversity, dove mi sono formata, che rappresenta veramente l'approccio decisivo con cui dobbiamo attenzionare i compositi bisogni educativi speciali di questi studenti, mettendo in primis una valorizzazione del talento, dell'area di forza, del potenziale, e contestualmente anche i noti supporti e le misure, strategie che in Italia ben conosciamo, dispensative e compensative, che però non vanno utilizzate per prime, perché la letteratura scientifica internazionale ha dimostrato che aiutando i ragazzi a costruire una loro nicchia in cui andiamo a valorizzare ciò che sanno fare meglio, riusciamo anche in parte a compensare le fragilità che questi ragazzi doppiamente eccezionali hanno.
0: Ecco, le fragilità, perché stiamo parlando a tutti, a un pubblico molto vasto di non addetti ai lavori. Io per prima ho cercato di studiare per capire veramente di che cosa stiamo parlando, perché potremmo pensare, no, che i gifted vanno benissimo a scuola perché sono bravissimi e quindi è normale che vadano bene, invece non è così.
1: La visione che noi abbiamo nel contesto internazionale è quella che la letteratura scientifica ci ha rimandato, e cioè che i ragazzi ad alto potenziale cognitivo sono dei ragazzi che in genere sono ben ben inseriti in classe, hanno una vita felice e realizzata. Certo che quando la didattica non risponde ai loro bisogni educativi speciali, potrebbero purtroppo manifestare noia e a lungo termine anche una disaffezione scolastica che potrebbe in alcuni casi portare anche all'abbandono.
0: Perché c'è anche un abbandono, un problema di abbandono scolastico da parte dei ragazzi appunto ad alto potenziale cognitivo, no? È un, come dire, una problematica che esiste.
1: Esiste, in letteratura è conosciuto come gifted underachievement. In Italia forse ancora questo aspetto non viene ben considerato, in quanto noi non abbiamo delle statistiche nazionali o dati di ricerca che ci possono eventualmente far accendere una luce di rischio oppure di preoccupazione verso questo fenomeno. Però nella letteratura scientifica internazionale del Siegel, per esempio, professore della University of Connecticut, dove ho fatto la mia specializzazione, è un esperto mondiale in questo ambito e ci dice che almeno il 50% degli studenti gifted sperimenta il sottorendimento a scuola.
0: Allora, Lara Milan, tra poco parliamo anche del disegno di legge, però prima vorrei ascoltare insieme la storia di Gaia Daria Miolla, in arte Gea. Quando aveva 5 anni ha scritto il suo primo libro, ha vinto un premio letterario, a 9 suonava il pianoforte, poi la batteria, la chitarra. Fin dalle elementari ha avuto grandi difficoltà a scuola, in quanto non le veniva riconosciuto questo alto potenziale cognitivo. Adesso a 25 anni è una cantautrice e polistrumentista. La nostra Antonella Romano l'ha intervistata, sentiamo.
2: Purtroppo tutto l'escurso scolastico l'ho sempre vissuto molto male, ho avuto sempre molta difficoltà ad interfacciarmi in generale con la scuola, nonostante lavorassi già nella musica, però non veniva riconosciuto, anzi questo lato mio più creativo veniva tradotto con non resa scolastica. Non mi si veniva incontro attraverso piani personalizzati, la scuola non è stata per niente aperta al confronto. E quando è accaduto un confronto sono successe tante cose che purtroppo hanno portato al mio allontanamento scolastico.
3: Sei stata anche bocciata ed hai cambiato 6 scuole negli ultimi 3 anni di liceo. Come hai affrontato e superato quel periodo?
2: Non accettavo che la scuola potesse remarmi così tanto contro i miei ideali, i miei sogni, quello che volevo fare già nella vita, perché avevo le idee già molto chiare. Non c'era alcun minimo supporto in questo e ho avuto tanti periodi di up and down in cui ho sofferto, diciamo, di depressione. Mi sono assentata anche per un mese l'ultimo anno a scuola, ho sofferto anche di bullismo. Ho cercato di riprendermi anche percorrendo una strada a livello psicologico che ha cercato di darmi il supporto.
3: E la musica ti ha aiutato tanto?
2: La musica è stata la mia salvezza, l'unica forza che non ho mai, diciamo, abbandonato, nonostante anche da parte dei professori c'è stato proprio un cercare di allontanarmi dal mio settore, dal mio lavoro, perché io ero già una studentessa lavoratrice.
3: Stai portando in tutta Italia Diversa Tour, un invito a riflettere, a cambiare, a sognare e anche, diciamo, un'occasione per incontrare tanti giovani che magari si trovano nella tua situazione, quella che tu hai affrontato e che sei riuscita a superare.
2: In questo percorso, diciamo che ho incontrato diverse persone, soprattutto anche diversi genitori che mi hanno supportato in questo percorso musicale, nel senso che anche durante i concerti ho parlato diverse volte con ragazzi ad alto potenziale cognitivo, soprattutto anche quando io mi occupo anche di laboratori di scrittura creativa. L'università di Pavia mi ha invitata diverse volte per un progetto che è stato creato in collaborazione con il Lab Talento anche e la professoressa Marisunta Zanetti, dove appunto ho creato dei laboratori che puntassero proprio sulla creazione di contenuti, quindi sulla creatività all'ennesima potenza tradotta in ambito musicale ma non solo.
4: Formato famiglia, generazioni a confronto.
0: Ecco, io ringrazio Antonella Romano per aver raccolto questa bellissima testimonianza. Lara Milan, adesso il disegno di legge 180 è la ex proposta di legge 2654, l'ho detto in apertura, approvato al Senato in attesa alla Camera, riconosce gli studenti plus dotati, mira a garantire pari opportunità di apprendimento con una didattica ad hoc e non solo. Quali sono secondo lei i punti chiave? Che cosa cambierà?
1: Innanzitutto la proposta di legge 2654 che è stata approvata dal Senato a ottobre 2025 e che rappresenta il testo unificato del DDL 180 del 1041 è il primo vero riconoscimento dell'esistenza dei ragazzi ad alto potenziale cognitivo nella nostra realtà scolastica, per i quali non solo viene richiesta e eventualmente considerata l'opportunità di redigere un PDP per plus dotati, che differisce ovviamente nei contenuti da un PDP per DSA, ma prevede anche quella che si presume sarà una sperimentazione triennale delle scuole che vorranno aderire a questo progetto. E in questo senso devo dire che abbiamo anticipato i tempi, perché l'Istituto Salesiano Maroni di Varese è una scuola SEM dove è stato da ben 5 anni implementato un modello di didattica inclusiva per lo sviluppo del talento e del potenziale, dove non solo noi siamo in grado di farci carico dei bisogni educativi speciali degli studenti ad alto potenziale cognitivo e doppiamente eccezionali, ma nutriamo in queste attività pedagogiche progettate dal modello di arricchimento scolastico di Renzulli RIS, attività che vanno in realtà a sviluppare doni e talenti di tutti e di ciascuno. In particolare abbiamo pubblicato uno studio scientifico che ha dimostrato che in 3 anni di implementazione del modello SEM siamo riusciti ad aumentare la creatività di tutti i nostri studenti dal 65esimo al 93esimo percentile, e quindi questo dimostra insomma che il modello SEM funziona.
0: Ecco, laddove le scuole non siano a questo livello, però sicuramente la legge può aiutare, gli alunni potranno seguire lezioni più avanzate o fare il salto alla classe successiva, un unico salto, più salti, perché poi la problematica è anche che quando si è enormemente più avanti rispetto alla classe la necessità è di saltare, andare avanti insomma per tanti ragazzi.
1: Scientifica ha dimostrato che l'accelerazione ha sicuramente dei vantaggi specialmente per gli studenti ad altissimo potenziale cognitivo, ma l'arricchimento e la differenziazione in classe rappresentano sicuramente degli strumenti che possono essere facilmente adottati, e quindi la richiesta è quella di redigere eventuali PDP che contempli tutte le strategie che internazionalmente hanno dimostrato di avere delle ricadute positive non solo sugli studenti ad alto potenziale cognitivo, ma anche sugli studenti doppiamente eccezionali, gli studenti gifted underachievers, cioè a rischio di sottorendimento, e perché no, in un'ottica inclusiva, e andare a valorizzare doni e talenti che ogni bambino ha, al di là delle etichette, al di là delle differenziazioni.
0: Mi permetto solo una postilla: quando Lara Milan parla di PD, sono ovviamente piani didattici personalizzati, questo lo dico naturalmente per gli ascoltatori che non siano diciamo pienamente addentro a questa terminologia. Io ringrazio Lara Milan, esperta proprio di Gifted and Talented Education, grazie per essere stata con noi per questo spaccato così importante e interessante, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci ascoltiamo Tiziano Ferro, Sono un grande, e torniamo insieme.
5: In

0: proseguiamo la conoscenza della realtà dei bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo con Alfredo Arolchi, segretario dell'associazione Mensa Lazio, socio fondatore Gift Kids, la cui famiglia è in realtà tutta plus dotata, anche sua moglie lo è, i loro due figli. Alfredo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Arolchi, lei ormai è un adulto, no? Peraltro, come dicevo, con figli anche loro plus dotati. Qual è stata la sua esperienza? Cosa ricorda della sua scuola?
1: La mia scuola ormai si perde, insomma, nei tempi.
0: Ma io la metto alla prova, vediamo se anche sulla memoria.
1: Sono del 78, quindi insomma ho vissuto
0: siamo
1: scolare negli anni, diciamo, 80-90. Allora, chiaramente non c'era l'attenzione che c'è adesso, no? Alle varie problematiche, non solo parlo della postulazione che non era problematica, ma anche a problematiche come DSA, no? Quindi non c'era un'attenzione, un focus sul singolo individuo, no? Bambino, sulle sue problematiche, su quelle che possono essere anche le sue potenzialità invece. Quindi io ho un buon ricordo della mia scuola perché ho avuto la fortuna di trovare sia in famiglia che nell'ambito della scuola un contesto stimolante.
0: Cosa le mancava in quella scuola di allora e le chiederei anche che cosa manca alla scuola di oggi per i suoi figli?
1: Diciamo che le esigenze al tempo erano anche minori, le aspettative. Ora le aspettative sono molto cambiate, l'attenzione dei genitori è cambiata. Quello che penso che la scuola debba dare è l'opportunità di, al corpo docente, di avere una formazione adeguata per venire incontro a tutti i tipi di peculiarità. Noi siamo molto strutturati sulla parte del DSA, sulla parte relativa a difficoltà magari cognitive, molto meno su quello che è, diciamo, l'alto potenziale cognitivo, la postulazione, seppure questa peculiarità riguardi dal 5 all'8% degli studenti.
0: Quindi comunque, come dicevo in apertura, diciamo orientativamente, un bambino per classe è plus dotato. I suoi figli, almeno il grande, l'ha dovuto togliere dalla scuola, iscriverlo a una scuola privata?
1: Allora, io ho due figli e due case completamente opposti. Nel primo caso, nel caso del grande, che una rigidità del corpo docente, facciamo entrambe la pubblica, no? Ho una rigidità del corpo docente anche di fronte a certificazioni che poi abbiamo prodotto. O la valutazione del mio grande nasce da una difficoltà, no? Che c'era stata rappresentata dal corpo docente. Il tema della formazione perché? Perché spesso ad un occhio non formato una caratteristica può essere scambiata per altro, sostanzialmente una caratteristica anche della costruzione. Con il piccolo invece l'esatto opposto, tant'è che il piccolo poi è rimasto nella scuola pubblica fino alla fine della quinta elementare e c'è stata la disponibilità da parte dei docenti, seppur non formati, di autoformarsi, di partecipare a corsi, di seguire le indicazioni, no, che gli venivano date dallo psicologo di riferimento o dall'esperto, diciamo. Quindi la differenza in questo caso, a parità di formazione, di non formazione, diciamo, l'ha fatta poi l'individuo.
0: E in realtà, diciamo, si spera che il disegno di legge di cui abbiamo parlato con Lara Milan arrivi, no, con la formazione obbligatoria, a mettere almeno diciamo un punto su questo e garantire appunto pari opportunità anche per i ragazzi plus dotati. La fermo un momento, Arolchi. Le chiedo di rimanere con noi perché è con noi anche Laura Tafaro, è mamma di Diego che ha 14 anni, un ragazzo plus dotato, la cui storia io direi che è in parte diversa, in parte uguale a quella sua e dei suoi figli. Buongiorno Laura, benvenuta.
2: Salve.
0: Laura, voi siete di Noto, in Sicilia, avete trovato insegnanti in grado di capire e sostenere le capacità di Diego, perché elementari, no, gli è stato concesso di fare un salto in avanti, è così?
2: Ci è stato proprio proposto dalla sua insegnante perché il bambino è in classe si stava deprimendo e quindi abbiamo fatto questo primo salto,
0: perché poi in realtà la situazione si è ripetuta anche alle medie.
2: In realtà la legge in Italia non consente più di un salto di classe, abbiamo dovuto trovare delle vie impervie per accontentarlo, perché lui comunque si rifiutava categoricamente di frequentare la scuola e quindi per farlo un po', diciamo, svagare, abbiamo ottenuto un po' un permesso speciale che gli consentiva di spostarsi durante le ore di matematica e fisica al liceo scientifico.
0: Quindi anche qui davvero la sintonia, direi, con degli insegnanti illuminati, no? E che le hanno permesso di mandarlo a seguire le lezioni di una quarta liceo, è così?
2: A 11 anni è stato inserito in una quarta e a 12 anni ha frequentato contemporaneamente terza media e quinta liceo.
0: Terza media e quinta liceo, e non si è fermato Diego, perché poi ha fatto anche gli esami internazionali che adesso lo abilitano, la parola magari non è giusta, però potrebbe andare all'università. Ha i titoli
2: esattamente. Noi poi abbiamo dovuto seguire un percorso alternativo, perché comunque in Italia la legge non consentiva di fare più di tanto, e quindi mi sono informato, studiato, letto, e alla fine ho trovato questa soluzione tra virgolette di questi esami britannici, che sono per materia e sono molto rigorosi e sono senza limiti di età e aprono le porte dell'università di tutto il mondo.
0: Matematica pura, matematica avanzata, la prova di fisica, ha sostenuto gli esami a Lucca, no? E ce l'ha fatta, prova superata, terzo A level, no? A level forse in inglese, e quindi diciamo, qual è la vostra visione adesso, visto che in Italia la situazione ancora è questa?
2: In realtà le leggi consentono che l'ingresso sia possibile anche qui, quindi in questo momento stiamo dialogando con le università.
0: Dialogando con le università, avete già avuto delle risposte? Si può prevedere che con il nuovo ciclo anno 26-27 Diego vada all'università?
2: Sì, penso proprio di sì.
0: Questa è una bellissima prospettiva che davvero consente di vedere molto più in là Rolchi, impensabile ai suoi tempi. Anche in questo caso ci dice quanto la vicinanza di una famiglia così sia stata importante per Diego, no?
1: Assolutamente, infatti diciamo, come la prima educazione avviene in famiglia, così anche poi la famiglia ha un ruolo cruciale, no? Nello sviluppo non solo intellettivo ma anche, diciamo, emotivo di questi ragazzi.
0: Certo, sviluppo emotivo di questi ragazzi, sviluppo a 360 gradi, Laura, sì, Diego, sì, uno sviluppo armonico, dice giustamente Arolchi. Laura, Diego si appassiona alle cose come agli scacchi ed è stato selezionato dal CONI, no? Per rappresentare la Sicilia nel campionato italiano a squadre.
2: Esatto, sì.
0: È una cosa che gli viene naturale. Che cosa trova negli scacchi?
2: Lui ha questa caratteristica cognitiva, fa le cose con un'intensità diversa. Il suo funzionamento è particolare, veramente. Quando l'interesse diventa profondo, la sua concentrazione è veramente fuori dal comune.
0: Una concentrazione fuori dal comune di un ragazzo che viene dalla Sicilia. Rolchi, le fa un po' impressione pensare che dal sud, che è la regione in realtà più indietro rispetto a strutture dedicate, perché c'è anche meno domanda, arrivi una storia di questo genere? Diciamo, ci fa ben sperare?
1: Fa sicuramente ben sperare, e sicuramente apprezzare il coraggio dei genitori, che comunque sia hanno, insomma, anche da racconto, insomma, sembra che sia emerso, sfidato un po' tutto e tutti per raggiungere, insomma, l'obiettivo, che poi alla fine l'obiettivo è quello di dare a questi ragazzi l'opportunità di poter esprimere il loro potenziale, sostanzialmente questo è, che poi è lo scopo del disegno di legge, cioè valorizzare le potenzialità.
0: Perché in realtà la loro potenzialità è loro, ma è un bene, credo, comune di tutti noi, e che loro riescano ad esprimersi pienamente davvero può aiutare tutti. Arolchi, qual è l'impegno di Mensa Italia, l'associazione che rappresenta a livello regionale con il Lazio?
1: La rappresenta a livello regionale, ma da novembre 2025 anche a livello nazionale, perché sono tesoriere dell'associazione. L'impegno del Mensa è stato innanzitutto, con la prima parte del Gift & Kids, organizzare eventi e, diciamo, facilitare, no, l'aggregazione di questi ragazzi che spesso per interessi diversi, no, vivono anche situazioni di solitudine, no? E successivamente il progetto è stato messo in pausa, lo stiamo ristrutturando con all'interno dei professionisti validi, per poter essere un punto di riferimento per famiglie che non hanno avuto le possibilità che ci ha raccontato
0: Laura.
1: laurea, sì, esatto, e magari non sono, diciamo,
0: sono più indietro
1: di iniziativa, ecco, nel senso, perché io,
0: quindi davvero un sostegno per famiglie che in realtà non sappiano come muoversi, a differenza sicuramente di come ha fatto.
1: Potremmo essere un punto di riferimento, sì, portare un po' di cultura, ecco, e anche essere un punto di riferimento con un team di professionisti, comunque sia, strutturato per richieste che spesso non ci arrivano.
0: Richieste che spesso non arrivano perché, come dice e ripete spesso Arolchi, in Italia manca un po' la cultura di tutto questo, viene vissuto come un problema invece che come una risorsa. Io vi ringrazio, Alfredo Arolchi, Laura Tafaro, davvero grazie e in bocca al lupo per i vostri figli, che sono poi i nostri figli di questa Italia che deve crescere anche attraverso di loro. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie a lei.
0: E adesso ci ascoltiamo Radiohead, Creep.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 13 agosto. Oggi una spiccata instabilità caratterizzerà il cielo al sud peninsulare con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate con caldo intenso. Valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: Formato Famiglia, Famiglia.
5: Seconda parte di Formato Famiglia, Diana Alessandrini al microfono. Allora, adesso facciamo un passo avanti e scopriamo un metodo didattico chiamato Six Bricks, fondato sull'utilizzo dei famosi mattoncini colorati. Scopriremo insieme quali abilità consente di individuare e potenziare, e lo facciamo grazie alla presenza di Paola Mattioli, insegnante di lingua cinese e nuove tecnologie presso un istituto scolastico parificato e tra l'altro esperta proprio di questo metodo, su cui tiene incontri per Fondazione Ericsson. Buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno e grazie per il vostro invito.
5: Allora, Mattioli, cos'è il metodo Six Bricks e che finalità ha?
6: Il metodo Six Bricks è stato ideato da un'associazione sudafricana che si chiama Care for Education. Loro hanno ideato un metodo didattico con il quale fanno attività per lo sviluppo di tutte le aree di competenza del bambino, quindi linguistico, fisico, matematico, solo attraverso l'utilizzo di sei mattoncini Duplo in colori brillanti. Questo metodo è stato poi sponsorizzato dall'Eco Foundation e pian piano si è diffuso anche in altri stati. Io ho iniziato a far pratica di questo metodo dall'anno del Covid, quando eravamo a casa, e ho approfittato, diciamo, per formarmi in cose nuove che non conoscevo, e da allora lo utilizzo a scuola con i miei studenti, ma sostengo anche corsi per insegnanti per approfondire e conoscerlo meglio.
5: Ecco, che cosa ha scoperto utilizzando questo metodo in questi anni? Cosa notate in classe? Che cosa accade utilizzando appunto i mattoncini, allora, questi sei mattoncini?
7: Io utilizzo questo metodo didattico a scuola da diversi anni. Spesso lavoro in compresenza con delle colleghe e anche loro si sono rese conto che nella ripetizione delle attività lungo le settimane e i mesi i bambini miglioravano nella loro prestazione, perché queste attività sono molto brevi e coinvolgenti e permettono di lavorare molto bene, ad esempio, sullo sviluppo delle funzioni esecutive, come potrebbe essere la memoria di lavoro o l'autoregolazione, che sono molto importanti sin da piccoli per lo sviluppo della persona. Una caratteristica che abbiamo notato è nella manipolazione, dove nella scuola dell'infanzia i bambini hanno una prestazione maggiore rispetto alla scuola primaria, e questo però dipende anche molto da come è strutturata la scuola in Italia, che rende molto difficile fare abitualmente in classe delle attività che continuano a lavorare sulla manipolazione.
5: Quindi ci sta dicendo che poi passando alla primaria sostanzialmente queste abilità si perdono e che invece sono così importanti. Veniamo ai bambini plus dotati, sui quali abbiamo fatto l'approfondimento della prima parte di questa trasmissione. In che modo il Six Bricks plus può aiutare anche i bambini plus dotati?
7: Io penso che i bambini plus dotati possano trovare giovamento soprattutto nel lavoro collaborativo con i compagni, perché questi Six Bricks si possono usare in maniera individuale, in coppia o anche in piccolo gruppo, perché il bambino plus dotato è molto, secondo me, almeno dalla mia esperienza, è molto veloce nella realizzazione, ma poi non riesce a metabolizzare quello che è il processo dell'attività che porta avanti, e anche lui nella ripetizione, secondo me, trova giovamento da quello che sta apprendendo.
5: In questo, diciamo, li può aiutare anche il sussidiario Nora, un salto nelle discipline che lei ha scritto insieme ad altri autori per Erickson Scuola, che integra i contenuti con metodologie inclusive e laboratoriali. È così?
7: Direi di sì, perché io in quel sussidiario mi sono occupata della parte di informatica secondo le nuove indicazioni e abbiamo sviluppato molto tutto il discorso sul pensiero computazionale, che è molto utile per i bambini plus dotati come attività, perché, come dicevo, sono bambini molto veloci, molto prestanti, però quello su cui sono carenti è la consapevolezza del processo, e anzi per loro è molto importante fare attività di coding, perché loro si frustrano magari di fronte all'errore. Invece nelle attività che riguardano il pensiero computazionale, l'errore fa parte dell'attività stessa, e quindi i bambini imparano a gestire l'errore come qualcosa di utile e non qualcosa che li porti necessariamente alla frustrazione. Penso che in queste attività di coding loro abbiano la possibilità anche di sviluppare il loro pensiero creativo, che è fondamentale al giorno d'oggi. Noi dobbiamo considerare la creatività come un muscolo, deve essere allenata quotidianamente, e in queste attività di coding, che banalmente noi possiamo pensare che riguardino il computer, in realtà i bambini allenano la loro creatività, perché devono trovare soluzioni creative ai problemi che vengono posti.
5: Ecco, quante cose si imparano, no? Grazie a un'esperta che riesce a spiegare anche laddove un tipo di attività aiuta a sviluppare certe parti del nostro cervello, ma anche delle nostre abilità. L'ultima domanda è sugli incontri che lei tiene proprio sul metodo Six Bricks per Erickson, diretti sicuramente a insegnanti, a formare gli insegnanti, ma anche ai genitori?
7: Io penso di sì, sono molto utili anche per genitori, perché un genitore può apprendere delle attività divertenti da fare anche a casa insieme al figlio o alla figlia, e quindi può diventare un momento di condivisione che allo stesso tempo permette di conoscersi meglio, perché i bambini, quando utilizzano i mattoncini Lego, riescono a costruire il modello di quello che vogliono dire. Tutti quanti noi abbiamo magari in mente dei bambini che provano più difficoltà nell'espressione orale. Avere davanti quel modello Lego, che all'occhio nostro di adulto non rappresenta quello che dice, in realtà per loro è fondamentale. E quindi sì, io lo consiglio anche ai genitori, perché possono apprendere qualcosa da fare insieme ai loro bambini.
5: Che meraviglia! Tra l'altro ho proprio dei dati che ci dicono la stessa cosa che sta dicendo Paola Mattioli, che saluto, ringrazio per essere stata con noi, per averci portato nel mondo dei Six Bricks. Grazie, buon lavoro.
7: Grazie, vi ringrazio e vi auguro buona giornata.
5: E allora, vi dicevo di questi dati, che sono quelli di Lego Play Well Study, sono del 2022, ma sono davvero importanti. La ricerca ha coinvolto 55.000 genitori e bambini in più di 30 paesi nel mondo, e dalle risposte è emerso come, secondo i partecipanti allo studio, il gioco rafforza nei bambini molte qualità, tra le quali la creatività, ma soprattutto, come diceva Paola Mattioli, il gioco con i mattoncini fa bene alle famiglie. Il 97% dei bambini sostiene infatti che giocare tutti insieme in famiglia li rende felici, e io direi che i mattoncini colorati sono proprio sinonimo di famiglia, e questo ce lo racconta benissimo un libro che si intitola Lego, una storia di famiglia, pubblicato da Salani in edizione adesso tascabile anche per Tea, il cui editor è Stefano Izzo. Buongiorno, benvenuto.
8: Grazie dell'invito.
5: Allora, storia di una famiglia danese che da oltre 90 anni difende, e leggo dal libro, il diritto al gioco dei bambini e continua a credere che ogni adulto debba concedere un po' di spazio al bambino che si porta dentro. È una storia questa che comincia con un bambino, appunto, Ole Kirk Christiansen, spero di aver letto bene, che inizia a lavorare a 6 anni nelle fattorie per poi fare l'apprendista falegname con i fratelli, e piano piano, attraversando crisi economiche, difficoltà familiari, messa su la sua falegnameria, arriva a produrre giocattoli. Ma quando arriva la svolta dei mattoncini?
8: Allora, nei primi anni di attività la Lego era prima una falegnameria e poi costruiva giocattoli di legno come mobili in miniatura, piccoli animaletti, altre cose di questo tipo. La svolta del mattoncino avviene dopo la seconda guerra, soprattutto grazie al boom della plastica, e nel 49 Lego per la prima volta inventa un sistema di mattoncini colorati con cui si potevano creare varie figure. Esisteva già qualcosa di simile a quel tempo, in Inghilterra avevano già inventato qualcosa del genere, e quindi non si può dire che fosse un'invenzione Lego. Inoltre, a dirla tutta, quei primi mattoncini semplicemente si appoggiavano uno sopra l'altro, quindi di fatto non erano stabili per fare qualunque cosa. Il vero momento di svolta, la nascita del vero mattoncino Lego, al 58, quando vengono i mattoncini dotati di quei piccoli cilindretti della parte superiore e inferiore che permettono l'incastro tra i pezzi, e quindi moltiplicarono la possibilità di costruire oggetti e di inseguire la fantasia, e di fatto è lo stesso design che i mattoncini hanno ancora oggi,
5: che quindi rimane inalterato nei decenni. Qual è il momento che trasforma l'azienda familiare in una vera e propria multinazionale?
8: Allora, il destino è proprio strano, perché proprio nell'anno di cui parlavo poco fa, il 58, in cui i mattoncini Lego diventano quelli che sappiamo, muore il fondatore, Ole Kirk Christiansen. E quello è un momento di svolta in cui, come sappiamo, ci sono tanti casi di aziende che si trovano in difficoltà nel passaggio di mano. In realtà questa è una storia che fa eccezione, perché le redini della Lego passano nelle mani di suo figlio Gottfried, e sotto la sua guida, prevalentemente negli anni 60 e poi da lì in avanti, Lego diventa quella che conosciamo, perché apre filiali fuori dalla Danimarca, entra sul mercato europeo e americano, inaugura nel 68 il primo parco a tema, insomma diventa un brand globale. Va detto tra l'altro che Lego non è quella storia di successo senza problemi che uno si potrebbe immaginare, anzi ha avuto anche periodi in vari momenti di grandissima difficoltà in cui sembrava che addirittura potesse chiudere per sempre, ma dai quali, come sappiamo, poi è rinata alla grande.
5: La forza della perseveranza, no? Izzo, vogliamo dire, per chi non lo sappia, da cosa viene il nome Lego?
8: Allora, qua c'è una storiella divertente, perché quando Ole Kirk Christiansen fondò l'azienda nel 34 non sapeva che nome scegliere, non ne aveva già uno in testa, perciò organizzò un piccolo concorso interno tra i dipendenti dell'azienda per trovarne uno che convincesse un po' tutti. C'erano varie proposte, vinse poi Lego, che è la contrazione di due parole danesi che non pronuncerò perché non lo so fare, ma che insieme significano
5: vabbè, facciamo, diciamolo come è scritto, questo leg, lo dico io così, ma assumo questa responsabilità, tanto la conduttrice si può dare addosso. Non... allora, leg god è scritto così, e che significa?
8: Significa gioca bene, e è una scelta azzeccatissima, perché innanzitutto è un nome breve, quindi molto facile da ricordare, ma specialmente sintetizza l'idea chiave su cui poi tutto il sistema Lego è fondato, cioè che il gioco è un momento di qualità nella vita delle persone, dei bambini e non solo.
5: Sì, davvero un auspicio, no? Izzo, siamo in chiusura di questo approfondimento. Il libro che cosa ci insegna, no? La storia di questa famiglia, della Lego, che tra l'altro oggi ha anche una fondazione impegnata proprio nell'educazione attraverso il gioco.
8: È un libro che, da un punto di vista imprenditoriale, secondo me ci degna che la tradizione ha bisogno di essere continuamente reinventata e ripensata, nel rispetto ma con innovazione, e che i momenti di crisi possono sempre, appunto con la forza della perseveranza, trasformarsi in opportunità. Da un punto di vista più largo e umano, invece, secondo me è una storia che ci ricorda soprattutto che il gioco è una cosa seria, e tant'è che con la Lego Foundation la famiglia ha reso proprio esplicita questa convinzione, cioè che il gioco non è una perdita di tempo ma uno strumento di apprendimento, di creatività e di sviluppo di cui tutti i bambini del mondo hanno diritto, non solo quelli di Occidente, diciamo.
5: E noi ne siamo profondamente convinti qui a Formato Famiglia. Io ringrazio Stefano Izzo, editor Salani, e ricordo il libro Lego, una storia di famiglia, veramente bello da leggere per rendersi conto di davvero tante cose. Grazie, grazie davvero Stefano Izzo per essere stato con noi.
8: Grazie e buone costruzioni.
5: Evviva! E noi ascoltiamo cos'altro se non Ed Sheeran, Lego House.

0: Dicevamo della storia dei mattoncini colorati, la cui azienda familiare nel 2024, pensate, ha fatturato quasi 10 miliardi di euro e dà lavoro a 31.000 dipendenti, quindi è davvero un vero e proprio impero, cominciato però con il lavoro, la capacità di gestire il poco denaro, i prestiti chiesti dal capofamiglia. Insomma, è un esempio di come la capacità di gestione delle risorse economiche consenta di realizzare i propri sogni. Una pillola, io direi, di educazione finanziaria. A proposito di questo, buongiorno a Danilo Anolfo, esperto di divulgazione finanziaria e autore del libro Ricchi e Riccio, il segreto delle pietre preziose, il primo manuale di educazione finanziaria. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, Rick il Riccio ama il mercato. Qui vedo una bicicletta fatta di legno e vimini con ruote leggere come foglie, la desidera, però scopre che il prezzo non è alla sua portata e in sostanza non gli basterebbero tutte le sue pietre preziose. Qui incontra il Gufo Otto, che lo condurrà in un percorso di scoperta. Alla scoperta di cosa?
1: Allora, Ricco e il Riccio è un libro chiaramente educativo, in quanto l'educazione finanziaria, soprattutto per i bambini, è una grande assente nella vita quotidiana. E quando parliamo di educazione finanziaria, in realtà non parliamo di soldi, ma parliamo di scelte, di attesa, di rinunciare a qualcosa di piccolo oggi per avere qualcosa di più grande domani. Insomma, insegniamo ai bambini quello che è il contrario del consumismo di oggi, insomma.
0: E anche il significato proprio dell'attesa, che è un concetto difficilissimo oggi per dei bambini bombardati costantemente da immagini e soprattutto dalla possibilità di avere tutto subito, immediatamente, non soltanto in termini di regali, ma anche proprio di fruizione, per esempio, di immagini. E quindi l'attesa non sappiamo più neanche cos'è.
1: Esatto, oggi siamo abituati ad avere tutto subito. Infatti Rick rappresenta un po' tutti i bambini, è curioso, è impulsivo, a volte è tentato di spendere subito, di avere subito, ma è capace di imparare, non è perfetto, ma
0: vabbè, ma la perfezione non ci piace, Danilo, no? Nel senso che non è utile essere perfetti, è utile imparare anche dai propri errori per migliorare sempre, ed è quello che fa Ricco il Riccio anche quando deve fronteggiare gli imprevisti.
1: Esatto, è accompagnato dal Gufo Saggio, che è una figura un po' di riferimento, che non dice mai a Ricco cosa fare, ma lo aiuta a riflettere. Insomma, è un po' il ruolo dell'adulto che lo accompagna, non che si impone, insomma, fa delle domande, non dà delle risposte, e questa è un po' la storia. Tra l'altro il libro poi non finisce mai, perché alla fine di ogni capitolo c'è un'attività, il bambino legge, colora, disegna, in modo da imprimere ancora di più quelli che sono i concetti che vengono.
0: Sì, perché può costruire il proprio barattolo dei sogni, la propria lista dei sogni, la torta del budget, insomma è un modo per esercitarsi, per fare pratica sin da subito.
1: Esatto, i bambini imparano di più quando giocano, e giocare è chiaramente il modo migliore per educare.
0: Già ne abbiamo appena parlato proprio dell'importanza del gioco. Anolfo, ma se un figlio rompe il cellulare o il joystick della propria console di videogiochi, non ricomprarli e guidarlo nel risparmiare per arrivare poi a ricomprarli magari con i suoi soldi, può essere un utile percorso di educazione finanziaria?
1: Assolutamente sì, i genitori in questo percorso sono esattamente, cioè devono guidare in questo, anche con queste scelte semplici, molto semplici per noi, ma per il bambino sono delle lezioni di vita molto importanti.
0: Una scoperta e un allenamento che si fa insieme con i genitori giorno per giorno. Infatti la parte finale del libro è dedicata ai genitori, no? Qual è il messaggio che manda a loro?
1: E i genitori, come dicevamo, hanno un ruolo importantissimo, perché io consiglio a loro anche di fare dei giochi, che ne so, il gioco del mercato, tutte queste cose. Se noi non diamo questi strumenti ai bambini, quello che loro vedono e che imparano è quello che vediamo noi un po' dalla realtà, che è un po' guidata dal consumismo, che non ha molte regole, anzi il consumismo tende a risucchiare quello che abbiamo e forse anche quello che ancora non abbiamo, con l'illusione delle comode rate, insomma.
0: Io ho trovato particolarmente bella la parte della generosità. Il Gufo insegna a Ricco il Riccio anche la generosità. In realtà forse Ricco il Riccio la trova proprio dentro se stesso in questo percorso che fa, e quindi ricordo il libro di Danilo Anolfo, Ricco, il riccio e il segreto delle pietre preziose, che è davvero godibile anche per gli adulti, per imparare insieme ai propri figli, il primo manuale di educazione finanziaria. Grazie ad essere stato con noi, Danilo.
1: Sono io che ringrazio voi.
0: Un buon lavoro. E noi ascoltiamo Meravigliosa creatura, Gianna Nannini.

ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica oggi Stefano Velli, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, ricordo che siamo su RaiPlay Sound se volete riascoltarci. Formato famiglia, torna domani. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
2: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: E quest'estate ha qualcosa in più.
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La confessione di Walter Lavitola durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Ranucci. Ho agito per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, ha detto il faccendiere, ma la sua ricostruzione non convince i magistrati.
3: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santi se lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto Lavitola ai magistrati, assicurando che dietro quell'episodio non c'era alcun piano politico. Ma qualcosa è andato storto perché quella bomba avrebbe potuto uccidere. E il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. Lavitola ha dunque confessato, il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, perché quella bomba avrebbe potuto uccidere. E il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. Lavitola ha dunque confessato, il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Una notizia dell'ultimo

0: 18 e durante i soccorsi anche un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Restiamo in Sicilia. Le ceneri vulcaniche fuoriuscite dall'Etna continuano a bloccare l'aeroporto di Catania. Oltre 700 i voli cancellati o riprogrammati su altri scali. Al momento l'interruzione delle partenze e degli arrivi dal Fontanarossa è stata prorogata fino alle 2 di notte del 14 agosto. A 17 anni, il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato a Trani durante una rissa avvenuta la scorsa notte tra giovani del posto e un gruppo proveniente da Andria. Il minore si è presentato in una caserma dei carabinieri con il suo avvocato ed ha ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Le tensioni tra Iran e Stati Uniti, mentre i due paesi continuano a contendersi il controllo di Hormuz, si apre anche lo scontro per gli sversamenti di greggio dalle petroliere colpite, che inquina mari e coste.
1: Non più solo i danni economici, la guerra fra Iran e Stati Uniti ora causa anche quelli ambientali. Due le emergenze in corso, una sull'isola iraniana di Kesm, una fuoriuscita di petrolio ripresa da video e satelliti che sta inquinando una zona di riproduzione di tartarughe marine in via d'estinzione. L'Iran ha avviato operazioni di bonifica, ma non ha specificato l'origine dello sversamento. Più allarmante ancora la situazione in Oman, dove una petroliera della flotta ombra russa, incagliata da giugno, ha lentamente provocato una chiazza di greggio da 2000 km quadrati, coinvolgendo una riserva naturale per le megattere del Mar Arabico. Incidenti diversi, ma avvenuti in un contesto di traffici sconvolti dalla guerra e navi esposte a droni e mine, e così l'Iran ne approfitta per alzare la posta e chiedere risarcimenti agli Stati Uniti. Il tutto mentre entrambi i paesi sono tornati a rivendicare per sé il presunto controllo su Hormuz, senza far avanzare i negoziati. Un muro contro muro che di fatto continua a bloccare il traffico attraverso lo stretto, il 90% in meno rispetto al periodo pre-guerra. Valeria Fraschetti, GR1.
0: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione del villaggio di Kusra per un'operazione militare che durerà diversi giorni. Nella stessa località un gruppo di coloni ha assediato le case di alcune famiglie palestinesi. Condanna le azioni degli estremisti israeliani anche l'ambasciatore degli Stati Uniti a Gerusalemme, Huckabee, scrivendo in un post sui social che si tratta di un atto di terrorismo e di azioni ripugnanti. Il meteo si avvicina all'atteso calo delle temperature. Oggi sono ancora 18 città da bollino rosso, domani scenderanno a 7. Allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Nel fine settimana ancora picchi di calore, ma da Ferragosto una perturbazione atlantica porterà pioggia e un po' di fresco a partire dalle regioni del nord. E ora il cinema con la riscoperta all'estero di Monica Vitti. A San Francisco si chiude oggi una rassegna a lei dedicata, a Londra la celebrano al British Film Institute in collaborazione con Cinecittà.
2: E poi non ho visto niente di Londra, è così piena di vita in questo periodo.
3: Perché quella che vedeva Monica Vitti in quei giorni era la Swinging London, quella nella quale era approdata con Mario Monicelli per La ragazza con la pistola, già musa del cinema di Antonioni. Grazie a Monicelli, che ne vide il talento brillante, cambiò tutto. Ed è proprio questa la Vitti che il British Film Institute celebra in questo agosto, quella meno conosciuta all'estero, il suo talento brillante. La rassegna è dedicata infatti alla forza creativa di Monica, della quale si vedono anche i due film londinesi, oltre alla ragazza con la pistola, Modesty Blaze di Joseph Losey, il suo primo ruolo in inglese. E poi Ti ho sposato per allegria, con il recupero di due scene censurate all'epoca, e Polvere di stelle e la magnifica Tosca di Magni.
4: Mi madre morta fisica.
3: A completare il ritratto di una delle icone del cinema europeo del dopoguerra, Scandalo segreto. Era il 1989, la sua prima regia, la sua ultima volta sul grande schermo. Miriam Mauti, GR1.
0: Sport, atletica leggera, gli europei di Birmingham, anche oggi un programma tutto da seguire. L'inviato.
5: 7 gare da medaglia nella serata inglese, le grandi speranze dell'Italia nel salto triplo femminile. Erika Saraceni e Daria Derkac si sono qualificate con le due migliori misure, 14.50 e 14.42, finale dalle 20.40 italiane. L'altro azzurro da seguire è Francesco Pernici, negli 800 ambisce al podio, potrebbe sorprendere anche se non è tra i favoriti.

0: 800 donne, la gara delle gare in questi europei, tornerà in pista tra poco più di un'ora. Eloisa Coiro ha appena abbassato il record italiano di Gabriella Dorio, correrà per un posto in finale. La concorrenza è feroce, nella sua semifinale ci sono la campionessa olimpica Kylie Hopkinson e l'olandese Femke Bol. Chiusura di mattinata con altre semifinali, 400 donne con Alessandra Bonora, Alice Mangione e Anna Polinari. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ancora sport, europei di nuoto di Parigi. Italia fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Anna Pirovano e Lisa Angiolini si sono qualificate per la semifinale dei 200 rana. In serata 5 finali in programma, tra cui 50 metri d'orso, nei quali ieri Sara Curtis ha stabilito il nuovo record del mondo. E questa era la nostra ultima notizia, quindi è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13. Spazio adesso all'informazione regionale. Un ringraziamento a Gianni Tola in regia. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app RaiPlay Sound.

0: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Lazio.
3: A Cassino 17 famiglie restano fuori casa in seguito a un grave incendio che ha devastato le loro abitazioni più di un anno fa. I residenti lottano per ottenere i risarcimenti dall'assicurazione e sperano di tornare più presto a casa. Si rompe l'ascensore nella Torre 1 di Tor Bella Monaca, restano prigionieri in casa anziani e disabili. L'appello all'Ater per affrettarne una riparazione definitiva. Si contano i danni degli incendi conseguenti alle alte temperature e dei violenti nubifragi a Roma in provincia e nella Tuscia le situazioni più gravi. La sicurezza in mare in vista del weekend di Ferragosto. Nel nostro approfondimento ne parliamo con Emilio Casale, comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino. Ancora buongiorno da Antonio Moro in studio per la seconda edizione del GR del Lazio. Ancora fuori casa, a Cassino, dopo più di un anno dall'incendio che ha investito l'edificio. Il comune non ha più in carico i residenti in questa fase, che sono sistemati presso familiari o in affitto e chiedono di rientrare, mentre le rate dei mutui e i canoni di locazione continuano a correre. Il servizio.
4: Adesso da mia madre, ma tanti disagi. In 7 persone in una casa, 32 anni di sacrifici buttati veramente al fumo. Cacciati di casa, non ci hanno chiesto neanche scusa.
5: Siamo in affitto, stiamo aspettando di poter rientrare, ma immagino che i tempi non saranno brevi. Abbiamo una bambina di 7 anni, è un anno sospeso, probabilmente un anno non basterà, diventeranno 2.
6: Da 13 mesi fuori casa, aiutati dai familiari o dovendo pagare un affitto, 17 famiglie in tutto, una cinquantina di persone, vivevano nel palazzo di via Zamosch a Cassino, andato in fumo nell'incendio del 23 luglio di un anno fa. Le fiamme, divampate al piano terra in una rivendita di moto, hanno tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco. L'intero edificio devastato, origine accidentale, hanno stabilito le indagini. Da allora un iter lunghissimo in attesa del risarcimento per poter avviare i lavori. Marco Ciorra, amministratore di condominio.
7: Siamo in attesa della liquidazione, siamo ancora in discussione con lo studio peritale per definire definitivamente l'importo del danno, per arrivare alla liquidazione e iniziare i lavori.
6: La stima complessiva dei danni ammonta a 2 milioni di euro, forse dalle assicurazioni se ne recupererà la metà. I residenti chiedono di fare presto.
8: Quantomeno di versare nell'immediato un acconto sul danno, almeno per permetterci di poter cominciare a fare lavori.
6: Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
3: Un 35enne è morto dopo essere caduto in mare da un pontile a Tarquinia Lido sul litorale viterbese. Intorno alla mezzanotte alcuni testimoni avrebbero visto l'uomo a riva e poi lo avrebbero sentito chiedere aiuto dopo la caduta. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una lancia della Capitaneria di Porto, mentre alle ricerche ha partecipato anche un elicottero dell'Aves. Il corpo è stato trovato dopo circa 2 ore. A Roma, a Tor Bella Monaca, c'è un guasto agli ascensori nella Torre 1 di via Santa Rita da Cascia che dura da 3 giorni. Diverse persone con disabilità sono praticamente impossibilitate a uscire di casa.
9: 72 famiglie su 14 piani, quelle della Torre 1 di Tor Bella Monaca in via Santa Rita da Cascia, che si trovano da giorni in una situazione in cui gli ascensori funzionano a singhiozzo. Ce ne sono 3, uno è fermo da più di un anno e non c'è modo di capire se e quando verrà riparato. Gli altri 2 funzionano e non funzionano, sono stati fermi ieri, gli inquilini hanno chiamato Ater, sono arrivati degli operai, hanno riparato, ma dopo pochi minuti gli ascensori di nuovo non funzionavano. Stamattina sono tornati, quando noi siamo arrivati sul sito uno degli ascensori sembrava funzionare, un altro era in riparazione, il terzo rimane fermo. 5 o 6 persone gravemente disabili, cioè su sedie a rotelle, che non possono uscire, non possono nemmeno arrischiarsi di uscire per il timore di rimanere dentro l'ascensore. Il personale Ater è arrivato, gli inquilini sostengono che la ditta che si occupa della manutenzione degli ascensori, essendo cambiata nell'ultimo anno, lavora peggio di quella precedente. In realtà tutti ci dicono che questi ascensori avrebbero bisogno probabilmente di essere sostituiti, ma sicuramente c'è anche un problema di fondi, di disponibilità da parte dell'azienda che si occupa di questa e di altre case popolari a Torbella Monaca. Gli inquilini sono esasperati, hanno anche chiamato i carabinieri ieri per il timore che non ci fossero interventi anche in vista del Ferragosto. La presidente dell'associazione Tor Più Bella, che ha sede in questa torre, la torre gialla di Torbella Monaca, esasperata oggi ha detto che è stanca di occuparsi di cose di cui si dovrebbero occupare le persone dell'ATER. Da Torbella Monaca, Paolo Martini, TGR Lazio.
3: La doppia aggressione in centro a Roma al turista francese che indossava la kippah, le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero individuato l'aggressore, un uomo di 31 anni di origini straniere senza fissa dimora.
0: Le telecamere hanno ripreso tutto, i volti dei quattro aggressori di Isaac Dahan sono nelle immagini acquisite dai carabinieri di Piazza Farnese. 10 occhi elettronici installati tra Largo Argentina, Piazza Cairoli e Largo Arenula hanno ripreso chiaramente le due aggressioni a sfondo antisemita del 7 e dell'8 agosto a Roma. Il principale indiziato è un uomo di origine algerina di 31 anni, senza fissa dimora né permesso di soggiorno, arrivato nella capitale 5 anni fa e già noto alle forze dell'ordine per furti e rapine ai turisti. Isaac lo ha riconosciuto senza esitazione ed è scattata la denuncia per percosse e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini proseguono, nei prossimi giorni una nuova informativa sarà inviata in procura. Dahan, turista francese di 22 anni di religione ebraica, passeggiava per il centro storico con la kippah in testa quando è stato prima inseguito e colpito con spray urticante dal 31enne ora sotto indagine, e il giorno dopo ha accerchiato e preso a calci in largo di Torre Argentina dallo stesso giovane insieme ad altri tre, mentre la madre e il fratello assistevano impotenti. Filippo Pala per TGR Lazio.
3: Truffa un'anziana di 94 anni che aveva costituito una fondazione benefica, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma oltre 370.000 euro. L'appropriazione indebita a danno della donna da parte dei gestori del patrimonio della signora ammonterebbe però a oltre 1.200.000 euro. Il servizio.
10: Truffata su due fronti, in casa delle badanti e da consulenti finanziari, ma anche nella gestione della fondazione che aveva costituito da quasi 40 anni per aiutare giovani e bisognosi. E il destino toccato a una donna di 94 anni, residente a Nettuno, rimasta sola e quindi con la necessità di essere aiutata in casa, nelle faccende quotidiane, ma anche nell'amministrazione di un patrimonio ingente. E invece sarebbe stata raggirata proprio dalle persone di cui si era fidata, quasi 750.000 euro confluiti nei conti correnti di collaboratori domestici, consulenti finanziari e familiari di questi ultimi, con operazioni volte a mascherare la provenienza illecita di quei soldi, e oltre 500.000 di euro distratti dall'amministratore della fondazione che a partire dal 2019 avrebbe preso sempre più potere nell'ente, drenando risorse dalle finalità previste per statuto con la collaborazione della garante della fondazione stessa. Ad accorgersi che il patrimonio della 94enne si stava progressivamente assottigliando sono stati alcuni parenti che hanno sporto denuncia. Le indagini della Guardia di Finanza di Roma, coordinate dalla Procura di Velletri, hanno accertato anche condotte di autoriciclaggio, perché le somme distratte dalla fondazione, che non aveva scopo di lucro, erano state invece usate per attività economiche con l'acquisto di un immobile commerciale a Roma per un valore di oltre 200.000 euro. Quattro persone sono state denunciate per riciclaggio, autoriciclaggio e circonvenzione di incapace, oltre che per appropriazione indebita di complessivi 1.200.000 euro, e la stessa Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di beni deciso dal Tribunale di Velletri per un valore complessivo di oltre 375.000 euro. Marco Curatolo, TGR Lazio.
3: Tra caldo e maltempo, nella calura estrema di questo periodo sono cadute in questi giorni piogge violente, ma è solo una pausa dall'afa.
11: Dall'afa alla pioggia, ma solo per qualche ora di sollievo dopo il temporale abbattutosi nel pomeriggio di ieri su varie zone di Roma e del Lazio. Nel giorno dell'eclissi solare, acqua ma anche grandine e vento sulle strade della capitale. Un fenomeno breve ma intenso, al punto da provocare la caduta di rami e alberi. La maggior parte dei crolli tra i quartieri Torpignattara e Alessandrino, ma anche al Quadraro. Deviazioni dunque inevitabili, così come i disagi per pedoni e automobilisti. Nessun ma interventi e verifiche dei vigili del fuoco anche nella provincia di Roma. Rami pericolanti, arbusti spezzati e verifiche su cornicioni tra i Castelli Romani, Campagnano e la zona della Rustica. Venti forti e qualche allagamento nella provincia di Frosinone. La pioggia ha portato però con sé una pausa dall'afa, soprattutto in serata, ma il caldo è già tornato. Attesi 37-38 gradi oggi e per altri 4-5 giorni. La data più attesa quella del 18 agosto, quando le temperature dovrebbero ridursi per la arrivo fuori correnti provenienti dall'Atlantico. La luce in fondo al tunnel anche per commercianti e ristoratori. La denuncia nella capitale e de orre dei locali dal Pantheon a Piazza Navona restano vuoti almeno fino alle 19. Ai tavoli con i raggi solari puntati direttamente nessuno vuole sedere, anche con i ventilatori attivi. I primi clienti della giornata spesso arrivano soltanto con il tramonto. Ines Siano, TGR Lazio.
3: Possiamo nel Viterbese, dove il maltempo delle ultime ore ha causato diversi danni. Sentiamo.
12: Questa mattina squadre dei Vigili del Fuoco, ANAS, Protezione Civile e personale dei comuni sono ancora alle prese con le conseguenze dell'ondata di maltempo che ieri pomeriggio si è abbattuta sul Viterbese. Dal caldo torrido si è passati alla pioggia battente e al vento forte in poche ore. Decine gli interventi dei pompieri. I fenomeni più intensi hanno riguardato la Bassa Tuscia, Orte, Civita Castellana, Faleria, Calcata, le località più colpite. Non si registrano persone coinvolte. Gli alberi caduti sulle strade hanno creato problemi alla viabilità. Su Calcata una piccola tromba d'aria ha provocato diversi danni con piante di alto fusto cadute a terra e strutture leggere all'aperto spazzate via. A Civita Castellana è rimasta chiusa la Flaminia per un albero crollato sulla sede stradale. Altrettanto è avvenuto sulla Falerina, sulla Nepesina e sulla strada per Magliano Romano. Interrotta temporaneamente anche la circolazione sulla ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo per consentire la rimozione di alcune lamiere finite sui binari dopo essere state strappate dalla copertura di un capannone. Il comune di Mazzano Romano, con un comunicato diffuso in serata, ha invitato la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti, raccomandando di muoversi solo se strettamente necessario. Nazario Basili, TGR Lazio.
3: Ora il nostro approfondimento. Emilio Casale, comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino, nell'intervista di Esther Maria Lorido sulla sicurezza in mare in vista del weekend di Ferragosto.
13: Come affrontate questi giorni di massimo afflusso sul litorale e in mare? Avete messo in campo misure particolari?
14: Sì, come tutti gli anni la Direzione Marittima del Lazio ha predisposto un dispositivo che prevede 30 presidi lungo il territorio, lungo le coste laziali. Quindi oltre a quelli ordinariamente costituiti ne sono stati attivati 3 ulteriori e a queste sedi locali corrispondono oltre 30 mezzi navali, tra cui 2 nuovi acquascooter che sono entrati in linea proprio quest'anno, alcuni mesi fa. A questo si aggiunge un protocollo d'intesa che è stato siglato con il 118 per gestire in maniera ancora più efficiente le emergenze sanitarie.
13: Quali sono le infrazioni più frequenti?
14: Per quanto riguarda quelli dei stabilimenti o comunque delle strutture balneari, quelle che abbiamo più riscontrato sono innanzitutto un preposizionamento delle strutture balneari. Ovviamente non parlo delle concessioni, ma parlo delle spiagge libere attrezzate. E questo chiaramente è una sottrazione di uno spazio pubblico alla fruizione dei cittadini. Poi altri tipi di violazioni riguardano in generale le attrezzature degli stabilimenti, che devono prevedere delle dotazioni di sicurezza ben individuate. Per quanto riguarda invece le attività poste in essere da semplici bagnanti, diciamo ci sono attività sportive che vengono svolte magari o pseudo sportive in aree non consentite, sia in mare che sulla spiaggia, e per quanto riguarda i diportisti la navigazione sotto costa o comunque in aree vietate.
13: C'è un consiglio su tutti che si sente di dare oggi?
14: Per tutti coloro che ovviamente vogliono svagarsi al mare e rilassarsi al mare, è di avere, per le famiglie con bambini, per i genitori ovviamente forse è superfluo dirlo, però avere sempre un contatto visivo con i bambini, soprattutto i più piccoli. In generale è avere una conoscenza anche da prendere sul momento, diciamo, del tipo di mare con cui si ha a che fare. Mi spiego meglio: se la costa degrada lentamente o se piuttosto c'è uno scalino che quindi crea subito un fondale più importante. Ecco, queste sono due situazioni che possono essere velocemente e direi molto opportunamente posti in essere da tutti i bagnanti per aumentare il livello di sicurezza.
3: Una breve notizia di servizio: in provincia di Latina, a Borgo Sabotino, è stata attivata presso la casa di comunità la guardia medica con la presenza costante di un medico e di un infermiere, un servizio in più per i turisti. Prima di salutarci passiamo alle previsioni del tempo.
15: L'alta pressione continua ad essere protagonista dello scenario meteorologico anche nella giornata di oggi, garantendo ancora tanto sole e temperature elevate. Tuttavia, delle infiltrazioni umide in quota andranno a favorire la formazione di temporali pomeridiani sui rilievi, soprattutto nel basso Lazio. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri o saranno in lieve flessione, ma rimarranno ancora decisamente elevate e sarà elevato anche il disagio da caldo con Roma, Rieti, Frosinone, Viterbo e Latina, città da bollino rosso secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. La ventilazione sarà debole o moderata e di direzione variabile, mentre il mare sarà poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
3: Sono le 12:24:30, è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Adriano Lippi. L'informazione regionale, ricordiamo, torna alle 14 su Rai 3 con il nostro TG ed Antonia Moro che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
16: 12:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano la coda è verso Chamonix e l'attesa è di un'ora. A 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce la coda per un incidente tra Masone e il Bivio 26 a 10 in direzione di Genova Voltri. Sulla A15 Parma La Spezia code tra Bercete e Pontremoli verso La Spezia e nel senso contrario di marcia in direzione di Parma, quindi tra Pontremoli e Berceto. A14 coda in direzione della Milano-Napoli tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. Sulla A14 ancora tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna 2 km di coda in aumento a causa di un incidente. A23 Palmanova Tarvisio il traffico intenso c'è coda. A Ugo Vizza in direzione di Tarvisio. Sulla A1 coda a tratti per il traffico intenso tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico in direzione di Bologna. Torniamo sulla 14, la coda è tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. Concludiamo con la A18 Messina Catania, il traffico intenso, ci sono code a tratti alla barriera di Catania in entrata a Messina. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.

0: to the ball girl one time.
1: Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, in Cisgiordania, coloni israeliani assediano famiglie palestinesi. L'ambasciatore americano: sono atti di terrorismo. Dopo la confessione di La Vitola, sono io il mandante dell'attentato Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, è scontro politico sul futuro del conduttore. Esalazioni da un depuratore a San Vito Lo Capo, perdono la vita un operaio e il soccorritore del 118 che lo stava rianimando. Etna, chiuso almeno fino a domani l'aeroporto di Catania, 700 i voli cancellati o riprogrammati, danni per oltre 20 milioni. Il caldo non ferma il turismo, estate italiana da record per le presenze, ma anche per i consumi elettrici. Da dopo Ferragosto, temperature in calo. 65 anni fa il muro divideva Berlino, simbolo della guerra fredda. Oggi, dice il cancelliere Merz, l'unità ha superato la divisione. Sardegna e musica, Katy Perry in Costa Smeralda, concerto esclusivo in compagnia del fidanzato, l'ex premier canadese Trudeau, e stasera a Olbia Achille Lauro per il Red Valley. Europei di nuoto e atletica, Parigi delude, la 4% stile uomini e fuori dalla finale. Simona Quadarella in finale nei 1500, stasera Sara Curtis a caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record mondiale di ieri. A Birmingham Francesco Pernici punta al podio negli 800, ieri l'argento di Sara Fantini nel martello. Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, tensione altissima in Cisgiordania. Da stamattina numerose operazioni dell'esercito israeliano in villaggi palestinesi con arresti. Le forze armate sono tornate a intervenire anche a Qusra, dove da giorni alcune case di famiglie palestinesi sono circondate da coloni israeliani. L'inviata della RAI.
3: Un ingiustificabile atto di terrorismo per l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, che con una ferma e piuttosto inedita dichiarazione prende posizione sulle case con due famiglie palestinesi dentro, strette d'assedio dai coloni da domenica scorsa. Il capo dell'esercito, generale Zamir, ha inviato in zona un battaglione.
2: In alcune case di famiglie palestinesi sono circondate da coloni israeliani. L'inviata della RAI.
3: Un ingiustificabile atto di terrorismo per l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, che con una ferma e piuttosto inedita dichiarazione prende posizione sulle case con due famiglie palestinesi dentro, strette d'assedio dai coloni da domenica scorsa. Il capo dell'esercito, generale Zamir, ha inviato in zona un battaglione. Avamposti sono stati smantellati

0: Appena presenti in zona, se ne impossessino definitivamente. La violenza causa gravissimi danni anche tra i nostri amici, dichiara il ministro della difesa Katz. Ma pur essendo stata dichiarata zona militare interdetta, l'area dunque vietata a chiunque non vi sia residente, nessun provvedimento è stato preso nei confronti dei coloni di Kusra, dove il mese scorso è stata data anche alle fiamme una moschea. Coloni che sono tornati anche a Taibe, villaggio cristiano, pure nel mirino degli avamposti. Kusra, Lucia Goracci, GR1.
1: C'è un'ultima ora dalla Cisgiordania, infatti Channel 11 riporta che le forze armate israeliane hanno revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti delle tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, che era stato emanato in mattinata in vista di questa operazione militare di cui si parlava nel servizio. Secondo quanto riportato, quindi, l'operazione si concentrerà solo sulle case non abitate del villaggio. La guerra fra Iran e Stati Uniti ora preoccupa anche per gli sversamenti di greggio nel Golfo e dall'Iran la smentita di quanto detto da Trump. Abbiamo il totale controllo dello stretto di Hormuz, la corrispondente da Istanbul.
2: I Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso e il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence. E cresce l'allarme ambientale, ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare e di distruggere le oasi ecologiche presenti nelle acque del Golfo Persico. Ma la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono vicine a un accordo, mentre il Qatar dice che Iran e Oman sono addirittura d'arrivo per concludere un'intesa che regolamenti le acque di Hormuz. Intanto un'altra fiammata riaccende il conflitto in Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, colpiscono nuovamente il porto di Al-Maha nel Mar Rosso e mettono nel mirino le truppe governative yemenite filosaudite. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: La guerra in Ucraina. In un'intervista alla CNN, Zelensky torna a chiedere gli intercettori Patriot agli alleati. A Odessa un drone russo ha colpito un treno, due i morti. Mentre a Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi, cinque soccorritori sono morti nell'esplosione di un proiettile dopo un attacco ucraino. Tensione diplomatica intanto tra Russia e Giappone dopo la visita di Putin alle isole Curili, contese tra i due paesi. E in primo piano in Europa ancora il tema dei migranti. A Ceuta, dove si temono nuovi ingressi di massa il 15 agosto, è atteso nel pomeriggio il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska e si svolgerà alle 14.30 l'audizione del nostro ministro dell'interno Piantedosi al comitato parlamentare Schengen. Si parlerà della decisione dell'Italia di ripristinare i controlli alle frontiere con la Spagna. In Europa si discute di possibili hub all'estero. Diversi paesi vorrebbero creare un centro per i rimpatri in Uganda. La confessione di Walter Lavitola durante l'interrogatorio di garanzia in carcere, dove è rinchiuso con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Siegfried Ranucci. Nei prossimi giorni è attesa la decisione del GIP se concedere i domiciliari al faccendiere che ha escluso un piano politico dietro l'episodio.
3: Ha organizzato un attentato per fare del bene. È la ricostruzione di Walter Lavitola su quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. L'ex direttore dell'Avanti ammette di essere il mandante, di aver organizzato tutto insieme al suo factotum camerunense Tavares, per il quale la Procura di Roma ha spiccato un ordine di arresto internazionale, e ad altre quattro persone finite in manette, la manovalanza criminale, mera esecutrice del piano. Il PM Edoardo De Santis lo interroga alla GIP, Iole Moricca lo ascolta. Qualcosa nel racconto vacilla. Ora gli investigatori devono confrontare le dichiarazioni rese dalla Vitola con le fonti di prova raccolte. A suo dire, l'obiettivo era solo far alzare il livello di protezione del giornalista, come ha confermato il legale Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, oggetto di pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: Il faccendiere ora spera di ottenere i domiciliari. Ranucci prende le distanze, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: E l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report rimane al centro del confronto tra i partiti.
5: Ranucci studiava da leader del campo largo e faceva inchieste per colpire i possibili avversari politici. Questa la lettura di Fratelli d'Italia, che critica poi la sinistra, colpevole, a loro dire, di tacere adesso che si conosce la matrice dell'attentato.

0: L'inchiesta spinge anche Forza Italia a calcare la mano. Ranucci, un uomo ridicolo che affonda per le sue frequentazioni. Il riferimento all'amicizia con la Vitola. La Rai sospenda la collaborazione, attacca la Lega, ma dall'opposizione si precisa che il giornalista di Report rimane ad ogni modo vittima dell'attentato. Hanno appena scudato Delmastro e le sue chat e adesso alzano il ditino sulle frequentazioni di Ranucci. Deve rimanere a condurre Report, dice l'ex presidente della commissione di vigilanza Rai, la 5 Stelle Floridia. Per il PD la Vitola poco raccomandabile, ma la priorità rimane difendere la trasmissione, anche perché sarebbe inaccettabile allontanare il conduttore per colpire Report. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: In Sicilia le ceneri vulcaniche fuoriuscite dall'Etna continuano a bloccare l'aeroporto di Catania. Linea a Maurizio Di Lucchio.
2: Settimo giorno di disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Partenze e arrivi restano bloccati fino alle 2 di notte di domani 14 agosto. Più di 700 da inizio emergenza i voli cancellati o deviati su altri scali siciliani. 30.000 almeno i passeggeri rimasti a terra. C'è chi si è spostato grazie a collegamenti alternativi da Comiso, Palermo e Trapani, chi ha trovato alloggio in città e altri che hanno dormito nelle brande messe a disposizione in aeroporto, per moltissimi un'odissea.
3: Ci hanno già cancellato due voli e ci hanno detto che almeno per altri 5 giorni non ci sono voli per nessuna compagnia. Abbiamo chiesto comunque di arrivare tra Torino, Milano, Genova e non c'è soluzione per nessuna città.
4: Stiamo considerando la nave per tornare perché è l'unico mezzo disponibile e c'è posto.
5: Abbiamo noleggiato delle macchine e abbiamo speso più di 545 euro.
2: Calcolando solo i primi giorni di stop ai voli, si stimano danni per il turismo siciliano fino a 24 milioni di euro.
6: Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
1: Tragico incidente sul lavoro a San Vito Lo Capo nel Trapanese, un operaio è morto per le esalazioni di un depuratore, un soccorritore del 118 è deceduto mentre cercava di assisterlo.
7: La tragedia in mattinata, uccisi dalle esalazioni del depuratore comunale di San Vito Lo Capo nel Trapanese, un operaio della società di gestione e un soccorritore del 118 che stava tentando di rianimare la vittima. Dalle prime notizie il tecnico stava lavorando nei locali dell'impianto nei pressi della Tonnara del Secco per un controllo, forse per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore ed è svenuto a causa dei gas tossici. Le vittime sono l'operaio Davide Anselmo e l'operatore del 118 Francesco Bulgarella. Un tragico incidente, ancora tutto da ricostruire, su cui indagano i carabinieri. L'uomo, da quanto si apprende, era sceso all'interno della struttura per alcune verifiche. I gas presenti nell'ambiente avrebbero saturato l'aria. Lanciato l'allarme è intervenuta una prima ambulanza. Uno dei due soccorritori ha tentato di rianimarlo, ma è stato sopraffatto dalle esalazioni. L'altro collega presente ha tentato di salvarlo inutilmente. In corso le verifiche degli investigatori dell'arma e degli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale, nonché la raccolta delle testimonianze per ricostruire la dinamica dei fatti. Da Catania, Orazio Aleppo per il GR1.
1: Un 17enne si è presentato alla caserma dei carabinieri di Trani dopo l'omicidio di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani avvenuta la scorsa notte a Trani. Il giovane in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti. Non sarebbero critiche le condizioni della trentenne ferita dall'ex compagno a Mongrassano, in provincia di Cosenza. La donna si trova ora in sala operatoria e i medici non la ritengono in pericolo di vita. Sono più gravi invece le condizioni dell'uomo che, dopo aver sparato alla donna, ha tentato di togliersi la vita con la stessa pistola. I medici dell'ospedale di Cosenza dovranno sottoporlo ad un intervento chirurgico alla testa, ma non sarebbe neanche lui in pericolo di vita. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il movente del gesto. Rai Radio 1 alle 13:11 minuti, gli europei di nuoto di Parigi, fari puntati su Sara Curtis, autrice ieri di una straordinaria impresa.
8: È l'azzurra più attesa dopo l'incredibile prestazione in semifinale. Sara Curtis, fresca primatista del mondo nei 50 d'orso, proverà a prendersi l'oro. Appuntamento alle 18:36. Lei ad aprire il programma di finali dei nostri, programma che sarà chiuso dalla staffetta veloce maschile, la 4% stile. Nota dolente e grande delusione delusione di giornata. L'Italia, argento mondiale in carica, è sempre a medaglia nelle competizioni internazionali dal 2021 e fuori dalle 8 finaliste, addirittura undicesima. Big in vasca nelle batterie del mattino, la regina del mezzo fondo Simona Quadarella, già oro negli 800, favorita anche nei 1005. È in finale con il miglior tempo, neanche a dirlo. Thomas Ceccon, ieri bronzo con annesso record italiano nei 200 d'orso, è in semifinale nei 50, così come Michele Lamberti. Con qualche rischio di troppo, Carlos D'Ambrosio supera il primo ostacolo nei 200 stile all'ultimo crono utile. Passa Anita Gastaldi nei 100 farfalla e passano Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana. Manuela Collazzo, GR1.
1: E ora gli europei di atletica leggera, anche oggi a Birmingham un programma tutto da seguire. Tra le finali in programma quella degli 800, che vedrà tra i protagonisti Francesco Pernici. Ieri l'argento di Sara Fantini nel martello, ascoltiamolo al microfono del nostro inviato.
9: Tanta felicità per questa conferma, anche se non è un oro va benissimo lo stesso.
10: Comunque arrivare qui e prendere un'altra medaglia non era per niente scontato, sono proprio contenta di come ho affrontato la gara.
9: Il tuo futuro? Mondiali e Olimpiadi, è questo quello che manca adesso, una medaglia definitiva?
10: Lo so bene, so perfettamente che cosa manca al mio percorso, sono pronta a lavorare per ottenerlo, me lo sento comunque nelle gambe già di poter fare meglio, devo solo trovare la tecnica giusta, il ritmo giusto e ci vuole un po' più di lavoro, ma sono convinta comunque che l'anno prossimo saremo pronti.
9: E al tuo percorso personale?
10: Gran bella domanda, nel senso che sto cercando di costruirmi come persona, ovviamente in modo parallelo. Ho lasciato un pochino in stand-by il mio percorso di studi, ma ho intenzione comunque di proseguire, di comunque qualificarmi anche in qualcosa di diverso che non sia solo l'atletica. In questo momento l'atletica assorbe veramente tanto delle mie energie fisiche, ma soprattutto anche mentali ed emotive. Lo vedo un po' un percorso un po' totalizzante. Sto cercando di tenere un buon bilanciamento, questa è la priorità.
9: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: A causa del caldo, a luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre. L'atteso calo delle temperature però si avvicina. Oggi ancora 18 città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Allerta gialla per temporali in parte del centro e del sud e della Sardegna. E clima torrido non ferma il turismo nel nostro paese.
11: Caldo estremo, tensioni geopolitiche e rincari non fermano i vacanzieri. Anche a luglio i numeri del turismo sono in crescita. Lo dicono i dati elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, secondo i quali a luglio si sono registrati oltre 4 milioni di presenze e 1 milione di arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025. Presenze che aumentano complessivamente del 4,4%, con una crescita del 2,3% della componente italiana e del 6% di quella straniera. Risultati che ci rendono orgogliosi, commenta il ministro Mazzi, e nella settimana di Ferragosto il tasso di saturazione OTA, che indica la percentuale di occupazione delle camere rispetto all'offerta disponibile sui grandi portali di viaggio online, raggiunge il 65,4% davanti a Francia e Spagna. Ottimi anche i dati sul Ferragosto raccolti da Confturismo, Confcommercio, il presidente Manfred Pinsger.
12: Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi.
11: Gelsomina Testa, GR1.
1: Gran parte d'Europa continua a soffrire forte caldo e siccità, anche in aree poco abituate a fenomeni del genere, dall'Inghilterra alla Repubblica Ceca. A chiedere politiche incisive contro il riscaldamento globale, iniziative di giovani in varie parti del mondo.
13: Voci di alcuni dei giovani che partecipano a un raduno sul clima al Via d'Oggi in Germania, dove se ne sono già tenuti alcuni e altri se ne terranno a breve. In Finlandia, altro esempio, sarà a fine mese, focus sulle foreste. Rarefatte continuano anche le proteste eclatanti, pochi giorni fa azioni di Extinction Rebellion in Spagna e Olanda, vernice su teche, strade bloccate, una quarantina gli arresti. Mobilitazioni che non si vedono più come ai tempi delle grandi manifestazioni di piazza, ma ci sono. Linguaggi diversi, un messaggio comune sulla crisi climatica, inaccettabili inerzia e silenzio dei governi. Urgente la transizione energetica con lo stop ai combustibili fossili e misure di protezione dagli effetti già ben visibili del riscaldamento globale. Richieste che sempre in questi giorni arrivano anche da altre parti del mondo. Incontri di giovani, per esempio in Kenya contro un progetto di raffineria, in Vietnam per più sostegno a progetti dal basso e nelle Maldive, isole a rischio scomparsa con l'innalzamento del livello del mare. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Le ondate di calore sempre più lunghe incidono anche sul calendario e sugli orari della vendemmia. Per proteggere i lavoratori, alcuni viticoltori stanno sperimentando la raccolta dell'uva durante la notte o le prime ore del giorno.
13: Nata qualche decennio fa in Sicilia per proteggere alcune delle qualità fondamentali delle uve, specie quelle a bacca bianca, più sensibili a luce, calore e stress termico, la vendemmia notturna sta diventando oggi un modo per tutelare i lavoratori dai rischi legati al caldo estremo delle ultime estati. L'esperimento è in corso in questi giorni nell'azienda vitivinicola Berlucchi a Borgonato, in provincia di Brescia, l'amministratore delegato Arturo Zigliani.
14: Abbiamo fatto qualche giornata alle 4 della mattina, in questo modo le temperature sono più basse, 10 gradi di differenza si sentono fisicamente.
13: Sollievo dunque per i lavoratori, diventerà la norma raccogliere l'uva di notte o alle prime luci dell'alba?
14: Dobbiamo ancora valutare tanti aspetti, le esigenze di logistica, i fari che illuminano il vigneto.
13: L'anticipo della vendemmia legato al cambiamento climatico vi preoccupa?
14: Queste variazioni sono abbastanza prevedibili, ci preoccupano di più i fenomeni improvvisi e violenti, grandinate, trombe d'aria, la siccità veramente pesante. Un po' tutti dovremmo essere preoccupati per tutti gli aspetti delle attività umane.
13: Eleonora Belviso, GR1.
1: La Germania ricorda la costruzione 65 anni fa del muro di Berlino. Oggi il nostro paese è unito da più tempo di quanto sia stato diviso, il messaggio del cancelliere Merz, la corrispondente.
15: Quando è stato costruito il muro ho capito che non avrei più visitato Roma o Parigi. Renate Werwig Schneider viveva a Berlino Est, aveva 23 anni quando la Germania comunista si isolò ermeticamente dall'Occidente. Lei tentò di fuggire attraverso un tunnel, ma i suoi compagni furono traditi. Il nostro contatto all'Ovest si innamorò di una donna che purtroppo era un'informatrice della Stasi. La polizia segreta attese che il tunnel fosse terminato e poi arrestò tutte 30 le persone del gruppo, inclusi me e i miei genitori, finimmo tutti in carcere. Storie come questa si raccontano ancora oggi all'ombra della Porta di Brandeburgo. Qui sul lato occidentale passava quel confine fatto di cemento e filo spinato che solo a Berlino ha causato la morte di 140 persone, portato all'arresto di altre decine di migliaia. E proprio qui è stata eretta una riproduzione metallica lunga 30 metri che fino al 17 agosto rappresenterà ciò che fu la striscia della morte. Per il sindaco di Berlino, Kai Wegner, un segno di speranza: i muri si possono abbattere. Ma la presidente del Parlamento, Julia Klöckner, ammonisce. Le idee di libertà dell'89 sono a rischio, dice, riferendosi all'avanzata dell'estrema destra. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Concerto esclusivo in un hotel della Costa Smeralda per Katy Perry.
16: Tra i tavoli a bordo piscina, Katy Perry si muove e canta come se stesse trascinando un'arena. È invece una delle serate più esclusive dell'estate della Costa Smeralda, con poco più di 500 spettatori a godersi uno spettacolo pensato non solo per cantare insieme, ma per generare ricordi, immortalato in ogni momento in selfie e video. Da Roar a In Another Life, a Firework e molte altre, non manca nessuna hit. Arrivata con una ventina di minuti di ritardo, Katy Perry si è fatta perdonare con facilità. Eppure non è stata solo lei a catturare l'attenzione, ma anche il fidanzato, l'ex premier canadese Justin Trudeau, che l'ha accompagnata fino in Sardegna. Francesco Riccardi, GR1.
1: Restiamo in Sardegna, Olbia, per la 3 giorni di musica da oggi a Ferragosto con il Red Valley Festival. Si comincia con Achille Lauro.
17: Oh, bambina, tutto quello che hai passato in università.
1: E sarà l'unico concerto estivo di Lauro, che stasera sarà preceduto sul palco da Bresh, Chiello, Dito nella Piaga, Mara Sattei, Clara e Boss Doms. Domani il rap di Anna, il 15 arriveranno anche Annalisa, Sfera e Basta e Samurai J, che con Ossessione da Sanremo continua a dominare le classifiche.

0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Ferdinando Tarzitani, in regia Fabio Cardinali e Gianni Tola, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Nessuno studio in tutta la storia d'America ebbe un simile impatto sull'industria discografica. Chips Moman è dalla parte del soul.
11: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Un giorno imprecisato dell'inverno del 1962, nell'ufficio del presidente della Stax, Jim Stewart, due uomini si trovarono coinvolti in una lite furibonda. L'argomento della discussione erano i soldi. Stewart era stato accusato di non aver riconosciuto a sufficienza il lavoro svolto per la produzione di un singolo di successo. Ad accusarlo era un giovane bianco di 23 anni. Il suo nome era Lincoln Wayne Moman, detto Chips. Stewart si indispettì a tal punto da licenziarlo in tronco. Il ragazzo uscì dalla Stax sbattendo la porta. Tutto quello che si ritrovava erano talento, ambizione e qualche soldo. Acquistò un registratore mono e all'angolo tra un barbiere e una trattoria aprì il suo studio, l'American Sound.

La situazione era molto spartana e primitiva. Pensate che se al barbiere non piaceva la musica che Chips stava registrando, alzava la radio a tutto volume, rendendo le sessioni di registrazione impossibili. Forse si deve proprio a quello il segreto dello strabiliante successo dello studio.

0: l'American rimase in attività per soli 5 anni, sfornando ben 120 hit per artisti come Elvis Presley, Neil Diamond, Aretha Franklin o Petula Clark. Nessuno studio in tutta la storia d'America ebbe un simile impatto sull'industria discografica.
1: Ritorna al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao.
0: Motown, Stax e Sun inclusi.

Come in tutti gli studi che si rispettino, anche l'American aveva una house band. Erano tutti giovanissimi. Chips li incontrò in un drive-in. Vedendoli vestiti come una band e senza nemmeno sentirli suonare, gli disse: «Ehi ragazzi, siete una band? Volete registrare un disco?» Presto tutti cominciarono a chiamare quei ragazzi i Memphis Boys. Le cose iniziarono a funzionare talmente bene, al punto che ci fu una settimana dove più del 25% della classifica del Billboard Top 100 veniva dallo studio di Chips Moman, e in quasi il 50% delle canzoni aveva suonato uno dei Memphis Boys. Lo studio poteva contare su una serie di autori di tutto rispetto anche. Era una vera e propria fabbrica di canzoni, antagonista della Stax. Era il 1969 e, come ogni anno, gennaio segnava una ricorrenza importante per l'industria discografica. Era il tempo utile per Elvis di entrare in studio e registrare del materiale da pubblicare in primavera. Negli ultimi 5 anni il re del rock and roll sembrava intrappolato in una serie di cliché piuttosto scontati e molto lontani dalle produzioni esplosive dei primi tempi.

Le canzoni che gli facevano incidere erano strettamente legate ai film che girava e mancavano di spessore. Non erano decisamente alla sua altezza. Fu in quel frangente esatto che l'eco dei successi dello studio arrivò fino a Graceland e si tradusse in una telefonata.

Chips, ecco, solo per sapere, saresti per caso interessato a produrre un disco per Elvis? Elvis? Stai scherzando? No, non scherzo affatto. Anzi, ti dico subito che vuole cominciare lunedì sera. Ah, ma va bene, va benissimo. Lasciami il tempo di organizzare. Chips riagganciò il telefono e non poteva crederci. Elvis stava per arrivare nel suo studio. Certo, c'erano delle problematiche evidenti, soprattutto per quanto riguardava la sicurezza. Lo studio era praticamente su strada, non aveva entrate secondarie e bisognava attrezzarsi per non ritrovarsi travolti da sciami di ragazzine urlanti.

0: Godspeed your love to me.
1: Servivano anche delle canzoni e Chips chiamò a raccolta i vari autori che gravitavano intorno allo studio. Nella famosa Jungle Room di Graceland, quella con la moquette verde per intenderci, la prima canzone che gli fecero ascoltare fu Mama Liked the Roses. A mia madre piacevano le rose, le coltivava con amore nel cortile, anche se l'inverno rendeva le cose difficili.
2: Oh, mama liked the roses, she'd grow them in the yard.
1: Mamma amava le rose e quando aveva tempo decorava il salotto per noi bambini per farcele vedere.
2: And made the growing way too hard. Oh, mama liked the roses.
1: Amava le rose, ma si preoccupava soprattutto che imparassimo a vivere. Sapete, conservo nella Bibbia di famiglia una rosa che lei aveva coltivato. È pressata tra le pagine come se finalmente avesse trovato un posto dove nascondersi.

0: kept the family Bible with the rose she saved inside. It's pressed between the pages like it found a place to hide. Oh, mama, like the rose.
1: Mia madre amava le rose in modo speciale e ogni volta che arriva il giorno della mamma ne posiamo un fascio fresco sulla sua tomba.
0: We bring them every Mother's Day and put them on her grave.
1: Elvis scoppiò a piangere. La canzone gli aveva ricordato di sua madre, Gladys, prematuramente scomparsa. Era stata scritta da un ragazzo di appena 26 anni, Johnny Christopher. Fu letteralmente un'apparizione notturna. Johnny era stato per ore con la chitarra a cercare di scrivere qualcosa senza riuscirci. Si era addormentato per poi svegliarsi mezz'ora dopo con la canzone tra le dita. Finalmente arrivò il grande giorno, il giorno dell'inizio delle registrazioni. Elvis arrivò in studio con un giubbotto di pelle blu, un foulard a righe intorno al collo e dei pantaloni bianchi attillati. Per quanto i Memphis Boys cercassero di comportarsi normalmente, per quanto Elvis non fosse più da anni in vetta alle classifiche, fu difficile trattenere l'emozione di fronte a lui. La superstar strinse la mano a tutti. Era un ragazzo semplice e disponibile. Le prime parole che disse entrando nello studio furono: «Wow, questo sì che è uno studio davvero funky!»

0: Al suo seguito Elvis aveva un entourage piuttosto folto. Come tirava fuori dalla tasca una sigaretta, improvvisamente c'erano 5 mani tese con altrettanti accendini pronti ad accenderla. Era letteralmente circondato da persone che facevano di tutto per compiacerlo e metterlo di buon umore. Chips Moman però non era solito compiacere nessuno e restò fedele al suo modo di essere. Ehi, non siamo in uno di quei filmetti di Hollywood, ragazzo. Questa è una canzone e va cantata sul serio. Oppure, eri stonato, Elvis? Questa dobbiamo rifarla. Frasi crude che facevano tremare la crew del re del rock and roll, ma che allo stesso tempo facevano sentire Elvis nel mezzo di una sfida. Si sentiva spronato a dare il meglio di sé. Capiva che tutti stavano lottando per lo stesso obiettivo: farlo tornare sulla vetta delle classifiche.
1: Oh, I got you. Uh-huh. You thought I didn't see you now, didn't you?

Una delle rare sere in cui Elvis era da solo in studio, entrò nella sala regia e disse a Chips: sembrerebbe che non ci siano più canzoni buone da cantare, amico. Elvis, di canzoni buone ce ne sono quante ne vuoi, ma non vogliono fartele cantare perché non sono state scritte da autori della tua casa discografica.

L'accordo tra Chips Moman e il manager di Elvis prevedeva infatti in prevalenza canzoni di cui la casa discografica possedesse tutti i diritti. Elvis andò su tutte le furie. Era completamente all'oscuro della politica che il colonnello Tom Parker, il suo controverso manager, aveva riservato per lui. Riuscì però ad imporsi. Da oggi in poi voglio cantare solo le canzoni in cui credo realmente. Aveva ragione. In 12 giorni registrarono 36 canzoni, di cui 4 entrarono nella top 10 e ben 2 furono disco di platino.

La prima di quelle due era scritta da un cantante folk, Mac Davis. La canzone si chiamava In the Ghetto. Chips fece arrivare l'autore direttamente in studio per far sentire ad Elvis la canzone. Mac tremava come una foglia. Prese la chitarra, chiuse gli occhi e iniziò a suonare e cantare davanti a Elvis.

Quel bambino deve essere aiutato, oppure un giorno diventerà cattivo. Siamo troppo ciechi per vederlo. Giriamo la testa e guardiamo dall'altra parte. Mentre il mondo continuerà la sua corsa, il bambino affamato giocherà per strada, tra il vento gelido del ghetto, la sua fame aumenterà e lui comincerà a vagabondare per la strada. Di notte imparerà a rubare e a combattere nel ghetto, fino a quando una notte, disperato, fuggirà, comprando una pistola e rubando una macchina. Proverà a correre, ma non andrà lontano. Sua madre lo piangerà tra la folla, radunata intorno al suo corpo, senza vita. E quando accadrà, in quella fredda e grigia mattina di Chicago, un altro bambino nascerà nel ghetto.

Il colonnello Parker aveva sempre detto a Elvis di non cantare canzoni che avessero un messaggio. Questo lo rese dubbioso nei riguardi di quanto aveva appena sentito. «Non so se me la sento di cantarla, Chips. Ha un messaggio molto forte. Se non lo fai tu, Elvis, chi altro potrebbe farlo?» Chips disse a Elvis di decidere in fretta perché altrimenti avrebbe dato la canzone a qualcun altro. Elvis si prese tutta la notte per pensarci. Cantò la canzone e finì dritta nella top 10 della Billboard 100. Erano anni che il re del rock and roll non raggiungeva le classifiche. Wasn't the spring

La seconda che registrarono e che riconsegnò ad Elvis lo scettro indiscusso di re del rock and roll fu Suspicious Mind. Venne incisa tra le 4 e le 7 della mattina del 23 gennaio 1969.

Elvis come la sentì? Fu talmente entusiasta che aggiunse la sua voce la sera stessa.

0: Era una canzone matura, parlava del dramma della gelosia all'interno di una coppia. Come venne pubblicata, entrò al primo posto della Billboard 100. Elvis aveva due hit nello stesso periodo. Poco prima della pubblicazione delle canzoni, in un'intervista rilasciata ad un giornale di Memphis, Elvis disse a Chips in tono piuttosto retorico: «Direi che abbiamo registrato delle hit, amico mio. Non ti sembra? Forse tra le più grandi della tua carriera, Elvis». Chips non sapeva quanto le sue parole furono profetiche. Trust in me, baby.
1: Give me time, give me time. A seguire, una nuova puntata di Latitudine Soul.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
5: Acqualete.
4: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: Avevo da poco compiuto 8 anni e c'era solo una cosa che avrei voluto fare. Scappare lontano. Tornare nel mondo dello spettacolo, dove nessuno mi aveva mai ferito in quel modo. Sammy Davis Jr. è dalla parte del soul.
10: Hey there, you with the stars in your eyes.
11: Latitudine soul.
10: Love never made a fool of you.
11: Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
10: Hey

Ero nel posto più bello che conoscessi, il negozio di dolci di Mr. Peterson. Quel giorno, sedute ad un tavolo, c'erano delle bambine della mia stessa età. Cercavo di concentrarmi sulla vetrina piena di cose buone, ma presto iniziai a sentire i loro sguardi su di me. E poi seguirono delle risatine che non mi piacquero affatto. Quando mi girai, una di loro mi sorrise. Feci per avvicinarmi e le vidi strappare velocemente un foglio di carta. Lo ridussero in tanti minuscoli pezzettini che lanciarono sotto il tavolo. Si alzarono e scapparono via di corsa.

0: about to go away again.
1: Raccolsi ad uno quei pezzettini e li misi in tasca. Tornato a casa, cercai di ricomporli, proprio come si fa con un puzzle. Mano a mano che riuscivo a mettere insieme i pezzi, mi rendevo conto che era un ritratto. Il mio ritratto.
0: Well, darling, don't you go away again.
1: Raccolsi ad uno quei pezzettini e li misi in tasca. Tornato a casa, cercai di ricomporli, proprio come si fa con un puzzle. Mano a mano che riuscivo a mettere insieme i pezzi, mi rendevo conto che era un

e le braccia erano così lunghe che le dita delle mani toccavano le scarpe. Sotto c'era la più terribile delle scritte: «Ecco il mostro».

strappai il foglio in pezzi talmente minuscoli e impossibili da rimettere insieme gettandoli nel water. Qualche pezzettino riemerse e tirai lo scarico fino a quando finalmente l'acqua non se li trascinò via per sempre. Mi guardai allo specchio. Iniziai così a vedere tutti i miei difetti. Le ragazze avevano ragione e io non mi piacevo affatto. Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud.

0: of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
1: Ero lì che mi osservavo quando vidi il riflesso di mia madre. Doveva essere rimasta lì a guardarmi per un po' di tempo. Per non farle capire a cosa stessi pensando, le dissi: «Non so, mamma, che ne dici? Ma mi sta bene questo vestito?» «È un bel vestito, ma ad esserlo ancora di più è quello che c'è dentro, piccolo mio.» Scoppiai a piangere tra le sue braccia.

0: Avevo da poco compiuto 8 anni e c'era solo una cosa che avrei voluto fare: scappare lontano, tornare nel mondo dello spettacolo dove nessuno mi aveva mai ferito in quel modo, ripartire in tournée a ballare e cantare con mio padre. Finalmente quel momento arrivò. La nostra compagnia di vaudeville venne di nuovo scritturata. Il giorno della prima esibizione, quando arrivammo al teatro, vidi subito il cartellone del nostro spettacolo. Sapevo leggere a malapena e ci misi un po' a capire cosa c'era scritto. Mi aveva colpito una frase: con la partecipazione straordinaria del piccolo Sammy.
1: Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one she passes goes, ah.

Cosa significa con la partecipazione, papà? Beh, significa che sei qualcosa che vale la pena di vedere, figliolo. E credimi, sono pochi i bambini della tua età ad avere il nome scritto così grande in cartellone. Ah, mi sentivo felice di nuovo. Ero di nuovo nel mio mondo adesso, dove nessuno mi avrebbe giudicato. Venne finalmente il mio momento e iniziai il mio numero. Ero lì che ballavo, quando improvvisamente uno spettatore ubriaco iniziò a prendermi in giro. L'uomo fu talmente insistente che non riuscivo più a concentrarmi sui passi da fare. Non riuscivo a sostenere emotivamente quella situazione e tra qualche applauso compassionevole decisi di uscire di scena. Ero distrutto. If you want.

Hai imparato una cosa importante questa sera, disse mio padre. Se qualcuno ti prende in giro, cerca di danneggiarti, ignoralo e non scappare. Esci di scena solo quando hai dato il meglio di te.

consolarmi, andammo a mangiare in un ristorante vicino il teatro. Buonasera, gente. I negri si siedono da quella parte, ci dissero indicando un'area del locale. L'umore di mio padre cambiò radicalmente. Che cos'è un negro, papà? È una brutta parola che alcuni usano per noi. Per noi dello spettacolo? No. È una parola che i bianchi usano per quelli come noi, quelli con la pelle di colore diverso. E che significa? Niente, Sammy. Un giorno capirai. Mangia adesso.

0: He told me of the times he worked for minstrel shows.
1: Quel giorno arrivò molti anni dopo. Quando venni chiamato alle armi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ero al centro di addestramento di Fort Francis, nel Wyoming, e presto nel campo si venne a sapere che ero un ballerino e un cantante professionista. Il capitano era una donna, molto sensibile, e mi chiese di mettere su uno spettacolino per Natale. Ma certo, signora, posso occuparmi di tutto.

Le mie visite nell'ufficio del capitano divennero sempre più frequenti e la stima e il rispetto nei miei confronti cresceva. Un giorno un caporale mi disse sorridendo: il capitano vuole vederti nel capanno 2134. Ogni suo comando è un ordine, risposi, e seguì il caporale verso l'edificio. Una volta entrato, alle mie spalle, la porta si chiuse improvvisamente. Venne immobilizzato da 4 soldati e portato di peso nella latrina. Ci dispiace, negro, ma il tuo amato comandante non verrà e credo sia arrivato il momento di fare 4 chiacchiere. Mi sputarono in faccia. Ti abbiamo visto, sai. Sei lì che fai il simpatico con tutti. Sei un ruffiano. Aspettate un momento. Sta zitto e ascolta. E mi arrivò un pugno tremendo allo stomaco. Adesso ti insegneremo che un negro è un negro e non importa quanto si impegni per sembrare un bianco. Tirarono fuori una latta di vernice bianca e spingendomi davanti lo specchio mi dipinsero sul petto la scritta «Sono un negro». Poi iniziarono con un pennello più grande a dipingermi le mani e le braccia. Mi ricoprirono completamente di vernice bianca.

0: get the truest love you ever had.
1: Adesso, mentre aspettiamo che si asciuga, ci farai un bel balletto. Andiamo, Sambo. Balla, maledetta scimmia. Mi rifiutai e iniziarono a picchiarmi. Non avevo scelta. Dovevo ballare. Più veloce, Sambo. Più veloce. Ballavo. Loro mi facevano cadere e poi mi facevano ricominciare. Andammo avanti per più di un'ora e mezzo. Ero sfinito. Bravo, Sambo. Anche se pensavo onestamente fossi più in gamba. È arrivato il momento di tornare alla tua educazione. Io credo che tu ti sia fatto una strana idea. Vestire la nostra stessa uniforme, dormire nella nostra stessa camerata, non fa di te un bianco, sai. Non lo sei e non potrai mai esserlo. Ti faccio capire meglio, eh? Guarda le tue braccia. Ora sono bianche, no? Sembrano bianche, ma non lo sono. Così dicendo, prese della trementina e con uno straccio iniziò a strofinarmi. Come la mia pelle tornò nera, digrignò i denti e mi disse: «Come ti dicevo, Sambo, lo vedi? Sei un povero negro, il povero negro di sempre!» Così dicendo, prese a passarsi lo stesso straccio sulle braccia. «Guarda, sto strofinando allo stesso modo! Guarda, Sambo, io resto bianco, lo vedi? Lo vedi?» «Credo che tu abbia capito adesso. Sei un negro intelligente. Fai tesoro di quello che ti abbiamo insegnato e non andare a raccontare questa storia in giro.» Mi lasciarono lì a terra, dolorante, sfinito, nella latrina. Ma perché il colore della pelle è così importante? È solo pelle, in fondo.
0: What kind of fool am I?
1: Perché una deve essere migliore dell'altra? Perché la mia fa pensare a qualcuno che io sia inferiore? Restai lì, sdraiato, in balia di questi pensieri per ore. Il mondo non era più di un solo colore adesso. Finalmente trovai la forza di alzarmi e ripulirmi.
0: What kind of man is this?
1: Decisi di non fare parola dell'accaduto e venne il giorno dello spettacolo. Appena si aprì il piccolo sipario che avevamo allestito, notai che, come nulla fosse, seduti tra il pubblico c'erano i miei aguzzini. Erano lì che mi guardavano. Ricordai la lezione di mio padre. Esci di scena solo quando hai dato il meglio di te. Feci il mio numero. Durava appena 6 minuti. 6 minuti in cui mi resi conto di quanto il talento fosse la più potente delle armi. Era quella la mia unica forza. Era attraverso il talento che avrei potuto combattere e guadagnarmi il rispetto degli altri. Non appena terminai lo spettacolo, venni travolto da un applauso interminabile. Il mio talento aveva vinto il pregiudizio e avevo capito che solo il mio talento mi avrebbe permesso di essere rispettato e giudicato per quello che valevo realmente.
0: Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or...
2: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.
0: I

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: La verità è che avevo paura, molta paura, di quello che stavo per fare. Tina Turner è dalla parte del soul.
7: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Savi.

Il primo luglio del 1976 eravamo in partenza per Dallas. Avremmo suonato a Lilton, giù nella downtown. Ricordo che prima di partire accesi la televisione e vidi un discorso del presidente Gerald Ford. Si stava tenendo al Museo Aerospaziale di Washington. Il presidente implorava i suoi cittadini ad essere coraggiosi e continuare ad esplorare quanto di più sconosciuto ci fosse ancora al mondo. Essere coraggiosi ed esplorare lo sconosciuto. Quelle parole mi ronzavano nella testa mentre eravamo seduti nella Rolls Royce bianca di Ike, guidando in direzione dell'aeroporto di Los Angeles.

Ike aveva un vestito bianco di alta sartoria francese. Stava mangiando della cioccolata. Masticava rumorosamente, come al solito, ed era sgraziato e volgare. Girandosi verso di me, mi offrì una delle sue barrette. Erano mezze squagliate per via del caldo. «La vuoi?» disse. «Ah?» gli risposi, e lui mi colpì con un rovescio sulla bocca. «Non rispondermi in questo modo, hai capito? Non permetterti mai più!» Quell'ennesimo schiaffo fece scattare qualche cosa dentro di me. Avevo resistito per 16 lunghi anni e adesso era il momento di reagire.

Quando salimmo a bordo dell'aereo, Ike al solito pretese di sedersi tra me e Anne, la sua nuova amante. Voleva stendersi tra noi e farsi massaggiare per prendere sonno. Ero stanca di giocare all'ancella e al sultano e prima di salire a bordo gli dissi che non mi sarei seduta dove lui aveva deciso e che poteva scordarsi di massaggi e grattini. Iniziò a prendermi a calci e smise solo durante il volo, durante il quale mi lanciò occhiate assassine.

Quando atterrammo, mentre camminavamo verso il gate dell'uscita dell'aeroporto di Fort Worth, Ike cercò di intimorirmi, di farmi terrorismo psicologico, posizionandosi esattamente dietro di me. Camminavamo e sentivo il suo respiro furioso sul collo. Come entrammo nell'auto, che avrebbe dovuto portarci all'Hilton, mi diede un altro schiaffo. Stavolta risposi e iniziai anche io a colpirlo. La cosa lo fece innervosire al punto da istigarlo a picchiarmi ancora più forte. Volarono insulti allo stesso modo e io rispondevo a tono. Maledetta, come ti permetti? Non mi hai mai risposto in questo modo. È vero, ma ora lo sto facendo. Sono stanca di te, Ike. Mi hai sfinito. I pugni si facevano sempre più violenti. Si tolse persino le scarpe e iniziò a picchiarmi sulla testa. Non sentivo dolore, perché sapevo di aver trovato la forza adesso. Sapevo che tutto questo presto sarebbe finito.

come on.

Arrivati a Lilton, la parte sinistra della mia faccia si era tutta gonfiata fino all'orecchio e avevo sangue dappertutto. Mi colava dalla bocca, era sui miei vestiti. Davanti agli sguardi sbigottiti del personale della reception dell'albergo, Ike raccontò la solita storia. Disse che avevamo avuto un incidente stradale. Avevo tutti gli occhi puntati addosso. Probabilmente quelle persone si stavano chiedendo come diavolo avrei fatto a salire sul palco in quelle condizioni. Come entrammo nell'ascensore, vidi il mio riflesso allo specchio. Avevo praticamente l'occhio sinistro completamente chiuso e di un viola pesto. Ero ridotta a uno straccio e Ike, invece, era perfettamente in ordine nel suo pacchiano abito bianco. Eppure, nella sua espressione c'era paura. Sapeva che qualcosa stava accadendo.

Decisi di stare al gioco ancora per un po' e mi comportai come se nulla fosse accaduto. Posso ordinarti qualcosa da mangiare, Ike? Recitai il mio solito copione, anche se stavolta era più difficile, viste le condizioni in cui le mie labbra si trovavano, gonfie e spaccate dai suoi pugni. Ike si sdraiò sul letto e iniziai a massaggiarlo come al solito. Temevo solo che potesse accorgersi del battito accelerato del mio cuore. La verità è che avevo paura, molta paura di quello che stavo per fare.

Ike si addormentò. Io ritirai lentamente le mani e quando ebbi la certezza della profondità del suo sogno, lo guardai per l'ultima volta. Misi un cappotto sui miei abiti insanguinati, nascosi i miei capelli e il gonfiore della mia testa in un asciugamano arrotolato e infilai un paio di occhiali da sole presi da una piccola valigia e uscii dalla stanza. Avevo paura che qualcuno dell'entourage di Ike potesse vedermi nella lobby e così utilizzai l'uscita del retro. Corsi in strada e mi nascosi in un vicolo vicino a due secchi dell'immondizia. Restai lì per qualche minuto aspettando che facesse buio e che le possibilità di essere riconosciuta da qualcuno diminuissero. Avevo in tasca 36 cent. Iniziai a correre e arrivai ad un albergo, il Ramada Inn. Chiesi di vedere il manager. Sono Tina Turner. Ho avuto una lite con mio marito, come potete vedere. Avreste una stanza per me? Non posso pagarvi adesso, ma lo farò quanto prima, giusto il tempo di riorganizzare.

Mi chiese se volessi mangiare, ma per come ero ridotta non potevo ingerire nulla di solido. E così, dopo aver ingerito una zuppa calda, mi addormentai tra dolori lancinanti. Una girandola di pensieri mi avvolse, troppo veloci per essere messi a fuoco. Il giorno seguente chiesi aiuto a degli amici facendomi mandare dei soldi per tornare a Los Angeles. Come l'aereo si avvicinò alla città, sentii il cuore schizzarmi in gola. Avevo paura che Ike mi stesse aspettando all'aeroporto e iniziai a pensare al da farsi. Fortunatamente, Ike non c'era. Ero libera. Libera di essere Tina. Tina Turner.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Alta tensione in Cisgiordania, dove da stamani è in corso un'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Kusra. Da almeno 3 giorni alcune case erano assediate da giovani coloni che non permettevano ai residenti di uscire dalle loro abitazioni. Un assedio condannato anche dall'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, che lo ha definito un atto di terrorismo ingiustificabile. La linea all'inviata a Kusra, Lucia Goracci.
3: Nelle case sulla collina la situazione rimane abbastanza ferma, i soldati sono alle case, i coloni a ondate provano a tornare, 2 avamposti sono stati dai militari smantellati, le famiglie sono dentro perché dicono se ci facciamo evacuare dai soldati poi è quello che vogliono i coloni. Invece l'esercito israeliano revoca un ordine di evacuazione che aveva dato a una 15ina di case intorno dove i militari erano entrati questa mattina di fatto, spingendone fuori le famiglie per una operazione che dovrebbe durare alcuni giorni, la cui piega ignoriamo. Ora però, dicono i militari, faranno base solo in case disabitate. È una situazione questa che va avanti da molto tempo in larga parte della Cisgiordania. L'ambasciatore Huckabee oggi usa, lo dicevi, parole molto forti. L'ONU proprio nelle stesse ore diceva la Cisgiordania palestinese è arrivata a un punto di rottura. Linea da Kusra.
2: La Groenlandia ha costretto una compagnia petrolifera americana legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Sono state così smentite le dichiarazioni dell'inviato del capo della Casa Bianca, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio. Con un post social, Giorgia Meloni assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari. Un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi è accompagnato dalla scritta «Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada». Intanto, nell'audizione in corso del ministro dell'Interno Piantedosi in Parlamento al Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato sulla libera circolazione delle persone verrà revocato solo con la fine totale dei rischi. La confessione di Walter Lavitola durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, anche se aggiunge: avevo chiesto di sparare 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta.
4: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santis lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santis lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto.

0: faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali. Manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. La Vitola ha dunque confessato, il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Tragedia del lavoro a San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di due persone. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un soccorritore del 118 intervenuto per praticargli il massaggio cardiaco. È pesante in Sicilia il caos generato dallo stop ai voli a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione prorogata domani. Sono 700 i collegamenti cancellati. Finora in 4 giorni persi 24 milioni di euro. La regione ha potenziato autobus e treni, ma per i viaggiatori è una vera risse. Ecco alcune delle loro voci al microfono di Maurizio Di Lucchio.
2: Ci hanno detto che almeno per altri 5 giorni non ci sono voli per nessuna compagnia. Abbiamo chiesto comunque di arrivare tra Torino, Milano, Genova e non c'è soluzione per nessuna città.
3: Stiamo considerando la nave per tornare perché è l'unico mezzo disponibile e c'è posto.
4: Stiamo aspettando il volo, ma il volo non c'è, ci fanno partire con l'autobus.
1: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 16, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
5: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
6: Progetto Benessere, per una vita più sana.
5: Rai Radio 1, vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte della trasmissione parliamo di ozonoterapia, un trattamento medico che ha un'azione antidolorifica e antinfiammatoria. Ci occuperemo di adolescenti e giovani, cercheremo di capire di più sulle inquietudini che attraversano un'età della vita che diventa sempre più imperscrutabile nel confronto fra generazioni. Tutto questo subito dopo la musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ci spostiamo sull'ozonoterapia, un trattamento medico che si basa su una miscela di ozono e ossigeno e permette di trattare un ampio ventaglio di disturbi e malattie, dal mal di schiena dovuto a ernia del disco, per esempio, oppure protrusioni, fino alle patologie dolorose delle articolazioni come artrite e reumatismi. Insomma, c'è un mondo da capire con l'aiuto della nostra ospite in collegamento, che, pensate, è un ozonoterapista da oltre 20 anni, e con noi Elvira Serra, che è specialista in anestesia e rianimazione e terapia del dolore e lavora alla ASL di Salerno. Benvenuta, dottoressa.
1: Salve, buongiorno, e innanzitutto grazie per avermi invitata. Un saluto agli ascoltatori di Rai Radio 1.
0: Grazie molte a lei per essere con noi e per colmare i dubbi che abbiamo. Anzitutto, che cos'è davvero questa ozonoterapia e come funziona?
1: L'ozonoterapia è una terapia a tutti gli effetti, una terapia naturale, perché è fatta di ossigeno a 3 atomi, proprio ozono. Chiaramente l'ossigeno, noi tutti sappiamo, è fonte di vita per il corpo umano ed ha tante possibilità quando è rafforzato e potenziato, come in questo caso un atomo a 3. E quindi questa potenza la rende antinfiammatoria, antidolorifica, serve a tante patologie. Quindi l'ozono possiamo dire che è un'occasione di cura naturale. Questa è una cosa molto importante.
0: Senta, ma come si somministra?
1: Si somministra in tanti modi. Innanzitutto è un trattamento ambulatoriale che dura poco tempo, è indolore. Il paziente che si sottopone al trattamento torna immediatamente dopo alle proprie attività, e si somministra per varie vie, via sistemica o via locale. L'unico modo in cui non si può somministrare l'ozono è per via respiratoria, ma si può bere con l'acqua ozonizzata, si possono fare le infiltrazioni locali direttamente dove c'è il dolore. Se una persona ha un'ernia del disco, una protrusione che gli fa male in quel momento e non è chirurgicamente operabile, un trattamento fatto in modo locale può risolvere il problema senza dare complicanze.
0: E non ci sono controindicazioni, possono farla tutti?
1: Guardi, controindicazioni non ce ne sono. Noi abbiamo solamente la controindicazione di persone che non hanno per nascita un enzima, che è il glucosio 6 fosfato, perché è un enzima che non riesce a coniugarlo. Per quanto poi riguarda altri individui che sono allergici ad alcuni alimenti, noi in genere non lo somministriamo alle donne in gravidanza, solo per cautela. Non lo somministriamo solo in pazienti che abbiano una iperfunzione della tiroide, ma nel caso invece il dolore fosse importante, anche in questo tipo di paziente lo facciamo lo stesso, perché non accade nulla. Diciamo che solamente in via cautelativa, ma l'ozono, l'ossigeno, diciamoci quello che è, non può far male, tranne in questo ristretto numero di casi.
0: Vogliamo andare dai nostri ascoltatori assieme? Ho tanti messaggi, se rispondiamo velocemente a ognuno di loro riusciamo a dare tante micro risposte, che però sono
1: Molto piacere, assolutamente.
0: No, beh, è una curiosità che sta colmando, era un tema che noi ancora non avevamo trattato. Allora, il primo messaggio vado in ordine d'arrivo, che è giunto al nostro 342 864 8832, e lo scrive per la sua mamma Roberto, e chiede se con l'ozonoterapia si può trattare il dolore da neuropatia.
1: Il dolore neuropatico, l'ozonoterapia serve a tantissime cose. Io credo che non ci siano patologie che non possono essere affrontate. Il dolore neuropatico gode di un ottimo risultato con i trattamenti per l'ozono, e in questo caso io lo attuo per via sistemica o per attraverso un grande emo, il piccolo emo, ma ancora di più negli ultimi tempi attraverso l'introduzione di ozono per via rettale.
0: Allora, Mario domanda: discopatia, artrite e male alla bassa schiena, può fare bene l'ozono? Cosa fa?
1: Oggi è il trattamento forse più scelto dai pazienti per i risultati che ha per l'ernia del disco. Per quanto riguarda le patologie lombari, le artrosi, si giova sicuramente. Per quanto riguarda l'artrite, dobbiamo fare una differenza, perché l'artrite è una malattia autoimmune, quindi certo, la causa è diversa. Però localmente, laddove c'è il nodulo che fa male, in quel caso noi lo possiamo infiltrare proprio dove c'è l'edema, l'infiammazione, l'arrossamento, perché in quel caso l'ozono darà eccellenti risultati antidolorifici, antinfiammatori locali.
0: L'ozonoterapia, chiede Paola da Frascati, può aiutare i problemi di cervicale?
1: Assolutamente sì, soprattutto perché le cervicalgie e le malattie artrosiche cervicali sono in aumento, dato anche le posture sbagliate, stare ad esempio sul telefonino, sul computer, lavorare in smart working, e quindi si giova sicuramente, perché alla base del dolore cervicale può esserci un'ernia, una protrusione, un'infiammazione localizzata.
0: Abbiamo un vocale arrivato al nostro 342-864-8832. Lo ascoltiamo insieme. Prego la regia.
2: Buongiorno, sono Francesco di Forte dei Marmi. Sono a chiedere se l'ozonoterapia può essere utilizzata per il trattamento del crociato del ginocchio, crociato doloroso. Ringrazio, saluti, buongiorno.
0: Dottoressa.
1: Allora, bene ha fatto il nostro amico Francesco, che saluto, a dire crociato doloroso. L'ozonoterapia è una terapia medica che soprattutto si giova della visita e di un'anamnesi. Se il crociato è rotto e lesionato, chiaramente poi dovrà andare alla chirurgia, e sicuramente può essere riabilitato, perché rinforzando i muscoli che sostengono il crociato noi possiamo utilizzarlo ancora, senza aver risolto però alla base il problema, che è una rottura, una lesione del crociato. Però il nostro amico Francesco ha detto doloroso, allora in quel caso noi possiamo agire con l'ozono, perché l'ozono curerà il dolore e l'infiammazione localizzata, e quindi aiuterà il nostro amico a stare meglio. Questo sicuramente non è risolutivo, perché nella rottura del crociato la risoluzione è chirurgica.
0: Ah, certo, è chiaro. Allora c'è un altro vocale, sempre prego la regia di inviarlo.
3: Buongiorno, Maria da Palermo. Desideravo sapere se l'ozonoterapia si può curare la coxartrosi, o quantomeno il dolore che ne deriva. Grazie.
0: Dottoressa Serra.
1: Allora, cara signora Maria da Palermo, dipende dal grado e dalla severità della sua artrosi, perché se quell'artrosi è chirurgica poi dovrà ricorrere alla protesi. Noi però facciamo questo insieme: innanzitutto noi dobbiamo curare l'infiammazione e il dolore che viene da questa patologia, quindi sicuramente potremmo fare delle infiltrazioni locali, non solo di ozono ma associato a corticosteroidi, anestetici e ad acido ialuronico. Se l'artrosi non è gravissima da dover essere operata immediatamente, diciamo che noi riusciamo ancora a trattare quantomeno i sintomi. Poi lei lo sa, avrà già consultato qualcun altro, la coxartrosi quando è medio severa va operata, e quindi dovrà poi pensare ad una protesi, ma noi possiamo attenuare i sintomi del dolore, questo sicuramente sì.
0: E c'è Stefano che scrive: buongiorno, ho fatto ozonoterapia alla fine di una seduta con infiltrazioni e sono quasi svenuto per qualche minuto, non sentivo più le gambe, poi per paura ho rinunciato nonostante stessi avendo dei benefici. Può capitare? Le domanda.
1: Io ho una casistica molto elevata, faccio ozono da tantissimi anni, ho trattato migliaia di pazienti. Probabilmente lei avrà avuto un problema vagale secondario, io non so l'aspetto psicologico che lei ha, però diciamo che una puntura con un'attesa mentale può dare come complicanza, io ritengo più di tipo ansiogena, perché noi non andiamo a toccare, soprattutto quando è una terapia locale, non andiamo a toccare i nervi né vago né altri centri che possono darci ipotensione e bradicardia acuta. Questo lo può dare sicuramente qualcosa che è collegato all'attesa e alla condizione del dolore, ma assolutamente non mi è mai capitato con l'ozono.
0: Allora un altro messaggio lo scrive Alberto, dice: buongiorno, l'ozonoterapia può aiutare nel dolore da metastasi alle ossa, colonna vertebrale?
1: Allora, l'ozonoterapia è utilizzato molto per via sistemica proprio nei pazienti oncologici. Io utilizzo molto l'insufflazione totalmente indolore attraverso una piccola cannula di gomma nel retto, e noi mettiamo ozono che va a rafforzare il sistema immunitario e quindi le difese dell'organismo. In genere il paziente che ha una patologia tumorale sicuramente ha una riduzione della capacità immunitaria e di forza dell'organismo. Noi con delle sedute che durano una ventina di minuti totalmente indolori riusciamo a rafforzare, ed è una terapia che molti oncologi ci chiedono inviandoci i propri pazienti.
0: Grazie davvero a Elvira Serra per tutte queste informazioni importanti, tante non conosciute, devo dire, è stato utilissimo parlare insieme. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, restate con noi.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. Sulla A4 Venezia-Trieste, coda al Casello, il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Venezia. A10 Genova-Ventimiglia, coda a tratti tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Roma, coda tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Sulla A1 Milano-Napoli tra Bivio 1, Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, il traffico rallentato a causa del traffico intenso. E sempre sulla A1 traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Sulla A14 incidente che vede coinvolti 2 camion e un'auto, siamo tra Loreto e Ancona Sud in direzione di Ancona. A92 Genova-Roma, chiusura nodo per incendio al bivio tra la A12 e la Roma-Fiumicino. Tra Tarquinia Nord e centro direzione sud, svincolo di Monte Rocmano, siamo ancora sulla 92 in direzione di Roma, c'è un incidente, per questa ragione la coda in direzione di Roma. Sulla 16 Napoli-Canosa c'è un incidente tra Benevento e Avellino Est. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere. In questa seconda parte entriamo nell'universo dell'adolescenza. L'adolescenza non è mai stata una terra facile da attraversare. È un'età di mezzo, un limbo sospeso in cui il corpo cambia, le certezze crollano, l'identità va ricostruita praticamente da zero. Oggi però diventare grandi sembra avere un carico specifico diverso, forse più pesante rispetto al passato, che spesso sembra fare rima con il disagio. Vogliamo chiedere se è proprio così a Stefano Vicari, che è il direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Bentornato, caro professore.
3: Buongiorno, ben trovata.
2: Come stanno davvero i nostri ragazzi? Cosa stiamo sbagliando anche come adulti nella traduzione dei loro silenzi?
3: Ma guardi, io ovviamente le offro un punto di osservazione, un punto molto particolare, diciamo così, perché come lei ricordava, io sono un neuropsichiatra infantile, quindi mi occupo di quella fetta, diciamo così, di adolescenza che manifesta un disturbo mentale, che per fortuna è ancora minoritario, cioè sì. I dati oggi ci dicono circa il 20% dei ragazzi in adolescenza, in età adolescenziale, presenta un disturbo mentale. Non poco, certamente il 20%, però questo vuol dire che l'80% sta bene, e questa è una buona notizia. Non c'è dubbio però che negli ultimi anni, e mi riferisco dal 2012-2013 ad oggi, quindi negli ultimi 15 anni, le richieste d'aiuto per disturbo mentale, per una sofferenza psicologica, sono aumentate esponenzialmente. Per dirle, al Bambino Gesù gli accessi al pronto soccorso sono aumentati in questo lasso di tempo del 500%, che ovviamente esatto, è una proporzione percentuale. Quindi questo ci fa pensare che c'è qualcosa in effetti che testimonia una sofferenza nei ragazzi e nelle ragazze soprattutto, perché sono prevalentemente le ragazze che si rivolgono a noi, particolarmente impattante in questo periodo. E i disturbi più frequenti che si osservano sono il disturbo d'ansia, che riguarda oggi l'8% degli adolescenti, anche questi sembrano numeri da catastrofe, calamità biblica, diciamo, e la depressione, che riguarda il 4% dei nostri adolescenti.
2: Ecco,
3: quindi davvero
2: questa l'ansia, professore, è diffusissima, magari a livelli differenti, perché qualcuno si manifesta magari a scuola prima dell'interrogazione con un semplice mal di pancia, c'è chi ha disagi di altro tipo che impediscono una socialità, una fra virgolette normalità. Ma la depressione, che forse è un sintomo più profondo negli adolescenti, si può manifestare con la classica tristezza, ma anche con irritabilità, con rabbia, e assistiamo a diverse manifestazioni che possono essere generate da questo disturbo. È così?
3: Sì, lei ha ragione. Guardi, questo è molto importante sottolinearlo, perché differenzia quello che è un disturbo, io le ho parlato appunto di disturbo d'ansia, di disturbo dell'umore, cioè la depressione, da quello che è un semplice emozione. L'ansia che proviamo, prima che abbiamo provato tutti, credo prima di un'interrogazione, io credo di aver fatto 56 esami all'università, tra facoltà e scuole di specializzazione, e ogni esame prima era davvero drammatico. però quella è un'ansia fisiologica se non ci paralizza, cioè ci certo. prepara a sostenere meglio una prova. Quando parliamo di disturbo d'ansia parliamo di qualcosa che invece appunto paralizza, cioè l'attacco di panico, l'impatto forte sulla nostra qualità di vita. Mm-hmm. E così è, come dice lei, la depressione non è semplice melanconia, ma è una incapacità a provare piacere rispetto alle cose che mi capita di vivere, a non avere progettualità per il futuro e soprattutto a cominciare a pensare che forse la morte è la soluzione a questo mio stato di sofferenza e quindi cominciare a pensare a come poter morire, a come poter porre fine alla propria vita, questa noi la chiamiamo ideazione suicidaria, o addirittura a tentare di porre fine alla propria vita, e cioè con un tentativo di suicidio.
2: Anche l'autolesionismo, professore, si inserisce in questo panorama che ci sta facendo?
3: Guardi, nei nostri dati, nell'80% delle volte, quando una ragazza si taglia, perché ripeto, è più frequente nelle ragazze, c'è sempre una depressione. Quindi la depressione è la chiave di lettura anche dei comportamenti autolesivi, di cui del resto l'ideazione suicidaria e il tentativo di suicidio fanno parte, sono tutti certo. comportamenti autolesivi.
2: Senta, ma noi poveri genitori, perché siamo lì e a volte osserviamo e nemmeno ci accorgiamo di quello che succede nel mondo, nell'identità dei nostri figli a volte. Quante volte la cronaca ci racconta di genitori che restano inermi e sorpresi di fronte a un'identità inedita davanti ai loro occhi dei figli. Allora, i campanelli d'allarme, io lo so che sembra una ricetta semplicistica detta da un microfono un giorno in una trasmissione radiofonica, però veramente c'è qualcosa che possiamo fare per non sottovalutare questi segnali? A cosa dobbiamo stare attenti?
3: Assolutamente sì, è una domanda per niente banale, fondamentale, anzi è quello che noi andiamo raccontando in giro. La prima cosa che vorrei dire a un genitore, che dico quando incontro genitori di questi ragazzi, è raramente la colpa è vostra, cioè queste sono condizioni e situazioni talmente complesse in cui entrano tantissimi fattori, in cui il genitore raramente è l'elemento decisivo, però il genitore può essere, anzi è sempre parte della soluzione del problema, cioè della guarigione da questo tipo di disturbi. Quindi abbiamo bisogno di genitori non tanto per colpevolizzarli, ma come risorsa attiva per migliorare la qualità della salute dei ragazzi. A cosa bisogna fare attenzione? Ai cambiamenti. I disturbi mentali raramente, come l'ansia, come la depressione, o anche forme di tipo diverso, raramente, anzi mai, compaiono improvvisamente. Diciamo che l'aptus di follia è un'invenzione più giornalistica che non clinica. Quindi sono cambiamenti che durano settimane, mesi, che si stabiliscono nel corso della vita del ragazzo progressivamente o della ragazza progressivamente.
2: Che magari facciamo finta di non vedere.
3: Ecco, questa è la raccomandazione dei genitori, cioè di essere presenti e di essere presenti con gli occhi aperti. Quindi cambiamenti. Una bambina 12enne, 13enne che aveva fino a quel momento un buon rendimento scolastico, faceva sport, una buona rete sociale, cioè aveva amiche, magari il sabato pomeriggio usciva con loro, mangiava una pizza il sabato sera, mangiava e dormiva regolarmente. Sonno e alimentazione sono degli indicatori preziosissimi, e che progressivamente diventa irritabile, abbandona lo sport, il rendimento scolastico peggiora, comincia a dormire molto male, cioè si addormenta molto tardi, si fa fatica al mattino a svegliarsi, mangia in modo irregolare, troppo o troppo poco, non si siede a tavola. Ecco, questi cambiamenti, se sono stabili, ovviamente giornate così tutti gli adolescenti le passano, ma se durano settimane o mesi, allora sono spia non necessariamente di un disturbo, ma che qualcosa non sta andando come dovrebbe.
2: Allora, io ho gli ascoltatori che vogliono intervenire in questo nostro dialogo, quindi assolutamente inizio a passare la palla anche a loro. Un importantissimo messaggio che arriva da Marisa, scrive da Napoli e dice: i servizi di neuropsichiatria infantile in Italia sono spesso saturi e sottorganizzati rispetto alla domanda esplosa negli ultimi anni. Cosa cosa serve a livello istituzionale e politico per garantire un accesso tempestivo alle cure prima che il disagio si trasformi in cronicità o tragedia?
3: Domanda preziosissima, ed è il motivo per cui io e i miei colleghi andiamo raccontando queste cose in giro, ad esempio alla radio, perché la politica ci sembra la grande assente da questa storia. Io le dicevo che dal 2012-13, cioè da quando compare poi lo smartphone a prezzi accessibili, i casi di richiesta d'aiuto nei pronto soccorso di psichiatria sono aumentati del 500%, le risorse sul territorio, la risposta in termini di organizzazione dei servizi neuropsichiatria infantili è addirittura diminuita in molte regioni. Ci sono regioni intere che sono completamente sprovviste, ad esempio, di reparti per pronto soccorso. E quindi se un ragazzino tenta il suicidio a Crotone piuttosto che ad Assisi o a Teramo, si ritrova ricoverato a Roma, e questo io credo che non sia degno di un paese civile. Quindi avremo bisogno di un'alleanza fra neuropsichiatri e famiglie perché la politica finalmente si accorga di questa emergenza.
2: E questi microfoni veramente sono a disposizione per costruire.
3: Se posso dire un'altra cosa, la cosa che ci rattrista profondamente è che il mondo della politica sembra accorgersi dei ragazzi solo quando commettono atti efferati, come ad esempio è successo alla Spezia piuttosto che a Bergamo o a Massa, e si pensa di risolvere questo tipo di problemi con i decreti sicurezza, e non capendo che invece occorre una campagna educativa che punti alla promozione della salute mentale degli adolescenti, dei bambini e adolescenti e delle loro famiglie. Quindi le famiglie e la scuola, che sono le grandi agenzie educative, non possono essere lasciate sole a gestire questa situazione così drammatica.
2: Senta, io ho dei dati che mi sono arrivati proprio stamattina che sono drammatici, che mi dicono che negli ultimi 12 mesi gli omicidi commessi da minori in Italia sono aumentati di oltre il 150%. Sono veramente dati che mettono i brividi, però voglio continuare, professore, anche con gli ascoltatori in questi ultimi minuti che abbiamo, perché tanti domandano, secondo il suo parere.
3: Però su questo dato ci torniamo.
2: Sì, sì, assolutamente, ma quando vuole, e ci torniamo anche in altra sede, tra poco
3: no,
2: diremo insieme.
3: Mi lasci dire solo una cosa,
2: dica.
3: Che si fa una gran confusione. Gli atti di delinquenza minorile non sono segno di una sofferenza mentale, cioè chi delinque non ha sempre, anzi raramente, ha un disturbo mentale associato. Quindi dovremmo anche fare molta attenzione. L'aspetto educativo pedagogico è fondamentale, però la salute mentale è altra roba, è altro, e ha bisogno di interventi, come dicevamo poco fa, di natura
2: diversa.
3: Lei
2: dice che c'è una differenza, che non c'è patologia dove c'è violenza, quantomeno possono essere binari separati, capisco bene?
3: Assolutamente sì, e sono per lo più binari separati, raramente coincidono, raramente chi commette atti efferati ha un disturbo mentale. Guardi, e tutti gli studi ci dicono che la violenza tra chi è commessa da chi ha un disturbo mentale è paragonabile, è analoga, diciamo, alla violenza commessa da chi non ha un disturbo mentale. Non è vero che i matti sono più cattivi, ecco. Esistono i cattivi, che non sono matti necessariamente.
2: Ecco, e forse ci nascondiamo dietro questa realtà che vogliamo immaginare in un certo modo. Le dicevo che ho più di un messaggio che mi domanda il ruolo degli smartphone, se sono loro il nostro nemico, il suo ospite ritiene che i social e i dispositivi che promuovono l'isolamento siano responsabili di questi cambiamenti, giusto per leggergliene uno, ma ne ho decine così.
3: Assolutamente sì, ho provato a dirlo. Il grande aumento parte dal 2012-2013, quando lo smartphone diventa il regalo della prima comunione, diciamo, è accessibile, quindi i bambini cominciano ad averlo in età precocissima. Noi assistiamo a moltissimi casi di dipendenza da smartphone, cioè bambini e adolescenti che, se separati dallo smartphone, se non ce l'hanno costantemente a disposizione, hanno crisi di agitazione, irritabilità, addirittura di aggressività. Ci sono ormai moltissimi dati che mettono strettamente in relazione le ore passate allo smartphone con la comparsa di una serie di disturbi come ansia, depressione, aggressività, autolesionismo. Anche qui ci manca la politica. C'è una legge ferma in Parlamento che deve essere solo firmata per poter stabilire legalmente l'età del minore quando si iscrive a una piattaforma, non si sa perché, ma non viene approvata. Invece sarebbe già questo un primo passo molto importante.
2: Dobbiamo fare un'alleanza. Le leggo un ultimo messaggio. Dice: buongiorno, penso che relativamente allo stato di malessere mentale tra i nostri giovani, la percentuale da poco citata, il 20%, quindi l'ascoltatore fa riferimento proprio alle sue parole, sia falsata e sottostimata. Ancora oggi la depressione è considerata un tabù e per questo in molte famiglie viene nascosta e non rivelata pubblicamente. C'è anche questo possibile problema, professore?
3: Assolutamente sì, che ci sia ancora uno stigma, noi lo chiamiamo così, no? Un pregiudizio rispetto ai disturbi mentali, non c'è dubbio. Guardi, per questo ho detto che i genitori raramente sono la causa del problema. Quando io comunico a una famiglia, vostra figlia è anoressica, i papà in genere, la prima cosa che mi dicono è: ma dove ho sbagliato? Ecco, c'è quest'idea che il disturbo mentale non sia come il diabete, non è come la tachicardia, ma sia qualcosa legata alle azioni che noi compiamo direttamente. E questo non è vero soltanto in parte, minimamente vero. Quindi c'è la necessità di parlare di questi disturbi, così come stiamo facendo questa mattina, per aiutare chi ci si trova immerso a chiedere aiuto, a non aver paura, a non sentirsi giudicato o sentirsi diminuito, sminuito se un figlio o una figlia ha un disturbo, perché come abbiamo visto è in realtà molto frequente,
2: Eh sì,
3: molto diffuso.
2: assolutamente. La ringraziamo della sua presenza, caro professore.

0: Progetto Benessere. Adesso parliamo di marsupioterapia. La marsupioterapia è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come standard per la promozione della salute del neonato perché svolge un ruolo fondamentale nel processo di attaccamento e neurosviluppo. E per parlarne in collegamento con noi Massimo Agosti, che è il presidente della Società Italiana di Neonatologia. Bentornato a Progetto Benessere.
1: Grazie per questa bella opportunità.
0: Per parlare dell'importanza dei primi 1000 giorni di vita, e immagino che anche la marsupioterapia possa fare parte di questo percorso importante.
1: Assolutamente sì, fa una parte centrale, direi, perché l'abbraccio, soprattutto in certe situazioni come quelle di una fragilità iniziale a inizio vita, quando magari si nasce prematuramente oppure si nasce con delle particolari problematiche, il sentire vicino, il più possibile vicino, i propri genitori è riconosciuto, proprio come diceva lei, ma non soltanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma da tutta una serie anche di evidenze in letteratura scientifica, che ci hanno fatto comprendere molto bene quanto sia importante, oltre alle cure super tecnologiche, super scientifiche, farmacologiche e quant'altro, ma anche la presenza il più possibile vicino dei genitori al proprio bambino che in quel momento è in difficoltà.
0: Mi viene da dire che un abbraccio... come funziona?
1: Funziona che noi appunto promuoviamo in maniera forte, anche proprio come Società Italiana di Neonatologia, in tutti i reparti di terapia intensiva neonatale, non appena sia possibile, fare questa terapia che appunto chiamiamo marsupioterapia, che consiste nel prendere il neonatino, anche neonatino molto prematuro, stiamo parlando di bambini di 700-800 grammi, magari ancora con sussidio respiratorio, quindi con bisogno anche di somministrazione anche di ossigeno, ma con l'aiuto di infermieri specializzati e sotto la sorveglianza neonatologica stretta, siamo in una terapia intensiva appunto neonatale, possono essere messi proprio sul torace e sul ventre materno. Il contatto pelle-pelle, sì. Il battito cardiaco che questi neonatini sentono della loro mamma, quel battito che hanno sentito fino
0: certo,
1: a pochi istanti prima, fa risentire l'appartenenza. Vede, il neonato, anche il neonato sano che nasce e che sta benissimo di 3,5 kg, sì, e che sta in ospedale un giorno o due e poi se ne va a casa felice con la sua mamma, riconosce la sua mamma da due o tre cose fondamentali: dall'odore, dal contatto e dal gusto del latte che ricorda il liquido amniotico. Quindi
0: dalla voce professore?
1: E dalla voce, certamente.
0: Ah, perché ci trascurava la voce in radio.
1: E anche dalla vista, certo. No, ma ci arrivavo. Ma prima è ancora più primordiale. Sente proprio il battito cardiaco, l'odore della pelle. Ma poi se la mamma parla, sente subito la voce, ma poi, e lì arriviamo alla lettura, al canto, a tutta una serie comunicazioni che sono incredibilmente potenti insieme a quella che è poi tutta la cura tecnologica, ripeto.
0: Ma perché le trascuriamo, secondo lei, queste strumentazioni straordinariamente potenti, però contemporaneamente così a nostra portata di mano? Allora, perché abbiamo ancora dubbi, perplessità, ci facciamo problemi, diciamo che il neonato non deve dormire con noi, che diventa capriccioso se lo teniamo troppo in braccio? Cosa ci succede? Cosa si è sovrapposto?
1: Questa è una bellissima domanda, perché noi dobbiamo sempre associare la sicurezza con tutte queste situazioni, ma qui siamo in una terapia intensiva neonatale, quindi la sicurezza ce l'abbiamo completamente, ma quello che l'era tecnologica ci ha un po' fatto dimenticare è che tutte le cure mediche hanno bisogno di ragione, quindi di scienza, di sapere, ma anche di sentimento, quindi di prendersi cura, di accudimento, così come tutti noi sappiamo quanto è potente anche la la cura del medico anche per ognuno di noi.
0: Sì.
1: Il medico che parla, prima di tutto il medico somministra se stesso, ma così come noi somministriamo noi stessi ai pazienti, a un neonatino che è nato troppo presto ed è capitato in un ambiente che, per quanto noi lo edulcoriamo, è una terapia intensiva, quindi è un ambiente ostile per definizione, sentire il proprio parente più prossimo vicino,
0: sì,
1: beh, è una cura formidabile. Questo noi lo dobbiamo recuperare, è vero, l'abbiamo forse un po' trascurato, lei ha ragione, ma lo dobbiamo e lo vogliamo recuperare. Certamente la SIN, la Società Italiana di Neonatologia, vuole recuperarlo insieme ai genitori, perché riteniamo che i genitori siano una cura, esattamente come l'ossigenoterapia, esattamente come tutte le altre nostre terapie, c'è la genitoriterapia. Questo vuol dire dare potenza ai genitori,
0: con
1: dare
0: il potere curativo dell'abbraccio, che poi è anche magicamente reciproco, perché fa bene al bimbo ma fa bene anche ai genitori.
1: Certo, e anche qui ci sono delle evidenze inequivocabili che dimostrano che calmano, che l'abbraccio calma anche lo stress, perché dei genitori, quando nasce un bambino fragile, vuoi che sia prematuro, vuoi che sia un neonato che ha bisogno di un intervento chirurgico, qualsiasi sia il problema, nasce anche un genitore fragile in quel momento.
0: Sì, assolutamente.
1: E l'abbraccio fa bene a entrambi. L'abbraccio fa bene sempre, direi.
0: Fa bene sempre e fa bene a tutti, perché abbassa,
1: certo,
0: il livello dello stress. Va bene.
1: Certo.
0: Allora, io voglio davvero ringraziare Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia, per essere stato con noi. Ci fermiamo qui. Vi ricordiamo l'app Rai Play Sound per riascoltare le nostre puntate. Vi salutano Viviana Verbaro, Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella, in regia Francesco Galluzzo e alla parte tecnica Adriano Lippi, per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 16.
5: GR1.
6: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Le indagini dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza del difensore che sollecitava gli arresti domiciliari. Il conduttore di Report potrebbe essere sentito dai PM di Roma dopo le analisi sul cellulare dell'ex faccendiere, che intanto ha ammesso di essere il mandante per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, anche se, ha affermato Lavitola, avevo chiesto di sparare 4 o 5 colpi di pistola. Migranti, continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada, così sui social Giorgia Meloni, che pubblica un video della polizia che fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi e rimpatriati. E a Palazzo San Macuto l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta, con un eccezionale flusso migratorio. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il responsabile del Viminale. Ascoltiamo un passaggio.
7: Informazioni condivise hanno evidenziato la sussistenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna in relazione a possibili spostamenti incontrollati ed improvvisi di cittadini di paesi terzi e che in quanto tali non escludono potenziali infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori. Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista. La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
6: E in conferenza stampa proprio da Ceuta, il ministro dell'Interno spagnolo Grande Marlaska ha affermato che dalla crisi migratoria non c'è alcun rischio terrorismo e che nell'Esclav sono stati inviati agenti specializzati per accelerare le espulsioni. Un incendio seguito da un'esplosione poco fa nello stabilimento dell'ex Simmeldifesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy a Colleferro, in provincia di Roma. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente nel reparto pressatura polveri, diverse le squadre dei vigili giunte sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. È un'esplosione in una raffineria nel porto di Rotterdam in Olanda, ha causato questa mattina almeno un morto e diversi feriti. Lo stabilimento è situato in una delle maggiori aree petrolchimiche al mondo. Un'indagine è stata aperta per accertare le cause dello scoppio. Torna altissima la tensione in Cisgiordania. Sentiamo perché nel servizio.
8: Prima cinto d'assedio dai coloni, ora sotto coprifuoco. È Kusra, villaggio arabo della Cisgiordania, vicino a Nablus, dove stamani è intervenuto un battaglione israeliano. Un'operazione che durerà giorni, difensiva, volta a proteggere i residenti palestinesi, assicurano i soldati che hanno smantellato due avamposti illegali dei coloni a ridosso del villaggio e si sono poi insediati in alcune case vuote, ufficialmente per evitare che vengano prese dagli estremisti israeliani, come già accaduto altre volte nei territori occupati. Stando ai media israeliani, l'esercito avrebbe anche prima ordinato e poi revocato l'evacuazione di alcune famiglie palestinesi. L'operazione arriva dopo che per tre giorni due o tre case di Kusra sono state assediate dai coloni, impedendo l'uscita dei residenti correnti e tagliando le condotte idriche. Una delle abitazioni è di proprietà di un palestinese statunitense che avrebbe chiesto aiuto a Washington. Da qui probabilmente la dura, inedita condanna dell'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, che ha definito l'assedio ripugnante atto di terrorismo. Valeria Fraschetti, GR1.
6: Per i mercati finanziari, le principali borse europee si muovono in territorio positivo. Gli aggiornamenti
8: e tagliando le condotte idriche. Una delle abitazioni è di proprietà di un palestinese statunitense che avrebbe chiesto aiuto a Washington. Da qui probabilmente la dura, inedita condanna dell'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, che ha definito l'assedio ripugnante atto di terrorismo. Valeria Fraschetti, GR1.
6: Per i mercati finanziari, le principali borse europee si muovono in territorio positivo. Gli aggiornamenti con Milano, la linea

0: pronostico. Milano resta in rialzo ma rallenta di qualcosa, più 0,33%, positiva anche Francoforte, mentre scivola in rosso Parigi a meno 0,13%. A Piazza Affari tra i titoli bene Nexi, società di pagamenti digitali, la migliore del listino principale. Vanno male invece i petroliferi con Eni e Tenaris tra le peggiori del FTSE MIB. In scia un ripiegamento del prezzo del greggio che dopo il lieve calo di ieri oggi frena più nettamente. Il Brent si svaluta di un 2,8% e si scambia in questo momento intorno agli $86,50 al barile. Scende anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che ripassa sotto la soglia dei €60 al megawattora, mentre sul fronte dei cambi sono giornate di indebolimento per il dollaro americano dopo dati macroeconomici che non delineano previsioni chiare per le scelte future della Fed. L'euro si riporta così sopra quota 1,15 nei confronti del biglietto verde. In linea a voi.
1: Gioia e sorpresa a Venezia, dove un delfino è stato segnalato nelle acque del Canal Grande. Il comune ha rilanciato l'avvistamento sui canali social, richiamando la massima attenzione chi naviga nelle acque del centro storico per tutelare l'incolumità dell'esemplare. Non è stato ancora possibile accertare se si tratti dello stesso delfino che nei mesi scorsi ha frequentato il bacino di San Marco. È tutto, il prossimo GR alle 17.
2: I podcast di Radio 1.

0: Il colonnello Klaus von Stauffenberg e il suo aiutante Werner von Haften camminano a passo svelto nei corridoi del comando supremo della Wehrmacht, nella zona protetta, luogo dove ormai da mesi il Führer vive riparato, muovendosi solo nei bunker. I due erano arrivati a Rastenburg poco prima per una riunione con Hitler. Portano due borse identiche. In quella di von Stauffenberg ci sono i documenti del progetto da illustrare al Führer. Nell'altra, quella di Haften, ci sono due ordigni esplosivi. È il 20 luglio, fa molto caldo. L'ufficiale e il suo aiutante hanno fatto un lungo viaggio da Berlino e chiedono di potersi rinfrescare. Vengono accompagnati in uno spogliatoio del circolo ufficiali e una volta entrati sanno che hanno solo pochissimi minuti per fare quello che devono fare: inserire i detonatori nelle cariche esplosive e scambiarsi le borse. Poi Stauffenberg sarebbe entrato nella stanza dove si teneva la riunione, avrebbe appoggiato la borsa, sarebbe uscito poco dopo con una scusa e da lì, a pochi minuti, il bunker con tutto quello che c'era dentro sarebbe esploso. Primo contrattempo, prima fatalità. Mentre i due stanno procedendo all'operazione, il maresciallo maggiore Werner Vögel bussa alla porta chiedendo al colonnello Stauffenberg di sbrigarsi. C'è una telefonata urgente per lui da parte del generale Feldgiebel. Un imprevisto, certo, ma ancora non compromettente. Il tempo è poco e a Stauffenberg di due mani restano solo tre dita. Le altre le ha perse in Africa mentre copriva la ritirata del generale Rommel nel 1943. Ma quando Werner, spazientito dal loro ritardo, apre bruscamente la porta, i due infilano velocemente un oggetto in una delle due borse ed escono. E forse questa intromissione, casualità o appunto fatalità, è la prima di una lunga serie che contribuisce a cambiare il corso della storia. Una sola delle due cariche esplosive viene innescata, l'altra resta nella seconda borsa. Ed è il perché, sebbene non fosse caricata, Stauffenberg non abbia messo insieme anche la seconda carica esplosiva. Non abbiamo risposta. Sarebbe comunque esplosa grazie allo scoppio della prima e la deflagrazione sarebbe stata molto più potente. Probabilmente il panico dell'imprevisto, forse la paura che la borsa con entrambe le cariche fosse troppo pesante e visibile, non lo sappiamo. Ma la domanda è di quelle che restano. Una decisione che avrebbe cambiato il corso degli eventi.
1: Questo è Uccidere Hitler, un podcast originale di Rai Radio 1 di Silvia Ferreri, regia di Leonardo Patanè.
0: Lasciato il bunker dell'Oberkommando, Stauffenberg con la borsa in mano, in compagnia di altri ufficiali, percorre a piedi i 300 metri che lo separano dalla zona di sicurezza interna, l'area protetta del Führer, la tana del lupo, il bunker dove entrano solo i suoi più stretti collaboratori. Affida la borsa a un assistente che ripetutamente si offre di portarla, pregandolo di sistemarlo il più vicino possibile al Führer per meglio seguire la riunione.

0: La borsa viene collocata ai piedi del tavolo, accanto a uno zoccolo massiccio della base in legno. La riunione è cominciata. Non c'è altro che Stauffenberg possa fare senza destare sospetti. Pochi minuti dopo esce dalla stanza. Ripercorre il tragitto appena fatto verso la macchina su cui Haften lo sta aspettando. In quel momento nella sala riunioni, Hitler chiede di ascoltare il rapporto di Stauffenberg. Tutti lo cercano con gli occhi, ma gli occhi si offuscano poco dopo. Sono da poco passate le 12:40 e un'esplosione assordante lacera l'aria. Pezzi di vetro, legno e cartone pressato piovono tutto intorno, seguiti da brandelli di carta e materiali vari. Fiamme azzurre e gialle si levano dal bunker e mentre Stauffenberg sta raggiungendo l'auto, dalla baracca portano fuori un ferito irriconoscibile, coperto dal soprabito del Führer. E Stauffenberg crede a quello che vede. Nel momento dello scoppio nella baracca ci sono 24 persone. Arredi e oggetti volano in pezzi. Il grande tavolo di quercia si spezza a metà. Tutti vengono scaraventati a terra dallo spostamento d'aria. Le prime parole che si sentono indistintamente tra le urla e il fumo sono quelle pronunciate dal feldmaresciallo Keitel. Dov'è il Führer? Hitler, sconvolto dall'evento e dalla forza dell'esplosione, si rialza. I vestiti a brandelli, i pantaloni lacerati che gli penzolano dalla vita, i capelli bruciati, le gambe ustionate, il braccio destro momentaneamente paralizzato, la schiena piegata e i timpani lesionati, ma vivo. Nel frattempo Stauffenberg e Haften, nonostante i blocchi scattati all'istante, riescono a passare il posto di guardia della zona protetta e quello della zona aeroportuale. Durante il tragitto, Haften getta dall'auto il secondo ordigno esplosivo. Alle 13 raggiungono l'aereo, pronto a decollare per Berlino. Il piano della resistenza tedesca, a lungo pensato e preparato da alcuni ufficiali, non era solo quello di uccidere il Führer. Ammazzarlo era solo il primo passo. Il secondo, più complesso e macchinoso, era il colpo di stato successivo per azzerare tutto l'apparato nazista. Ovvero, cosa sarebbe successo all'annuncio della morte di Hitler? Chi avrebbe guidato il paese? Come neutralizzare la forza dell'SS? L'idea che si era affacciata nei circoli della resistenza era quella di utilizzare il piano Valchiria, un piano ideato dallo stesso Hitler che prevedeva la mobilitazione della milizia territoriale, un corpo istituito tempo prima che si sarebbe dovuto muovere in caso di colpo di Stato o insurrezione interna. Al comando della milizia territoriale c'è il generale Fromm, che messo a parte dei piani da Stauffenberg e dai suoi collaboratori, non prende posizione, non si schiera, resta in attesa di capire chi vincerà la partita. Von Stauffenberg, anche senza le firme di Fromm, nei mesi precedenti all'attentato riesce a cambiare la sequenza di ordini di Valchiria in modo da poter essere lui stesso in controllo della forza che in caso di attentato avrebbe dovuto proteggere la Germania. Operazione Valchiria avrebbe rivolto le forze territoriali interne contro l'SS e i vertici del partito, simulando nella confusione del post-attentato che fossero loro a tentare un colpo di Stato. Il piano non era perfetto nemmeno sulla carta, ma era l'unico possibile. E prevedeva: primo, interrompere subito tutte le linee di comunicazione tra il quartier generale di Rastenburg e il resto del mondo per tagliare fuori gli uomini di Hitler dal comando. In questo modo, dalla sede del comando supremo dell'esercito in Bendelstrasse, dove era riunito il gruppo operativo della resistenza, tutto sarebbe partito senza intralci e con più rapidità. Secondo, occupazione delle stazioni radio e delle centrali telefoniche. Terzo, occupazione dei ministeri del governo a Berlino, arresto dei ministri, dei dirigenti del partito, di tutta la dirigenza di SS e polizia. Quarto, rapida occupazione di tutti i campi di concentramento. Nel passaggio alla sua attuazione, le lacune del piano sulla carta diventarono voragini. Ma a Rubicone ormai si stava vicini e bisognava passarlo. Dopo l'esplosione, nel bunker, le linee telefoniche vengono sì interrotte, ma non del tutto, tanto che lo stesso generale Feldgiebel, responsabile di quella parte del piano, riesce a mettersi in contatto da Rastenburg con il comando di Berlino per avvisare gli uomini della resistenza che il Führer è ancora vivo. Da qui in poi, il piano originale si scompagina. Quando più di 3 ore dopo l'attentato Stauffenberg arriva alla Bendelstrasse, tutto è ancora fermo. L'operazione Valchiria non è partita. La notizia che Hitler è vivo ha spiazzato tutti, lasciando le operazioni in sospeso. Ma Stauffenberg è sicuro, è certo, ha visto con i suoi occhi il corpo di Hitler coperto dal suo impermeabile. Per ore le diverse anime del complotto annaspano nell'indecisione e nell'inconsapevolezza degli eventi. Fino a che a sera le trasmissioni radio, mai davvero interrotte, riprendono con una voce stanca e affannata, ma assolutamente inconfondibile. Per la terza volta, un attentato alla mia vita è stato pianificato ed eseguito. Se oggi vi parlo, è perché, primo, possiate udire la mia voce e possiate sapere che io sono in colonna e in forma. Secondo, in maniera tale che possiate sapere di un crimine mai visto prima nella storia della Germania. L'affermazione degli usurpatori che io non sia più vivo è contraddetta in questo preciso momento, proprio ora che vi sto parlando. Una piccolissima cerchia di ufficiali ambiziosi, irresponsabili e allo stesso tempo insensati e veramente stupidi ha formato un complotto per eliminare me e di conseguenza il comando tedesco della Wehrmacht. La bomba è stata piazzata dal colonnello Graf von Stauffenberg. Vari collaboratori a me cari sono stati gravemente feriti. Io stesso ho subito alcuni lievi graffi, lividi e ustioni. La bomba è esplosa alla mia destra, a 2 metri da me. Una persona vicino a me è morta, ma io sono completamente illeso. Parte, nelle ore successive, una caccia all'uomo feroce che per settimane rintraccia e cattura tutti quelli che hanno anche la minima connessione con l'attentato, inclusi i loro familiari. Più di 5.000 gli arresti. Di questi, pochissimi si salvarono. Tra loro, un giovane tenente di fanteria, Ewald Heinrich von Kleist. Von Kleist, all'età di 18 anni, come tutti i giovani tedeschi, si era unito alla Wehrmacht. Ce lo racconta la sua voce in un'intervista di Arcangelo Ferri per il TG3, girata nel 2004.
1: Lei ha giurato fedeltà al regime nazista quando diventò ufficiale?
2: Yes, yes I did. And I understand your question. It was without any doubt a difficult moment. But I thought
3: sì, l'ho fatto. Senza dubbio si trattava di un momento difficile, ma ho pensato, se non lo faccio, andrò a finire in prigione o in un campo di concentramento. E le conseguenze non sarebbero state molto piacevoli. Ho pensato che sarebbe stato meglio rimanere vivo e cercare di lottare con ogni mezzo per rovesciare il regime.
0: Il barone Heinrich von Kleist è morto a 90 anni nella sua casa di Monaco, dopo una vita a chiedersi come lui, in mezzo a tutti, potesse essere sfuggito alla furia della vendetta di Hitler. Combattente sul fronte russo, era stato ferito e rimandato a Berlino. Lì entra in contatto con i circoli della resistenza che da anni discutono e si confrontano, gruppi diversi con idee politiche e umane differenti che si raccolgono però, a un certo punto, tutti intorno a una figura fondamentale che diventerà l'impulso e il motore del piano per uccidere Hitler e prendere il controllo dello Stato. Il colonnello Klaus von Stauffenberg, l'unico capace di tradurre il pensiero in atto. L'attesa in coraggio.
4: In January 1944, Baron von Kleist, you meet.
1: Nel gennaio del 44, lei, barone, incontra il colonnello Klaus von Stauffenberg. Forse il personaggio più importante della resistenza militare contro Hitler. Cosa ricorda di quell'incontro?
3: Me lo ricordo come un uomo molto carismatico che aveva chiaro in mente cosa doveva fare. Era molto educato e sempre molto controllato, anche nei momenti più difficili, che per lui arrivarono nel luglio di quell'anno. Comunque non si scompose mai.
1: Ricorda qualche dettaglio delle conversazioni con Stauffenberg? Che cosa le ha detto? Che cosa le chiedeva?
3: Le conversazioni comunque vertevano sul possibile attentato. Poi lui mi ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione politica e perché l'attentato era necessario.
0: La resistenza tedesca già dal 1933 aveva tentato di unire le forze e le anime clandestine dei partiti politici di opposizione ormai ridotti al nulla, degli ufficiali della Wehrmacht e persino delle confessioni religiose che molto si adoperavano per combattere il regime. E soprattutto, per anni, aveva cercato di coinvolgere le grandi potenze europee, specialmente l'Inghilterra, per fermare Hitler. Da tempo diplomatici, nobili, ufficiali, rappresentanti del clero cercavano contatti con i governi stranieri. Ma l'aiuto non arrivò. Non arrivò dalla Francia, non arrivò dagli Stati Uniti, ma il silenzio che pesò di più fu quello dell'Inghilterra. Nessun aiuto, nemmeno sotto forma di un incoraggiamento ad agire da soli. Nulla, solo un cupo, plumbeo, ostinato silenzio. Le ragioni del rifiuto di Chamberlain prima e di Churchill poi sono molte e tutte a fondo analizzate dalla letteratura storica in materia, ma con grande probabilità si possono riassumere in due principi a cui la politica di Churchill soprattutto si ispirava: la paura di compromettere l'alleanza con l'Unione Sovietica e il timore, nemmeno così velato, della cattiva fede dei tedeschi. Non avevano ideali comuni e il rischio che un giorno gli inglesi avrebbero dovuto fare i conti con un nuovo dittatore uscito da quel groviglio che avrebbe potuto accampare rivendicazioni era troppo alto. Per questo e per molti altri motivi, per anni la resistenza tedesca navigò a vista, divisa in gruppi eterogenei, a volte così clandestini da ignorarsi a vicenda, con la consapevolezza che quel che mancava davvero era un uomo disposto a compiere l'attentato. Fino a quando, il 1 ottobre del 1943, a Berlino, prende servizio come capo di Stato Maggiore presso l'Ufficio per gli Affari Generali dell'Esercito un giovane tenente colonnello, Klaus Graf von Stauffenberg. Ad aprile era stato gravemente ferito in Africa settentrionale durante un mitragliamento aereo mentre copriva la ritirata del generale Rommel. Porta una benda sull'occhio e di 10 dita ne ha perse 7. Quando dopo un lungo ricovero in ospedale aveva chiesto al chirurgo quanto ci sarebbe voluto per una sua completa riabilitazione, rifiutò il consenso agli ultimi 2 interventi perché, disse, aveva qualcosa di molto più urgente da fare. Fu lui, sintesi tra slancio ideale e freddezza pragmatica, a dare nuovo impulso alla resistenza, impantanata nei preparativi dei preparativi dei progetti o in attentati non riusciti, a volte per mancanza di organizzazione, a volte per maledetta sorte. E in uno di questi attentati, che i rapporti tra Stauffenberg e von Kleist si stringono.
1: Stauffenberg le chiese di organizzare un attentato. Qual era il suo ruolo?
3: Non mi piace molto parlare, ma per farla breve, l'idea era quella di presentare a Hitler una nuova uniforme. Contemporaneamente avremmo dovuto piazzare una bomba.
1: Quindi lei avrebbe dovuto camuffare la bomba?
3: No, la bomba era nella valigetta assieme a dei documenti.
1: Cosa provò quando le chiesero di fare l'attentato?
3: In quel momento sicuramente non si prova felicità. Ci si sente meglio quando finisce la scuola e si va in vacanza.
1: Ma lei rispose di sì?
3: Ci ho pensato per 24 ore prima di prendere una decisione.
0: Von Kleist sapeva che la probabilità di morire nell'attentato insieme a Hitler era altissima. E in quelle 24 ore il giovane tenente va a parlare con suo padre. Giurista, uomo di antica impostazione monarchica e cristiana, era stato Ewald von Kleist, padre, nella fase finale della Repubblica di Weimar, uno dei primi oppositori del nazionalsocialismo che aveva visto nascere davanti ai suoi occhi con orrore. Discendente di una delle più antiche famiglie di proprietari terrieri della Pomerania, erede lontano di sangue e di ideali di Heinrich von Kleist, scrittore e drammaturgo tra i più rilevanti del romanticismo tedesco, amico di Goethe, di Schiller, autore di quel Michael Kolas che altro non è che la storia di un uomo che per cercare giustizia a un'offesa subita sacrifica tutto, la sua casa, i suoi figli, la vita di sua moglie, e la ottiene la giustizia, ma solo appena prima che la testa gli si stacchi dal collo per decapitazione in una piazza pubblica. Un ideale che doveva essere rimasto inciso nelle vite dei suoi discendenti. Ewald von Kleist era stato tra coloro che si erano impegnati attivamente nella prima fase della resistenza per salvare la Germania da Hitler. Per farlo era stato a Londra nel 1938, incontrando quell'avversione degli inglesi che non si fidavano di un tedesco che tradiva la propria patria. Arrestato due volte per brevi periodi, si ritirò infine dalla vita pubblica restando a vivere nella sua tenuta in campagna fino al 1945, anno in cui, al suo arresto, seguì la condanna a morte. Molte cose si dissero padre e figlio davanti alle vetrate affacciate sull'inverno tedesco e alla domanda del figlio se dovesse o no sacrificare la sua vita per uccidere il Führer. Il barone von Kleist non ha dubbi.
3: Mi disse che se non l'avessi fatto non sarei stato mai in pace con me stesso. Dunque Stauffenberg le chiese di portare la bomba, ma poi successe qualcosa, l'incontro con Hitler non ci fu più.
5: Se non ricordo male, il giorno in cui doveva avvenire l'incontro, le uniformi andarono distrutte durante un attacco aereo da parte degli americani e degli inglesi.
3: Così il piano fu cancellato.
5: Sì, fu cancellato.
0: Ma Stauffenberg stava già lavorando a Valkyria. Von Kleist era sempre al suo fianco, insieme al nucleo ristretto della resistenza.
4: Were you a group of...
3: Eravate un gruppo di amici stretti?
2: Not a group, no. Yes, I mean some, let's...
5: Non direi un gruppo. Eravamo in 5 o 6 e ci conoscevamo molto bene.
2: Five or six who know each other very well.
4: Where you were talking about?
3: Dove discutevate dell'attentato?
4: Push, I mean.
2: Wherever you met. I can't remember where we...
5: Andavamo nei bar o nei ristoranti. A volte ci siamo incontrati a casa mia.
4: Not easy to do. Not easy.
3: Era facile?
4: I mean.
5: Non era difficile, ma bisognava stare attenti.
4: Weren't you afraid?
3: Non aveva paura?
5: No.
4: Weren't you afraid that
3: Non aveva paura che qualcuno potesse essere una spia?
2: No.
5: No, se si fa attenzione e se sai con chi stai parlando, non hai paura che siano delle spie. Ovviamente non parlavamo in pubblico.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: I podcast di Radio 1.
7: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

0: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla, la squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene. Come testimonia Marco Pastonesi, un giornalista che lo ha seguito come campione, ma è sempre stato dalla parte dei gregari e ha scritto un libro su Pantani visto proprio dai compagni di squadra e dagli amici, dai gregari e anche da qualche avversario. Titolo: Pantani era un dio.
1: Pantani è rispettato dagli avversari, anche da Lance Armstrong, con cui ha un pessimo rapporto, ed è amato dai suoi gregari. È una sorta di venerazione quella dei gregari, come lo era per Fausto Coppi, che ai suoi gregari faceva da testimone di nozze, che ai suoi gregari regalava i televisori quando nei paesi i televisori non esistevano, e così tutto il paese andava a casa del gregario a vedere la TV. Mi tornano in mente le parole di Ermanno Brignoli, un gregario bergamasco, un mulo da pianura, forte, solido, orobico. Brignoli è accanto a Pantani, soprattutto dopo la sospensione del 1999. Cerca di stare con lui, anche da lui, a casa sua. Pantani a casa, Brignoli in una pensione lì vicino. Ogni giorno Brignoli passa a prendere Pantani in bicicletta sotto casa, lo aspetta, lo invita. Sa che la bicicletta per Pantani è espiazione, redenzione, riabilitazione, è una medicina pulita, sana, fisica, è disciplina, ordine, conforto. Brignoli, ci incontrammo fuori dalla stazione ferroviaria di Bergamo, ci parlammo seduti su una panchina, lui aveva il cuore in mano, mi disse che Pantani si regolava con l'orologio dei campanili delle chiese, che Pantani quando si allenavano insieme lo aspettava in cima alle salite e poi lo prendeva in giro. Che Pantani, quando lo prendeva in giro, parlava in dialetto. Che Pantani sapeva ridere, scherzare, ma sapeva anche essere devoto al silenzio. Che Pantani voleva più bene ai semplici che ai ricchi, più alle mani grosse che ai giacca e cravatta. Brignoli mi raccontò un episodio, lui e Pantani, e Pantani che gli spiegò che cosa significasse a quel punto della vita essere Pantani. «Vedi», gli disse Pantani, «se tu ti metti un orologio da 10.000 euro al polso, la gente pensa che sia una patacca, un falso. Invece io, se mi metto al polso una patacca, la gente pensa che sia un orologio da 10.000 euro».
0: Il 1998 è l'anno straordinario di Pantani, 18 vittorie, l'anno in cui fa la doppietta Giro e Tour. Ecco come lo ricorda proprio al Tour de France del 98 Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo.
2: Un aneddoto del Tour 98, sarebbe troppo facile parlare della vittoria, dove ha preso la maglia gialla, dove ha dominato e così. Invece io parlo della tappa del giorno dopo, dove Ulrich ha attaccato tutto il giorno sulla Madeleine e veramente l'abbiamo tenuto proprio per i capelli. Perché io a Marco continuavo a dire non mollarlo, mi raccomando non perdiamo 10 metri perché altrimenti questo qua non lo prendiamo più. È riuscito a stare con lui. In fondo alla discesa arriva Marco l'ammiraglia e mi dice: ma secondo me lui è andato un po' in crisi, perché non va più forte come prima. Io ho detto: mi raccomando Marco, vai tranquillo, fai la volata, cerchiamo di non farlo arrabbiare più di tanto, perché noi abbiamo da vincere il Tour. E così è stato. Due o tre volte è venuto la macchina, ma si vedeva proprio la felicità di non essere stato staccato da un campione come Urri, che aveva vinto l'anno prima il Tour, e di avere veramente forse in tasca la vittoria finale. La gioia, le vittorie, il fatto di essere stato direttore sportivo di riferimento di Marco mi porta a toccare spesso e volentieri il cielo con un dito, perché se mi riconoscono per la strada, mi riconosco perché sono stato il direttore sportivo di Marco Pantani. Molte volte mi piaceva anche ascoltarlo, perché lui era preparato un po' su tutto. Diciamo che fondamentalmente io ho una ricchezza, è quella di essere stato veramente il direttore sportivo di Marco.
0: Al Giro, due mesi prima, Pantani ha già trionfato. Ha vinto la 14ª tappa con arrivo a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia e poi nella 17ª la Asiago Selva di Val Gardena, 215 chilometri, è andato in fuga con Giuseppe Guerini, staccando tutti i big di classifica. Ha conquistato la maglia rosa strappandola allo svizzero Alex Zülle. Questo è l'annuncio di Adriano De Zan durante la telecronaca con il commento di Davide Cassani.
3: Pantani e maglia rosa.
4: Penso proprio di sì, non ha mai conquistato la maglia rosa Pantani. Pantani che il primo Giro d'Italia lo ha fatto nel 93 e si ritirò, era nella carriera con Chiappucci. Nel 94 vinse due tappe, arrivò secondo in classifica generale dietro Berdini davanti di Indurain. Nel 95 non ha partecipato, nel 96 non ha partecipato e l'anno scorso cadde nell'ottava tappa a Cava dei Tirreni, 4:37, difatti vedete il distacco di Zülle che è andato nuovamente in crisi.
0: Al traguardo Pantani arriva secondo, dietro Guerini, non fa lo sprint, si prende il primo posto in classifica generale davanti a Tonkov e allo stesso Guerini. Vincerà ancora una tappa e conserverà la maglia rosa fino alla fine. C'è un aneddoto curioso che racconta Roberto Conti in squadra con Pantani dal 97 al 99 e poi nell'ultimo anno, il 2003. Amico di sempre, oltre che gregario, che una volta ha paragonato Marco a Picasso, dicendo che Pantani pennellava con i pedali.
5: Ma il Giro d'Italia del 98 è, diciamo che siamo partiti consapevoli, lui era consapevole che voleva vincere il Giro d'Italia, però la sua lacuna grande per una corsa a tappe era la cronometro, per cui doveva conquistare tempo nelle altre tappe. Diciamo così che siamo partiti subito molto forti quel giro, lui era già in ottime condizioni e le prime tappe erano tappe, diciamo, non solo da arrivi da velocisti, ma c'erano tappe intermedie e Marco era sempre là tutti questi giorni a sbattagliare con Michele Bartoli. E allora io una sera gli faccio: Marco, il giro dura 3 settimane, noi dobbiamo puntare alle ultime settimane per vincere il giro, non spendere delle energie adesso. E difatti dopo ci fu il primo arrivo in salita, che lui voleva a tutti i costi mettere la maglia rosa, attaccò subito sul lago Laceno, mi sembra si chiamava, e purtroppo andò in crisi e Zülle lo prese, lo staccò e mise la maglia rosa a Zülle. E mi ricordo che la sera a tavola c'era un mortorio proprio. Allora a un certo punto tutti, il personale, tutti, e gli faccio: oh, siamo a un funerale o siamo al Giro d'Italia qui? E di lì iniziò una risata e dopo ci siamo messi a parlare e ha detto: qua mancano ancora 15 giorni, qui il giro si vince l'ultima settimana. E dopo di lì, diciamo, è tornato un po' il morale.
0: E poi arriva il Tour. Un Tour, quello del 1998, che Mario Traversoni, anche lui nella Mercatone 1 a fianco a Pantani, ricorda bene.
6: Quello che ricordo più volentieri del Tour del 98 è, diciamo, la tappa del Galibier, perché per me è stata una sofferenza incredibile. Siamo partiti alla mattina con una temperatura molto alta e man mano che ci si avvicinava verso le salite la temperatura stava cambiando. Già sul Telegraph era scesa di tantissimi gradi, tanto è vero che poi sul Galibier c'era addirittura la neve. Io mi ricordo che ho tirato tutta la parte in pianura un po' del Telegraph, poi quando siamo arrivati, cioè io in salita da velocista normalmente mi sono staccato, e arrivare in cima al Galibier è stata una sofferenza incredibile. E di solito in cima a una salita hai i massaggiatori che poi ti danno i vestiti invernali per scendere, tenendo conto che poi c'era stata un'escursione termica molto importante. Io arrivo in cima alla salita e il massaggiatore, al posto di passarmi la borsa del freddo per scendere, mi dice: Pantani è primo, abbiamo la maglia gialla. Sì, ma io sto morendo di freddo, passami la mantellina, passami queste cose. Beh, è primo, vai, è primo, va bene, ma io stavo morendo, faccio la discesa tutta, non riuscivo più a frenare. Sta di fatto che arriviamo all'arrivo stremati dal freddo e mi hanno tirato giù dalla bicicletta, mi hanno proprio letteralmente tirato giù dalla bicicletta perché non riuscivo più a aprire le mani. Pantani mette la maglia, però io dal canto mio ero, diciamo, molto arrabbiato perché comunque avevo preso una congelata incredibile, tanto è vero che torniamo in hotel e io gli dico: domani non parto. Marco venne nella mia camera e mi disse solo due parole: vecchio, tieni duro che vinciamo il tour.
7: E lo vinceranno. Pantani conquista due tappe, l'undicesima sui Pirenei e poi la quindicesima con arrivo alle Deux Alpes. E questa è un'altra impresa da leggenda. C'è da scalare il Galibier, un monumento per tutto il ciclismo. Pioggia, gelo, nebbia, un clima da tregenda. E ci sono ancora più di 40 km al traguardo, discesa e ancora salita. E qui Marco Pantani trionfa. E l'Equipe, il giornale sportivo francese, quello che organizza il tour, titola: è un gigante. Sentite la gioia, la passione, il tifo persino un po' incredulo che emerge dalla telecronaca di Adriano De Zan e Davide Cassani.
3: Può essere questo il momento decisivo?
4: Io penso di sì. Pantani mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, difatti parte.
3: Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di
4: e
3: Pantani.
4: E non risponde Ulrich.
3: Non risponde Ulrich, riparte Pantani. Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto. Quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
4: Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani. Sul Plateau des Belles non andava così.
3: E attenzione nella scia di Escartin. Giustamente Cristiano Gatti aveva detto: se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano. Se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato

0: di voler vincere il Tour de France.
1: Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
0: Ed ecco che Pantani ormai nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzichi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile, veramente. Erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
1: Non è mai andato così alla Giro di Francia, sui Pirenei non aveva questo passo, a Plateau des Bains l'ha vinto, ha staccato Ulrich ma non ha convinto, comunque ha trovato qualche momento di esitazione, qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte, adesso Rinero si è portato nella scia. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di 2 minuti di vantaggio sulla maglia gialla.
2: Va forte Pantani, molto forte, insiste, è in lotta contro tutti e non solo contro Ulrich per la maglia, è in lotta contro il fato che spesso lo ha disarcionato e anche con se stesso è in lotta. Il telecronista della televisione francese, quando lo vede spuntare sul Galibier, quasi urla «Pantani, miracolo du cyclisme! Pantani, miracolo del ciclismo!». In cima al colle gli passano una mantellina contro la pioggia e lui si butta giù in discesa. A un certo punto lo si vede a bordo strada, piede a terra. La paura è che sia caduto. No, ha preferito fermarsi e con la lucidità perché ha aspettato l'ammiraglia per farsi aiutare a infilare la mantellina. E poi è ripartito subito. E supera in un amen chi lo sta precedendo. Per un attimo a Dezzane, Cassani e anche a tutta Italia si è gelato il sangue, avendo presente la sfortuna solita di Pantani. Comincia l'ultima salita in vantaggio. Si inizia a intravedere la possibilità che il Tour de France torni a parlare italiano dopo 33 anni dall'ultima vittoria di Felice Gimondi nel 1965.
1: 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Des Alpes, difatti è Descartin che si è portato al comando, Pantani, Rinero e Massi.
0: Massi in ultima posizione ed è Descartin che lancia l'attacco. Testa della corsa, primo piano di Marco Pantani.
1: In questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario.
0: Quattro primi, continua ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani.
1: Non riuscivamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male, e Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che as divertè, nel senso stai qui che ci divertiremo.
0: Diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe, grandissimo.
1: Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili.
0: Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare, soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
2: A proposito del Galibier di quella giornata, Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo, la ricorda così.
3: La durata del Galibier sicuramente è il coronamento della sua carriera, cioè l'impresa che ha fatto lì la fanno solo veramente i grandi campioni, anche se alla fine ti dirò che Anche lì Marco ci ha messo del suo, perché la mattina avevamo parlato sul nostro camperino di provare ad attaccare da lontano, perché il tedesco era troppo forte, Ulrich praticamente dominava questo tour, già da subito si vedeva che era molto difficile riuscire a rientrare in classifica. E aveva detto, ma sai, oggi io posso attaccare sul Galibier. Io ho detto, il Galibier c'è ancora 50 km dopo. No, ma proviamo ad attaccare sul Galibier, vediamo un po' se magari, non so, si dice in gergo ciclismo, vediamo magari in castagna, in discesa, piove e compagnia bella. Vabbè, ma io ero abbastanza scettico, e poi quando l'ho visto partire, no, è veramente fatto un dopo, vabbè, ha vinto anche la tappa, però già avere il coraggio di attaccare sul Galibier, sapendo che c'è ancora tanti chilometri da andare all'arrivo, con un'altra salita all'arrivo, insomma, si poteva anche perdere tutto.
2: Queste sono le imprese epiche del ciclismo e sono gli scalatori a farle. Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, passisti, velocisti, cronomen. Perché si amano così tanto gli scalatori? Più degli altri corridori, prova a sintetizzarlo questo un velocista, Mario Traversoni, che è stato amico e ha ammirato un signore delle grandi montagne come Pantani.
4: Gli scalatori si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. Il problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica, e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
2: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote, sono dei minatori del cielo, scalano non solo le montagne ma anche la fatica, scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui, che sapeva bene trasformare le favole in realtà. Dopo la vittoria a Monte Campione nella 19ª tappa del Giro d'Italia, che lo conferma in maglia rosa, siamo ai primi di giugno del 1998, la sua grande stagione, Marco Pantani pronuncia una frase che svela molto della sua natura. «Sono scattato non so quante volte fino a farmi male, perché io sono capace di farmi male. E questa è una verità incontestabile», e lo ha dimostrato con la sua vita. Appena un anno dopo, il maledetto 1999, d'altronde lo ha spesso riconosciuto lui stesso e ha detto: noi atleti siamo vulnerabili. ...1999 allora, mattina del 5 giugno, ha stravinto la tappa del giorno prima a Madonna di Campiglio in Trentino, è in maglia rosa, sta dominando il giro, mancano due tappe alla fine. Si riparte proprio da Madonna di Campiglio. Alle 7:15, all'hotel Touring, fanno il previsto controllo antidoping, come da programma. I corridori sono informati. Pantani arriva in ritardo, ma è tranquillo, sa che gli tocca, è preparato. A sorpresa, invece, il suo ematocrito risulta superiore al 50%, segna 52. Sospetto uso di EPO, l'ormone della eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi. deve fermarsi a garanzia della sua salute per 15 giorni. Queste erano le regole allora. Non importava che assumessi o non assumessi sostanze, bastava che il tuo ematocrito non superasse quota 50. Se lo superavi, ti fermavano per 2 settimane e poi tornavi tranquillamente a correre. Questo è successo a Pantani, ma lui non si è più ripreso. Com'è stato possibile essere così stupido da infrangere le regole sapendo che lo avrebbero controllato? Se l'era controllato lui il sangue la sera prima, era 48,6. Pantani non era cretino. Qualcosa di strano è successo. Lo sostengono molti, fra coloro che erano a Madonna di Campiglio quel giorno. C'era anche Angelo Zomegnan, allora prima firma del ciclismo per la Gazzetta dello Sport, poi diventato direttore del Giro d'Italia dal 2004 al 2011.
5: Di buon mattino squilla il cellulare e dall'altra parte c'è Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo di Marco Pantani. Sta succedendo qualcosa di particolarmente grave, aiutami a risolvere questo problema. Io ero caporedattore del ciclismo della Gazzetta dello Sport, esco dall'albergo e vado in un altro albergo dove i cosiddetti vampiri, cioè quelli che facevano i prelievi del sangue e facevano le analisi del sangue e delle urine dei corridori, avevano analizzato gli elementi di tutti i primi 10 della classifica generale. Era di prassi, tutti sapevano che negli ultimi 2 o 3 giorni del Giro d'Italia sarebbero venuti i controllori e tutti cercavano di stare nelle norme.
6: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici Mix, Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti nell'incendio scaturito da una forte esplosione avvenuta nella fabbrica di armi Ammo Italy, l'ex Simmel Difesa, Colleferro. Le fiamme hanno investito una sola area dello stabilimento utilizzata per la produzione di esplosivi e munizioni. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dai legali dell'imprenditore dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri, nel quale Lavitola ha ammesso di essere il mandante. Tuttavia, sulla sua ricostruzione dei fatti, i magistrati nutrono dubbi.
3: Walter Lavitola resta in carcere. Lo ha deciso la GIP Iole Moricca dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri. Il suo legale sperava negli arresti domiciliari dopo la missione delle responsabilità nell'attentato del 16 ottobre scorso. Un racconto che ha alimentato molti dubbi. Il faccendiere ha spiegato di voler fare solo un'azione dimostrativa, suggerendo di sparare alcuni colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore Rai. Il suo unico obiettivo: proteggere l'amico giornalista, determinando così maggiore attenzione nei suoi confronti ed un potenziamento del livello di protezione. Sarebbero stati poi il suo factotum camerunense Tavares e le quattro persone arrestate come esecutori del piano a cambiarne le modalità, piazzando una bomba sotto l'auto di famiglia del conduttore di Report. E Lavitola, una volta appreso che l'attentato era avvenuto con un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire. Intanto gli avvocati delle quattro persone arrestate come esecutori dell'attentato hanno incontrato i loro assistiti in carcere. Potrebbero chiedere di essere nuovamente ascoltati dai titolari dell'indagine. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Dimessi e tornati tutti a casa i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Guido Bertolaso. A Trani questa notte un giovane è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena da un minorenne nel corso di una rissa tra giovani. Il servizio di Luca Aristodemo Gentile.
4: Due coetanei, appena un anno di differenza, 18 la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore quindi che stamattina si è costituito in caserma a Trani, il suo avvocato.
5: Il mio assistito si è volontariamente, scientemente sottoposto ad un interrogatorio ricostruttivo fiume.
6: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
4: Il minore avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece poche ore dopo la vittima, Cosimo Quagliarella, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite riportate. Due gruppi di ragazzi, uno di Trani e uno della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
2: Prosegue in Cisgiordania l'assedio alle tre case di famiglie palestinesi nel villaggio di Kusra da parte dei coloni israeliani, che hanno anche interrotto l'erogazione di acqua ed elettricità. L'esercito di Tel Aviv ha affermato che nessun palestinese verrà allontanato dalle proprie abitazioni finché le truppe saranno operative nell'area. Soffrono le conseguenze della crisi climatica anche le aree vinicole francesi, ma gli effetti del grande caldo si sentono in tutto il paese. La corrispondente da Parigi.
7: Caldissima e irrespirabile l'aria di Parigi, tanto che il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentita nella regione dell'Île-de-France, dove a causa delle alte temperature la qualità dell'aria è scarsa e il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira. E in questo giovedì, dalle temperature in allerta arancione in 80 dipartimenti del paese, nella zona della Côte d'Or, dove si producono i grandi vini di Borgogna, la sorgente di Pral, per la siccità, non fornisce più acqua corrente. Gli abitanti di due paesi sono costretti a farsela consegnare tramite le autocisterne due o tre volte a settimana, 20 metri cubi al giorno quando ne servirebbero 50 o 60. Non era mai accaduto prima e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. Non va meglio nei dipartimenti del paese, nella zona della Côte d'Or, dove si producono i grandi vini di Borgogna, la sorgente di Pral, per la siccità, non fornisce più acqua corrente. Gli abitanti di due paesi sono costretti a farsela consegnare tramite le autocisterne due o tre volte a settimana, 20 metri cubi al giorno quando ne servirebbero 50 o 60. Non era mai accaduto prima e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. Non va meglio nella Loira Atlantica, dove anche le api

0: 2006, lecite le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze alle estati future. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18, buon proseguimento d'ascolto. Everything was so much simpler. And that's

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Meteoradio. In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali. Poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza per i domiciliari del legale del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia. Per Lavitola è stata un'azione dimostrativa, ma i magistrati nutrono dubbi sul suo racconto.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini,
4: GR1.
2: La crisi dei migranti a Ceuta, audizione del ministro dell'interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il responsabile del Viminale, aggiungendo che la sospensione del trattato di Schengen non è un atto ostile contro Madrid e che la decisione sarà rivista dopo che sarà stato escluso il rischio di infiltrazioni terroristiche. L'esplosione nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Amo Italy. Al momento non risultano vittime né feriti. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. Resta alta la tensione nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme.
5: L'esercito dello Stato ebraico ha revocato l'ordine di evacuazione per 3 famiglie palestinesi assediate dai coloni israeliani nel villaggio di Kusra, nei pressi di Nablus, nella Cisgiordania occupata. In un primo momento le forze dello Stato ebraico avevano deciso di allontanare i palestinesi in previsione, sostenevano, di un'operazione militare che dovrebbe durare alcuni giorni. Gli abitanti palestinesi si erano rifiutati di abbandonare le proprie abitazioni, temendo di non poter farvi più ritorno una volta lasciate. L'esercito dello Stato ebraico ha trasferito un battaglione nella zona per smantellare 2 avamposti costruiti illegalmente dai coloni israeliani. Un cittadino dello Stato ebraico è stato fermato. I soldati svolgeranno attività di difesa e pattugliamento, si legge in una nota diffusa dalle forze armate dello Stato ebraico, al fine di mantenere la sicurezza nell'area, tornata al centro dell'offensiva dei coloni israeliani, che hanno circondato le case, hanno impedito ai residenti di uscire, hanno tagliato le condotte idriche. Una delle abitazioni è di proprietà di un cittadino americano di origini palestinesi. Un orribile atto di terrorismo, ha scritto l'ambasciatore americano Mike Huckabee in una dura e rara presa di posizione contro le violenze sistematiche contro i civili palestinesi praticate dai coloni in Cisgiordania, moltiplicatesi dopo le stragi di Hamas del 7 ottobre, a volte, secondo molteplici denunce e testimonianze, perpetrate con l'appoggio di elementi dell'esercito israeliano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Resterà chiuso fino a domattina alle 8 per i voli in arrivo lo scalo aeroportuale di Catania, alle prese da giorni con le emissioni di cenere dovute all'eruzione dell'Etna. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto, aveva ieri prolungato lo stop dei voli fino alle 2 di questa notte. Ora la nuova decisione, e dall'INGV il direttore del Dipartimento Vulcani Stefano Branca conferma che la crisi non è finita. Niente soccorso gratuito in elicottero per 32 alpinisti bloccati a 3.800 metri sul Monte Bianco. A negarlo il sindaco di Saint-Gervais sul versante francese. Le condizioni erano tornate calme e nulla impediva la discesa, ha fatto sapere il primo cittadino noto per l'intransigenza sulla sicurezza in montagna. Gli escursionisti, poi scesi con un elicottero privato, non hanno seguito l'invito delle guide a rinunciare all'ascensione. L'ondata di calore sta per allentare la presa sull'Italia, le temperature si avviano a diminuire grazie alla perturbazione proveniente dall'Atlantico. In calo i bollini rossi, dai 18 di oggi scenderanno domani a 7, a Ferragosto solo 2, allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e delle guide a rinunciare all'ascensione. L'ondata di calore sta per allentare la presa sull'Italia, le temperature si avviano a diminuire grazie alla perturbazione proveniente dall'Atlantico. In calo i bollini rossi, dai 18 di oggi scenderanno domani a 7, a Ferragosto solo 2, allerta gialla.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.28, apriamo in A30 in Campania, dove in direzione Caserta il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani è chiuso per un camion che ha effettuato un salto di carreggiata. All'interno del tratto chiuso sono presenti 2 chilometri di coda e si registra 1 chilometro di coda anche in direzione opposta, quindi verso Salerno. Andiamo ora nel Lazio, sulla A12 l'allacciamento con la Roma Fiumicino verso Roma risulta chiuso a causa di un vasto incendio. Sulla stessa Roma Fiumicino, tra l'aeroporto e la A12 in direzione Roma, il traffico è bloccato temporaneamente in entrambe le direzioni per l'intervento degli elicotteri. In alternativa, per chi proviene da Civitavecchia ed è diretto a Roma, si consiglia l'uscita a Torre in Pietra sulla A12 per proseguire sulla statale 1 Aurelia fino al grande raccordo anulare. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code verso la Francia con tempi di attesa di 2 ore. È tutto per questo aggiornamento, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: Collaborazione con il CIS.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Lazio.
3: Incendio ed esplosione nello stabilimento dell'ex Simmel, difesa Colleferro, vigili del fuoco sul posto, al momento non risultano feriti. La vittima resta in carcere, il GIP respinge la richiesta dei domiciliari, il difensore del faccendiere aveva sollecitato l'attenuazione della misura dopo la confessione sull'attentato. Calcio, atteso per domani Davide Frattesi nella capitale per le visite mediche, l'accordo con la Lazio sarà per 4 anni, sembra sfumare l'ipotesi Roma, Mora per la Roma, il Frosinone si rafforza con i difensori Fayed e Terzic. Buon pomeriggio a Davide Filoni, benvenuti al giornale Radio del Lazio. Un incendio seguito da un'esplosione si è verificato poco fa nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, Colleferro, diverse squadre di vigili del fuoco sono sul posto, sentiamo gli aggiornamenti.
4: Una grande esplosione oggi alle 13.50 si è verificata alle porte di Colleferro in uno stabilimento sede di una fabbrica di munizioni. Sembra che i vigili del fuoco fossero già sul posto perché sembra fosse già divampato un altro rogo quando c'è stata la forte deflagrazione avvertita anche a molti chilometri di distanza. L'aria era stata già evacuata proprio a causa dell'incendio preesistente che aveva fatto scattare l'allarme e al momento sembra che non ci siano feriti e si spera che non fosse rimasto peraltro nessuno nei dintorni. Lo stabilimento di componenti e armamenti per la difesa si trova nella zona che collega Artena a Colleferro in via Latina. L'azienda un tempo si chiamava Simmel Difesa, oggi è la KNDS Ammo Italy e produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, ma anche combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Le cause che hanno scatenato il rogo e l'esplosione non sono ancora note. Sara Verta, TGR Lazio.
3: E un vasto incendio ha colpito la Piana del Sole al confine con il comune di Fiumicino, molti focolai per sterpaglie e legname, sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, chiusa la Roma Fiumicino con inevitabili conseguenze alla viabilità. Le fiamme stanno interessando anche l'area della nuova fiera di Roma. Resta in carcere Walter La Vitola, l'ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore e l'avvocato Sergio Cola, che al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. La Vitola, nell'interrogatorio di ieri, avrebbe anche affermato che l'idea non era quella di far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaglianica del giornalista di Report, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale dell'uomo. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Il giallo dei 2 anziani morti a Cisterna di Latina, previsto in queste ore l'esame autoptico sui corpi della coppia, marito e moglie di 88 e 83 anni, deceduta martedì scorso nelle campagne del Pontino. Secondo le prime ipotesi accreditate, il decesso sarebbe avvenuto per un malore, forse per il caldo. Gli investigatori escludono che i due abbiano subito violenza o abbiano compiuto un gesto volontario. Le autopsie potranno aiutare a chiarire le cause del decesso. Ancora bollino rosso nel Lazio per le temperature, ma sono attese condizioni più fresche e instabili, probabili in queste ore temporali nel Reatino e in Ciociaria, come quello che si è abbattuto ieri sulla capitale con vento e grandine, alberi caduti tra Roma Sud e Roma Est e in provincia. Nessun ferito, qualche disagio e una trega all'afa, seppur temporanea. Siamo allo sport, il calcio. Domani a Roma le visite mediche per Davide Frattesi, poi il centrocampista, a questo punto ex Inter, firmerà per la Lazio un contratto quadriennale e si potrà unire agli uomini di Gattuso a Formello. Prestito oneroso di 1 milione di euro con l'obbligo di acquisto a 14, la formula dell'affare. Formula che invece sta mettendo in crisi Roma e Porto per il passaggio del giovane fantasista Rodrigo Mora in giallorosso, 50 milioni il prezzo dei portoghesi, ma l'affare, come detto, sembra sempre più lontano dalla fumata bianca. Molto attivo invece il Frosinone, ha rinforzato il centrocampo con Schmid e Grilic, gli austriaci sono arrivati nei giorni scorsi, la difesa con Fayed, prestito con obbligo di riscatto a 500.000 euro, e Terzic acquista a titolo definitivo a 2 milioni e mezzo di euro. Adesso l'attenzione è rivolta all'attacco. Le 18:34 minuti e 38 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Ciafardini. Da Davide Fiorani l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: Acqualete.
9: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Infinita Sara Curtis, oro europeo e nuovo record del mondo nei 50 d'orso, sempre più nella storia del nuoto italiano. La Vitola resta in carcere, no ai domiciliari, l'ex faccendiere reo confesso, chiesi di sparare 4-5 colpi contro l'abitazione di Ranucci, non un ordigno per il GIP, ricostruzioni inverosimili. Migranti, Giorgia Meloni, avanti con le espulsioni degli irregolari, piante dosi dopo la crisi di Ceuta, lo stop a Schengen sarà rivisto solo se non ci saranno rischi per la sicurezza. Cisgiordania torna alla tensione, i coloni israeliani assediano il villaggio di Kusra, l'ambasciatore americano atto di terrorismo, revocato l'ordine di evacuazione ma l'esercito resta di presidio. Paura a Colleferro, vicino a Roma, esplosione, maxi incendio in una fabbrica di munizioni, nessun ferito, il sindaco, situazione sotto controllo. L'Etna non si ferma, prorogata alle 8 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania, oltre 700 voli cancellati, polemiche per i rincari dei trasporti verso altri scali. Mobile a sorpresa, due donne trovano 86.000 euro in un armadio abbandonato in strada, li portano agli oggetti smarriti e trovano l'accordo per dividere la somma con l'erede. Noemi torna a cantare dopo la caduta, sui social annuncia, riparte il tour. Gabbani, fermato da un malore per il caldo, sarà sul palco questa sera. Buonasera da Alice Andreoli, in apertura un nuovo trionfo azzurro agli europei di nuoto in corso a Parigi. In studio mi ha raggiunto Manuela Collazzo.
3: E il nuovo trionfo è quello di Sara Curtis, oro nei 50 d'orso con nuovo record del mondo, 26,56, l'azzurra ha abbassato di 7 centesimi il tempo che aveva realizzato ieri in semifinale, la sua terza medaglia a Parigi, la prima d'oro, i genitori a festeggiarla in tribuna, una nuotata strepitosa quella di Sara Curtis, una grande uscita dal blocco di partenza, una subacquea di spessore, poi è scivolata via con naturalezza e potenza dando mezzo secondo alla francese Molieux Argento in una gara così veloce, davvero un'enormità. Bronzo alla britannica Cox, un'altra follia, ha commentato a caldo Sara: quando ho deciso di andare negli Stati Uniti a studiare e allenarmi avevo solo questo obiettivo, trionfare, un obiettivo raggiunto. Quarto giorno di semifinali e finali a Parigi sono in corso, ve ne daremo conto magari più avanti, vi diciamo soltanto che Carlos D'Ambrosio è riuscito a conquistare la finale dei 200 stile con il quarto tempo.
2: Grazie Manuela, andiamo ora alla notizia su La Vitola. Niente domiciliari per Walter La Vitola, respinta la richiesta del suo legale sulla quale i PM della Procura di Roma avevano dato parere negativo. La difesa presenterà appello al Tribunale del Riesame. Per La Vitola è stata un'azione dimostrativa, ma i magistrati nutrono dubbi sul suo racconto.
4: Walter La Vitola resta in carcere. La giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza per la concessione degli arresti domiciliari. Nelle motivazioni della magistrata si legge che l'indagato ha fornito ricostruzioni inverosimili, sia per quanto concerne la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto concerne il movente della condotta criminosa, ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta del Ranucci. Così scrive la GIP. E gli inquirenti potrebbero convocare Siegfriedo Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti dopo aver completato l'analisi del cellulare e del PC di Walter La Vitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo. L'attività tecnica sui suoi dispositivi elettronici dovrebbe durare alcune settimane, perciò il conduttore di reporto non dovrebbe essere sentito prima di settembre. L'obiettivo dell'attentato ordito dalla Vitola, a suo dire, era quello di far alzare i livelli di scorta di Ranucci, oggetto di numerose minacce. L'imprenditore, amico del giornalista Rai, avrebbe detto che avrebbe voluto solo far sparare alcuni colpi di pistola dimostrativi contro il muro della villetta di Pomezia, senza dunque l'uso degli esplosivi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Siegfriedo Ranucci dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia e le persone che ha provato a infangare in questi mesi, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari, che giudica il giornalista opaco. Con lui il report ha perso credibilità. Per Fazzolari anche Elly Schlein dovrebbe scusarsi. Ricordo, ha detto, che la segretaria del PD in occasione di un appuntamento internazionale ha subito accostato il governo Meloni all'attentato. Quanto all'ipotesi che era Ranucci sapesse dell'attentato, il sottosegretario di Palazzo Chigi dice: se applicassi il metodo report la risposta sarebbe scontata, ma una cosa è certa, il mandante dell'attentato, ovvero la Vitola, è un caro amico di Ranucci. Giorgia Meloni sui social torna sulla questione migranti, assicura di voler proseguire con le espulsioni. La premier commenta un video della polizia che fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi e scrive: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada. E sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta, l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Palazzo San Macuto. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il titolare del continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada. E sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta, l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Palazzo San Macuto. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il titolare del Viminale. Sentiamo un passaggio della

0: per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone. Il dato è ancora più preoccupante se ci riferiamo ai minori stranieri non accompagnati, che sono oltre 1.300 e che non potranno essere rimpatriati. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
1: La crisi dell'immigrazione continua a tenere banco in tutta Europa. Intanto anche Melilla, come Ceuta, installa una barriera marina in vista della nuova annunciata ondata di arrivi. Da Bruxelles l'inviato.
2: Este governo ha stato, sta e starà sempre.
3: Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta. Lo ripete più volte il ministro dell'interno di Madrid, Grande Marlaska, che è andato nell'enclave per rassicurare gli abitanti che la priorità della Spagna è tornare alla normalità, scongiurando una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di terrorismo e radicalizzazione, chiarisce il ministro, che ha mandato centinaia di agenti per rafforzare la sicurezza della città. Ma la preoccupazione in Europa resta alta. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E dopo le tensioni tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia di migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania, il Ministero degli Esteri tedesco ha chiarito: manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione con l'Italia e gli altri partner. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Resta attesa la situazione nella Cisgiordania occupata. Continua l'assedio del villaggio di Kusra nei pressi di Nablus da parte dei coloni israeliani. L'esercito ha revocato l'ordine di evacuazione per le famiglie palestinesi mentre continua a presidiare la zona.
4: Truppe israeliane hanno preso posizione nelle case palestinesi intrappolate dai coloni nel villaggio di Kusra, senza acqua né elettricità da domenica. Due avamposti sono stati smantellati, è seguito un arresto, ma i coloni non hanno ancora lasciato l'area. Né se ne vogliono andare le due famiglie dentro le abitazioni. È accaduto anche di recente che l'evacuazione sotto corridoi dell'esercito di palestinesi intrappolati a casa dalle violenze dei coloni si sia conclusa con la definitiva occupazione da parte di questi ultimi. L'ambasciatore americano in Israele Huckabee contesta l'ingiustificabile atto di terrorismo dei coloni. Nelle prime ore del mattino il battaglione israeliano mandato di rinforzo ha effettuato anche raid in una decina di case intorno. Poi i comandi hanno ordinato ai soldati di fermare questi sgomberi di altre famiglie. Alcune rientrate nelle case denunciano video alla mano i danni subiti. L'esercito fa sapere che le operazioni a Kusra potrebbero durare fino a domenica. L'ONU denuncia la situazione in Cisgiordania è vicina al punto di rottura. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati, ancora morti a Odessa e a Sebastopoli in Crimea. Intanto la visita di Putin nelle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fa riesplodere la tensione tra Mosca e Tokyo. La corrispondente.
5: La visita di Putin ai Turup nelle isole Curili meridionali, arcipelago a metà tra la Kamchatka russa e il Giappone, riaccende la disputa territoriale con Tokyo, che convoca l'ambasciatore. In tanti anni il leader russo non era mai andato, proprio per non riaccendere contese che risalgono a 80 anni fa, ai tempi dell'invasione sovietica nel 1945. Ma i tempi sono cambiati. Ieri abbiamo visto il presidente russo a bordo dell'incrociatore Varyag seguire le esercitazioni della flotta del Pacifico, oggi la riunione con i vertici militari sulla protezione dei confini. Insomma, Putin vuol far capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia. Intanto, a 7.000 chilometri da qui, nella città di Sebastopoli, in Crimea, un militare di Mosca viene ucciso in un attentato. Blogger filorussi scrivono che è opera dei servizi segreti di Kiev e che il bersaglio dei terroristi è Robert Shagayev, una figura molto conosciuta perché era il comandante dell'unico sottomarino da combattimento ucraino. Nel 2014 aveva tradito l'Ucraina passando alla flotta russa. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Negli Stati Uniti un giudice federale ha respinto la causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'Università di Harvard, accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le proteste filo-palestinesi nel suo campus dopo il 7 ottobre 2023. Il giudice ha stabilito che il governo non è riuscito a dimostrare che l'Ateneo abbia violato una disposizione del Civil Rights Act.

0: Act che vieta la discriminazione basata su razza, nazionalità e altri criteri. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca con l'esplosione a Colleferro, prima le fiamme nello stabilimento che fabbrica munizioni, poi la deflagrazione sentita a chilometri di distanza. Al momento non risultano vittime né feriti, il sindaco del piccolo centro vicino a Roma, situazione dice sotto controllo.
1: Una grande esplosione oggi alle 13:50, sembra che i vigili del fuoco fossero già sul posto perché sembra fosse già divampato un altro rogo quando c'è stata la forte deflagrazione avvertita anche a molti chilometri di distanza. L'aria era stata già evacuata proprio a causa dell'incendio preesistente che aveva fatto scattare l'allarme e al momento sembra che non ci siano feriti. Lo stabilimento di componenti e armamenti per la difesa si trova nella zona che collega Artena a Colleferro. L'azienda un tempo si chiamava Simmel Difesa, oggi è la KNDS Ammo Italy e produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, ma anche combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Le cause che hanno scatenato il rogo e l'esplosione non sono ancora note. Sara Verta,
0: GR1. Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di due persone.
2: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare «Sto male». L'autista soccorritore del 118, Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
3: Da San Vito Lo Capo per il GR1 Ernesto Oliva.
0: Tramontana, 8 mesi dopo l'incendio nel quale morirono 41 persone, ne rimasero ferite oltre 100, è stata dimessa l'ultima paziente curata a Milano. Francesca, 17 anni, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Tutti a casa, quindi i 12 ragazzi ricoverati in quella struttura. Alcuni di loro dovranno proseguire la riabilitazione fisica e psicologica e gli interventi per recuperare la mobilità compromessa dalle cicatrici. Prolungato lo stop per l'aeroporto di Catania, alle prese da giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna, lo fa sapere in una nota la SAC, la società che gestisce lo scalo.
4: Nel 7° giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, 5° in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Al momento la riapertura è prevista per domani alle 8. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza. Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV, al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione.
3: Fabio Butera, GR1.
0: Soccorso alpino negato per 32 alpinisti bloccati a 3.800 metri sul Monte Bianco. Secondo il sindaco di Saint-Gervais sul versante francese, noto per l'intransigenza sulla sicurezza in montagna, le condizioni erano tornate normali e nulla impediva loro la discesa. Gli escursionisti, poi scesi con un elicottero privato, non avevano seguito il consiglio delle guide a rinunciare all'ascensione. causa del caldo, a luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre. L'atteso calo delle temperature però si avvicina, oggi ancora 18 città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Ecco le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi avremo ancora gran parte del paese interessata dal sole, a parte dei rovesci temporaleschi sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali. Il fine settimana sarà con prevalenza di sole e ancora molto caldo, con punte di 38-39 gradi. Da lunedì invece arriverà dell'aria più fresca che porterà delle piogge e anche una riduzione delle temperature.
0: Per il turismo italiano stagione d'oro, aumentano arrivi e presenze, soprattutto degli stranieri.
6: I dati diffusi dal Ministero parlano di un'altra estate da record per il turismo in Italia. A luglio 1 milione di arrivi in più, 4 milioni le presenze aggiuntive, cresciute del 4,4% rispetto al 2025, grazie sia ai turisti italiani che ancora di più a quelli stranieri. Risultati che ci rendono orgogliosi. L'Italia è la destinazione europea più sicura, il commento del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Inoltre, nella settimana di Ferragosto, il livello di prenotazioni sulle piattaforme online supera per il nostro paese il 65% delle disponibilità, più di Spagna e Francia. E questo tradizionalmente il periodo più affollato dagli italiani. 13 milioni in vacanza quest'anno, secondo Confturismo Confcommercio, è il capodanno d'estate per Coldiretti, che stima una cifra più elevata, anche se 2 italiani su 10, aggiunge Confcooperative, si finanzieranno con un prestito da ripagare a rate attraverso il meccanismo Buy Now Pay Later, compra ora e paga dopo. Fabio Comini, GR1.
0: E ora una storia a lieto fine. A Bologna due signore hanno trovato una cifra cospicua in un mobile lasciato in strada e alla fine hanno diviso il denaro con l'erede.
7: Che cosa c'è nella valigetta?
8: Un mucchio di soldi.
9: È lui quello che ha trovato per caso i miei soldi.
10: Al cinema una valigetta piena di contanti è quasi sempre l'inizio di un thriller. A Bologna invece è finita con una pratica amministrativa e un accordo davanti al comune. Una storia che ha dell'incredibile, con protagoniste due signore del quartiere Mazzini che un giorno, camminando, notano un mobile abbandonato lungo la strada nei cui cassetti si cela un fiume di denaro in contanti, 86.000 euro. Le due, invece di darsi alla macchia, si presentano allo sportello Oggetti Smarriti del comune. È il 1° aprile e l'addetto faticano un poco a credere che non sia uno scherzo. Ad ogni modo, l'avviso viene pubblicato sull'albo pretorio. Se nessuno lo reclama entro un anno, il denaro spetta al ritrovatore. Ma, colpo di scena, si fa vivo l'erede del mobile, che per legge dovrebbe corrispondere il 5% come premio di ritrovamento, ma finisce per riconoscere ad una delle due signore circa un terzo dell'intera somma. La sceneggiatura di un film, insomma. Poteva essere prendi i soldi e scappa, ma è diventato fa la cosa giusta. Mauro Zanda, GR1.
0: A Buenos Aires autorizzata l'apertura di un bar all'interno del cimitero della Recoleta, tra i più famosi del mondo e meta di visitatori e turisti, ma è scoppiata la protesta.
11: Al cementerio della Recoleta, caffè, gastronomia.
12: Ne parlano in TV, alla radio, sui social, sostenitori e detrattori di quello che potrebbe diventare il Requiem Café, un bar fra le lapidi e i mausolei dello storico cimitero di Buenos Aires. Tra le 4.870 tombe e cappelle della Recoleta, un centinaio sono monumento nazionale, ma soprattutto lì riposano personaggi storici, scrittori, presidenti. E fra le cappelle c'è quella della famiglia Duarte, in marmo grigio scurissimo, sempre traboccante di fiori e sempre qualcuno a rendere omaggio, perché lì è sepolta Evita Perón, per gli argentini mito intramontabile. Don't cry for me, Argentina. Non lontano dalla tomba di Evita dovrebbe aprire il caffè ristorante e punto vendita di souvenir. Il sindaco della città ha messo a disposizione una cappella in disuso di 24 metri quadri e indetto la gara d'appalto. L'eterno riposo del cimitero accorcia i tempi, dal luogo della memoria al luogo di consumo in un attimo, anzi in un amen. Donatella Gori, GR1.
0: Torniamo allo sport con gli europei di atletica a Birmingham. Italia caccia di medaglie, l'inviato.
8: Serata spettacolare Italia ambiziosa nel triplo. Erika Saraceni e Daria Derkac si presenteranno in pedana con le due misure migliori della qualificazione. Podio possibile. Per Francesco Pernici, nella finale degli 800, il compito sarà più impegnativo. Ha promesso comunque di lottare per una medaglia. La velocità maschile, di nuovo in pista. Filippo Dezza ed Edoardo Longobardi si sono qualificati alla semifinale dei 200. Li aspetta Fausto Desalu. Italia qualificata. Eloisa Coiro si ripete con le grandissime degli 800. Sarà in finale e ci sarà anche la svizzera Verrò, il miglior tempo dell'anno. È stata ripescata dopo la caduta in semifinale. In finale, con emozione, nell'alto Idea Pieroni e Asia Tavernini. Stesso traguardo conquistato nella Giavellotto da Giovanni Frattini, nei 3000 siepi dai gemelli Zoglami e da Bui. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: L'Islanda scelta per le vacanze da alcuni nostri cantanti. Qui hanno potuto ammirare lo spettacolo dell'eclissi solare insieme a Björk.
13: Brownie, cosa beviamo, Brownie?
14: Mosco mio.
15: Ghiaccio ce n'è, raga.
16: In questo agosto l'Islanda è una delle mete più gettonate. Per sfuggire al caldo sembra la soluzione migliore. Sui social di Emma scorrono le immagini della sua vacanza con Elisa e Dardast. Una bella pausa tra vulcani, geyser, terme e lava. E come perdersi l'evento dell'eclissi solare totale? Ieri il fenomeno raro ha visto un DJ set d'eccezione. Quello di Björk. Parliamo dell'Ecolelia Festival. Si è svolto lungo la fascia di totalità, quindi il pubblico ha vissuto il completo oscuramento del sole per più di un minuto sulle note dell'artista islandese. Il set poi è durato quasi un paio d'ore. Coperta da una sorta di bouquet di palloncini bianchi, Björk è stata accolta da una pioggia di applausi. Ha dato un assaggio anche del suo nuovo album in uscita a settembre del prossimo anno, un lavoro che torna a scavare nel dolore del lutto per la perdita della madre. E per chi volesse fare un viaggio, c'è anche una mostra di Björk alla National Gallery of Ireland fino al 19 settembre. Marcella Sullo, GR1.
0: Noemi torna a cantare, l'annuncio su Instagram.
17: Ma ci vorrebbe un perché in quest'ultima notte.
0: Un cuoricino rosso per annunciare la ripartenza dopo la caduta durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, che l'aveva costretta a riprogrammare il tour estivo. L'artista ripartirà domenica prossima dalla Sicilia a Bisaquino in provincia di Palermo. Sui social il ringraziamento ai fan. È bellissimo poter tornare a fare quello che più amo. Grazie per il vostro affetto. Non vedo l'ora di rivedervi da sopra il palco. E torna anche Francesco Gabbani dopo il malore di ieri.
18: Io sono
0: Il cantante tranquillizza il suo pubblico con una storia sui suoi social. Sono vivo, dice, una somma di caldo, viaggi, spostamenti in questi giorni. Mi sono ripreso e ho tutta l'intenzione di salire sul palco stasera a Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina.
19: La pillola antistress, quella del giorno dopo.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali e Stefano Catini, Alice Andreoli al microfono, restate con noi, buon ascolto su Radio 1.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
23: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.26, apriamo in A30 Caserta Salerno, dove il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani è chiuso verso Caserta per un incidente in cui un camion ha attraversato lo spartitraffico. Si registrano 2 km di coda all'interno del tratto chiuso e 3 km di coda in uscita a Mercato San Severino. Tratto chiuso anche sul raccordo Sasso Marconi, statale 64 della A1 tra la provinciale 325 e Sasso Marconi a causa di un veicolo in fiamme. Ci spostiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove si registrano code in direzione della Francia con tempi di attesa di 2 ore. In A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, code invece per un veicolo fermo. Andiamo ora in A14 in Romagna tra Forlì e Faenza in direzione Bologna, dove si registra un incidente tra un'auto e un pullman che provoca anche qui code. Infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra San Giovanni Galermo e l'allacciamento con la A18 segnalate code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
18: Collaborazione con il CIS.
24: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
25: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

imboscata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio,
2: i podcast di Radio 1.
1: E a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio,
2: i podcast di Radio 1.
3: Dirottare la

0: dovevano atterrare perché erano al corto di benzina. Lui ovviamente non sapeva nulla dell'operazione e io la riassunsi così. I tuoi nemici sono a bordo di quell'aereo. Quell'aereo si trova circondato da una task force americana e la base più vicina e sicura per farli atterrare è Sigonella. Ti chiediamo ufficialmente il permesso del governo italiano all'atterraggio.
1: A Sigonella ci sono gli uomini della Delta Force comandati dal generale Karl Steiner. E a Sigonella la Delta Force è determinata a fare quanto non le era stato concesso in mezzo al mare su una nave che era territorio italiano, e cioè mettere le mani sui sequestratori dell'Achille Lauro e condurli nella metà della base gestita da Washington. Craxi contatta immediatamente l'ammiraglio Fulvio Martini, capo dei servizi segreti militari. Gli ordini sono due: consentire l'atterraggio dell'aereo egiziano e attivare il sistema di sicurezza dei VAM, la vigilanza aeronautica militare, e dei carabinieri. In altre parole, nessun americano della base può avvicinarsi all'aereo. L'ammiraglio Martini racimola un pugno di monetine e, un attimo dopo, è in strada. Si ferma davanti ad un telefono pubblico e da lì chiama i vertici della base di Sigonella. Gli americani possono sempre avere nascosto un microfono e certi ordini è meglio impartirli dal marciapiede. Ledin, intanto, decide che è il caso di lavorarsi ancora Bettino Craxi.
0: Prima dell'atterraggio lo chiamai di nuovo. Gli spiegai per filo e per segno chi c'era a bordo e cosa aveva fatto. Dissi che volevamo catturarli per farli confessare a Washington. Craxi rispose: questa è materia che riguarda i giudici italiani, non la politica. Mi sembrò una risposta forzata.
1: 00:10. Un attimo dopo l'atterraggio, il generale Ercolano Annichiarico, comandante della base, schiera i propri mezzi davanti e poi dietro l'aereo per impedire che questo finisca nella metà della base dove gli americani giocano in casa e dove sarebbero stati loro a dettare le regole. Subito dopo, il velivolo viene condotto nell'area di competenza dell'aeronautica italiana. Intanto, gli uomini della Delta Force si avvicinano. Prima di loro, però, ecco i VAM dell'aeronautica italiana che circondano il velivolo con a bordo dirottatori e mediatori palestinesi. I VAM sono armati, come armati sono i 50 paracadutisti statunitensi che adesso formano un anello attorno ai VAM. A quel punto piomba anche una colonna di carabinieri che a sua volta circonda la Delta Force. L'aereo si trova così al centro di tre anelli di militari, tutti con il colpo in canna. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, militari italiani e statunitensi si puntano contro le canne delle loro armi. 3:00. Il presidente Reagan è infuriato e chiama Craxi. A Washington si sta facendo strada l'idea che gli italiani abbiano saputo della morte del passeggero americano, ma che abbiano anche tenuta nascosta la notizia per non compromettere la trattativa.
2: Ma lui non sapeva mica che i palestinesi di questa fazione avevano ucciso. Questo viene fuori dopo. Noi non lo sapevamo, lui. Non lo sapevamo noi.
1: Ora sono uno di fronte all'altro. Reagan, il conservatore, e Craxi, il progressista. I due hanno storie e personalità molto differenti. Ronald Reagan, il presidente che viene dal grande schermo e che sa sempre come colpire l'attenzione di chi lo ascolta.
3: 11 agosto 1984. Ronald Reagan è presidente da 4 anni e sta facendo una prova microfono per parlare alla radio. Anziché dire 1, 2, 3, prova, come tutti, scandisce: concittadini americani, sono lieto di annunciarvi oggi che ho firmato un provvedimento che metterà fuori combattimento la Russia per sempre. Iniziamo a bombardarli fra

0: 5 minuti. La battuta non viene ovviamente trasmessa, ma la registrazione fa il giro del mondo. Reagan era così, ironico, anche clownesco, ma sempre per fare politica. E le sue principali missioni erano riformare l'America e abbattere l'Unione Sovietica, lo stato che definì l'impero del male. Nato a Tampico, Illinois, nel 1911, Ronald Wilson Reagan cresce in un ambiente umile. Dopo la laurea in economia e sociologia, trova lavoro come commentatore sportivo prima di cimentarsi nella sua prima carriera, quella di attore a Hollywood. Fra il 37 e il 64 prende parte a 50 film ed è per 6 mandati capo del sindacato degli attori. In guerra è capitano di aviazione. La leadership sindacale lo porta in politica, prima come democratico, poi come repubblicano. Il suo applauditissimo discorso alla convention del 64 gli fa conquistare la candidatura a governatore della California, vincendo poi 2 volte il mandato. Nel 1980, a 69 anni, viene eletto 40° presidente degli Stati Uniti. Il suo primo mandato è segnato da un'aggressiva politica economica nota come Reaganomics. È basata su 4 pilastri: riduzione della spesa pubblica non militare, taglio delle tasse ai più ricchi, riduzione delle normative e controllo dell'inflazione. Sono le stesse misure prese in Inghilterra da Margaret Thatcher, la messa in opera delle teorie di Milton Friedman che creano la finanza diffusa e creativa del XXI secolo. La Thatcher però era algida, forse cinica, rideva sprezzante di fronte al taglio delle pensioni e dei sussidi, dicendo che ognuno si deve arrangiare e che la società non esiste, ci sono solo individui. Reagan no, lui aveva un sorriso sincero, una parola di incoraggiamento, di coinvolgimento per tutti. In politica estera si batte contro il comunismo, che in effetti si sfalderà alla fine del suo mandato, promuove la spesa militare, fa installare missili intorno alla Russia, invita Gorbaciov a tirare giù quel muro, il muro di Berlino, ma allo stesso tempo tratta per il disarmo e firma coi russi un trattato che porta alla cancellazione di alcune categorie di bombe atomiche. Eppure quest'uomo brillante, dinamico, carismatico, nel 94 scopre di essere malato di Alzheimer e passa gli ultimi 10 anni della sua vita nella nebbia più fitta. Il 31 gennaio 1989, poco prima di lasciare la Casa Bianca, aveva tenuto il suo ultimo discorso alla nazione, congedandosi dal congresso e dagli spettatori televisivi con la mano sulla fronte nel saluto militare, forse estrema maschera da attore, forse commiato sincero di chi si sentiva soltanto un soldato.
1: Bettino Craxi, che invece arriva dal mondo dei partiti, del movimento operaio, della politica fatta dal basso. Eppure sarà il primo ad andare oltre le ideologie novecentesche. Nella sua politica c'è spazio per attori, atleti, uomini della televisione che fanno riferimento però non più al partito, ma alla sua persona.
0: Sempre appassionato, sempre dentro le cose per capirle e dominarle, così lo descrivono amici e cronisti. I comizi spesso li faceva in jeans con le macchie di sudore che gli si allargavano sulla camicia. A tavola nessuno voleva sedergli accanto perché spesso, finito in fretta il suo piatto, pescava da quello del vicino. Anche di sesso era vorace. Si favoleggia dell'imbarazzo del cardinale Casaroli, invitato da Craxi a sedersi su una poltrona dove campeggiava un vestito da donna appena smesso, rosso, corto e scollato. Bettino Craxi, all'anagrafe Benedetto, nasce a Milano il 4 febbraio 1934. Cresciuto in una famiglia di tradizioni socialiste, entra giovanissimo nel PSI e nel 68 viene eletto deputato. Nel 76 diventa segretario nazionale di un partito socialista dilaniato da profonde lacerazioni interne. Sotto la sua guida il PSI cresce nei consensi, si distacca dall'alleanza storica con il Partito Comunista e si propone come una forza riformista e moderna. Emblematico il cambio del simbolo dai richiami alla falce e martello al garofano rosso. Nel 1983 Craxi raggiunge l'apice della sua carriera diventando presidente del Consiglio, il primo socialista a ricoprire questa carica. Il suo governo, il più longevo della Prima Repubblica, si contraddistingue per una forte stabilità sanità e per importanti riforme economiche. La crescita è quasi al 4% annuo, finisce l'era della scala mobile, viene rinnovato il concordato con la Santa Sede, Craxi pensa a una riforma monetaria e al ponte sullo stretto di Messina. Vuole cambiare il paese e la sua politica cancellando la centralità di democristiani e comunisti. La sua idea è quella di una politica pragmatica, non ideologica, fatta di persone nuove, volti dello spettacolo, dello sport, della televisione, che facciano capo non al PSI ma a Bettino Craxi. Poi, da un giorno all'altro, tutto precipita. Nel 1992 l'inchiesta Mani Pulite svela il sistema di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Craxi è tra i primi ad essere coinvolto. La magistratura di Milano lo accusa di aver costruito un vero e proprio sistema. Nonostante le sue accese difese e la sua denuncia del fatto che tutti fossero colpevoli, Craxi è costretto a dimettersi da segretario del partito. Colpito da una condanna, si rifugia in Tunisia. Anche se gravemente malato, rifiuta ogni accordo con la magistratura, anche soltanto un giorno di carcere in cambio di cure appropriate. Craxi preferisce morire libero. Operato con mezzi di fortuna in Tunisia, scompare ad Hammamet il 19 gennaio del 2000.
1: La telefonata tra Washington e Roma però risulta faticosa. Forse per la tensione, forse per chissà quale ragione, il presidente del Consiglio Craxi si lamenta del fatto di non poter cogliere chiaramente le parole pronunciate dall'interprete del Dipartimento di Stato. Ancora una volta, Michael Ledin si mette in mezzo.
2: Ho detto, traduco io, e la conversazione ingranò. Reagan spiegò che voleva processare i terroristi negli Stati Uniti. Craxi rispose ancora che ormai il caso era in mano alla magistratura e non alla politica. Poi aggiunse: non possiamo metterne due in galera e due sotto sorveglianza? Insomma, due dentro e due fuori. Reagan accettò e ripeté: due dentro e due fuori. Personalmente, però, ritenevo la cosa inaccettabile e così ho mentito. Attribuii a Reagan queste parole. No, tutti in galera. A quel punto Craxi disse che sarebbero stati arrestati tutti, mentre Reagan preannunciò una richiesta di estradizione per le prime ore del mattino. Si salutarono in modo cordiale, con un ciao Bettino e un ciao Ronnie. Poi chiamai il presidente della Repubblica Cossiga per informarlo e tornai a casa. I miei ospiti erano ancora lì e finii la cena con loro.
1: Ha fatto fallire una possibile mediazione attribuendo a Reagan parole non sue. Adesso Michael Ledin rincasa. Chissà con che umore si dedica alla conversazione con i propri ospiti dopo il no dell'Italia alla consegna dei palestinesi, nonostante i fucili puntati a Sigonella e nonostante la voce grossa di Ronald Reagan. Ore 3:50. Bettino Craxi lascia Palazzo Chigi.
3: Nel corso della notte il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi.
1: Ore 4. Il generale Annichiarico lascia agli americani 10 minuti per sgomberare la pista e liberare l'aereo della Egypt Air dall'assedio. Il generale Steiner si consulta con Washington, poi si rivolge al responsabile della base e risponde così: «Signore, gli uomini a bordo sono suoi». Due ore dopo, i carabinieri arrestano i dirottatori. Abu Abbas, il mediatore, resta a bordo. Ma adesso, per gli americani, Abu Abbas è il pesce grosso e va catturato. È ancora stallo. Per trattare, Craxi invia a Sigonella il proprio consigliere diplomatico Antonio Badini, l'ammiraglio Fulvio Martini, capo del SISMI, e l'incaricato dell'OLP a Roma, al Hussein. Gli statunitensi ripetono la loro convinzione, e cioè che lì dentro sia seduto il mandante di quanto accaduto sulla nave e al povero Leon Klinghoffer.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
5: 40 secondi, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino. La parte tecnica si alternerà questa sera con Sergio Ciani. L'atletica leggera in primo piano, ma forse oggi in secondo piano, almeno per il momento, perché arrivano, continuano a arrivare, l'avete ascoltato nelle edizioni del GR1, notizie strepitose da Parigi, da Sara Curtis che è andata a vincere la medaglia d'oro agli europei di nuoto dei 50 dorso, ristabilendo un altro record del mondo. Ha battuto quello che aveva piazzato lei stessa qualche ora fa. Però tra poco andremo a collegarci con Manuela Collazzo per sentire di Sara Curtis. Andiamo subito invece a Birmingham, atletica leggera, gli europei. Daniele Fortuna, buonasera anche a te, Daniele.
6: Buonasera, buonasera Nico, buonasera agli ascoltatori. La serata di gare è con la grande attesa per quel che riguarda l'Italia. Per il salto triplo femminile con Daria Derca c'è Erika Saraceni in finale. Finale però che è stata spostata, originariamente sarebbe dovuta cominciare tra poco alle 20:40 italiane. Qui siamo un'ora indietro e invece un ritardo che porterà l'inizio della finale del triplo femminile alle 21:15, sempre italiane. Allo stesso modo è stata rinviata la finale dell'asta femminile, qui però non ci sono italiane perché non si sono qualificate Scardanzan, Malavisi e Molina Rolo, 21:20, e tutto questo per problemi di traffico. Pare che ci sia stato un incidente, gli atleti sono rimasti bloccati con i pullman, con i mezzi che portano qui allo stadio che è poco fuori Birmingham, ma insomma questa è la situazione. È la serata interessante, ci sarà la conclusione con la velocità femminile, 200 donne alle 22:50 italiane, non ci sono però ragazze azzurre prima delle escluse, e ieri sera è stata Dalia Caddari. Poco prima però l'altra finale con un italiano, Francesco Pernici, 800 metri, finale difficilissima per lui che comunque è ambizioso. Poi dopo il riepilogo di tutto quello che è successo prima, le qualificazioni, le interviste, buone notizie dalla mattinata di Birmingham. Per ora linea a te Nico.
5: Bene, grazie Daniele Fortuna. Allora, come detto, come promesso, andiamo subito da Manuela Collazzo perché ne ha da raccontare anche questa sera sugli europei di nuoto in vasca, quarta giornata, anche questa quarta giornata per gli europei d'atletica, quarta giornata in vasca per gli europei di nuoto a Parigi. Manuela, ben trovata. Manuela? Allora, abbiamo chiamato Manuela, Manuela non risponde, a questo punto io rimarrei però sul femminile, attacchiamo subito con una regina della canzone italiana.

0: Giù da Loredana Bertè a Manuela Collazzo e a Sara Curtis, il passo è brevissimo, da una regina all'altra, passando per Manuela Collazzo, che in quanto a microfono anche lei non scherza. Regina anche tu, Manuela.
1: Grazie Nico, su Sara Curtis possiamo dire, perché davvero lo anticipavi tu, due giorni eccezionali, ma un europeo eccezionale per la ventenne, compirà fra pochi giorni il 19 agosto 20 anni di Savigliano in provincia di Cuneo, che però da un anno studia e si allena negli Stati Uniti, e quest'anno dobbiamo dire ha evidenziato una crescita esponenziale, ha bruciato davvero le tappe. Sara Curtis, 26-56, il nuovo record del mondo dei 50 d'orso, ha limato di 7 centesimi il primato che lei stessa aveva stabilito ieri in semifinale, conquistando la sua terza medaglia a Parigi, la prima d'oro, perché aveva conquistato il bronzo, anche quello storico nei 100 stile, la prima italiana sul podio continentale dei 100 stile. Poi ieri, dopo aver realizzato il record del mondo, ha trascinato letteralmente le compagne della staffetta veloce all'argento, e oggi l'oro, che possiamo anche dirlo, poteva sembrare scontato, ma una ragazza di 20 anni il giorno dopo aver siglato un record del mondo, abbassando il precedente che apparteneva da 3 anni all'australiana McKeown, non una qualsiasi, ci si poteva chiedere con che stato d'animo entrerà in acqua Sara Curtis, magari anche un po' come dire appagata di quello che di storico aveva già fatto ieri, e invece lei è scesa in vasca con una determinazione incredibile, perché fin da subito, fin dallo stacco, dal blocco di partenza, si è intuita la sua determinazione, una subacquea poi di spessore, dai 25 in poi se n'è andata via con naturalezza, con potenza, con precisione, senza lasciare nulla, possiamo dire, alle rivali, perché la francese Moliu è arrivata a mezzo secondo dall'azzurra in una gara così veloce, è davvero tantissimo, è un'enormità. Il bronzo alla britannica Cox, mamma Helen e papà Vincenzo a fare i tifosi sugli spalti, con la madre che era davvero felicissima, ballava con la bandiera italiana. Lei ha detto dopo la cerimonia di premiazione: magari avrei voluto portarli con me sul podio, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Lei che ha detto: è un'altra follia quella di stasera rispetto a quella che aveva già realizzato ieri, e quando ho deciso di andare a studiare negli Stati Uniti, allenarmi lì, ha detto: questo era il mio obiettivo, raggiungere un titolo importante intanto agli europei, e il record del mondo rappresenta un sogno. Ricordiamo che i 50 diventeranno gara olimpica a partire da Los Angeles, e questo vuol dire tanto, perché l'Italia ci arriva con la privatista del mondo, o ci auguriamo ci arriverà ancora con la privatista del mondo,
0: mancano ancora 2 anni,
1: e comunque ci arriverà di sicuro con la campionessa europea. E diciamo che le prospettive si era capito fossero enormi di questa ragazza, già quando 2 anni fa agli assoluti a Riccione aveva conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Lì era la mascotte, 18enne, era la più giovane del gruppo, e tutta quella fu esperienza. Ha poi comunque tolto i record a Federica Pellegrini, questo significa anche, parliamo dei 100 stile, significa anche quasi un passaggio simbolico di consegne, nonostante Federica Pellegrini abbia fatto la storia nei 200 stile, comunque rappresenta, diciamo, un punto di partenza importante questo europeo per lei, perché forse è la consacrazione a livello continentale, ci auguriamo possa poi continuare. Però certo, lei ha confermato che l'anno negli Stati Uniti l'ha aiutata tantissimo nella maturazione anche personale, nella capacità di valorizzare la propria forza, detto, e non tanto concentrarsi sulle sue debolezze. In questo europeo debolezze non ne ha mostrate, ci sembra anche una ragazza molto determinata, quindi dall'atteggiamento anche molto propositivo. Ieri ha spinto le sue ragazze ragazze dicevano, le sue compagne lo hanno detto dopo l'argento nella staffetta, con lo sguardo, anche solo con lo sguardo ci ha dato la carica. Effettivamente poi in vasca lo ha confermato, e quella di stasera è davvero una vera e propria impresa, perché 26:56, peraltro lei aveva già realizzato il record europeo a giugno al Sette Colli, 27:07, nel giro di poche settimane, nel giro di pochi mesi ha frantumato il record dei 50 d'orso, la gara, lo aveva detto, su cui puntava maggiormente a questi europei. Poi è arrivato anche il bronzo nel 100 stile, che comunque è molto significativo. Dunque davvero è nata una stella. Poi ci sono anche tutti gli altri risultati degli azzurri, Nico, non particolarmente significativi, perché l'unica finale oltre a quella di Sara Curtis era quella dei 200 rana con Christian Mantegazza, il 21enne, che è la prima grande finale internazionale in carriera, ha chiuso al sesto posto nella gara vinta dal britannico Novaki. A proposito di finali conquistate, Carlos D'Ambrosio con il quarto tempo è in finale nei 200 stile libero, dopo che aveva tremato stamane nelle batterie perché aveva acciuffato l'ultimo crono utile d'ingresso in semifinale, aveva un po' troppo temporeggiato, aveva fatto troppi calcoli Carlos D'Ambrosio, il primatista italiano, il nuovo primato dei 200 stile siglato proprio agli europei di Parigi, e invece poi ha spinto in semifinale guadagnando l'accesso in finale con il quarto tempo, e chissà domani cosa potrà succedere. Poi Thomas Ceccon nei 100 d'orso è in finale con l'ottavo e ultimo tempo utile, un 24:45, che gli è servito per acciuffare la finale. Lui che nei 50 non è, diciamo così, diciamo non è proprio la sua gara, ecco, lui che è campione olimpico dei 100, però quando c'è da mettere poi il tocco finale, Thomas Ceccon c'è sempre. E fuori invece il primatista italiano sulla distanza, Michele Lamberti, che ha ottenuto il decimo tempo in semifinale, così come sono fuori dai 100 farfalla femminili, ma per appena 6 centesimi, Anita Gastaldi, non è riuscita a centrare la finale, così come non sono riuscite a centrare la finale dei 200 rana sia Lisa Angiolini, la prima delle escluse, sia Anna Pirovano. E poi oltre a celebrare Sara Curtis c'è la nota dolente di giornata, perché questo dobbiamo dirlo, ed è la 4% stile libero maschile. Diamo conto del podio: ha vinto l'Ungheria davanti a Russia e Croazia. Questo fa capire che l'Italia è la grande esclusa dalla finale. L'Italia, che era argento, è argento mondiale in carica, che dal 2021 in tutte le competizioni internazionali non è mai scesa dal podio della 4% stile, e che stamane però purtroppo non è riuscita a centrare la finale, soltanto l'11° tempo per gli azzurri, e questo, diciamo, potrebbe essere finora l'unica nota negativa della spedizione italiana a Parigi,
0: che per il resto è più che positiva. Va
1: assolutamente
0: bene. E domani cosa ci aspetta, Manuela?
1: Domani ci aspetta nel pomeriggio intanto la finale dei 200 stile con Carlos D'Ambrosio e con Thomas Ceccon nei 50 d'orso, c'è poi la finale di Simona Quadarella nei 1005, che manco a dirlo ha conquistato la finale con il miglior tempo, dando secondi alle rivali dopo aver vinto gli 800, la sua quarta medaglia europea negli 800. Cercherà naturalmente anche la medaglia d'oro nei 1005, sarebbe la sua decima medaglia d'oro complessivamente agli europei, quindi diciamo che Simona Quadarella la diamo quasi per scontata, però ecco, davvero davvero un'altra grande. E poi tornerà in vasca anche Sara Curtis nelle batterie del mattino, però insomma domani nelle finali del pomeriggio ci aspettiamo qualcosa ancora dagli azzurri.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e naturalmente ci sentiamo domani con te.
1: A domani.
0: Dai, grazie e buona serata. A proposito di Sara Curtis, tifosa del Torino, tant'è che tra i tanti complimenti che sono arrivati dopo l'impresa di questa sera, anche il Torino ha fatto i complimenti a Sara Curtis e l'ha invitata quanto prima ad andare a vedere una partita allo stadio. Lo stadio dove si stanno svolgendo gli europei di atletica leggera è quello di Birmingham, in Inghilterra, e lo stadio dell'Atletica o dell'Aston Villa? Ce la togli questa curiosità, Daniele Fortuna?
2: È lo stadio dell'Atletica.
0: L'Atletica, non quello. Anche perché gli stadi inglesi del calcio notoriamente non hanno pista d'atletica.
2: È piccolo, sì, il Villa Park è più uno stadio cittadino, è più all'interno di Birmingham. Ci si passa in realtà arrivando qui all'Alexander Stadium, che è più periferico, ma è decisamente più piccolo, è uno stadio proprio costruito per realizzato, pensando all'Atletica, stadio storico. Alexander, il nome di uno storico fondatore del club dell'Atletica qui è cittadina, uno dei club più antichi di tutta l'Inghilterra, e quindi insomma è veramente uno stadio adatto al primo europeo all'aperto, però ospitato dalla Gran Bretagna, e stasera c'è più gente comunque qui allo stadio. È stata una giornata di caldo eccezionale da queste parti, con la temperatura che è salita sopra i 30 gradi. Adesso però il sole sta calando e si stanno riscaldando le saltatrici del triplo. Ci sono anche Dalia Derkac ed Erika Saraceni, abbiamo detto, di questo contrattempo che ha coinvolto diversi atleti, questo rallentamento nell'arrivo qui allo stadio per colpa di un incidente, ha fatto sapere l'organizzazione, e dunque cominceranno più tardi, con una mezz'ora di ritardo, la finale del triplo femminile e anche la finale del salto con l'asta, sempre donne. Ma insomma, poi che cosa altro ci aspetta in questa serata? Abbiamo letto dell'altra finale, quella degli 800 uomini con Francesco Pernici, 22 e 28, naturalmente parlo sempre di ora italiana. Poi più tardi, in conclusione, 22:50, i 200 donne senza però velociste italiane. C'è anche una finale molto attesa, quella del disco uomini. Non ci sono italiani nemmeno qui, così come non ci sono azzurre nella finale dei 3000 siepi. Ci sono, e sì, gli italiani nelle semifinali dei 200 metri, che tra poco seguiremo. La prima alle 21:05 con Faustino Desalu, poi Filippo Dezza, poi Edoardo Longobardi, e tra l'altro tra poco li ascolteremo perché stamattina si sono qualificati alle semifinali. E in corso la prova del giavellotto del secondo gruppo del Decathlon. Sono andati bene Dario Dester e Alberto Nonino nel gruppo A. Questa è la serata anche della conclusione dello sforzo, delle fatiche dei decatleti. Peccato per Dario Dester, che è andato molto bene adesso nel giavellotto, qualche passaggio a vuoto però nelle prove della mattinata lo tengono molto lontano rispetto al podio, lontano rispetto al podio. Poi saremo a vedere, dovremo anche combinare i risultati tra gruppo A e gruppo B. Però nel giavellotto ha fatto lo stagionale, la misura stagionale, Dario Dester a 59 metri e 52 centimetri al secondo posto, il personale addirittura decisamente più basso, Alberto Nonino, ma sempre di personale si tratta, 49 e 92, ripeto, dopo la conclusione della prova del giavellotto del gruppo B potremo dare la classifica complessiva del Decathlon prima della chiusura, sempre questa sera, sui 1500 metri. Però si diceva della velocità, ritorna in pista la velocità maschile con i 200. Fausto Desalu ha il secondo miglior tempo dell'anno, non deve commettere errori perché può togliersi soddisfazioni, questa potrebbe essere la sua gara già a partire dalla semifinale. Desalu però che è stato sorpreso agli assoluti di Firenze da Filippo Dezza, che non era poi conosciuto al grande pubblico dell'Atletica, gli addetti ai lavori sì, ma semplicemente perché non ha cominciato da tanto tempo a correre. Filippo Dezza stamattina, dopo l'ingresso in semifinale 20:60, ha vinto nella sua batteria, e ascoltiamo le sue parole, sentiamo.
3: Allora, c'è da lavorare ancora un bel po' sulla prima fase di accelerazione, infatti sono sempre tanto dietro. Mi va bene che sul lanciato vado abbastanza bene, infatti li recupero poi tutti dopo, quindi speriamo in semifinale di fare una bella accelerazione e sperare di non fare tutta questa fatica sul finale.
2: Senti, il taglio lì da prodigi, il taglio dei capelli è quello della matricola, immagino.
3: Esatto, mi avevano già avvertito di questa cosa, io ero andato lì con l'idea, è la prima nazionale assoluta, godiamocela, non c'è motivo di avercela per un taglio di capelli, tanto ricrescono. Quindi ho detto, senti, ho detto proprio a Tamberi, fai come vuoi, ricrescono.
2: È stato lui il barbiere?
3: Sì, è stato lui il barbiere.
2: Ci parli un po' di te, di questa epifania nell'atletica, arrivi dal calcio, quando hai cominciato, insomma, un po' la tua storia, perché poi comunque c'è stato anche un passaggio lavorativo, hai fatto l'operaio, hai fatto tante cose.
3: Allora, io da bambino ho giocato sempre a calcio, perché mi piaceva calcio, avevo questa idea di diventare, come penso la maggior parte dei bambini, un calciatore, quindi ho detto, mi piace, facciamolo. Poi andando avanti con col tempo, per un motivo o per un altro ho lasciato, ho iniziato poi nell'estate della quarta superiore, perché io ho fatto il quadriennale, ho iniziato poi con l'università e dopo ho iniziato a lavorare in Brembo. Ho fatto un incidente in moto, perciò non mi hanno rinnovato il contratto, perché mi sono grattato qua al ginocchio abbastanza, rotto il polso, però vabbè, comunque nulla di grave. E poi da lì, poco dopo, ho iniziato a lavorare presso un ristorante a Curno. Solo che mi serviva la mia valvola di sfogo. Io avevo iniziato palestra, ma non è il mio, non mi piace. Quindi ho detto, sai cosa? Quando giocavo a calcio spesso mi dicevano che ero veloce, avevo i piedi quadrati, ma ero abbastanza veloce. Quindi ho detto,
2: senti, fino a che categoria sei arrivato nel calcio?
3: All'under 23. Poi ho fatto una preparazione con la prima squadra, qualche partita, e poi mi sono fermato lì.
2: Che squadra?
3: Brembate di Sopra, squadra del mio paese. Ho iniziato poi atletica, ho iniziato al CUS di Dalmine insieme ad Angelo Pessina, e praticamente la mia primissima gara mi ha preso il mio allenatore Alberto Barbera, il mio attuale allenatore, e da qua possiamo dire che però sono successe belle cose, che è iniziato da 2 anni. Il primo anno mi sono fatto male, poi l'anno scorso sono andato a fare dopo neanche un anno praticamente, la mia prima nazionale Under 23, dove purtroppo ho fatto solo la riserva, ma va benissimo così, e quest'anno sono riuscito a competere nella gara individuale, che è già una bella cosa, quindi possiamo dire che non mi posso assolutamente lamentare. Ci sono ancora tante cose su cui lavorare, però pensiamo di essere sulla strada giusta, io e il mio allenatore.
2: C'è vita per lo sprint italiano? Se ne discute tanto in questi giorni dopo l'infortunio di Jacobs. Jacobs si nasce o si diventa? Secondo te quanto si può abbassare il proprio personale? Per esempio nel vostro caso nei 200 si può arrivare fino ai 20, sotto i 20, meglio ancora?
3: Allora, secondo me a livello italiano ci sono tanti giovani promettenti. Allora, principalmente i 200 metri, io non ho tutta questa esperienza, però posso dire dal mio punto di vista, allora io devo dire che già di mio un pochettino ero veloce. Poi sicuramente in questi anni c'è tantissimo lavoro dietro che non mi hanno portato appunto a questi risultati. Allora, l'obiettivo è tirare giù ancora tanto, però appunto come ho detto, secondo me un po' di base come in qualsiasi sport ci deve essere. Perché sì, il lavoro è sempre meglio del talento puro, ma un minimo di tua cosa personale ci deve essere. Quello secondo io la penso così. Mi sbaglierò, probabilmente non lo so, questo era il mio punto di vista. Un po' di talento ci deve essere per arrivare poi a livelli seri.
0: E a occhio ha ragione. Senti Daniele, mancano 30 secondi e poi andiamo a Ascolta Si Fa Sera e poi al GR1. Ci dici che cosa ha combinato Tamberi sulla testa del povero Dezza?
2: Beh sì, ci sono tante foto che girano. Io ho parlato dei prodigi, lui probabilmente non sa nemmeno chi siano, però appunto, siamo in Gran Bretagna, musica elettronica. Keith Flint era la cantante e aveva appunto questi capelli a strisce lunghe e poi invece rasati in mezzo, geometrica, ecco, abbastanza suggestiva.
0: Dai,
2: interessante.
0: Ascolta
2: così.
0: Si Fa Sera GR1
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: A
8: attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
11: Tra i fatti narrati dai Vangeli, quello della trasfigurazione è certamente uno dei più suggestivi. Ricco di significati teologici e spirituali, offre a tutti l'occasione per guardare alla figura di Gesù nella sua concretezza storica, di uomo che sale sul monte a pregare, e nello stesso tempo di Salvatore che, manifestando la sua dimensione divina, lascia intravedere il mistero della risurrezione. L'Evangelista Marco descrive tale trasformazione con queste parole: fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. È interessante notare che i due evangelisti, Marco e Matteo, usano il verbo greco metamorfo, da cui deriva la parola italiana metamorfosi. Quanto vissuto da Gesù e visto dagli apostoli intercetta un tema che da sempre affascina l'umanità, dalle metamorfosi di Ovidio a quella raccontata da Kafka nel romanzo pubblicato nel 1952, passando per le tre metamorfosi dello spirito descritte da Nietzsche nella prima parte di Così parlò Zarathustra, con le immagini del cammello, simbolo della tradizione, del leone, simbolo della libertà, e del fanciullo, simbolo della creatività. La trasfigurazione di Gesù quindi attraversa in qualche modo l'anelito dell'uomo alla trasformazione e al rinnovamento, ma non si riduce ad alchimie filosofiche, non ripone una fiducia cieca nelle innovazioni tecnologiche. Che cosa significa per noi la trasfigurazione di Gesù? Lo spiega bene San Paolo quando, nella lettera ai Romani, usando lo stesso verbo, ci invita ad entrare nel dinamismo della vera metamorfosi. Dice Paolo: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Respinta la richiesta di domiciliari presentata dal legale di Walter Lavitola. Il faccendiere, che resta in cella, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia, alle porte di Roma. Per Lavitola è stata un'azione dimostrativa, ma ci sono dubbi dei magistrati sul suo racconto.
3: Walter Lavitola resta in carcere. Respinta dal GIP la richiesta di arresti domiciliari sulla quale i pubblici ministeri della Procura di Roma avevano dato parere negativo. La difesa presenterà appello al Tribunale del riesame. Da quanto emerge dall'interrogatorio di garanzia avvenuto ieri, l'imprenditore, ex giornalista ed editore dell'Avanti, avrebbe chiesto agli esecutori materiali di sparare solo alcuni colpi di pistola verso il muro dell'abitazione di Sigfrido Ranucci e non di far esplodere un ordigno, una versione su cui gli inquirenti avrebbero dubbi. L'attentato avvenne lo scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Reporta a Pomezia, sul litorale romano. Intanto, tra le carte delle indagini, spunta un filone che riguarda Roberto Cavazzana, proprietario del cantiere navale Vittoria di Adria, in provincia di Rovigo, che fu oggetto di un servizio di report che aveva tra l'altro svelato la presenza di due casse con fucili mitragliatori all'interno dello stabilimento. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore avrebbe ricevuto circa 7 milioni di euro da una società di Caserta, frutto di crediti d'imposta fittizi. Su questa vicenda, rivelata da un servizio di report, lo stesso Cavazzana aveva querelato la trasmissione di Rai 3. Claudio Vicolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato, come sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci e che non nascondono insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini della polizia, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ora ricoverati.
4: L'avevate sentiti litigare?
5: No.
4: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato alla ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 del mattino a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. Tutto è successo nella casa dei nonni paterni. La luce è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri. La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È stata colpita alla testa, al dorso e al torace. L'hanno operata d'urgenza e sono stati estratti due proiettili. Le condizioni sono stabili. Dalla Germania intanto sono in arrivo il padre della donna e i parenti. I due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco in Calabria per trascorrere un periodo con le rispettive famiglie, si erano riavvicinati dopo una fase di separazione e si erano incontrati quel giorno a Mongrassano per questioni legate al figlio piccolo. Nella notte la lite, lui spara alla donna e poi tenta il suicidio. A impedirgli di togliersi la vita sarebbe stato il padre, per questo il proiettile non è stato fatale. Lo hanno portato in neurochirurgia per essere operato. Madi Ferrucci, GR1.
2: L'esplosione a Colleferro in provincia di Roma, nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. La situazione ora è sotto controllo, rassicura al microfono di Sara Verta il sindaco della cittadina laziale Giulio Calamita.
6: Fortunatamente dalla conta dei presenti e dalle chiamate che sono state fatte dai responsabili non ci sono feriti, sono stati tutti quanti individuati. Lo spavento è stato inevitabilmente tantissimo, però le operazioni sono andate bene, le operazioni sia di spegnimento, adesso sono in corso quelle di messa in sicurezza.
2: Caldo a luglio, la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre. L'atteso calo delle temperature però si avvicina. Allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Domani solo 7 le città da bollino rosso, ma nella giornata di oggi erano ancora 18 quelle roventi. E chi non è partito per le vacanze cerca rifugio come può dal caldo, come i milanesi all'idroscalo.
0: Questo sarebbe il mare di Milano. In estate diventa mare di Milano.
5: Un'estate fa. Idroscalo estate 2026. La via di fuga chilometro zero a Milano per trovare rifugio dalla calura tra tintarella, zone d'ombra salutari e tuffi. Com'è l'acqua?
0: Bella.
5: Si porta anche il cagnolino all'idroscalo.
7: Sì, non può stare a casa da solo.
5: Per evitare le poche piscine aperte ma prese d'assalto, c'è chi sceglie l'idroscalo anche per poche ore.
8: Vengo qua, compro il giornale, leggo, faccio un bagno, dalle 10 al 1.
5: Quattro amici invece che al bar all'idroscalo.
9: Sì, siamo quattro pensionati e ci divertiamo così.
5: La giornata viene coronata dal pranzo. Signora, cosa sta preparando per pranzo?
10: Sto preparando la pasta con rucola, pomodorini, grana e brisaola.
5: Piatto fresco.
10: Fresco, unico.
5: Sole, zone ristoro, tuffi e mangiati all'idroscalo. È così che si trascorre un'altra estate a Milano. Massimiliano Chiavarone, GR1.
2: La linea torna a tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Quando sei uscita?
14: Ieri.
13: Che pensi di fare?
14: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
13: Le cose sono cambiate, Teresa.
14: Tu non ci devi venire qua.
13: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
15: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
18: 21 e 8 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino alla parte tecnica e poi Daniele Fortuna a Birmingham per raccontarci questi europei di atletica leggera. Daniele.
19: La prima buona notizia della serata arriva dai 200 metri perché Faustino Desalu è in finale con la vittoria della sua semifinale, della sua batteria di semifinale, 20.08, dunque ha corso bene, ha corso veloce, un metro di fatto al secondo lettone Grava che è chiuso in 20.27, ma qui vanno avanti i primi due di ogni semifinale più i due tempi migliori sulle tre batterie di semifinale. Adesso vedremo se avranno la possibilità gli altri due italiani. Intanto però questa è una buona conferma perché Desalu può fare bene qui a Birmingham. Non ci sono i marziani nei 200, i marziani alle Olimpiadi, per esempio a Tokyo 2025 mondiali, nemmeno un europeo è arrivato in finale. Anche a Parigi, ha vinto Tebogo, Noah Lyles ha vinto a Tokyo. Qui le condizioni possono essere diverse, più congeniali a Desalu, che però per esempio a Roma con grande delusione è arrivato quinto, aveva chiuso in 20 secondi e 59 nella gara nella quale Tortu aveva preso la medaglia d'argento con un tempo piuttosto alto, a dire la verità. partita, anche lui 20 secondi e 41, aveva avuto un'altra buona esperienza agli europei. Tesalu si era avvicinato al podio senza però arrivarci, anche in quel caso era arrivato in finale. Poi sesto, se non ricordo male, la Gran Bretagna spadroneggia agli europei nei 200 metri maschili, 5 ori e 19 podi complessivamente per l'Italia, 2 ori invece quelli di Pietro Mennea e chi se no 1974 e 1978 l'argento si diceva proprio di Filippo Tortu e poi due bronzi, Tortu a Monaco 2022, Sergio Ottolina. La Gran Bretagna spadroneggia agli europei nei 200 metri maschili, 5 ori e 19 podi complessivamente per l'Italia, 2 ori invece quelli di Pietro Mennea e chi se no 1974 e 1978 l'argento si diceva proprio di Filippo Tortu e poi due bronzi, Tortu a Monaco 2022, Sergio Ottolina, e qui dobbiamo andare indietro

0: sempre quei quattro numeri che conosciamo a memoria, 19 e 72, sempre lo stesso. Pietro Mennea, Città del Messico, 12 settembre 1979. Ecco chi può insidiare, chi può duellare con De Salu in finale. Vedremo insomma anche altri, anche Mumenthaler, che ha vinto a Roma, viene presentato in questo momento, ma quel boato di prima era per Zarmele Hughes, che è l'unico delle semifinali ad essere sceso sotto i 20 secondi, non in questa stagione certo, però in questa stagione Zarmele Hughes è sceso a un tempo migliore rispetto a De Salu, 20 e 04. Hughes, che è arrivato a un centesimo dal record di Mennea in altri tempi, perché comunque si tratta di una velocista di 31 anni il britannico. C'è più gente questa sera poi in previsione della finale dei 200 con Ashe Smith, la britannica. Potrebbe essere un duello in casa con Amy Hunt, che ha appena vinto i 100 metri donne con la finale disgraziata per Zainab Dosso, almeno insomma insoddisfacente anche per lei, che poi ha detto si sarebbe data un 2. Qui c'è Edoardo Longobardi, poi magari Nicolo sentiamo lo stesso, perché
1: sì, c'è
0: una cosa interessante,
1: sì, sì.
0: Interessanti sulla situazione in generale,
1: diciamolo, l'ha intervistato prima della semifinale.
0: Sì, l'ho intervistato subito dopo la qualifica di questa mattina, quando si era qualificato con un tempo piuttosto alto, passavano i primi 12 in queste batterie. De Salu, con uno dei tempi migliori della stagione in Europa, accedeva direttamente alle semifinali. Lo stesso discorso vale anche per Hughes e così anche per Mumenthaler. Longobardi, ragazzo di 20 anni, dunque giovane con esperienze, però già nei campionati giovanili, che però in questo momento è terzo e quarto. Hughes, Mumenthaler forse chiude al quarto posto, andiamo a vedere il tempo che potrebbe essere interessante. Hughes, Mumenthaler, Santos il portoghese, poi Edoardo Longobardi si è certamente migliorato, vediamo se 20 e 50, questo è il primo rilevamento cronometrico, 20 e 42 significa che ha fatto il personale e dunque può essere soddisfatto. Adesso vedremo se sarà, se è anche possibile un ripescaggio, una qualificazione cosiddetta con la Q piccola.
1: 20 e 42, il quarto della prima semifinale aveva fatto 20 e 46, quindi teoricamente
0: è fuori
1: perché 36 il primo,
0: attenzione, 36 e 42, 46, quindi scalza, sì, l'irlandese.
1: C'è anche un 20 e 23 del terzo della sua,
0: sì,
1: batteria
0: di Santos, quindi è fuori, sì, sì. 20 e 23, 20 e 36 sono loro adesso i tempi, diciamo, di ripescaggio, tempi indicativi. Beh, però insomma è passato di un po' il suo personale Edoardo Longobardi, quindi può essere certamente soddisfatto. Questo voleva fare, è stata una bella corsa la sua, un bel 200 di personalità dietro a Hughes, che ha chiuso col miglior tempo per ora, e secondo me sarà il miglior tempo complessivo di queste semifinali, davanti a Faustino De Salu 20.08, poi Mumenthaler 20.09, questi qualificati di diritto 20.27 per il lettone Grava nella batteria nella semifinale di De Salu, e poi Santos e Hartmann il tedesco con i tempi in questo momento idonei per un ripescaggio per l'accesso alla finale. Però c'è ancora la terza batteria di semifinale, quella con Filippo Dezza, terza batteria di semifinale che ancora deve svolgersi. Allora andiamo a vedere la situazione del Decathlon. C'è il gruppo B in corso in questo momento, il giavellotto, la penultima, la nona prova del Decathlon. Abbiamo detto dei buoni risultati di Dester e di Nonino nel giavellotto, però adesso qui si può conforma la classifica. Destra risale, guadagna posizioni, dovrebbe

0: arrivare. Andiamo a vedere il risultato. Sì, al decimo posto, insomma, forse si aspettava qualche cosa di più. Ci sono ancora i 1500. Nonino è invece ventesimo. Tra poco poi si comincia, anzi proprio in questo momento si dovrebbe cominciare con il triplo femminile, e in realtà Daria Terkac ci ha saltato, è un ottimo primo salto, 14,53 centimetri, questo vale il personale per lei, per Daria Terkac, si è presentata veramente in forma a questi europei, vuole la medaglia. Non è stato un buon primo salto quello di Erika Saraceni, che aveva la miglior misura in qualificazione, 14,50 personale anche per lei, lei giovanissima, 20 anni, Daria Terkac invece molto molto più esperta, 1993 lei nata in Ucraina, si è trasferita però già da giovane, giovanissima, con la famiglia, famiglia di atleti peraltro, l'hanno seguita prima il papà, poi anche la mamma Oksana nel suo percorso nel salto 3. Triplo, insomma sì, si è trasferita da subito in Campania, Pagani in provincia di Salerno, adesso da qualche anno invece vive e si allena a Formia, e il suo momento migliore, bisogna dirlo, ed è un bene perché arriva da un periodo disgraziatissimo di infortuni, addirittura 3 interventi nel 2025. Alla tendine d'Achille, 2 alla tendine d'Achille sinistro, 1 al tendine d'Achille destro. Questo significa comunque un lunghissimo stop. Ha recuperato, più forte che mai. Lei ha già vinto in Europa, Daria Terkac, ma al coperto questa potrebbe essere veramente la possibilità per andare a medaglia in questa prova del triplo femminile. La segue, ma a distanza, e non ha quella misura, non dovrebbe averla, la rumena Talos. Da seguire invece Ivana Spanovic, sempiterna, anche con grandi allori conquistati nel lungo, personaggio notevole dello sport serbo, però adesso salta nel triplo, il primo salto appunto è nullo, saltatrice veramente molto molto esperta, classe 1990, abbiamo detto in questo momento Erika Saraceni è al sesto posto, ma insomma tutto deve ancora cominciare, è cominciato benissimo per Sara, per Daria Terkac. Adesso i 200, ci spostiamo lì, ci spostiamo alla pista con Filippo Lezza in corsia a 5, è andato bene stamattina, 20,48 questo il suo tempo migliore in stagione e anche di questa carriera che è appena cominciata. Qui da seguire il tedesco Ansa, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri, ottimo tempo il suo in stagione nel 2026, 20,13, 20,48 invece per il ragazzo bergamasco, tante esperienze, tante traversie, lo ha detto, lo ha raccontato questa mattina dopo la qualificazione alla semifinale, insomma ha lavorato come operaio in una ditta molto molto conosciuta della provincia di Bergamo, addirittura come cameriere in un ristorante. Questo passaggio alla velocità, lui che avrebbe sempre voluto fare il calciatore, poi ha dovuto smettere, la palestra lo annoiava, dunque è passato alla velocità. È un ragazzo molto interessante, e poi sono tutti giovani, tutti e due, Filippo Dezza e Edoardo Longobardi, 20 anni. Si può ammirare ancora il taglio del barbiere Gianmarco Tamberi nel maxi schermo qui allo stadio Alexander di Birmingham, con questo taglio a strisce regolare, con una parte rasata, una parte meno, ha suscitato parecchia curiosità naturalmente il taglio della matricola di Filippo Dezza, che parte dalla corsia 5, presentazione anche degli altri velocisti, il finlandese Ilukka, poi lo svizzero Reis, Ansa il tedesco favorito in questa semifinale, probabilmente anche per il podio, si batte il petto adesso la fronte, Sniders belga 20,24, miglior tempo per lui personale e stagionale, ed eccolo Filippo Dezza che si accarezza la testa, giustamente tutti staranno guardandosi, questa sorta di croce.
1: Si sentirà in imbarazzo, forse.
0: Rasato, ma si diverte. Giustamente. Presa con lo spirito giusto,
1: ricordiamoglielo a chi ci ascolta e magari si è messo all'ascolto soltanto ora. Chi è il barbiere?
0: Il barbiere è Gianmarco Tamberi, che è il capitano. Naturalmente si passa dalle sue mani sapienti. Questo succede a tutti, ed è successo anche a Filippo Dezza.
1: Esagerato stavolta, però devo dire. Tamberi. Divertente,
0: diceva appunto, lo prendeva in giro Longobardi stamattina dopo la loro qualificazione, appunto, magari non ricrescono, però insomma, dovrebbero ricrescere già in finale. Faustino Desalu, grande notizia dunque domani, una possibilità per l'Italia di salire sul podio, lo speriamo per Desalu dopo qualche amarezza. I 200 sarebbe bello, sarebbe bellissimo la partenza invece di questa terza semifinale con Filippo Dezza in corsia 5, lì indietro all'ingresso del rettilineo. Anza ha preso la testa, Filippo Dezza però ci prova, un bel allungo. Filippo Dezza è lì a cercare di contendersi anche il secondo posto, non ce la fa, chi lo sa, ha vinto Anza, forse c'è una foto finish, magari no, forse terzo, andiamo a vedere, c'è un photo finish che coinvolge Dezza, il finlandese Lucca e poi lo svizzero Reis, dovrebbe essere lui il secondo. Andiamo a vedere il tempo, che secondo me è alto e non permetterà a Filippo Dezza di andare in finale. Deve essere comunque soddisfatto, perché anche lui, come Edoardo Longobardi, ha fatto il personale 20:35. Questo diventa un tempo interessante per un ragazzo che adesso sta conoscendo appunto la sua prima vera stagione e si è fatto scoprire gli assoluti di Firenze e lì ha vinto, lì ha sorpreso anche Desalu. Aspetta poi il 20:35 è davvero per un nulla, grandissimo tempo di reazione allo sparo per Filippo Dezza, partito molto bene ma poi anche sul rettilineo non si è lasciato staccare. Ottimo il tempo di Hansa, il tedesco, 20:04.
1: Ma lo sai che con 35 è dentro alla finale? Perché guarda, il terzo della prima ha chiuso a 36.
0: È dentro, è 36, lascia fuori, sì. Hartmann, sì, è sì. Dentro Filippo Dezza con Reis, lo svizzero, lo stesso tempo. Lì era veramente questione di millesimi, quindi due italiani in finale. Beh, insomma, in maniera inaspettata. Di Desalu si sapeva, però ha corso bene, si può sbagliare, lui ha sbagliato tante volte, Faustino Desalu, i 200, tempi piuttosto alti che magari non gli hanno permesso di arrivare in finale in grandi manifestazioni mondiali e olimpiadi, agli europei no, però per il rimpianto a Roma con un tempo altissimo di essere rimasto fuori dal podio. E tutti e due invece li ritroviamo domani sera in finale nei 200 uomini. Fausto Desalu con il terzo miglior tempo 20:08, Filippo Dezza con il tempo di ripescaggio, il secondo tempo di ripescaggio 20:35, ha fatto il personale e deve essere soddisfatto anche Edoardo Longobardi, il terzo italiano, 20 anni anche lui, sono giovanissimi, ricordiamo ancora Desalu, atleta esperto, punto fermo della staffetta, la staffetta 4% che ha vinto a Tokyo la medaglia d'oro, Tokyo 2021, non i mondiali, la staffetta mitica, la grandissima vittoria con Marcel Jacobs, con Lorenzo Patta in prima e poi con Filippo Tortu, e quindi insomma Desalu e Patta certamente faranno parte della staffetta 4%. Beh, insomma, Filippo Dezza e magari anche lo stesso Edoardo Longobardi si candidano, perché hanno partecipato entrambi al raduno delle staffette agli ordini del professor Filippo Di Mulo, e la staffetta poi è una questione di armonia nel passaggio del testimone. Daria Derkac si conferma, intanto è sempre prima nel triplo femminile, 14:53, ma secondo salto 14:48 centimetri, e adesso tocca Derica Saraceni, dovrebbe essere lei in pedana per il secondo salto, ragazza di 20 anni, ha vinto gli europei Under 20 a Tampere, si è fatta conoscere lì in Finlandia, ma anche lo scorso anno poi era ai mondiali di Tokyo, lì non si è qualificata per la finale in questo momento. Sta parlando con il suo allenatore, con il suo staff, Erika Saraceni, dopo il nullo. È già arrivato il secondo salto con un nullo per Erika Saraceni, che resta al settimo posto. Daria Derkac, si diceva, è prima con i due salti migliori, anche il secondo, 14,53 centimetri, 14,48 per il suo secondo salto. E allora, Nico, abbiamo parlato insomma della ottima prestazione di tutti e tre i velocisti sui 200. Insomma, qui si parla di sprint in crisi, è chiaro che 100 metri sono un'altra cosa. È chiaro anche che le considerazioni andavano fatte anche con un'eventuale medaglia d'oro di Marcel Jacobs sui 100, cioè ricambio generazionale, però insomma possibilità e spiragli ci sono, e ne ha parlato questa mattina dopo la qualificazione ottenuta alla semifinale proprio Edoardo Longobardi. Possiamo ascoltarlo.
2: E l'obiettivo qual è dopo aver conquistato la semifinale? Tentare di andare oltre, troppo difficile per te, per Filippo Dezza?
3: Il tempo e la gara sono due mondi differenti. Il tempo dipende anche e soprattutto dalla condizione tua in quel momento e dalla gara, che però, anche se noi ci ricordiamo gli atleti per i loro tempi migliori, di fatto non fanno l'atleta. L'atleta lo fa il tempo e la condizione che ha in qualsiasi gara, anche se oggi ho fatto 20 e 9, che c'ero meno 3 metri vento contro. Agli italiani ho fatto 20 e 6, che non c'avevo meno mezzo metro. Quello che conta poi su un atleta, quando poi si sono fianco a fianco, è là che si vede davvero la capacità di un atleta, indipendentemente dalle condizioni. Per questo in realtà non si possono vedere astrattamente i tempi di due atleti su due gare differenti, bisogna metterli insieme nella stessa gara. Ad esempio mo, europei, semifinale e finale, potrebbero anche vincere con 21, ma intanto se il campione europeo, c'è differenza tra fare tipo sotto 19 essere campione europeo e fare 21 essere campione europeo. Se sempre campione europeo, il tempo dipende tanto dalla gara, invece l'atleta, quello che invece fa l'atleta è che indipendentemente dalla gara che ha, che tempi che ha, quando sta contro gli altri, non importa chi sia, vince.
2: Senti, il tuo percorso nell'atletica è un po' più ordinario rispetto a quello di Filippo Dezza, cioè tu hai cominciato prima, non arrivi dal calcio, oppure hai fatto anche altri sport?
3: Ho iniziato facendo sempre nelle Fiamme Gialle, nella Guardia di Finanza, judo. Poi diciamo che quando ero tipo 10 anni mi ero un po' scocciato di fare judo, e allora mio padre, che è maresciallo di finanza, mi ha messo dentro, diciamo, alle Fiamme Gialle come gruppo sportivo. Là poi ho iniziato sin da piccolo con Claudio Licciardello, e da là ho fatto cadetto, allievi 20,98, 10,47, ho fatto gli europei, medaglie, ho fatto due mondiali, lì Meccali, ho fatto due europei a Gerusalemme, uno europeo a Bergen, poi con tutto quello che è successo, infortuni, no, condizione più, condizione meno.
2: Ancora giovanissimo comunque, devi compiere ancora 21 anni.
3: Sì, ho 20 anni.
2: Per messa così, sai, sembra la carriera di un 35enne, invece tante cose in poco tempo.
3: Sì, io ho iniziato molto da giovane. Diciamo che il fatto di iniziare da giovani è che comunque poi hai esperienza a fare un campionato europeo mondiale, non senti la differenza, cioè sei abituato ormai a quell'ambiente, anche se giovanile. Quindi per farvi capire, ho fatto a Cali un 100 metri con Alessia Tebogo, che ora è il campione olimpico, cioè se ho fatto un 100 metri a fianco a lui posso benissimo fare a fianco a chiunque. Comunque questi europei, indipendentemente dalla condizione, in finale penso di poterci andare se ci metto tanto di testa.
2: E tu come vedi la situazione dello sprint italiano? Stiamo parlando soprattutto dei 100, ma pensiamo anche alla staffetta, a questa staffetta tutta da inventare, da costruire, con gli infortuni di Jacobs e Ali.
3: Anche senza i loro, comunque questa non è una situazione nuova, è più o meno la stessa situazione con cui ci eravamo trovati al mondiale a Gabrone, e quindi conosco i miei compagni di squadra, conosco i miei ragazzi, le mie ragazze, i compagni di squadra, e so che anche se non sono i top, comunque hanno tutti talento, e so il lavoro che abbiamo fatto tutti quanti per le staffette, i cambi, e comunque sono fiducioso che faremo un gran tempo anche senza i nostri top.
2: in generale invece c'è vita per lo sprint italiano, c'è futuro, tu sei il futuro?
3: Sì, devo dire che in realtà lo sprint italiano, soprattutto guardando più giovani che mostrano dei mondiali under 20 e anche gli under 18, come ad esempio la Kelly, la Dual, oppure già la nostra mista che ha fatto l'ego del mondo, in realtà il futuro dello sprint italiano, anche se non avremo altri atleti che fanno 9.80, comunque sarà molto più competitivo di come potrebbe essere oggi. Forse non sarà grandioso, ma sarà comunque buono.
1: Sarà comunque buono e ne siamo sicuri. No, Daniele, adesso andiamo all'Onda Verde e poi torniamo al traffico di Birmingham.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:31, apriamo in A30, Caserta Salerno in Campania, dove si segnala la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta per un incidente in cui un camion ha attraversato la barriera spartitraffico. L'evento causa inoltre 3 km di coda tra il raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino. Per le altre notizie ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti in direzione della Francia. Ora sulla tangenziale est di Milano, tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco, si registra un incidente. Infine andiamo a chiudere sulle isole, prima in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, nei pressi di Gravina, in direzione dell'allacciamento con la A18. Il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Infine in Sardegna, sulla statale 131, centrale Nuorese, segnalato un incidente all'altezza di Loiri, in direzione della statale 131 di Carlo Felice. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
1: 21:32 minuti, 30 secondi. Torniamo da Daniele Fortuna a Birmingham.
0: Torniamo con il triplo donne, con Daria Derkac che guida la classifica al terzo salto. 14:53 la prima misura, 14:48 la prima misura. Suo personale 14:53, ha superato di un centimetro. Importante però che sia davanti a tutti Daria Derkac, comincia la sua rincorsa. Buon passo, vediamo, non si migliora, vediamo, dovrebbe essere lì. Tanto comunque salto valido significa no, nullo invece, non è continuità, che supera oltre 9 centimetri rispetto alla semibattuta. Adesso va a guardare i suoi allenatori. Daria Derkac, una medaglia europea già vinta nel 2023, però si trattava di europei al coperto. Beh, un'altra cosa. Il suo allenatore è Alessandro Nocera. Lei fa parte dell'aeronautica militare. Questa medaglia d'argento vinta a Istanbul nel 2023. Intanto è cominciata, anzi siamo quasi a metà dei 3.000 siepi donne. Purtroppo non ci sono italiane, Gaia Colli non si è qualificata per questa finale. Qui c'è una sfida possibile molto interessante tra la campionessa uscente di Roma 2024, la francese Finot, e la tedesca Krause. Almeno questa era un po' l'indicazione, e anche lì era finita allo stesso modo a Roma 2024, con la Finot prima in 9 minuti 16 secondi 22 centesimi davanti alla tedesca Krause. Però, come si diceva, tra le ottime notizie della giornata, tra i tanti qualificati, e va spesa subito una parola in più per Eloisa Coiro, che domani nella finale stellare degli 800 sarà con le migliori, con il terzo tempo, semifinale difficilissima la sua con Fenke Boll, con la campionessa olimpica di casa Kylie Hutchinson, e lei è stata lì dietro. È stato impressionante perché Fenke Boll veramente ha passeggiato, lei che è passata dai 400 ostacoli agli 800 metri, l'olandese Hutchinson. Poi rischiavamo di perdere la mezzofondista con il miglior tempo al mondo in questo 2026, vale a dire la svizzera Verro, che è inciampata, è caduta nella prima semifinale, la semifinale che non vedeva la presenza di Eloisa Coiro, è inciampata, si è scontrata con la lituana Galvidite, poi decisione della giuria di ripescare entrambe, dunque domani sera nella finale che chiude la serata, la terz'ultima serata di questi europei di Birmingham. E c'è un motivo, domani sera tra l'altro ci saranno anche Nadia Battocletti nei 10.000 e poi tutti i saltatori azzurri dell'alto guidati da Gianmarco Tamberi, Scioli e poi Falocchi e poi Stronati, però insomma il gran finale per gli 800 donne, gli 800 uomini non chiudono stasera il programma perché poi ci sono i 200 femminili, è la gara delle gare, quella più attesa. Si è qualificata Eloisa Coiro, benissimo, l'aspettiamo domani. Si sono qualificati invece alla finale dei 3.000 siepi di domenica uomini, perché 3.000 siepi donne sono in corso adesso, due giri dalla fine. I due gemelli Zoglami, Osama che ha vinto una medaglia d'argento a Monaco 2022, Ala che è invece è in attesa di vincere una medaglia e vorrebbe farlo, non sarà semplice. Osama ha vinto la sua batteria, ci sarà anche Yassin Bui, quindi tre italiani nella finale di domenica nei 3.000 siepi. Io ascolterei le parole di Osama Zoglami.
2: Intanto la tua, una bella qualificazione.
6: Sì, un'ottima qualificazione, ho dimostrato di essere ritornato ai livelli in cui ero. Sono contento di questo perché ho lavorato tantissimo per essere qua oggi.
2: Che tipo di lavoro hai fatto?
6: Ho fatto diversi lavori, ho completato il cerchio lavorando tantissimo sulla parte aerobica, sulla parte veloce e molto sulla parte della forza. Sono riuscito a metterli insieme tutti allo stesso modo e quindi sono salito di condizione mese dopo mese. Ho fatto un ritiro in altura prima di venire qua, che quello mi ha dato tantissimo come condizione fisica.
2: Conosciamo un po' meglio te e anche tuo fratello. Beh, intanto questa particolarità dei 3.000 siepi in due, la stessa specialità per voi due, è già da tanto tempo.
6: Sì, è da tanto tempo, ho iniziato a praticarla lui, io facevo 1.500 quando eravamo più piccoli, mi sembra junior, poi a fine stagione ho detto a Polizzi: guarda, voglio provare anch'io le siepi, sul 1.500 il livello è troppo alto. Ho fatto la prima gara, ho fatto 9.30 e da lì ho detto vabbè dai, cioè, anzi Polizzi, buttiamoci due sulle siepi che secondo me facciamo grandi risultati.
2: Tutto questo quando è cominciato?
6: Secondo anno junior, una roba del genere. Okay. O primo anno addirittura.
2: Quindi voi siete, avete 32 anni, siete del 94?
6: Sì, del 94, ormai sono parecchi anni che corriamo e posso dire che oggi mi sento meglio rispetto a quando ero più ragazzino.
2: Che cosa hanno di speciali 3.000 siepi?
6: Secondo me è la gara più bella di tutti perché è una gara, è come se fosse una battaglia, perché tra gli ostacoli può accadere tutto, può accadere gente. L'ultimo giro, se sbagli due ostacoli, hai sbagliato già il tempo di 3-4 secondi. È una gara molto nervosa.
2: E il rapporto con tuo fratello, fratello gemello peraltro?
6: È molto bello perché ci sfidiamo ogni giorno, qualsiasi lavoro facciamo, comunque l'ultima ripetuta dobbiamo cercare di arrivare uno davanti all'altro, ma è un modo per spronarci.
2: Quali sono le ambizioni per te e anche per lui?
6: Ovviamente siamo qui per una medaglia, sappiamo che il livello è tostissimo, è molto alto, soprattutto ci sono questi tedeschi che sono di un'altra categoria, però domenica siamo tutti insieme, tutti allo stesso livello.
1: Allora Daniele, prima di passare al gemello, ci aggiorni sul triplo?
0: Erika Saraceni in questo momento, il terzo salto per lei, a giudicare dall'espressione un po' di sconforto, non è andata benissimo, comunque non è soddisfatta, 13.43 per ora, molto molto lontana dal podio Erika Saraceni e anche questa volta non riesce a superare i 14 metri, non è lungo questo salto di Erika Saraceni, se non altro è valido, si migliora leggermente ma non basta, 13.48 insomma affranta Erika Saraceni con il suo allenatore Eugenio Paulino con gli occhi bassi, adesso però si rialza appoggiata lì su un tabellone pubblicitario con il viso all'interno delle braccia, una posizione di raccoglimento. Daria Derkac continua a guidare 14.53. A proposito di quello che diceva Osama Zoglami, beh, tutto questo si è verificato nei 3.000 siepi donne. Ha vinto la tedesca Krause, è stata una gara molto incerta dei migliori, ma qui però si è invertito l'ordine di Roma, perché questa volta ha vinto la Krause davanti alla francese Finot e poi all'altra tedesca Gurt, medaglia di bronzo. Ma che cosa è successo? Stava guidando un'altra tedesca, Lea Meyer, e l'ultima riviera, e cioè il fossato, e beh, ha inciampata, comunque sia, non ha trovato continuità nella corsa, quello che diceva Osama Zoglami, e questo succede. Bellissimi veramente i 3.000 siepi, e abbiamo tre italiani, ripeto, domenica, Osama e il fratello Ala Zoglami, e possiamo ascoltare l'intervista.
6: È stata una batteria tosta, all'inizio ho deciso di fare un ritmo lento senza seguire il primo che è partito forte, immaginavo che la sua condizione era al top, quindi sapevamo di poter rientrare, poi quando tanti forti cambiano insieme diventa sempre più, un po' più dura, però l'importante oggi era entrare nei primi 8 e poi la finale domenica, lì su gara secca si decide chi è il migliore.
2: E in una gara di questo genere, in una finale soprattutto, si può fare anche gioco di squadra con tuo fratello, penso?
6: Sì e no, perché poi purtroppo entrano in mezzo tante altre cose. Possiamo fare il gioco di squadra se abbiamo entrambi la stessa tattica, però come diciamo sempre sia io che lui, l'ultimo giro siamo fratelli ma in gara non siamo amici, ecco, quindi bisogna dare il massimo sia per battere uno che per battere l'altro, però ci sono altre 14 persone e quindi bisogna lottare contro tutti.
2: Che tipo di rapporto c'è tra di voi? Voi vi allenate anche insieme?
6: Sì, adesso io mi alleno un po' lontano, però adesso vado giù una volta ogni due settimane, tre settimane, adesso con la mia famiglia, la mia compagna Rieti, però l'allenamento insieme comunque fa la differenza, perché notando di stare a Rieti, quando mi alleno da solo qualche cosa cambia, qualche scintilla in più, qualche scintilla in meno, quindi penso tanto che il gruppo fa la differenza, soprattutto se all'interno del tuo gruppo c'è anche tuo fratello.
2: Qual è la vostra base geografica per gli allenamenti al di là della famiglia?
6: Allora, la nostra base geografica è sempre Palermo, siamo trasferiti a Palermo da 15 anni, quindi noi di base siamo a Palermo per allenarci.
2: Perché voi siete trapanesi invece di origine?
6: Siamo origine tunisina, però viviamo a Valderice in provincia di Trapani da ormai 30 anni. Sì, quindi noi Palermo è la nostra base, poi spesso durante l'anno ci spostiamo tra Sestriere, Montecordo, quest'anno abbiamo fatto Fontrumo, quindi cerchiamo di stare anche in giro per vedere gli altri, allenarsi con gli altri e imparare qualcosa di nuovo, ecco.
2: Cosa si può imparare di nuovo ancora adesso, voi che comunque siete corridori esperti?
6: Guarda, io penso che i miei 32 anni li definisco i 25 anni sportivi, quindi ancora mi sento giovane. L'atletica sta cambiando, ci stiamo adattando a questo cambiamento, ci sono tante cose diverse, tante teorie diverse. All'interno di una metodologia corretta cerchiamo di inserire qualcosa di nuovo, che è quello che fa la differenza, motivo per cui ci sono tantissimi atleti che corrono forte e se uno va a controllare la media dei mezzofondisti si è allungata. Io prendo l'esempio di Daru, un francese, nelle siepi che se non sbaglio ha 36-37 anni e corre 8-10. Quindi la media si è allungata per correre forte, grazie a queste nuove cose che ci sono in giro, tra la metodologia, la forza e tante altre cose che se riesci a inserire senza farti male puoi migliorare tanto, anche in età avanzata.
2: Fratello dice i 3.000 siepi sono la specialità più bella, perché una battaglia, io immagino che tu condivida, in effetti sono molto spettacolari, magari specialità un po' sottovalutata. Poi in Italia ci sono stati grandissimi sui 3.000 siepi, però la riviera, gli ostacoli, insomma c'è veramente tutto.
6: No, i 3.000 siepi anch'io penso che sia la specialità più spettacolare da vedere, tra ostacoli, acqua, cadute, sette giri che non sono né pochi né tantissimi, è una specialità tanto sottovalutata, infatti anche a livello di sponsor. Poi penso che il livello dei 3.000 siepi si è alzato in una maniera pazzesca, oggi il minimo per i mondiali è il record italiano, questo già dice tutto. Sono sacrifici, però sacrifici che anche se non ripagano, hai fatto quello che ti piace, costruisci quello che puoi costruire e poi comunque uscirò da questa specialità, da questo sport, soddisfatto di quello che sto facendo.
1: Insomma, dice Ala, il livello dei 3.000 siepi si è alzato tantissimo, tant'è che adesso per qualificarsi ai mondiali bisogna fare il record italiano. I 3.000 siepi al maschile hanno avuto grandissimi interpreti italiani. Io ricordo Mariano Scartezzini, prima, Panetta poi, insomma,
0: Lambruschini
1: bravissimo. Poi ha citato anche Rieti. Rieti, diciamo che per l'atletica leggera in Italia è come se fosse, che ne so, Cambridge, Oxford, come atenei in Inghilterra o dove tu sei. È davvero l'università dell'atletica
0: come
1: leggera.
0: Come Engelo in Olanda, come Eugene in Oregon, anche, si sono, esatto. Sono quelle, quei posti lì. Come Ramona Oklahoma per il lancio del disco, che non a caso cito Ramona, dove è stato ottenuto il record del mondo da Mikolas Alekna, perché sta per cominciare la finale del disco. Non ci sono italiani nemmeno qui, abbiamo detto appunto a proposito di crisi, un problema sui lanci, è arrivato l'argento di Sara Fantini, abbiamo visto, ma quella è una garanzia da sempre, c'è la grande tradizione anche toscana direi del getto del peso, Andrei prima, adesso Leo Fabbri. È arrivato oggi pomeriggio Giovanni Frattini, romagnolo di Rimini, che si è qualificato alla finale del Giavellotto, quindi questa è una buona notizia, però lo abbiamo detto, sono uscite le ragazze del disco, Daisy Osacque, non soltanto lei, c'è il Giavellotto, ecco, questo è un problema annoso di cui si parla, il settore tecnico italiano ne è ben consapevole. La finale del triplo, ancora il terzo salto è un nullo per Daria Derkac, che però continua a guidare la classifica e siamo praticamente a metà, a 14,53 centimetri vale il primo salto per Daria Derkac, così come era valso per la medaglia d'argento il primo lancio di Sara Fantini ieri nel martello. Poi però la Kosonen, talento fenomenale finlandese, l'ha subito scavalcata, invece in questo caso speriamo che Daria Derkac resti lì davanti a tutte con il suo personale. 14,53 centimetri, lei arrivava da un personale di 14,52, 14,51 invece la migliore misura stagionale. Erika Saraceni però è ultima.
1: Alfa e Omega le azzurre in questa classifica, una in testa e l'altra in coda.
0: Un peccato, perché poi aveva la misura migliore di tutte Erika Saraceni in qualificazione. 14,50 per lei personale, 14,42 per Daria Derkac, qui evidentemente l'età conta. Poi magari ci sono degli errori, bisognerebbe parlarne con lei, bisognerebbe parlare con i due tecnici,
1: i due allenatori. Finora ha saltato oltre un metro di meno, per cui qualcosa che non va ci deve essere. Magari, non lo so, la pressione, l'approccio, non riesce a prendere bene le misure, il ritmo. Però un metro è tanto, più di un metro. Un metro.
0: Attenzione Ivana Spanovic, perché insomma ha vinto la medaglia d'oro nel lungo, ha vinto tanto nel lungo, nel triplo, insomma può farsi valere. 14,06 al momento è ottava, però questo potrebbe essere un buon salto valido. 14,04, no, invece è allo stesso livello, è comunque molto lontana anche lei rispetto a Daria Derkac. Dietro la bulgara Nacheva, sono due bulgare in finale, Nacheva, poi anche Petrova, che però è fuori, 13,75, 14,35, però ecco l'unica che potrebbe insidiare dal punto di vista dello storico, ecco, è Elona Masson, la belga, che si prepara appunto adesso per il quarto salto. 14,37 in questo momento è medaglia di bronzo provvisoria. Elona Masson però ha un personale di 14,52 ottenuto proprio quest'anno. Andiamo a vedere questo quarto salto per lei, medaglia di bronzo, 24 anni, dunque più giovane di Daria Derkac, classe 2002-2001, Elona Masson, dunque 25 anni da compiere il 31 agosto. Questo è un salto nullo, dunque resta lì ancora anzi no, 14.37 il salto nullo era un salto riferito invece alla rumena Talos, 14.37, comunque resta in ogni caso al terzo posto Ilona Massona, quindi classifica che vede Dalia Derkac sempre davanti. Vediamo anche il finale del alto femminile senza italiane, Margot Chevrier francese davanti all'inizio le prime misure, 4.30 e 4.45 senza errori, una delle favorite la Eltela, la finlandese invece ha passato la prima misura, 4 metri e 30 centimetri, 4.45. Angelica Moser, la svizzera, sono tutte lì a 4.45, la greca ai Caterini Stefanidi, mi piace citarla perché è una atleta espertissima ed è ancora qui a giocarsi un europeo a 36 anni, lei che ha vinto la medaglia d'oro a Rio 2016, a Londra 2017 mondiale, quindi olimpiade e mondiale subito dopo abbinata, lì sì, era decisamente più giovane 10 anni fa, ha vinto anche l'oro europeo ad Amsterdam, Berlino nel 2018, però 2 anni fa a Roma era stata medaglia d'argento, dunque insomma atleta saltatrice da seguire, così come anche la Bonnen, per adesso la francese, per adesso però non c'è stata particolare selezione. Continuiamo con il triplo ricordando sempre che all'inizio del quarto salto Erika Saraceni ahimè ha subito il taglio, dunque fuori da ultima, 13.48, per questo così si spiega lo sconforto, finita qui la sua finale, si è rimessa la tuta e però assiste adesso, farà il tifo per Daria Derkac con molta molta delusione, certamente non si aspettava una finale di questo genere. Ci sono altre 4 saltatrici prima di Daria Derkac, prima del suo turno, un'altra belga, la Ghis, poi la Massonna, se ne parlava, la Ghis ha già fatto segnare il suo personale, questa atleta di 31 anni, belga anche lei, adesso ha la possibilità di migliorarsi ancora, bel miglioramento di 30 centimetri rispetto al suo personale, la possibilità di saltare ancora più lontano, la Ghis che chiede un appoggio del pubblico, l'applauso tradizionale ad accompagnare la rincorsa dei saltatori, delle saltatrici in questo caso, con Ghis in questo momento si trova al quarto posto, dunque ai piedi del podio con un salto che non la avvicina più di tanto ai 15 metri, però si migliora, 14.46 centimetri, e dunque sale al secondo posto, scalza dal podio la connazionale Massono, 14.46, una bella sorpresa, salia Ghis con 14.46 centimetri e seconda in questo momento. Daria Derkac deve ancora saltare per la quarta volta, lo deve fare anche l'altra belga Ilona Masson, è davvero equilibrata, adesso i centimetri sono pochi, 14.53 Derkac, 14.46 Ghis, Naceva 14.40 centimetri, Masson 14.37, poi la turca Danis Maz 14.33, adesso ancora Masson e poi Naceva, Bulgaria prima del turno di Daria Derkac, poi mancheranno soltanto 2 salti alla conclusione la gara, sono tanti, sono tantissimi, può succedere veramente di tutto, al momento però Daria Derkac è lì saldamente davanti, 14 metri e 53 centimetri, anche Masson cerca il sostegno del pubblico, ci sono tanti belgi in tribuna lì da quella parte, il rettilineo opposto rispetto a quello della velocità, naturalmente lì dove è stata sistemata la pedana, la rincorsa di Luna Masson per il suo quarto tentativo, 14.52 il suo personale, resta lì nei paraggi, a vedere intanto se però è valido il salto. Non ha migliorato più di tanto la sua misura, non dovrebbe avvicinarsi a Daria Derka, c'è così, non si migliora. 14 metri e 22 centimetri Aleksandra Nacheva, Bulgaria, lei adesso a saltare, 25 anni, con personale di 14.35, già migliorato, perché questo succede nelle finali, era successo anche ad Andrea Dalla Valle lo scorso anno a Tokyo, ai mondiali, si era migliorato addirittura di 28 centimetri, sembra impossibile, però è così, non c'è una spiegazione logica, è chiaro che in una gara di questo genere, in una finale, si possono fare anche di questi risultati, soprattutto quando si parla dei salti, miglioramenti notevolissimi, come sta succedendo anche questa sera, miglioramenti notevoli li abbiamo visti anche nei velocisti, ecco, è successo a Filippo Dezza e Edoardo Longobardi, ricordiamo Dezza e Desalu nella finale dei 200 uomini, domani Longobardi no, ma ha migliorato anche lui il personale, la preparazione di Nacheva, mentre l'altra bulgara, Gabriela Petrova, è fuori, così come Erika Saraceni. Aleksandra Nacheva pronta al salto, poi toccherà Daria Derkacz, salto che la porta sempre intorno ai 14 metri e 40, è anche un salto nullo, il piede oltre l'asse di battuta, 8 centimetri e poco più, e dunque non è nullo il quarto salto di Aleksandra Nacheva. C'è Daria Derkacz adesso, ancora lei, 14 metri e 53 centimetri, elegante anche nello stile, nel modo di saltare, Daria Derkacz pronta con il quarto salto, questa è veramente l'occasione per lei in questo europeo, con questa misura, per vincere una medaglia all'aperto finalmente, dopo tutto quello che ha passato, dopo lo scorso anno che di fatto ha saltato con i tre interventi al tendine d'Achille, e adesso è invece alla possibilità di andare lontano, di andare sul podio. In questo momento è prima, 14.53, siamo oltre la metà della finale del salto triplo femminile. Daria Derkacz, la apprensione quasi, la tensione per meglio dire, del suo angolo, dei suoi allenatori, la partenza, la rincorsa di Daria Derkacz, lunga per un buon salto, direi, non so se sia riuscita a migliorarsi, naturalmente subito valutazione sulla validità o meno del salto di Daria Derkacz, si migliora, 14.60, 14 metri e 60 centimetri Daria Derkacz, e questa è la miglior misura in stagione in Europa, in questo momento guida lei, 14 metri e 60 centimetri, sempre più vicina al sogno con questa misura, la porta davanti a tutti, stacca anche la belga Ghis, 14,46 centimetri per lei, e insomma altri due turni, ma sta andando meravigliosamente Daria Derkacz in questa finale del triplo con tutta la sua esperienza. Studio!
1: Dai, allora, speriamo bene, riprenderemo il racconto di questa finale del triplo, intanto andiamo al GR1 e poi tornano gli europei di atletica leggera.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, caso Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. L'imprenditore faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola ha parlato di azione dimostrativa, ma il suo racconto non ha convinto i magistrati.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini,
2: GR1. Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato come sempre avvenuto in passato e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a una eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci, e non nascondono insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. All'estero ancora alta tensione nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano presidia l'abitazione dei palestinesi nel villaggio di Kusra, nei pressi di Nablus, assediato dai coloni estremisti. Le forze armate dello Stato ebraico hanno rimosso due avamposti illegali dei coloni. Un cittadino israeliano è stato arrestato ed è stato revocato l'ordine di evacuazione per i palestinesi. L'ambasciatore statunitense a Gerusalemme ha definito la condotta dei coloni un orribile atto di terrorismo. Un treno pendolare con 150 passeggeri proveniente da Londra è deragliato nel sud dell'Inghilterra, nei pressi della stazione di Lewes, nell'est Sussex. Il bilancio delle vittime diffuso dalla polizia locale è di 11 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Restiamo nel Regno Unito, si sono appena chiusi i seggi per le suppletive a Clacton-on-Sea, piccola località balneare a 2 ore da Londra, dove si gioca tutto l'esponente di estrema destra Farage, potenziale candidato alla carica di prossimo premier in lizza con un numero record di candidati, tra loro anche un famoso comico, l'inviata.
4: La placida Clacton-on-Sea è diventata il crocevia della più stravagante elezione inglese degli ultimi tempi. Circa 80.000 persone con la scheda elettorale più lunga della storia britannica. 90 centimetri per 35 candidati. E il seggio da cui si è dimesso Nigel Farage perché, secondo lui, perseguitato dal sistema. Ora si ripresenta e chiede il gradimento ai suoi elettori. Sul leader del partito di estrema destra, Reform UK, sono aperte 2 indagini governative per fondi non dichiarati.
5: Nothing wrong.
4: Farage ha sempre fornito spiegazioni non convincenti. Ora, a queste suppletive, tutti i principali partiti si sono rifiutati di partecipare. In compenso, Farage compete con 34 candidati di movimenti minori, alcuni dei quali abbastanza pittoreschi. Su tutti domina la vera star mediatica dell'elezione, Count Beanface, figura immaginaria, un marziano con la testa a forma di bidone della spazzatura, dietro cui si nasconde il comico John Harvey. La vittoria di Farage sembra scontata, ma forse tornerà a Westminster in una parabola discendente. Ora è in affanno nei sondaggi. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Incendi in Piemonte, le fiamme continuano a correre sui versanti dell'Ossola, Roghi, a Piedimulera, Pallanzeno e Calasca Castiglione. Resoconto dei carabinieri forestali sulle denunce nella regione per gli incendi boschivi.
1: 129 interventi per attività di indagine dal 1 giugno ad oggi. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano stati appena 35. Il dato dei carabinieri forestali è la rappresentazione perfetta di quanto complicata sia stata questa prima parte di estate sul fronte incendi in Piemonte. Ben 18, compresi i 4 più significativi, sono stati causati da fulmini. Un'anomalia per il territorio: nel 2025 era accaduto solo 2 volte. Incide il clima con i temporali alternati alle giornate di caldo e siccità. Ci sono poi quelli causati dall'imprudenza, fuochi accesi dove non si dovrebbe, cicche di sigaretta gettate a terra. 20 persone sono state denunciate per il reato di incendio boschivo, 32 sono state invece le sanzioni amministrative. A fine stagione i carabinieri forestali faranno la perimetrazione delle aree devastate dai roghi. La legge vieta il cambio di destinazione d'uso per 15 anni e quelli di edificazione, pascolo e caccia per 10 nelle zone colpite dal fuoco. Vietato per 5 anni anche il rimboschimento. Il compito viene lasciato alla natura, all'uomo il dovere di rispettarla. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Europei di nuoto di Parigi, ciclone Sara Curtis, oro e record mondiale 50 dorso. La nuotatrice di Savigliano, Cuneo, 20 anni il prossimo 19 agosto, ha trionfato migliorando anche di 7 centesimi la prestazione della semifinale di ieri, quando aveva cancellato il record stabilito quasi 3 anni fa a Budapest. Congratulazionissime, tanto tanto orgoglio. Con queste parole Giorgia Meloni ha videochiamato la campionessa azzurra Curtis dopo lo straordinario successo. E su Radio 1 continuiamo a raccontarvi tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto, prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
6: Tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
7: 22, 6 minuti, 40 secondi. Allora, abbiamo ascoltato dal GR dell'impresona di Sara Curtis. Adesso incrociamo le dita, torniamo a Birmingham, andiamo da Daniele Fortuna e andiamo a seguire i salti decisivi di questa finale del triplo femminile. Daniele.
8: Non ci sarà record del mondo, probabilmente nemmeno record italiano, non importa Daria Derkac, però è prima la finale del triplo, manca sempre meno il quinto salto. Alla conclusione guida lei con la miglior misura in Europa nella stagione, 14 metri e 60 centimetri, vale anche il suo personale, il personale di Daria Derkac. Prima di questa gara era ferma a 14 metri e 52 centimetri, si era già avvicinata, però quest'anno 14 e 51, continuità 14 e 60, ma era andata benissimo in gara in finale 14 e 53. Dietro di lei una delle due belghe, quella meno quotata a dir la verità, Sadia Ghis, anche se più grande, però si presenta a questi europei con una misura tutto sommato normale, 14 metri e 7 centimetri, più quotata invece la connazionale più giovane, Ilona Masson di Bruxelles, 24 anni, 14,52 per lei personale e anche miglior misura stagionale. Deve guardarsi da lei alla fine, almeno questa è la mia idea. Daria Derkac però il quinto salto è nullo e adesso tocca la bulgara Naceva, che è terza, quindi medaglia di bronzo provvisoria. Adesso è un nullo per lei, quindi si resta così con Daria Derkac, che salta adesso il quinto salto per lei, continua ad andare avanti. Roma 2 anni fa agli europei Daria Derkac aveva saltato appena 14 metri e 3 centimetri, aveva finito all'ottavo posto nella gara vinta dalla spagnola Pelletero Compare con una misura notevole, 14 metri 85, davanti alla turca Danis Maz, medaglia d'argento in questa finale, ma al momento è quinta con un salto migliore da 14 metri e 33 centimetri. Poi Pelletero Compaoré scelto di non venire qui agli europei per, è diventata mamma per la seconda volta, quindi insomma, qui la sua decisione obbligata, certo, per la spagnola, fortissima saltatrice, mentre Daria Derkac, anche lei a saltare, non supera la sua miglior misura, 14,60 al quarto tentativo, 14,29, però resta sempre lì, resta comunque in scia. Daria Derkac in questa bellissima finale per lei e non per Erika Saraceni, che è uscita subito, 13,48 la sua migliore misura, ha chiuso al dodicesimo e ultimo posto la gara del salto con l'asta femminile, uno sguardo lì mentre si comincia nel triplo con l'ultimo giro, l'ultimo salto per le otto che sono rimaste in gara, a partire che è uscita subito, 13,48 la sua migliore misura, ha chiuso al dodicesimo e ultimo posto la gara del salto con l'asta femminile, uno sguardo lì mentre si comincia nel triplo con l'ultimo giro, l'ultimo salto per le otto che sono rimaste in gara, a partire dalla Spanovic.

Basta femminile, e adesso le misure si fanno interessanti, così come la selezione, dicevo, della Stefanidi, oro olimpico, oro mondiale, oro europeo, tantissima gloria per lei, 36 anni la greca, però vicina all'eliminazione, due errori a 4,60, percorso netto invece della francese Chevrier, delle favorite, della finlandese Eltela e poi di Angelica Moser, che a Roma due anni fa era stata medaglia d'oro proprio davanti alla Stefanidi. 4,78 per la Moser, 4,73 per la Stefanidi. C'era anche la britannica Coderi e, ahimè, anche la nostra Molinarolo, sesta a Roma, 4,58, sesta anche a Parigi, risultato buonissimo, 4 metri e 70 centimetri per lei. Insomma, sono ancora in 4 a non aver commesso nemmeno un errore sui 4,60. Prossima misura nell'asta femminile, 4 metri e 70 centimetri, Chevrier, Eltela, Moser, Wöckemans, e ci si ferma lì perché le altre sono tutte quante vicino all'eliminazione, a partire dall'ungherese Kleckner, due errori sui 4,60. Si va avanti, ma va avanti adesso anche il triplo femminile, e seguiamo tutti gli ultimi salti. Intanto ha chiuso la sua gara Ivana Spanovic, 13,55, finirà all'ottavo posto la romena Talos, con un salto migliore il primo da 14 metri e 23 centimetri, va all'ultimo tentativo, vediamo se si avvicina al podio, alle prime posizioni. Non credo che lei intorno o addirittura sotto ai 14 metri, 13,94 per l'esattezza, chiude al settimo posto. Dunque la situazione di classifica che si conferma, e noi vogliamo che si confermi anche per Daria Derkac, cioè si merita questa vittoria, possiamo dire anche per il tipo di gara, per la finale. Certo non è una misura altissima, non è un salto di quelli che passeranno alla storia, però per lei sì, comunque è un'ottima misura, 14 metri e 60, appunto si faceva il paragone con l'oro vinto agli ultimi europei, 14 metri e 85, record europeo risalente 15 e 50, 1995, l'Ucraina Kravets. Insomma, siamo sotto ai 15 metri, così come anche il record italiano che resiste da tanto tempo, da oltre 20 anni, 2004, Martinez, 15 metri e 3 centimetri. Qui c'è una medaglia d'oro in palio per Daria Derkac. Kira Wittmann, la tedesca, con misura migliore di 14 metri e 32 centimetri in questo momento è sesta, vediamo se riesce a migliorarsi a un personale che ha portato proprio questa sera a 14 metri e 32 centimetri, perché prima era a 14 e 26. L'ovazione della pubblica per l'ultima fatica dei decatleti, per i 1500 uomini in corso proprio in questo momento. Poi andremo con la classifica, c'è Alberto Nonino in pista, ma anche Dario Dester, dodicesimo Dester, nono Nonino. Poi andremo con la classifica finale, ci deve essere anche, insomma, bisogna combinare, ecco, tutti i punteggi nel decathlon. Si chiude con una prova faticosissima, infatti qualche decatleta si lascia proprio andare sulla pista, anche forse proprio Dester, a terra Nonino vicino a lui, veramente grande, grande fatica, grande ammirazione per questi super atleti. A proposito, e Hammer, lo svizzero, aveva il miglior punteggio stagionale nel decathlon, però ha scelto di fare
il salto in lungo, ha guadagnato una medaglia d'argento.

0: Pietro Attentoglu parte adesso, Kira Wittmann, la tedesca con il suo ultimo salto, 14.32 sesta, e forse riuscirà a recuperare qualche posizione, salto valido o meno, dovrebbe essere valido il salto, torno a poco più di 14 metri, dunque non credo che si migliori, 14.07 per Kira Wittmann. Danis Maz, Turchia adesso, ci avviciniamo alla fine, potremo anche avere la certezza, lo speriamo, di una medaglia per Daria Derkac. Danis Maz 14.33, il suo personale realizzato proprio a Roma due anni fa, 14.57 per una medaglia d'argento, 14.57 metri, varrebbero anche una medaglia d'argento in questa finale. Tuba Danis Maz urla, cerca di caricarsi in questo modo, le braccia istoriate da tanti tatuaggi anche sulla gamba sinistra, la partenza della saltatrice turca per quest'ultimo tentativo intorno ai 14 metri. Chiuderà al quinto posto, 14 metri e 33 centimetri il suo miglior salto. Se la belga Ilona Masson non riuscirà a migliorarsi, 14.04 per Danis Maz, e allora potremo già parlare di podio per Daria Derkac. Ilona Masson che come misure, la ragazza di 24 anni belga, avrebbe sì la possibilità di insidiare, di avvicinarsi a Daria Derkac. In questo momento però non è nemmeno sul podio, 14 metri e 37 centimetri la sua misura migliore, con un po' di tempo il riscaldamento, e allora possiamo aggiornare il finale del Decathlon se abbiamo il risultato, e dovremmo averlo sì, con Neugebauer, grande favorito, che ha vinto la medaglia d'oro davanti alla connazionale, all'altro tedesco Kaul Skotheim, norvegese, tra i candidati al podio. Medaglia di bronzo gli italiani, Dario Dester è undicesimo, 8.032 i punti, Alberto Nonino ventesimo, 7.495 nella asta femminile, sempre le prime quattro, Chevrier, Eltela, Moser e Wekemans a 4.60, aspettando i tentativi delle altre, perché è ancora in gara la greca Stefanidi, la Bonnen, la francese, che hanno esultato i colleghi qui della radio francese, perché è riuscita Marie-Julie Bonnen a superare i 4,60 metri dopo due errori, quindi hanno ancora in corsa, mentre Ilona Masson si prende ancora un po' di tempo prima di andare a saltare.
1: Intanto Daniele, ti dico e dico anche ai nostri ascoltatori che dopo questa finale, quando ora avremo la possibilità di ascoltare Faustino De Salu, sempre grazie all'ufficio stampa della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
0: Sì, avremo la possibilità di ascoltare De Salu, ricordiamo, in finale nei 200 con Filippo Dezza. Bella serata per la velocità italiana per i 200 metri. Ilona Masson ha preso tutto il tempo necessario per questo tentativo, che andiamo a seguire. Attenzione che tra 8 minuti c'è Francesco Pernici con gli 800, non basta quest'ultimo salto, né per salire sul podio né per arrivare vicino a Daria Derkac, che allora una medaglia già ce l'ha, la sua prima medaglia agli europei all'aperto dopo l'argento di Istanbul indoor nel 2023. Per la belga Masson quest'ultimo salto non vale poi tantissimo, intorno ai 14 metri, 14.37 la sua miglior misura, resta al quarto posto, ma aspettiamo la rilevazione definitiva di questo quinto salto di Rona Massona. Insoddisfatta, naturalmente, si aspettava di più per come era arrivata, per le sue misure in stagione. Resta fuori dal podio al quarto posto, il podio è già di Daria Derkac. Adesso si tratta di stabilire se sarà veramente la medaglia migliore, quella più preziosa, quella più meritata, dobbiamo dire, da Daria Derkac per la qualificazione, per questa finale, questa progressione in continuità. Però 14,53, 14,48 per lei, poi salto migliore 14 metri e 60 centimetri Naceva, la bulgara, aiutata dalla pubblica, ha già migliorato il suo personale, 14,40 in questo momento, è terza accelerazione, non salta un nullo, sarà almeno medaglia d'argento, perché questo è un nullo. Daria Derkac, medaglia d'argento. La sorpresa, la Ghis, la belga esperta, 30 anni, meno quotata, lo ripeto, rispetto a Ilona Massona come personale, che ha migliorato di 39 centimetri, sì, 39 centimetri. Al quarto salto, la Ghis, 14,46, boato qui per il salto con l'asta, per la Stefanidi, che è passata, ha passato 4 metri e 60, campionissima intramontabile, ancora lì, anche questa volta a lottare per il podio. Per l'oro invece Daria Derkac, meditazione, è lì, come seria, tanto seria Daria Derkac adesso in questo momento, nel momento forse più importante, delicato e bello, speriamo, della sua carriera, con una possibilità di vincere una medaglia d'oro a un europeo. Salì a Ghis la sua rincorsa con personalità, ma non basta, non basta, ha vinto la medaglia d'oro Daria Derkac ed è contentissima Salia Ghis comunque di aver vinto la medaglia d'argento. 13,92 oro Daria Derkac, 14 metri e 60 centimetri il suo personale, può festeggiare adesso, può anche non saltare, è arrivata un'altra medaglia d'oro per l'Italia, l'ha vinta nel triplo femminile Daria Derkac. Studio.
1: E salta. Seguiamo il salto della medaglia d'oro. Va, stavo dicendo, è la serata delle italiane d'oro, delle ragazze d'oro. Sara Curtis in vasca e Daria Derkac sulla pedana. Vai.
0: Di solito si passa in questi casi e invece no, va onorato, magari alla ricerca di un salto ancora più lungo potrebbe essere la serata. Che ha migliorato prima il suo personale di un centimetro, poi di 8 centimetri, 14,60, tra parentesi, miglior misura in Europa nel 2026, fino alla fine Daria Derkac con quest'ultimo salto, lontanissimo il record italiano, può esultare adesso, può esultare, può sorridere, può allargare il sorriso Daria Derkac, farsi consegnare la bandiera italiana e festeggiare per questa medaglia d'oro, non aspetta nemmeno la misura, cosa importa, 14,60, oro, il momento più bello, il momento migliore della sua carriera dopo un anno di infortuni, gli interventi, ha ricordato più volte, tira fuori la lingua, finalmente può esultare, è campionessa europea, riceve saluti, omaggi, abbracci da rivali di questa finale, i fotografi per lei, a sorpresa ha vinto l'argento la belga Ghis, il bronzo per la bulgara Naceva, medaglia d'oro Daria Derkac, saltella, gioia incontenibile.
1: Cosa vuoi dire, Daniele? Questa è una seratona, l'ennesima seratona dello sport italiano segnata dalle ragazze al femminile, perché dopo, ecco, poi per rimanere sulla pista di atletica lì a Birmingham, dopo Nadia Battocletti arriva l'oro di Daria Derkac, e poi andiamo a ricordare il conto delle medaglie prese finora dalla spedizione azzurra, perché
0: diventano sei, consistente
1: il bottino.
0: Sono tre ore, adesso abbiamo passato la
1: metà. Poi c'è Leo Fabbri che in qualche maniera tiene alta la bandiera degli uomini, però le ragazze sono fenomenali.
0: Abito Dario Derkac, sì, sono i tre ori, Derkac, Batocletti, Leo Fabbri. Batocletti che speriamo che possa doppiare, che possa bissare domani sera nei 10.000, come è già successo 2 anni fa a Roma. L'Europa è organizzato all'Olimpico, poi la medaglia d'argento, due medaglie d'argento, Sara Fantini e poi Zein Weir nel peso. Medaglia di bronzo di Micol Maiori. Faremo ascoltare l'intervista con Micol Maiori a proposito di successi, a proposito di sorprese come quella della belga Ghis, medaglia d'argento in questa finale del triplo femminile. Di notevole nella serata però c'è anche la qualificazione di De Salu per il tempo di Dezza in assoluto, da matricola, con i capelli tagliati in quel modo. Oh,
1: ricordiamo pure l'argento di Sara Fantini nel martello.
0: Certo. Sara Fantini nel martello con Zein Weir. Mi pare di sì. Ma sì, può essere, magari qualcosa si perde in ogni
1: Juventus.
0: Sara Fantini, l'ascoltiamo alla fine. Tra poco ascolteremo Micol Maiori, perché adesso, insomma, dalla festa andiamo in pedana, andiamo alla pista con 800 metri.
1: Ma vogliamo ascoltare al volo De Salu, che dici Daniele? 40 secondi, vai.
0: Sicuramente, sì, ascoltiamo.
2: Vai. Oggi dovevo solo qualificarmi, è venuto fuori questo tempo, non so adesso il vento com'era, più due nodi, però bene, questa pista risponde bene, step by step, adesso pensiamo domani. Pensavo di avere il tedesco Hartmann un po' più vicino, però bene, come ho detto prima dovevo rompere un po' il ghiaccio, però adesso meglio, mi sento con un peso più, così c'è, ho tolto un peso, ecco, come ho fatto ieri e l'altro ieri, riposandomi tranquillo, pensando al presente, non andare troppo al futuro e basta. Poi se c'è qualcuno più forte gli si stringe la mano, magari siamo noi, non lo so, non si sa.
1: Vediamo un po' come va a finire, Daniele.
0: Beh, intanto va a iniziare la finale degli 800 uomini, boato per dottor Mark English, che è andato a prendersi il record della manifestazione degli europei 48 anni dopo quello di Bayer della Germania Est, della Repubblica Democratica Tedesca. È andato a prenderselo, sì, lui in quella gara, in quella finale vinta da Bayer davanti a Uvet e a Co, cioè la storia dell'atletica del mezzo fondo, insomma, diciamolo chiaramente. E Francesco Pernici, eccolo il suo momento. Ha fatto un capolavoro discreto, dico io, ad arrivare fino a qui deve cambiare completamente strategia, però lo ha ammesso, una strategia più prudente per poter arrivare al terzo posto. Ecco, questa secondo me può essere l'ambizione massima. Non si presenta però uno dei favoriti, il britannico Bergin, non partirà, e questa è notizia che apprendiamo soltanto in questo momento, quindi non so nemmeno capire, insomma, non si presenta alla partenza. Gli altri ci sono tutti però, Attaoui e poi Bludek Croazia e l'Ecclesio Francia English, insomma, atleta di un certo livello, che prima si è dedicato anche al calcio gaelico, e poi però la sua velocità lo ha fatto spostare sugli 800 metri, sì, mezzo fondo, però adesso si tratta di una gara mista di velocità e di resistenza, come, come diceva anche Eloisa Coiro. Barroso e poi Pattison, argento, mondiali di Budapest 2023, 36 anni dopo l'ultima medaglia di un inglese negli 800. Poi il nostro Francesco Pernici, eccoli lì a partire il doppio giro. Pernici ha preso il record di Fiasconaro, 1:43:60, è andato però di nuovo sotto il minuto e 44, così come ha fatto Eloisa Coiro dopo aver battuto, dopo aver preso il primato da Gabriella Dorio. Ha cercato di ripetersi sotto il minuto e 58 nel suo caso anche questa mattina nella semifinale di rara complessità con Fenke Ball, con Kili Hodgkinson. Terzo tempo assoluto per lei, Mark English, appunto, nuovo record, 12 agosto 2026, è proprio ieri per English. Ecco la partenza, vediamo che tipo di gara sarà, vediamo se Pernici si mette subito alla testa del gruppo. Aspetta, prudente, scelta giusta con Francesco Pernici a largo, poi si andrà alla corda, cioè all'interno. Pernici all'indietro, cerca di non farsi staccare Attaui, poi English sull'esterno, Attaui, Blue Deck, English, Pattison, Gran Bretagna, con Pernici che in questo momento è ultimo. Dunque è stato completamente un'altra strategia, un altro piano di gara il primo lettilineo, il primo traguardo, e poi il secondo giro a tutta velocità. Pernici da dietro questa volta, ultimo, settimo e ultimo, la campatella dell'ultimo giro. Blue Deck prova ad andare via, c'è English, ma il ritmo è ancora sostenibile, non eccessivo. English prova a passare all'esterno, l'irlandese su Blue Deck. Blue Deck, English, Attaui, lo spagnolo, l'altro spagnolo, Barroso, Pernici è dietro, adesso prova a partire all'esterno, vediamo se è stata la scelta giusta quella questa volta di sfruttare lo spunto. In finale ci prova, infira l'Ecclesio, c'è Blue Deck, sarebbe una sorpresa, poi English, arriviamo al rettilineo finale, Blue Deck, English, Pernici dietro, adesso si corre, English va via da fermo, Mark English, Blue Deck e poi Attaui, va a vincere Mark English, 1:45:26, Pernici è andato alla fine con lo strappo, ma non riesce ad arrivare sul podio, quarto, si ferma lì, 1:45:08, Francesco Pernici è quarto, peccato, è partito forse troppo tardi, forse sono andati semplicemente troppo forte gli altri. English ha fatto la sua gara, quando ha deciso di partire alla fine ha lasciato lì Blue Deck, medaglia di bronzo per Attaui, Barroso è quarto in realtà, Pernici è quinto, incredulo Blue Deck, il croato meno accreditato rispetto ad altri, anche lo stesso Attaui, anche all'Ecclesio, a Pattison. Mark English è andato a vincere allora la medaglia d'oro, ha vinto Tual a Roma 2 anni fa, Attaui era stato medaglia d'argento, Katalin Tecuceanu medaglia di bronzo, questi mondiali, questi europei in casa con gli 11 ori vinti dall'Italia, 9 medaglie d'argento, 4 medaglie di bronzo, veramente un'edizione speciale. Quinto posto per Francesco Pernici, bisogna accontentarsi perché comunque il ragazzo è giovanissimo, è emergente, e insomma l'esperienza di ottocentisti di questo calibro come English, che adesso orgoglioso mostra, esibisce la medaglia d'oro, sul rettilineo, lasciato lì, ha cambiato completamente marcia mentre è partito da lontano Pernici, ne ha presi due, stava per prendere anche Attaui, però forse è partito troppo tardi Francesco Pernici, chissà, poi magari bisognerebbe, sarebbe interessante parlarne con lui. La strategia non ha pagato per il podio, chissà insomma se ne avessi adottato un'altra come sarebbero andate le cose. Ricordiamo però che festeggiamo, l'Italia festeggia la medaglia d'oro di Daria Derkac nel salto triplo femminile con 14 metri e 60 centimetri. Questa era l'altra finale che coinvolgeva un atleta italiano. Francesco Pernici è arrivato quinto, domani toccherà a Eloisa Coiro in una finale ancor più di livello. Si commuove Mark English e viene abbracciato dalla medaglia d'argento dal croato Bludek. Si chiuderà tra un quarto d'ora con la finale dei 200. E allora, Nico, se
1: abbiamo tempo per ascoltare un po' delle interviste che hai fatto, vai.
0: E allora, a proposito di, dobbiamo rendere merito della sorpresa di questi europei per l'Italia, rendere merito alla sorpresa Micole Maiori che ha vinto la medaglia di bronzo proprio alla fine. A lei lo spunto finale è riuscito nei 5.000 vinti da Nadia Batocletti. A sorpresa ha vinto la medaglia di bronzo. Possiamo ascoltare Micole Maiori.
3: Beh, valeva la pena fare tanti chilometri, tanti allenamenti, contrattempi magari come sempre succede a un atleta per arrivare però a una medaglia di bronzo, la tua prima medaglia in una manifestazione così importante.
4: Se riguardo il percorso che ho fatto, mi riguardo indietro, penso che non ci avrei mai creduto, ma non ci avrei mai creduto neanche prima di entrare in pista. Lo sognavo, magari mi dicevo sarebbe bello se, ma poi dicevo no, rimani con i piedi per terra e concentrati solo sul dare il meglio di te, gestire la gara e al meglio e portare in pista la versione migliore di te stessa. Poi il piazzamento sarà una conseguenza. Poi all'ultimo 200, quando ti vedi lì attaccato al podio, allora sogni in grande.
3: E ne avevi però per riprendere tutte le altre e per passare all'esterno?
4: Lì tiri fuori quel qualcosa che neanche in allenamento prepari, è una cosa che deve venirti da dentro, crederci e ovviamente essere preparato su certi ritmi, su certe volate, però poi lì la differenza la fa forse chi lo vuole davvero.
3: Come arrivi tu ai 5.000 a questa distanza?
4: Ci sono arrivata progressivamente, ormai posso dire che sono la mia distanza da due stagioni. Ho corso la mia prima manifestazione importante a Roma al campionato europeo nel 2024, da lì sono diventati un po' più miei, anche se io mi sento ancora più sulle distanze corte, cioè arrivo dalle distanze corte e questo forse è stato il mio punto di forza.
3: Quindi anche se ti alleni poi con Stefano Baldini, che è stato un fuoriclasse della maratona, tu a distanze più lunghe non pensi?
4: Sì, ma è lui stesso che dice che finché ho margine su queste distanze più corte ne vale la pena divertirci qua, poi magari in futuro ci penseremo. Ovviamente da quando sono con Stefano ho aumentato tanto il chilometraggio, raddoppiandolo oggettivamente rispetto a quello che facevo prima. Per ora la mia gara sarà nei 5.000, forse qualche 1.500 in più.
3: Abbiamo visto una foto di te e Nadia Batocletti mano nella mano mentre riguardate la vostra gara. Che rapporto c'è con lei? Che rapporto c'è con le altre tue compagne di allenamento e le altre compagne di nazionale?
4: Inizio con Nadia. Nadia è sempre stata carinissima con me, soprattutto nelle ultime stagioni. È stata anche di ispirazione. Ha trascinato tanto, ci ha abituato a gare di alto livello anche solo ai campionati italiani. È due anni che facciamo oro lei e argento io, ci ha abituato a finali velocissimi, ci ha abituato a far credere che il mezzo fondo italiano femminile poteva dire qualcosa di importante e quindi mi ha trascinata su quello podio insieme a lei. Parlo anche di tutto il mio gruppo della nazionale, siamo stato un gruppo affiatatissimo a preparare questi campionati europei, adesso scenderanno in pista sui 10.000 Elisa Palmero e di nuovo Federica Del Buono e di nuovo Nadia e poi tutto il gruppo delle maratonete domenica. Ci siamo allenate benissimo insieme, anche solo nelle corse lente, che ovviamente poi gli allenamenti di ripetute erano più specifici, ma nelle corse lente appena riuscivamo le facevamo tutte insieme, c'è stato un clima bellissimo di supporto e io sono felice di stare qui adesso a tifare per le mie compagne, che gli faccio un grosso in bocca al lupo. Siamo una nazionale stupenda.
3: Micole Extra Atletica, a partire dallo studio, questa laurea, una borsa di studio, riesce a conciliare un po' di cose?
4: Ovviamente adesso che il livello sta salendo faccio sempre più difficoltà e devo mettere l'atletica in primo piano, mentre magari fino al 2023, che ho ottenuto la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano, forse ho messo prima lo studio, comunque cercavo di portarle sullo stesso piano. Adesso ho deciso di provarci, ho detto ci provo qualche anno e sta andando bene, però prima è stato diciamo un po' un compromesso, dovevo organizzare molto bene le mie giornate, ma credo che una cosa non esclude l'altra, perché comunque avere uno sfogo dall'attività sportiva è utile e allo stesso tempo dallo studio avere uno sfogo invece fisico è produttivo, quindi si compensavano a vicenda. E adesso se mi riguardo indietro, che ho fatto tanta fatica, cioè comunque ho dovuto far fatica negli anni di università, mi dico ne vale la pena e quindi mi dico anche brava adesso col senno di poi.
3: E per il momento accantoni la laurea, poi si vedrà.
4: Sì, diciamo che dal 2023 invece ad oggi in realtà un pochino l'ho sfruttata, ho lavorato come collaboratrice in uno studio di ingegneria e architettura che mi ha fatto crescere tantissimo. Adesso dovrò ridurre o comunque metterlo un attimo da parte. Se riesco comunque a tenere un piccolo spiraglio, una piccola boccata d'aria durante le mie settimane, le mie giornate, anche sull'ingegneria, secondo me mi farebbe molto bene.
1: Beh, bella intervista, bel personaggio anche Micole Maiori. Io continuo a dire, questi ragazzi dell'atletica leggera sono davvero eccezionali e ragazzi che evidentemente il cui bacino continua a allargarsi, no Daniele? Poi lo diciamo sempre, l'importanza dello sport per i ragazzi e l'attività sportiva, per anche soprattutto partendo dalla scuola, però io penserei anche a quelli che, non dico come te, però come me, sono alle soglie della terza età, perché mi è venuto in mente che oggi il ministro dello sport Andrea Bodi ha presentato un progetto che va bene per quelli della mia età e l'hanno chiamato Circolo 65, e con il Dipartimento per lo Sport e con Sport e Salute in pratica si ha un obiettivo, quello di diffondere la cultura del movimento per gli anziani come me, che facciamo fatica a muoverci anche col pensiero, e naturalmente per promuovere uno stile di vita sano e valorizzare poi anche lo sport come uno strumento di prevenzione e miglioramento del benessere psicofisico. Insomma, questa iniziativa, e voglio dare questa notizia, si rivolge alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, anche agli enti del terzo settore in ambito sportivo che sono impegnati in Italia in attività dedicate agli over 65, e allora questi soggetti interessati possono presentare la propria candidatura nell'ambito di un partenariato obbligatorio, poi composto da almeno altri due soggetti. I progetti devono prevedere l'organizzazione di almeno 5 eventi nell'arco dell'anno solare, anzi di 12 mesi, ma da realizzare nell'ambito poi delle attività indicate sull'avviso pubblico. Le candidature devono essere presentate attraverso il sito di Sport e Salute entro le 4 del pomeriggio, le 16 del 18 settembre prossimo, e occhio perché il 3 settembre è in programma un webinar aperto a tutti gli interessati con le spiegazioni alle varie domande che si possono porre. Insomma, si parla di giovani e sport, ma si parla anche di anziani come il sottoscritto e sport. Sei contento? Così anche tu, quando arrivi alla mia soglia, avrai la possibilità. Ma tu lo sport lo fai, per cui.
5: Bah, sì, diciamo.
1: Sì, ti chiamano il maratoneta adesso.
5: Il maratoneta, sì.
6: Ci sono i 200 la velocità, qui altro che maratona, mentre bellissima la gara alla finale dell'alto femminile. Elte la Finlandia senza errori, ai 4,70 superati, 4,75 così come la Moser, la medaglia d'oro di Roma, la Bonin, la francese, 4,70 anche lei con diversi errori nei vari passaggi. Stefanidi, la greca, ancora in gara, così come la Wekemans e così come la Chevrier. Non abbiamo detto nulla della grande gara, della grande finale del disco. Lo sloveno c'è davanti a tutti, duello anche qui. C'è Slovenia, disco maschile, 72-51 davanti ad Lechna, a Lituania, che è il record del mondo, 69 metri 89 centimetri. Questa è la classifica. Oro per lo sloveno c'è, medaglia d'argento per Alekna, il bronzo per Jansen. Le velociste, grande gara, perché tanto perché c'è Dina Asher-Smith, che per 6 volte è stata campionessa d'Europa su distanze diverse. La recente campionessa d'Europa è Mianta, proprio recente sui 100 metri, in corsia 7 la Anta, in corsia 8 Dina Asher-Smith, ma poi Adeleke, che è irlandese, 24 anni e che ha vinto 2 medaglie d'argento agli europei sui 400, però c'è anche da tenere in grande considerazione l'emergente, sempre britannica, e sono 3, e per questo si spiega anche questa presenza. Beh, finalmente lo stadio non è pienissimo, anche perché qualcuno se n'è andato, sta andando via, ci sono le premiazioni, però la curva lì con i 2 anelli, sì, quella è al completo di fatto, e quindi anche per questa terza britannica emergente. Success Edwan di Manchester, classe 2004, 22:43 il suo personale realizzato proprio in questa stagione. Eccolo qui la partenza, adesso presentazione. Taka Cianke, Ungheria, 22:77 in stagione, 24 anni, ragazze giovani, quella più esperta è proprio di Nasher Smith, 30 anni, e poi appunto si diceva anche di Bestue Spagna, 26 anni, con un personale notevole di 22:19, lei spagnola con il papà della Guinea Equatoriale, ha studiato medicina, a proposito, ecco perché atleti studiano non soltanto in Italia, insomma, diciamo che c'è una prevalenza di atleti studenti e studiosi per tanti motivi, lo spiegava anche Nicole Maiori nell'intervista, anche per la possibilità di ossigenare la testa e di non restare soltanto attaccati ai pensieri all'allenamento, alla manifestazione sportiva, alla prestazione, a quello che deve succedere. Probabilmente siamo un po' in ritardo con la partenza dei 200 metri, è stata una serata di contrattempi, anche la gara della finale, quella vinta poi da Daria Derkac del triplo femminile, partita con un'ora, 40 minuti di ritardo, tutto quanto a seguire. Qui si andrà oltre le 22 locali, solitamente fino a questo punto degli europei di Birmingham gli organizzatori, insomma, sono stati sempre molto precisi, questa volta con questi problemi legati al traffico qui intorno, un incidente, così è stato detto. Evidentemente questa volta, insomma, le cose non sono andate come avrebbero voluto, ma ritardo contenuto. Va in corsia intanto la prima velocista, eccolo, le urla per Success Edwan, Gran Bretagna, Manchester, saluta. Manchester poi non è così distante, si diceva qui siamo un po' a metà strada nel centro dell'Inghilterra, Midlands, tra Londra e Manchester, anche Jemima Joseph, Francia, altra velocista da seguire in questa finale. In questa finale non ci sono italiane, Dalia Kaddari prima delle escluse in semifinale, il terzo tempo per il ripescaggio, però solo due tempi entravano in finale, non quello di Dalia Kaddari, e 200 uomini invece vedranno domani sera Faustino Desalu e poi anche Filippo Dezza in pista. Adeleke, Irlanda, entrata in pista anche a lei, interessante, e anche lei con tifo. Amy Hunt, eccolo il boato per la medaglia d'oro a questi europei a Birmingham. Vuole doppiare, così come di Nasher, Smith, che è l'unica ad avere un personale sotto ai 22 secondi, 21:88 per lei, per Dina Asher Smith, sui 200, per due volte è stata medaglia d'oro 2016 e 2018, poi è stata argento a Monaco 2022, oro ai mondiali di Doha 2019, oro a Roma sui 100, insomma versatile, ecco, sei ori europei in tutto, come si diceva prima. Personale di Amy Hunt 22:30 almeno in questa stagione, perché lei è forte di un tempo migliore, 22:08. Anche la svizzera Fabienne Oinke 22:46 il suo personale. Si continua con le emozioni come sempre consuete dell'asta femminile, con la Moser che è l'unica a non aver sbagliato, adesso lei prova i 4:75, no, anche la finlandese Elte, le due favorite, 4:75 senza nemmeno un errore. Bonen ancora in corsa, le altre sono fuori, dunque medaglie già definite, da capire però il colore, come da capire l'andamento e l'esito di questa gara di velocità che chiuderà questa serata agli europei di Birmingham, i 200 metri donne, tutto è pronto, il silenzio e ci si ferma, allora si fermano anche le saltatrici, le tre saltatrici che vanno a giocarsi le medaglie, Takac, Edwan, Joseph, Bestue, Adeleke, Amy Hunt e Dina Asher Smith, il boato, la partenza è valida e abbiamo la Joseph che è davanti a Lutti sul rettilineo finale, ma poi invece è di Nasher Smith a partire, è un testa a testa con Amy Hunt che è davanti, Amy Hunt va a vincere, a doppiare il successo su 100 di Nasher Smith, medaglia di bronzo perché è stata superata proprio alla fine da Adeleke. Hunt, medaglia d'oro 22:19, il miglior tempo dell'anno in Europa sui 200. Adeleke, record nazionale irlandese. Dina Asher Smith, medaglia di bronzo, un'altra medaglia comunque. Questo è il risultato, allarga le braccia. Amy Hunt, fuochi d'artificio qui sul nel cielo di Birmingham, sopra l'Alexander Stadium, l'abbraccio tra le due britanniche, abbraccio anche con Edwan Success, è rimasta dietro, è arrivata sesta, e poi il riconoscimento della grandezza di questa ragazza, di questa velocista giovane, già molto vincente, 24 anni, Amy Hunt, doppia medaglia d'oro, si fa dare la bandiera britannica Union Jack, il applauso, l'abbraccio del pubblico, si chiude qui la serata, l'oro femminile per la Gran Bretagna, l'oro di Daria Derkac per l'Italia, il terzo oro per l'Italia, questi europei, salto triplo e chiudiamo, Nico, saluto anche gli ascoltatori con un'altra medaglia conquistata da una ragazza eccezionale, Sara Fantini. Non ha confermato l'oro di Roma 2024, è una conferma lo stesso, una conferma comunque forte, l'argento conquistato nel lancio del martello. Do appuntamento a domani sera, ringrazio Nico e possiamo ascoltare Sara Fantini.
3: Tanta felicità per questa conferma, anche se non è un oro va benissimo lo stesso.
4: Sì, assolutamente, sono contentissima. Comunque arrivare qui e prendere un'altra medaglia non era per niente scontato, per cui sono veramente molto contenta e molto soddisfatta. Questa medaglia è proprio la, diciamo, anche la conferma un po' del lavoro fatto quest'anno, per cui sono proprio contenta di come ho affrontato la gara. Detto questo, oggi Silvia ha lanciato lunghissimo, è stata veramente brava. Io so che comunque posso fare meglio, so di avercelo nelle gambe, ma bisogna trovare anche il ritmo giusto, il momento giusto, cioè tante cose. Lei è molto più stabile su misure più alte, per cui ovviamente in questo contesto si è trovata giustamente a fare meglio di me. Però sono molto contenta per lei, perché comunque se lo meritava, non era mai riuscita a prendere una medaglia, lo diceva adesso, quindi molto molto bene.
3: Giovane poi, molto molto promettente, Silvia Kosonen, veramente un bel futuro davanti.
4: Sì, assolutamente, è giovane, penso ha 5-6 anni meno di me, per cui giovanissima, un futuro brillante davanti sia a livello europeo ma soprattutto a livello mondiale, quindi dai, piano piano è bello che comunque questo gruppo stia crescendo anche di lanciatrici.
3: Il tuo futuro invece mondiale, ci devi essere anche tu comunque mondiali e olimpiadi, è questo quello che manca adesso, una medaglia definitiva?
4: Sì, lo so perfettamente che cosa manca al mio percorso e sono qui, sono pronta a lavorare per ottenerlo. Come dicevo, me lo sento comunque nelle gambe già di poter fare meglio, devo solo trovare la tecnica giusta, il ritmo giusto, e ci vuole un po' più di lavoro perché comunque abbiamo avuto pochi mesi per lavorarci, ma sono convinta comunque che l'anno prossimo saremo pronti.
3: E al tuo percorso personale?
4: Al mio percorso personale è una gran bella domanda, nel senso che sotto l'atletica mi assorbe veramente tanto tempo e tante energie e sto cercando di costruirmi come persona, ovviamente in modo parallelo. In questo momento ho lasciato un pochino in stand by il mio percorso di studi, ma ho intenzione comunque di proseguire e di comunque qualificarmi anche in qualcosa di diverso che non sia solo l'atletica. Detto questo, in questo momento l'atletica assorbe veramente tanto delle mie energie fisiche, ma soprattutto anche mentali ed emotive, e per questo lo vedo un po' un percorso un po' totalizzante, per cui sto cercando di tenere un buon bilanciamento, ma mi rendo conto che per fare il salto di qualità comunque devo spenderci tanto tempo e tante energie, e in questo momento questa è la priorità.
3: Come ti rilassi? Cosa ti regali?
4: Allora, intanto non mi rilasso ancora perché ci sono i giochi del Mediterraneo il 2 di settembre, per cui assolutamente bisogna andare a palla fino a fine agosto, fino a inizio settembre. Detto questo, vediamo, penso che mi regalerò una bella vacanza dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono arrivata un po' cotta comunque.
1: Giochi del Mediterraneo che tornano in Italia a Taranto, quindi appuntamento assolutamente da non perdere, soprattutto visto ci sarà anche Sara Fantini. Argento nel lancio del martello domani, ricordiamo, tra le finali, a proposito di Nadia Battocletti, c'è la finale dei 10.000 donne, poi c'è il salto in alto con quattro italiani, Tamberi, Falocchi, Sioli e Stronati, e poi ci sono i 200 metri con De Salu e Dezza e gli 800 femminili con la Coiro. Insomma, ci sono una serie di appuntamenti imperdibili e speriamo che vada a finire come è andata a finire oggi tra nuoto e atletica leggera. Ricordo ancora l'impresona a Parigi agli europei di nuoto di Sara Curtis, che ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso ristabilendo il primato mondiale che aveva stabilito in semifinale Sara Curtis, e poi la chiusura in bellezza, in gran bellezza, con l'oro di Daria Derkiac a Birmingham agli europei di atletica leggera nel salto triplo. Ragazze d'oro d'Italia, vediamo domani quel che accade, vi auguro la buonanotte, GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Alice Andreoli, lo avete sentito ancora, trionfi azzurri a Birmingham, agli europei di atletica, Daria Derkac, 33 anni, medaglia d'oro nel salto triplo, ha vinto grazie a un salto lungo 14,60 metri che è stato anche il suo record personale. È il terzo oro per l'Italia in questi europei, dopo quello di Leonardo Fabbri nel getto del peso e quello di Nadia Batocletti nei 5.000 metri. Nel nuoto invece a Parigi, oro e record mondiale ancora per Sara Curtis nel 50 dorso. Resta in carcere Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
3: Lavitola racconta che poco prima dell'attentato organizzato da lui stesso aveva preso di un non meglio specificato progetto per assassinare Ranucci ad opera dell'intelligence israeliana a causa del servizio di report sul cantiere navale Vittoria di Adria in provincia di Rovigo, nel quale era stata svelata la presenza di due casse con fucili mitragliatori. Questa notizia lo avrebbe fortemente preoccupato, spingendolo a realizzare un falso attentato all'amico in modo da fargli rafforzare la scorta. Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro, scrive la GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari di Lavitola. Nel provvedimento si afferma che il movente non solo è inverosimile, ma anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini. Lavitola, prosegue la giudice, ha cercato di ridimensionare fortemente il suo ruolo nell'attentato, raccontando anche che non avrebbe voluto la bomba, ma 4-5 colpi di pistola contro il muro. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane come persona informata sui fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato come è sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci, e non nascondono insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. Violenza su una minorenne a Foggia, la vicenda risale alla metà di giugno, oggi l'arresto di un 21enne.
4: Aggredita e abbandonata in una contrada di campagna nel cuore di una notte di metà giugno, senza il telefono per chiedere aiuto. Ha appena 16 anni la ragazza che alla polizia ha denunciato un 21enne arrestato poche ore fa dopo le indagini della procura di Foggia. Agli atti anche le testimonianze di alcuni passanti che all'alba trovarono la vittima in lacrime e ferita, frattura delle ossa nasali, escoriazioni e contusioni refertate in ospedale. L'uomo risponde di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata per la sottrazione del telefono e lesioni personali aggravate nei confronti di una minorenne che aveva accettato un passaggio dopo una serata con amici comuni. Attraverso il suo legale, il presunto aggressore si dice vittima a sua volta. Annuncia denunce per minacce e danneggiamenti che avrebbe subito dalla sedicenne. Una versione tutta da dimostrare. Per il GR1 da Bari, Gaetano Prisciantelli.
2: Erano morti da almeno 10 giorni due coniugi di 71 e 66 anni trovati senza vita nella loro abitazione a Fara Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più notizie da oltre una settimana, tra le ipotesi anche quella del gesto estremo. Continua lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere provocata dall'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo al momento è prolungata fino alle 8 di domani mattina. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso, Trapani. La robotica guidata dall'intelligenza artificiale al centro della strategia industriale della Cina. La società leader nella produzione di umanoidi, Unitree, prepara un mega collocamento in borsa. Da Pechino il corrispondente.
0: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di kung fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. Sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate lunedì e in meno di tre giorni hanno già raccolto oltre 6 miliardi di yuan, 900 milioni di dollari, domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Fondata 10 anni fa come minuscola startup, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i 250 milioni di dollari. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale, come a Ubitech Robotics. Visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi, se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitree spinge la tecnologia cinese. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte residui annuvolamenti a ridosso delle Alpi. Poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. Chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Per il GIP dichiarazioni fumose, senza riscontro. Migranti, la Premier Meloni, avanti con le espulsioni degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no al rientro di chi è transitato dal nostro paese. Scontri in Cisgiordania, gli Stati Uniti accusano i coloni, atti terroristici, revocato l'ordine di evacuazione, ma l'esercito resta di presidio. 43 rintocchi per non dimenticare, 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova, l'Italia si stringe nel ricordo delle vittime. L'Etna frena i voli, aeroporto di Catania chiuso fino a Ferragosto, il caldo eccezionale fa balzare i consumi elettrici, ma temperature in calo. Il punto rock nostrano sposa le leggende americane, le bambole di Pezza sul palco con gli Hollywood Vampires nelle due date italiane. Ragazze d'oro, Sara Curtis, regina di Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale, Daria Derkac si impone nel salto triplo agli europei di atletica. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Walter La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre, ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
3: Sono le stesse dichiarazioni di Walter La Vitola a convincere la giudice che debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti. Dichiarazioni che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio, scrive la GIP, riferendosi all'attentato alla villetta di Ranucci. La Vitola, interrogato, ha raccontato che avrebbe voluto che si sparassero solo alcuni colpi di pistola contro il muro per ottenere l'effetto del rafforzamento della scorta all'amico giornalista. Parole prive di riscontro, le definisce la giudice, che non concede i domiciliari anche per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anche egli indagato, che è ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire La Vitola quando è scoppiato il caso, di cui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere. Il pericolo di fuga. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci, un piano in cui La Vitola si vedeva come regista e all'insaputa dello stesso giornalista. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato, come sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a una eventuale sostituzione del conduttore. Dai vertici RAI viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci. Insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. E anche la politica interviene sul caso Ranucci. Da Fratelli d'Italia il sottosegretario alla presidenza Fazzolari a chiedere che il conduttore di Report si scusi con quanti ha provato ad infangare in questi mesi. Con lui Report ha perso credibilità, dichiara Fazzolari, che chiede le scuse anche da Elly Schlein per aver accostato, in occasione di un appuntamento internazionale, il governo Meloni all'attentato. Quanto all'ipotesi che Ranucci sapesse dell'attentato, il sottosegretario di Palazzo Chigi aggiunge: se applicassi il metodo Report, la risposta sarebbe scontata, ma una cosa è certa: il mandante dell'attentato, ovvero La Vitola, è un caro amico di Ranucci. Migranti, la tensione resta alta in Europa. Ceuta e Melilla, exclave spagnole in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. L'inviato a Bruxelles.
4: Sul lato marocchino della frontiera con Ceuta il lavoro è costante per rafforzare il confine e scongiurare una possibile nuova ondata. La Spagna ha installato una barriera marittima intorno alla città di Melilla e inviato centinaia di agenti per potenziare la sicurezza. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato il ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre al fianco dell'enclave. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E si stempera la tensione tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania. Manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione, chiarisce il Ministero degli Esteri tedesco. E tutti continuano a guardare con ansia le spiagge di Ceuta e quei 5.000 migranti ancora nell'enclave, in condizioni sempre più critiche. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Ribadita la linea della fermezza alle frontiere da Giorgia Meloni, che con un post sui social assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari in Italia. Le parole della premier a commento di un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi. E torna a salire la tensione con la Germania in relazione all'applicazione del trattato di Dublino. Sono 3 i migranti che da Berlino vorrebbero far rientrare in Italia in quanto paese di approdo, ma è il ministro dell'Interno Piantedosi a ribadire in una lettera all'omologo tedesco il no ai rientri dei cosiddetti dublinanti. La norma si applica, aveva già chiarito il Viminale, solo a quanti arrivati dopo il 12 giugno, data stabilita dall'intesa. Quanto alla sospensione di Schengen, il ministro dell'Interno chiarisce.
0: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone.
2: Il tema migranti alimenta il confronto politico e divide maggioranza e opposizioni.
5: Da Forza Italia, la Lega, tutto il centrodestra è compatto sulla difesa dei confini e plaude all'audizione del ministro Piantedosi e alla scelta dell'Italia di proseguire con la sospensione di Schengen almeno fino a Ferragosto, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo dato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Marta Schifone.
6: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
5: Le opposizioni continuano a chiedere il ritiro della sospensione di Schengen con la Spagna, accusano il governo di becera propaganda e di dimenticare i reali problemi dei cittadini. Per AVS l'esecutivo usa i confini per costruire paura e consenso elettorale. Dal PD Elly Schlein dice: Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, avverte la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Il Dem, Michele Fina.
7: Dopo 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, i prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
5: Vasco Pirri, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, anticipiamo la pagina sportiva per i trionfi italiani. Agli europei di nuoto continua a dare spettacolo Sara Curtis, medaglia d'oro e record del mondo nei 50 d'orso. A Parigi la consacrazione della nuova regina azzurra dell'acqua. Congratulazionissime, tanto orgoglio. Con queste parole Giorgia Meloni ha videochiamato la campionessa dopo lo straordinario successo.
8: In meno di 24 ore ha riscritto la storia dei 50 d'orso e anche parte della storia azzurra del nuoto. Un record del mondo in semifinale, un altro in finale. L'oro europeo, la sua terza medaglia a Parigi. Straordinaria Sara Curtis. 20 anni il 19 agosto, da promessa a certezza assoluta del panorama internazionale. L'acqua, la sua dimensione naturale fin da quando era bambina. Tempra e passione per lo sport ereditate dai genitori, suo padre Vincenzo, ex ciclista amatoriale, sua madre Helen, originaria della Nigeria, da giovane praticava atletica. Erano in tribuna con la loro maglietta Team Curtis a tifare, la felicità nei loro occhi e nei loro gesti. La dedica dopo il trionfo è per i genitori, esempio di perseveranza, disciplina, dice Sara, la cui crescita nell'ultimo anno è stata impressionante. Da quel primato italiano tolto a Federica Pellegrini nei 100 stile, un simbolico passaggio di consegne nell'aprile 2025, alla scelta a settembre di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare psicologia e allenarsi all'Università della Virginia, il meglio che c'è, per maturare ancora, per diventare la nuova stella del nostro nuoto. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è al femminile anche la medaglia d'oro arrivata in serata da Birmingham agli europei di atletica. La vince Daria Derkac nel salto triplo.
9: Vola più lontano Daria Dercach, oltre gli infortuni, tre interventi al tendine d'Achille dello scorso anno. A 33 anni il risultato più grande per la ragazza arrivata a Salerno con la sua famiglia dall'Ucraina quando era piccola. La medaglia aspettata da una vita, l'oro. Era ferma all'argento agli europei al coperto di Istanbul nel 2023. Finale perfetta, 14 metri e 53 centimetri subito, mentre Erika Saraceni litigava con la pedana e chiudeva all'ultimo posto. Dercach invece è andata oltre stessa, 14,60 il suo personale, è oro. Ha potuto sorridere e saltare finalmente per la serata più bella della carriera. Quella di Amy Hunt è stata memorabile, ha vinto anche nei 200 dopo l'oro sui 100, nei 200 in finale stasera Desalu e Dezza. A sorpresa Pernici è arrivato quinto negli 800 metri vinti da English. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Siamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, prosegue l'assedio dei coloni israeliani al villaggio di Kusra in Cisgiordania. L'esercito ha revocato l'ordine di evacuazione per le famiglie palestinesi e continua a presidiare la zona. Smantellati due avamposti illegali costruiti dai coloni, ha arrestato un cittadino israeliano. L'ambasciatore statunitense a Gerusalemme ha definito orribile atto di terrorismo l'aggressione dei coloni nei confronti dei civili palestinesi. Il reportage del corrispondente.
10: Sulla collina davanti a noi ci sono due case che da domenica scorsa sono sotto assedio da parte di gruppi di coloni che le hanno circondate. Hanno montato una tenda nei loro cortili, hanno bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche cinque attiviste italiane, tra le quali Magda.
11: L'esercito sono due giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Capiamo questo rapporto perché spesso si aiutano.
10: L'obiettivo dei coloni è prendere terre, afferma il proprietario della casa, Abdesalam Hassan.
12: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate,
10: tra le quali Magda.
11: L'esercito sono due giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Non capiamo questo rapporto perché spesso si aiutano.
10: L'obiettivo dei coloni è prendere terre, afferma il proprietario della casa, Abdesalam Hassan.
12: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate e ci minacciano per costringere.

0: L'esercito ha diramato un ordine di evacuazione per alcune famiglie di palestinesi, ordine poi revocato. Una pattuglia di soldati israeliani ferma l'auto della nostra troupe, sequestra i telefoni, cancella i video che avevamo girato e poi ci lascia andare. Da Cusra, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. La corrispondente.
2: Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka russa, è davvero vicinissima al Giappone, che ne rivendica la sovranità da 80 anni, da quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato, proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Putin vuol fare capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia, ma giornali scrivono anche che il Cremlino sta mandando un segnale al governo nipponico, giudicato troppo allineato all'Occidente. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Negli Stati Uniti ora sempre più frequenti le esecuzioni capitali da quando Trump è tornato alla guida del paese. Per la prima volta in 16 anni tre detenuti sono stati giustiziati nello stesso giorno. Intanto un giudice federale ha respinto la causa per antisemitismo intentata da Trump contro Harvard. L'inviato.
3: Antisemitismo. L'accusa di Trump all'ateneo più antico degli Stati Uniti era gravissima, ma non si è dimostrata vera. Una corte federale di Boston ha respinto la causa per antisemitismo intentata dal Dipartimento di Giustizia dell'amministrazione Trump contro l'Università di Harvard. Gli episodi citati nel ricorso sono stati valutati, appunto, episodi troppo isolati per dimostrare che uno degli atenei più prestigiosi e rispettati al mondo violi la legge che tutela i diritti civili. La causa, depositata a marzo, accusava Harvard di aver permesso ai manifestanti pro-PAL di bloccare l'accesso agli edifici nel 2023 e nel 2024 e di aver costretto gli studenti ebrei a nascondere la kippah sotto i cappellini da baseball, non proteggendoli dalle violenze. È solo l'ultima bocciatura giudiziaria dell'amministrazione Trump, che ha tentato diverse vie, dallo stop dei fondi federali alla restrizione dei visti per gli studenti stranieri al blocco dei programmi di inclusione. Tutto per orientare le politiche dell'ateneo, giudicate troppo progressiste. Matteo Olviti da New York per il GR1.
1: E poco fa una nota della Casa Bianca informa che Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone dazi del 100% sui droni importati. La misura colpisce i droni di determinate dimensioni o dotati di specifiche capacità considerate particolarmente sensibili ai fini della sicurezza nazionale. L'Etna continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli fino alle 2 di Ferragosto.
4: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
5: Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
6: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano.
5: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR1.
1: Una ragazza di 16 anni è stata picchiata, abusata e abbandonata in strada. Arrestato un 21enne. L'aggressione è avvenuta 2 mesi fa nel Foggiano in piena notte. La vittima ha

0: denunciato di essere stata abusata durante un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici comuni. Il 21enne, accusato di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni ai danni di una minorenne, le avrebbe anche sottratto il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto. A Colleferro, vicino a Roma, maxi esplosione in uno stabilimento che produce munizioni per la difesa.
1: Un boato ha infranto i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza da Colleferro. Alle 13.50 una violenta deflagrazione seguita da un'intensa nuvola di fumo si è sollevata dalla fabbrica di armi che opera sulla strada che collega la cittadina con Anagni. Un incendio di grandi dimensioni che non ha causato feriti solo perché nello stabilimento, che in questo periodo non era a regime, c'erano pochi operai e i sistemi di allarme hanno consentito il rapido intervento dei vigili del fuoco. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
2: Ha preso fuoco un impianto di miscelazione e seguentemente è esploso. L'impianto tra l'altro era fermo, tutte quelle che circolano in questo momento sono su posizione, non ci sono né feriti né dispersi né morti.
1: Lo stabilimento è ora della KNDS a Moitali, dove sembra che ad andare a fuoco sia stato il reparto pressatura delle polveri. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. Sara Verta, GR1.
0: Nell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova le commemorazioni per la tragedia costata la vita a 43 persone.
3: Come ogni 14 agosto, Genova ricorda e si ferma. Ottavo anniversario dal collasso del viadotto Morandi, il primo dopo la sentenza di primo grado che ha riconosciuto le responsabilità della tragedia, con quasi 180 anni di carcere. Ponte Morandi, 11.36, il crollo, 43 vite e una città spezzate. È il titolo della mostra fotografica inaugurata a Palazzo Tursi, sede del comune. Il progetto, promosso dall'Ordine dei giornalisti, comprende anche un'installazione video con le storie delle vittime, trascinate via da tonnellate di cemento e acciaio. E sempre Palazzo Tursi, in serata ha ospitato la replica della Traiettoria Calante, spettacolo di e con Pietro Giannini. La giornata di oggi inizierà con la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca nel quartiere segnato dal crollo. Poi la cerimonia ufficiale alla radura della memoria, con gli interventi istituzionali e la parte artistica con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. A suonare saranno poi le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese cittadine alle 11.36, l'ora del crollo. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: L'atteso calo delle temperature si avvicina. Oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso. Da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia.
4: A luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia ha toccato il massimo storico a quota 32,5 terawattora. Il precedente record risaliva al 2015. La causa naturalmente sta soprattutto nel clima e nelle temperature, che il mese scorso sono risultate di quasi 2 gradi più elevate rispetto alla media mensile decennale, ma con picchi ben più alti. Nei dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione, anche qualche dettaglio interessante sulla situazione energetica dell'Italia tra cambiamenti climatici e guerre. Per esempio, la produzione nazionale ha coperto più dell'84% della domanda, soddisfatta anche dalle importazioni in aumento. È cresciuto l'apporto delle fonti termiche, in diminuzione invece le rinnovabili, che hanno garantito comunque il 41,5% dei consumi totali. Tuttavia è aumentato soltanto il contributo del fotovoltaico. Fabio Comini, GR1.
0: Attrici senza parole. Nei film americani solo un terzo dei ruoli combattute e interpretate da donne, lo rivela uno studio che ha analizzato 1900 pellicole in 19 anni.
5: Ci sono casi in cui il silenzio non è d'oro, anzi suona falso, perché se negli Stati Uniti le donne rappresentano la metà della popolazione, non si capisce come mai i personaggi parlanti nei film siano per i due terzi uomini. Allo USC Annenberg, istituto universitario di Los Angeles, da 2007 ogni anno prendono in esame 100 film campioni di incasso, contando quanti sono i personaggi femminili che pronunciano battute. Nel 2025 erano il 33,6% e in 19 anni questa percentuale è rimasta più o meno sempre la stessa. Poi ci sono gli stereotipi. Il Padrino, Il Signore degli Anelli, Oppenheimer, grandi film e con attrici che parlano, ma attenzione al test di Bechdel, che non misura la qualità di un film, ma si risponde a 3 requisiti: che ci siano almeno 2 personaggi femminili con un nome, che parlino tra loro, che l'argomento della conversazione non sia un uomo. I tre titoli citati sono nell'elenco lunghissimo di quelli che non superano il back del test. Donatella Gori, GR1.
0: Dopo Sanremo è un'estate ricca di concerti, le Bambole di Pezza saranno special guest degli Hollywood Vampires nelle uniche due date italiane del supergruppo di Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Eriksen. Il 1 settembre al Parco della Musica di Milano a Segrate e il 2 settembre al Castello Carrarese di Este.
6: Sono tanti gli artisti italiani che hanno avuto il piacere e la fortuna di aprire a grandi star internazionali. Se guardiamo indietro pensiamo a Zucchero con Eric Clapton o a Pino Daniele con Bob Marley, più recentemente i Måneskin con i Rolling Stones o Rose Villain con i Coldplay.
7: Volevo dirti in queste notti.
6: L'esperienza toccherà anche alle nostre ragazze del rock, le Bambole di Pezza, impegnate nel loro tour estivo, ma che il primo e il 2 settembre romperanno il ghiaccio prima degli Hollywood Vampires. Morgana ce lo racconta così.
8: Chiaramente siamo cresciute con tutto il rock, anche classico, e Alice Cooper è stato un'ispirazione, tutto quel genere, insomma, rock è sempre stato una bella ispirazione. Anche Joe Perry, ovviamente, gli Aerosmith, mito. Io in particolare, è stato il mio primo concerto che ho visto nella vita, gli Aerosmith, per cui per me sono fondamentali come pietra miliare della mia storia del rock. Quindi va bene, bello, ci sarà anche ovviamente Johnny Depp, sono contenta insomma di essere su quel palco. Quindi ci vediamo l'1 e il 2 settembre, ma anche in tutte le altre date del nostro tour in giro per l'Italia.
6: Marcella Sullo, GR1.
0: Un altro gruppo leggendario, i Blur, per loro la reunion è sempre stata una possibilità. La band non ha mai annunciato una separazione definitiva, preferendo alternare lunghi periodi di inattività a ritorni che non sono mai stati operazioni nostalgia. È successo nel 2009, nel 2012, nel 2015 e ancora nel 2023. Secondo lo storico batterista e fondatore dei Blur, Dave Rowntree, succederà ancora, è solo questione di tempo. I fan sono avvisati. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Francesco Ciafardini e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
10: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A32 in Piemonte tra Vigliana Ovest e Borgone in direzione Bardonecchia, dove il tratto è stato chiuso a causa di un incendio di fogliame. Percorso alternativo, dopo l'uscita obbligatoria da Vigliana Ovest, rientro a Chianocco per chi è diretto verso il Frejus. Ci spostiamo sulla tangenziale est esterna di Milano all'altezza dell'allacciamento con la A4 in direzione della A1, dove si registra la chiusura del nodo a causa di un incidente. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, attenzione alla guida per la presenza di uno pneumatico in terza corsia. Ora sul grande raccordo anulare di Roma nei pressi dello svincolo per la statale 2 Cassia in direzione Salaria, il traffico è rallentato a seguito di un incidente. Chiediamo infine sulla 24 Roma Teramo in Abruzzo tra l'allacciamento con la 25 e Tagliacozzo in direzione Roma, prudenza per un altro pneumatico in strada, questa volta all'interno di una galleria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Perché? Perché?
12: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliare avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, ma dice chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili. Migranti, Ceuta e Melilla, enclave spagnola in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no a rientro di chi è transitato dal nostro paese. E resta alta la tensione nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme. La cronaca: in provincia di Foggia arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini della polizia, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino: un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani: le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di due persone. E l'Etna continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani. Ferragosto, nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani. E l'atteso calo delle temperature si avvicina. Oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso da segnalare, allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E chiudiamo con lo sport: sarà Curtis regina di Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale. Daria Derkacz si impone nel salto triplo agli europei di atletica, è il terzo oro per l'Italia in questi europei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, e adesso vi lascio alla musica di Radio 1.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Chiese di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
3: Sono le stesse dichiarazioni di Walter Lavitola a convincere la giudice che debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti. Dichiarazioni che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio, scrive la GIP, riferendosi all'attentato alla villetta di Ranucci. Lavitola, interrogato, ha raccontato che avrebbe voluto che si sparassero solo alcuni colpi di pistola contro il muro per ottenere l'effetto del rafforzamento della scorta all'amico giornalista. Parole prive di riscontro, le definisce la giudice, che non concede i domiciliari anche per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anch'egli indagato, che è ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire Lavitola quando è scoppiato il caso, di cui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere. Il pericolo di fuga. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci, un piano in cui Lavitola si vedeva come regista e all'insaputa dello stesso giornalista. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. E anche la politica interviene sul caso Ranucci. Da Fratelli d'Italia il sottosegretario alla presidenza Fazzolari a chiedere che il conduttore di Report si scusi con quanti ha provato ad infangare in questi mesi. E Fazzolari chiede le scuse anche di Elly Schlein per aver accostato, in occasione di un appuntamento internazionale, il governo Meloni all'attentato. E parliamo di migranti, la tensione resta alta in Europa, Ceuta e Melilla, enclave spagnola in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari, piante dosi, scrive la Germania, ribadisce no al rientro di chi è transitato dal nostro paese.
4: Sul lato marocchino della frontiera con Ceuta, il lavoro è costante per rafforzare il confine e scongiurare una possibile nuova ondata. La Spagna ha installato una barriera marittima intorno alla città di Melilla e inviato centinaia di agenti per potenziare la sicurezza. Non c'è